E alle 13:57, anzi 58, in questo mercoledì 9 di settembre del 2026. Parte questa nostra playlist

Cominciamo ricordando questo grande compositore statunitense di musica minimalista, Julius Dunbar Eastman Jr., nato a New York in una famiglia di afroamericani. Julius fu cresciuto dalla madre insieme al fratello Gerald, futuro musicista della Count Basie Orchestra. Pur essendo noto soprattutto come pianista, Eastman era un baritono di talento. Nel 70 interpretò il Giorgio III nella Eight Songs for a Mad King di Peter Maxwell Davis, insieme alla New York Philharmonic Orchestra diretta da Pierre Boulez. Dichiaratamente gay, morì di arresto cardiaco nel 1990. A partire dall'inizio di questo secolo è stata riscoperta la sua musica, tanto che un memoriale in suo onore fu esposto anche all'Esposizione Internazionale d'Arte di Venezia del 2015.

E la musica di Giulio Sisman sta per fare posto a quella di Rosie Tarton, trombonista, compositrice e polistrumentista britannica, considerata una delle figure di spicco più innovative della nuova scena jazz di Londra. Insieme a lei c'è una cantante nata in Svezia di origini eritree, attualmente risiede a Londra, Miriam Solomon, che ascolteremo anche nel prossimo brano, To Say All With Very Little. Questa invece è The Dove, Rosie Tarton, Miriam Solomon.

E ricordiamo adesso una grande cantante togolese, scomparsa nel 2007, si era da tempo trasferita in Francia, Julie Akoffa Akussa.

Considerata una delle voci leggendarie della musica pop urbana etiope, Netsanet Meles,

di Onda Rossa. Prosegue la nostra selezione musicale di oggi dopo Netzanet Melesse. Passiamo a questo collettivo fondato nel 2014 ad Accra, capitale del Ghana, guidato da Kwame Yeboya, figura storica, polistrumentista, direttore musicale. Ha collaborato veramente con grandi nomi come gli Osibisa, Yusuf Islam, Craig David addirittura. Insieme a lui Ben Arbanel Wolf, sassofonista e arrangiatore tedesco, noto per le sue collaborazioni con Ebo Taylor e i Poets of Rhythm. E naturalmente si affiancano a questi due musicisti molti molti altri, compreso Giuseppe Big Finger Coppola e il percussionista Eric Owusu.

Per collegare con Piazza Montecitorio, dove è in corso il presidio come contro il decreto antisemitismo. Intanto ci ascoltiamo questa cantante, cantautrice e flautista, fiera delle sue radici haitiane ma statunitense, Melanie Charles.

0: E allora direi che ci siamo, ci colleghiamo con Piazza Montecitorio. Pronto?
1: Pronto. Sì, siamo qua a Piazza Montecitorio per il presidio contro quello che è stato chiamato DDL antisemitismo, ma già come più volte abbiamo ribadito.

Domenica 13 settembre torna la cena di quartiere a Torpignattara. Un quartiere vive quando si incontra e allora ci troviamo ancora in piazza a Largo Perestrello per stare insieme, per ascoltarci, per organizzarci e lottare, per bere e per ballare. Ognuno con la propria ricetta, ma che tutti possono mangiare. Porta anche delle bibite, piatti e bicchieri. Niente sarà in vendita e non vorremmo rifiutare.

0: In Italia almeno 9 persone sono inquisite in diversi processi giudiziari per essere palestinesi. L'antisionismo non è antisemitismo, ma lotta per la liberazione dei territori palestinesi.
1: Castelli Romani per la Palestina organizza a Marino il 18 settembre, venerdì, dalle ore 19, concerto a sottoscrizione per sostenere le spese legali.
2: Si esibiranno Assalti Frontali e Mario Pio Mancini degli Indaco, più cena buffet al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2, Marino.
3: Daje, tutte e tutti liberi, ci vediamo il 18.

0: Siamo tutti colpevoli di Palestina.
1: In Italia almeno 9 persone sono inquisite in diversi processi giudiziari per essere palestinesi. L'antisionismo non è antisemitismo, ma lotta per la liberazione dei territori palestinesi.
2: Castelli Romani per la Palestina organizza a Marino il 18 settembre, venerdì, dalle ore 19, concerto a sottoscrizione per sostenere le spese legali.
3: Si esibiranno Assalti Frontali e Mario Pio Mancini degli Indaco, più cena buffet al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2, Marino.
0: Dai, tutte e tutti liberi, ci vediamo il 18

0: Il 26 agosto il governo Trump ha sanzionato il collettivo autistici Inventati. Il giorno dopo il PIR, l'autorità che gestisce il .org, gli sospende il dominio. 5 giorni dopo è Banca Etica a sospendere il conto corrente.
1: Non riguarda solo autistici Inventati e non è limitata a chi fa politica su internet. Da questa ondata repressiva dobbiamo difenderci collettivamente.
0: Mercoledì 16 settembre, ore 19, al CSOA Forte Prenestino, assemblea cittadina per capire i prossimi passi e costruire la giornata di mobilitazione del 25 settembre. Siate bravi, non fa.

0: Ai America, se avessi rifiutato caravelle dallo sconosciuto.
1: 26 agosto, il governo Trump ha sanzionato il collettivo Autistici Inventati. Il giorno dopo, il PIR, l'autorità che gestisce il .org, gli sospende il dominio. 5 giorni dopo, è Banca Etica a sospendere il conto corrente.
2: Non riguarda solo Autistici Inventati e non è limitata a chi fa politica su internet. Da questa ondata repressiva dobbiamo difenderci collettivamente.
1: Mercoledì 16 settembre, ore 19, al CSOA Forte Prenestino, assemblea cittadina per capire i prossimi passi e costruire la giornata di mobilitazione del 25 settembre. Siate bravi!

Mr. Javier.

0: Ai America, se avessi rifiutato caravelle dallo sconosciuto.
1: Il 26 agosto il governo Trump ha sanzionato il collettivo autistici Inventati. Il giorno dopo il PIR, l'autorità che gestisce il .org, gli sospende il dominio. 5 giorni dopo è Banca Etica a sospendere il conto corrente.
2: Non riguarda solo autistici Inventati e non è limitata a chi fa politica su internet. Da questa ondata repressiva dobbiamo difenderci collettivamente.
1: Mercoledì 16 settembre, ore 19, al CSOA Forte Prenestino, assemblea cittadina per capire i prossimi passi e costruire la giornata di mobilitazione del 25 settembre.
0: Siate bravi!

0: Il 26 agosto il governo Trump ha sanzionato il collettivo autistici Inventati. Il giorno dopo il PIR, l'autorità che gestisce il .org, gli sospende il dominio. 5 giorni dopo è Banca Etica a sospendere il conto corrente.
1: Non riguarda solo autistici Inventati e non è limitata a chi fa politica su internet. Da questa ondata repressiva dobbiamo difenderci collettivamente.
0: Mercoledì 16 settembre, ore 19, al CSOA Forte Prenestino, assemblea cittadina per capire i prossimi passi e costruire la giornata di mobilitazione del 25 settembre. Siate bravi!

Una notte a Napoli, con la luna e il mare, ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli, delle stelle si scordò, e anche senza

un cinema senza confini al cortocircuito. Domani 8 settembre, La ragazza di Bube, alle ore 21. Vi ricordiamo che il cortocircuito si trova in via Filippo Serafini 57 a Cinecittà.

Presidio Maradona contro il DDL antisemitismo. La solidarietà e il dissenso non si processano. Mercoledì 9 settembre alle ore 13 in piazza Capranica a Montecitorio, numerose realtà promotrici daranno vita a una mobilitazione nazionale contro l'approvazione del cosiddetto DDL antisemitismo. La mobilitazione nasce dalla necessità di contrastare un provvedimento che, attraverso l'adozione della definizione del IHRA, rischia di produrre un grave restringimento degli spazi di libertà politica, culturale e accademica, colpendo la possibilità di esprimere posizioni critiche nei confronti di Israele e delle sue politiche e delle sue responsabilità nei confronti del popolo palestinese. Antisionismo non è antisemitismo. Ribadire questa distinzione significa difendere contemporaneamente la lotta contro ogni forma di razzismo e discriminazione e il diritto di contestare politicamente l'ideologia sionista, le politiche dello Stato di Israele e il sistema di occupazione e discriminazione imposto al popolo palestinese. Il rischio concreto è quello di introdurre un meccanismo di censura e autocensura capace di colpire non soltanto le piazze e i movimenti, ma anche università, ricerca, informazione, associazionismo e dibattito pubblico. In questo scenario la solidarietà con il popolo palestinese rischia di essere sottoposta a una progressiva criminalizzazione e il dissenso politico a una forma di intimidazione istituzionale. È una deriva che riguarda la democrazia nel suo complesso, il diritto di denunciare un'occupazione, contestare un sistema di apartheid, chiedere la fine delle violenze e delle operazioni militari e prendere posizione contro quelle che riteniamo gravi violazioni del diritto internazionale. Non può essere subordinato a una definizione che restringa arbitrariamente il campo della critica legittima. Per questo saremo in piazza contro il bavaglio, contro la criminalizzazione della solidarietà, contro ogni limitazione delle libertà di espressione e del diritto al dissenso. E dunque l'appuntamento è mercoledì 9 settembre alle ore 13 in piazza Capranica, presidio Maratona contro il DDL antisemitismo e solidarietà e il dissenso. Scusate, la solidarietà e il dissenso non si processano.

0: Radio Onda Rossa, spazio comunicazioni.
1: Mercoledì poeta dalle ore 20.
0: 9 settembre.
1: Libere letture con Veronica Baccabunga, attrice contro e Chieva. Alla Biblioteca Anarchica L'Idea, via Breccio da Montone 71.

Ancora mercoledì 8 settembre, Fabrizio Ceruso vive nelle lotte per la giornata di martedì 8 settembre, anniversario 52esimo anniversario dell'assassino di Fabrizio Ceruso a San Basilio. Dalle ore 9 ci vediamo alla targa in via Fluminata per attrezzare e rassettare, per parlare e ricordare con la gente di San Basilio, fiori per Fabrizio. Alle 10.30 partenza per Tivoli, per trovarci alle 11.12 in piazza Santa Croce, dove c'è la targa a Fabrizio, stendere lo striscione, volanti raggi e ricordare Fabrizio. Alle 12.30 presenza al cimitero di Tivoli, alla tomba di famiglia. Alle 17 presso l'area Parco Fabrizio Ceruso a San Basilio, messa a dimora dell'Ulivo di Fabrizio e assemblea popolare cittadina. Dalle 18.30 a Tivoli, Villa Adriana, Parco Panattoni, incontro Fabrizio Ceruso tra memoria e presente e proiezione del docufilm Io sono Fabrizio.

0: Venerdì 11 e sabato 12 settembre alla CSOA ex SNIA verso ITAP, che sarà la settimana dopo, dal 17 al 20 settembre, di cibo, cucina e difesa della terra. Tour italiano di Abbondia Alvarado e l'incontro con l'attivista del movimento NATO in difesa della foresta urbana di Atlanta, Stop Cop City, e proiezione del docufilm inedito sulla storia della lotta, questo a partire dalle 21 di venerdì 11 settembre. E sempre sulla stessa linea di cibo, cucina e difesa della terra, sabato 12 settembre la giornata comincerà alle 10.30 della mattina, cerchio di parola, sperimentare l'abbondanza, con presentazione degli Autonomous Kitchen Council e della Zine. Alle ore 13.30 pranzo conviviale, porta ciò che vuoi trovare e mangiamo insieme. Alle 15 laboratorio di cucina messicana, decoloniale e femminista a base vegetale con Abbondia Alvarado degli AKC. Alle 20 infine cena aperta e musica, tessere le reti dell'abbondanza. E dunque questi due giorni all'ex SNIA, venerdì 11 e sabato 12 settembre.
1: Sabato 12 settembre a Centro Cena Aperta in Via delle Resede 5 a Roma, 30 anni di lotta. Festa, incontro dedicato al rifugio antispecista Agripunk, 30 anni di lotta.
0: Tant'anni, magari sono anche più di 30, non stai a contare.
1: Ma no, secondo me, così anziani sono.
0: Tanti, così anziano tant'anni. Sei.
1: E come sai, il rifugio antispecista Agripunk è sotto sfratto e stiamo cercando con ogni mezzo che il progetto di rigenerazione individuale, collettiva, sociale, culturale e ambientale possa continuare. Quindi ci sarà la cena ad offerta libera e per il bar ci saranno prezzi modici, tutto, ma proprio tutto ricavato andrà a Agripunk. C'è anche un crowdfunding su produzioni dal basso.
0: È un bel programma, è alle ore 18 accoglienza nel giardino di Centro Celle Aperte, alle 19 ora si gioca con Tabù, transfemminista e domande scomode, alle 20 cena all'aperto, menù vegano palestinese integrato dai nostri contributi,
1: alle 22.30 perfo drag di Nuvole Peppino l'ametista, alle 22.30 arriva la torta, una sorpresa nella sorpresa, alle 23 sfilata indecorosa animata da Nuvola e Peppino. Portate anche degli abiti e degli accessori favolosamente queer da condividere per la sfilata, e alle 24 tutto a casa. Anzi no, tutti che li mettono in ordine.

Domenica il 13 settembre, centro sociale Ippo a Marino, a partire dalle 18, presentazione del libro Zapata vive, la luce assigue, storia e memoria dei conflitti sociali e ad opera di Cronache Ribelli di Giovanni Confetto. Sarà presente l'autore, a seguire cena buffet. Il centro sociale Ippo si trova in via Capodacqua 2 a Marino.

0: sciopero autoportuale Toscana della CUB. L'appuntamento è domenica 13 settembre. La CUB Trasporti convoca lo sciopero degli scali aeroportuali di Firenze e Pisa. Si è concluso negativamente il tentativo di conciliazione alla prefettura di Firenze fra CUB Trasporti e le società operanti negli scali Vespucci e Galilei. Quindi sciopero si terrà il 13 dicembre dalle 11 alle 15. Riguarderà le società operanti nei due scali, ossia Toscana Aeroporti, GH Toscana e Consulta. E quindi sciopero degli aeroportuali in Toscana della CUB.
1: E ancora domenica 13 settembre a Largo Perestrello, cena di quartiere, community dinner a Torpignattara. Portiamo cibo, bibite da mettere in condivisione, non c'è nulla in vendita, portiamo posate, piatti, bicchieri per evitare i rifiuti di plastica. E alle 13 dalle 19 a Largo per il 13 dalle 19 a Largo Perestrello.
0: Ed è tutto, mi pare, per lo spazio comunicazioni di quest'oggi. A risentirci lunedì prossimo.

0: Eccoci in collegamento telefonico, prova, prova.
1: Tutto bene.
0: Ci senti?
1: Sì.
0: Perfetto.
1: Voi mi sentite?
0: Sì.
1: Benissimo.
2: Cosa bolle in pentola? Raccontaci.
1: Pensavo che... No, il sommario il sommario delle tante iniziative che ogni fine settimana si svolgono durante gli ultimi tre giorni, venerdì, sabato, domenica, è sempre abbastanza copioso, per cui anche questo fine settimana sono previste decine e decine di manifestazioni un po' in tutta Italia, dai piccoli centri fino alle grandi città. In sommario però c'è ovviamente la grande mobilitazione che si è svolta a partire dall'8 fino a ieri, sotto le istituzioni un po' di tutta Italia, in particolare quella di l'altro ieri sotto il Parlamento, ma anche sotto le prefetture, che va sotto il nome No al DDL antisemitismo, che ha visto appunto sicuramente qualcosa intorno alle 50.000 persone che si sono mobilitate in tutta Italia in queste 42 iniziative che si sono svolte, e che ha avuto, come dire, la presenza più indicativa o quantomeno più comunicativa, visto che è andata in onda sui network sicuramente generali, e a Roma, e dove tra l'altro la discussione dalla commissione all'aula è prevista addirittura per il voto finale il 2 ottobre, quindi ci si rimanda ad una mobilitazione nazionale il 2 ottobre, ma nel frattempo ovviamente continua la mobilitazione, tenuto conto dell'ennesimo decreto liberticida, in questo caso in chiave maccartista, recuperando il nome di McCarthy, ovviamente il reazionario americano che fece tutta la campagna anticomunista, addirittura mandando a morte in quell'epoca degli anni 50 alcuni sicuramente sinceri democratici americani, ma altrettanto il DDL antiterrorismo e antisemitismo si propone di sbaragliare l'enorme movimento a carattere mondiale che si è sviluppato a partire dal 7 ottobre, che oggi tuttora mantiene i suoi terminali di carattere genocidi, ma anche ovviamente oltremodo relativi alla espulsione e evacuazione dei palestinesi anche dai territori occupati. Questo era uno degli argomenti che c'è stato e si è sviluppato. Vi dico subito che è in corso invece qui a Roma, presso la moschea che sta sotto i Parioli, i funerali di uno dei compagni più in vista palestinesi, che si chiama Fatih Abu Had Ahmed, che ovviamente è un professore di scienze politiche, che si è laureato qui in Italia, che ha professato qui in Italia, che è stato anche ex ambasciatore per la Palestina presso la FAO, insomma una persona estremamente stimabile, che purtroppo ci ha lasciato abbastanza giovani, quindi oggi viene ricordato presso la moschea. E vogliamo anche ricordare quello che accade in Tunisia, dove, vi ricordate, al tempo della summa della flottiglia, l'ultima flottiglia, quella via terra, insomma, che partì dalla Tunisia, non è mai arrivata verso l'Egitto, dove quattro attivisti sono stati arrestati, sono sei mesi che sono in galera, parecchi di loro, dei quattro, sono quasi tutti ammalati. Wail Nouar è in sciopero da 27 giorni e ovviamente la situazione peggiora, tanto che a Tunisi tre giorni fa c'è stata una grossa manifestazione, e questo ci riempie il cuore, perché la situazione sicuramente nei paesi arabi è sempre difficile. E veniamo invece al sommario delle iniziative a partire da venerdì oggi, dove intanto diamo notizia che qui a Roma alle 17 sotto la sede di Leonardo, sapete che è a piazza Montegrappa, giù al ponte di fronte alla Marina Militare, al palazzo della Marina Militare, c'è il presidio alle ore 17, ovviamente indicativo per la chiusura di Leonardo, per lo stop al traffico d'armi che svolge con vari paesi, in particolare con Israele, quindi sarà l'occasione per ritrovarci anche lì. Mentre a Firenze, alle Cascine, presso il Prato del Quercione, ci sarà un concerto di musica a sostegno economico per la Palestina, così come a Maglie, che è in provincia di Lecce, alle ore 19 ci sarà un'assemblea presso la sede dei Comboniani contro il riarmo e contro il sionismo a carattere regionale, mentre a Como alle ore 21 presso l'oratorio di Rebbio ci sarà la presentazione del dossier Made in Italy, l'industria del genocidio, quello in particolare, come dire, reso possibile dai giovani palestinesi. Mentre a Grotta a Mare, che è in provincia di Ascoli Piceno, presso lo Sherwood Pub, alle ore 18:30 ci sarà la lettura di poesie palestinesi. Infine a Candiolo, che è in provincia di Torino, ci sarà l'87esima tappa del Giro d'Italia per la Pace, che è un'altra delle associazioni che è in collegamento con la tavola della pace di Perugia, quella che organizza la marcia Perugia Assise ogni anno. E quindi siamo a quella tappa lì, e quindi oggi sarà ben visibile in questo paese della provincia di Torino. Mentre domani sabato, intanto partiamo da Milano, che ovviamente svolge come sempre i capofila delle manifestazioni, non ne ha bucata una di ogni sabato o domenica da quel lontano 10 ottobre 2023. E questa volta sarà alle ore 17 in piazzale Lodi, sul titolo Solidarietà, la solidarietà non s'arresta, criticare Israele non è antisemitismo, e quindi si lega direttamente alle mobilitazioni che sono partite già mercoledì scorso qui in tutta Italia. Poi sempre per quel Giro Italiano della Pace, che fa riferimento alla Marcia per la Pace, sempre sabato l'88esima tappa sarà a Sant'Orsola Terme, che è in provincia di Brescia, così come a Brescia l'89esima tappa, e a Bovezzo, Nave e Borgasatollo in provincia di Brescia la 90esima. Quindi è un po' a tappe tutto questo, ma vi parteciperanno decine e decine di persone. Mentre a Imperia, alle ore 18 presso la biblioteca Monastero Santa Chiara, che sta nella parte di Porto Maurizio di Imperia, ci sarà l'assemblea pubblica La scuola non va alla guerra, appunto la scuola si sta riaprendo, anzi è già riaperta da Bolzano ad altre realtà più a nord, eccetera, ma anche qui l'indicazione è quella appunto di iniziare la scuola con questo confronto estremamente decisivo rispetto a quanto sta accadendo nel mondo. E a Roma, presso il CSOA Spartaco, che sta giù a Tuscolano, alle ore 18 ci sarà la presentazione del libro Rompere il muro. A Foggia, in via Pietro Nenni 3, il digiuno per la pace. E ad Alba Adriatica, che ovviamente sta giù in provincia di Pescara, alle ore 16 presso la rotonda Nilo sul mare ci sarà la seconda edizione della manifestazione della Val Vibrata, quello è il territorio della Val Vibrata per la Palestina, quindi l'associazione è quella. Mentre a Tirana, e questo è decisamente importante, siamo al 105esimo giorno delle proteste dei fenicotteri contro la vendita al genero di Trump dell'isola che sta giù a sud dell'Albania. Quindi a Tirana è prevista domani sabato l'ennesima manifestazione, quindi grande partecipazione, alle ore 19, che partirà da piazza Nenè Teresa. E quindi vale la pena continuarla a ribadire, perché siamo a fianco di quella popolazione che è diventata decine di migliaia di persone, che io spero proprio che ce la faccia a dare un calcio in culo al genero di Trump. E arriviamo a domenica 13 di settembre, dove intanto a Firenze ci sarà l'ennesima iniziativa presso l'aeroporto Amerigo Vespucci, dove ci sono i presidi per boicottare il turismo sionista. Sapete che nelle ultime 3 settimane in particolare sono diventati 18 gli aeroporti dove si fanno questi presidi, che sono un po' in tutta Italia, insomma, da Verona ad Alghero a Cagliari, insomma, ad Olbia stessa, insomma. Quindi questo di Firenze è domenica 13 dalle ore 11 alle ore 12, mentre ad Agrigento presso il Pala Grogreen alle ore 17:30 ci sarà il boicottaggio della partita di palla a mano tra l'Albatros di Siracusa e l'Olon Jesuin di Israele. Quindi il titolo è "Non si gioca coi criminali di guerra", e quindi questa è l'ennesima capacità che hanno anche gli sportivi di boicottare la funzione criminale di Israele. Probabilmente c'entrano poco anche le squadre di pallone o di pallacanestro, in questo caso di pallamano, oppure di ginnastica o quant'altro, però ovviamente nessuno si pone il problema di, tra queste squadre, di porsi appunto il problema dell'apartheid, del genocidio e quant'altro, quindi si fa bene a metterlo in lista, a farlo girare come comunicazione sociale, a far partecipare le persone per riflettere ovviamente su quello che sta accadendo. Tanto lo sport è stato sempre indicato come patto di amicizia, ma ve lo ricordate in quel 1936 far giocare le Olimpiadi in Germania permise ad Hitler ovviamente di sbafare a tutto livello, e siamo alla vigilia della guerra mondiale. Ancora su domenica 13 alla Villetta Social Lab alle 19 ci sarà un confronto sulla solidarietà alla resistenza palestinese. Per finire, era previsto a Niscemi presso la biblioteca comunale un confronto, un dibattito, la guerra è già qui, perché la guerra è già lì, perché ci sono il sistema MUOS, che è ovviamente uno dei sistemi di guerra più importanti, più moderni che esistano per il controllo del Mediterraneo e Medio Oriente. Sono delle grandi antenne di ascolto ma anche di comando, che appunto comandano a quel punto la guerra, a partire dalla partenza dei droni da Sigonella, da quant'altre basi NATO USA ci sono all'interno del Mediterraneo. Purtroppo non so per quali motivi, ma hanno dato la comunicazione, è stata spostata l'assemblea al 20, la settimana successiva. Era bene ricordarlo, perché qualcuno poteva stare da quelle parti e andarci, invece la cosa è stata appunto sospesa. E arriviamo anche alle iniziative che cominciano con la settimana che va da lunedì 14, dove a Roma, presso l'Altra Economia, sul titolo di Palestine Festival, ci sarà un concerto alle ore 20 per la raccolta fondi per la Palestina, mentre a Milano, sempre lunedì, alle 19:30 presso il Circolo Beltrade, il film Palestina 36. A Sondrio, che siamo lassù ai confini dell'Italia del Nord, presso la bottega Altro Mercato ci sarà dal 14 al 19 di settembre un sostegno ai produttori palestinesi. In questo caso si tratta dei datteri, il titolo è "Energia per esistere", e questo mi sembra molto molto interessante, importante che ci sia anche questo spazio ovviamente di sostegno alla Palestina. Mentre a Milano, sempre lunedì 14 alle ore 19:30, no scusate, già ve l'ho detto, al cinema Beltrade ci sarà il film Palestina 36. Arriviamo all'Aquila il martedì 15 alle ore 18:30 presso via Lesbini 6, il libro contro l'antisemitismo. E ancora a Trieste il comitato Noimec dice "Diritto alla pace", il 15 di settembre il 79esimo anno degli accordi di Parigi, che fecero la spartizione su al confine nord-est Italia, e Trieste ritornò ad avere la sua italianità. E però spesso questa italianità, come in questo tempo, viene scambiata come utilizzo del porto ai fini militari, e il comitato Noimec che si batte per Cristo fuori la guerra dal porto di Trieste. Questa è l'indicazione che avverrà martedì, e sarà sempre partecipata, perché il comitato lo sa fare il suo mestiere di portare tanta gente in piazza. C'è anche l'indicazione dei professori contro la guerra, che 15 a Roma, ma in particolare anche dove si apre l'anno scolastico, di ritardarlo di 15 minuti per dare un contributo alla Palestina, per dire due cose o fare due cose per la Palestina. 15 minuti di ritardo vale la pena spenderli per la gara Palestina. E arriviamo al 16, e qui arriviamo anche alla conclusione, dove a Bologna alle ore 19 presso la libreria Sette Volpi ci sarà la presentazione del libro Resistenza in Palestina, mentre a Brescia sempre il 16 alle 20:30 presso il teatro Borsoni L'Occidente è morto a Gaza, una pièce teatrale in questo caso. A Roma, l'avete già ricordato, ma Forte Prenestino, vogliamo ricordarlo, ci sarà l'assemblea alle ore 19 a sostegno di Autistici Inventati, che è parte del problema ovviamente all'interno dello scontro contro la guerra e chi la produce. Alle 16 ci sarà anche, no, benissimo, sono queste le ho già dette prima, sono le ultime notizie che arrivano appunto per la settimana entrante, che non viene coperta appunto dal venerdì poi alla domenica. Per concludere, va solo detto alcune notizie apparenti che sono avvenute in questa settimana. La Germania riarmista, ne sta facendo di tutti i colori. Per ultimo, la Volkswagen ha ceduto uno stabilimento in Bassa Sassonia a Osnabrück all'Israel Advanced Defense System, che produce Iron Drone, che sono i droni ovviamente antiaerei da questo punto di vista, quindi direttamente ha ceduto a un'azienda israeliana la fabbrica che prima produceva automobili. Si potrà paventare anche un ennesimo capitolo della guerra per le Falkland o le Malvinas argentine, perché c'è un bisticcio ovviamente tra Milei e l'Inghilterra. Appunto, lui vorrebbe che tutto questo fosse ripreso dallo Stato nazionale argentino, vorrebbe riprendersi le Malvinas, perché lì c'è produzione di petrolio che è stato scoperto da poco, di cui c'è di mezzo una società israeliana che detiene tra l'altro la maggioranza, la Navitas Petroleum, in combutta invece con la British Exploration inglese, che ne detiene solo il 35. E allora dentro questo passaggio potrebbe arrivarci il bisticcio, perché l'avvio della produzione dovrebbe essere tra due anni, con un grosso investimento di 2 miliardi. E allora capite la situazione, che gli israeliani hanno fatto l'accordo con gli inglesi, però vorrebbero favorire che poi diventa tutto quanto proprietà delle Malvinas, un bel bisticcio di cui non sanno come uscirne da questo punto di vista, perché ovviamente l'Inghilterra tiene duro, e non solo, perché il piccolo nuovo corso dei laburisti fa sì che il ministro degli esteri Miliband, appena inserito ovviamente le sanzioni nei confronti di Israele, ovvero dei coloni e delle aziende che con il marchio Israele invece rubano prodotti e occupazione ovviamente ai territori occupati dal 1967. C'è un'enorme iniziativa in questo momento che separa Israele dal voto del 27 ottobre da parte di tutte le associazioni pacifiste in Israele, ne cito alcune: Adalat, Betzalem, Emek, voglio dire, ma sono una trentina da questo punto di vista, che ovviamente è d'accordo con le battaglie per i diritti umani, non solo, ma contro gli insediamenti dei coloni in Cisgiordania, non poteva essere altrimenti. E ricordo anche che domani a Bologna c'è l'assemblea all'università in via Zamboni 38 dalle 10 alle 19 su verità e giustizia per Fakir, vede il compagno marocchino ucciso dalla polizia, ovviamente eccetera, in quella di Bologna, e l'assemblea sul titolo della lotta appunto alla repressione. E sulla mostra di Venezia c'è stato questo bel film che andrà visto, questo docufilm che si chiama Nazza, e che è stato fatto da una parte della troupe di Netherland, sapete, il film più visto sulla Palestina, che ha preso Encomi l'anno scorso sempre a Venezia, e ce ne li ringraziamo, come dire, per l'ulteriore lavoro che i cineasti palestinesi, in questo caso anche della sinistra israeliana, danno come contributo alla conoscenza ovviamente del dramma di Gaza a tutti i livelli. E questa era l'ultima notizia.
0: Grazie, ricordiamo che Palestina 36 è in sala anche questa settimana a Roma, da ieri 10 settembre fino a mercoledì 16, tutti i giorni alle 16 in italiano e alle 21 in versione regionale sottotitolata al Nuovo Cinema Aquila, e non solo, lo danno, se non sbaglio, almeno 4 sale, come presentato anche a Radio Cinema l'altro giorno.
1: Bene, buona fine settimana.
0: Grazie.

0: Ed eccoci di nuovo in diretta sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Questi erano i 99 Posse e adesso siamo in collegamento telefonico proprio da Napoli, se non sbaglio, con Bundi Alvarado e altre attiviste da Atlanta. Ci sentite? Prova, prova. Allora, io sento il telefono collegato, ma se state cercando di parlare non arrivano le vostre
1: Ciao,
0: voci.
1: ci sentite ora?
0: Eccoci, sì.
1: Benissimo, confermo che siamo a Napoli e che sono qua a Bundia, il regista del documentario.
0: Buongiorno, ciao. Allora, chi ci ascolta avrà sicuramente già sentito parlare di questo tour dell'abbondanza, diffondere le reti dell'abbondanza che abbiamo promosso nei giorni scorsi da questi microfoni. Abbiamo presentato infatti ieri in maniera un po' più approfondita con una compagna di Vivero l'iniziativa che si terrà tra stasera e domani all'Ex Nia e che vedrà appunto la partecipazione di un ospite speciale che è Bundi Alvarado, che ci parlerà degli Autonomous Kitchen Council e soprattutto, diciamo, la giornata del sabato, direi, è particolarmente concentrata su questa pratica di cucina resistenze, transfemminista, anticoloniale, antimilitarista. Ma adesso volevamo fare un approfondimento sull'appuntamento di stasera, che è piuttosto un momento di incontro non soltanto con Abundia, ma con chi ha lottato al suo fianco per la difesa della foresta urbana di Atlanta, quindi nel sud degli Stati Uniti, un territorio ancora ricco di foreste ma sempre più oggetto di speculazione. E qui si è costruita la campagna contro la Cop City, questo maxi stabilimento di addestramento, no, delle forze di polizia che poi abbiamo visto impiegate nell'ICE negli ultimi anni. E quindi, se volete raccontarci un po' del docufilm inedito che verrà proiettato stasera dalle 21 a Snia, noi siamo qui in ascolto.
2: Hello, thank you for having us. The film takes place over 4 years in Atlanta, where a decentralized autonomous movement occupied a large forest to defend it from being turned into America's, United States rather, largest police training facility.
0: Grazie di averci qui. Il docufilm racconta le vicende dei 4 anni durante i quali un gruppo decentralizzato, distribuito di attivisti si è battuto contro la costruzione del più grande centro di addestramento delle forze poliziesche, la Cop City.
2: The struggle was in response to the 2020 uprising, the Black Lives Matter struggle in 2020. And it galvanized people who were abolitionists, meaning they didn't believe in the existence of the police state, environmentalists, people who believed in indigenous land back movements. Anyone who felt that we need to protect our land from further militarization and occupation.
0: Questo movimento si è costruito, questa lotta, dopo le rivolte del 2020 che abbiamo conosciuto con il nome di Black Lives Matter e ha galvanizzato tutte le persone che si riconoscono nell'abolizionismo, ovvero nel rifiuto del regime poliziesco imposto, ma anche ecologiste e persone indigene o complici che lottano per la restituzione delle terre alle popolazioni native, quindi diciamo tutte quelle persone e quei gruppi che hanno scelto di schierarsi in difesa della terra e contro ulteriori speculazioni.
2: And the struggle is very unknown in Europe and even in the United States. However, it's very critical to understanding how the United States is currently increasing the fascism and militarization, because a lot of the groundwork was laid during those 4 years during the repression of the movement to stop Cop City. It included a murder of an environmental activist, land defender named Tortuguita, as well as the arrest of over 60 activists for charges of domestic terrorism and RICO, which is a mafia charge claiming that the activists are operating as an organized criminal organization.
0: E questa lotta è molto poco conosciuta in Europa, al di fuori degli Stati Uniti, ma anche all'interno degli stessi Stati Uniti d'America. Eppure questi 4 anni di mobilitazioni sono stati cruciali per la messa in campo di forze fasciste, di processi di militarizzazione che hanno visto, per esempio, in questi 4 anni la morte di una attivista venezuelana nota come Tortuguita. Ci sono state una settantina di arresti e l'accusa da parte del governo statunitense era sostanzialmente quella di associazione mafiosa per le persone coinvolte nella lotta contro la Cop City.
2: A lot of the people who fought in the struggle to stop Cop City, and a lot of the wisdom and experience that was developed in the struggle, it's currently being used in other struggles around the United States, struggles against the ICE police and the concentration camps that are being built, against surveillance, like the Flock surveillance system, against data center projects, which are being built all over the United States. There's currently a land defense on the U.S.-Mexico border to prevent the construction of a border wall. And so the movement to stop Cop City is still reverberating throughout the United States in how people are organizing against increased militarization, and also in how the state is choosing to repress those activists.
0: E nonostante la repressione, Abundia ci tiene a sottolineare che la saggezza, l'esperienza, le relazioni sicuramente maturate in questi anni di lotta contro la costruzione della Cop City riverberano anche oltre la città di Atlanta, nelle lotte contro l'ICE, in tutte le lotte contro l'eccessiva, sempre maggiore militarizzazione degli Stati Uniti, contro una sorveglianza sempre più massiccia, la costruzione di nuovi data center. Cita anche il movimento di difesa della terra sul confine tra Messico e Stati Uniti, e tutti questi sono esempi, appunto, in cui l'esperienza della lotta di Atlanta vive ancora.
2: Maybe the last thing I'll say is that, you know, I

0: who are organizing for liberty and solidarity in Italy.
1: L'ultima cosa che ci tiene a dire per invitarci appunto a partecipare stasera alla proiezione del documentario è che si tratta di una occasione unica per entrare in risonanza tra varie lotte territoriali che ha intercettato qui in questo tour Tessere la rete dell'abbondanza dalla foresta di Atlanta alla Val di Susa, a Napoli, a Reggio Emilia, in tanti contesti che ha visitato ha trovato appunto somiglianità, similitudini e risonanze, ma sempre impariamo qualcosa di nuovo confrontandoci con altre persone che lottano per la libertà la solidarietà tra persone in lotta. Aggiungo io infine che c'è anche una campagna di crowdfunding su produzioni dal basso per sostenere il tour italiano di Abbundia per diffondere abbondanza e solidarietà in cucina, e invito ad approfondire non solo stasera e domani, ma anche con una bella intervista abbastanza lunga che troviamo sul sito del Centro Studi Sereno Regis, in cui Abbundia racconta anche un po' più della sua storia e delle esperienze da cui viene. E quindi ringrazio per questo collegamento. Ritroverete questa rete.
2: Ai America se avessi rifiutato caravelle dallo sconosciuto.
3: Il 26 agosto il governo Trump ha sanzionato il collettivo autistici Inventati. Il giorno dopo il PIR, l'autorità che gestisce il .org, gli sospende il dominio. 5 giorni dopo è Banca Etica a sospendere il conto corrente.
1: Non riguarda solo autistici Inventati e non è limitata a chi fa politica su internet. Da questa ondata repressiva dobbiamo difenderci collettivamente.
3: Mercoledì 16 settembre, ore 19, al CSOA Forte Prenestino, assemblea cittadina per capire i prossimi passi e costruire la giornata di mobilitazione del 25 settembre.
2: Siate bravi, non fateci incazzare.
4: Il forza guapo qua. Il faut savoir pourquoi nous sommes battus. Il faut savoir pourquoi nous sommes battus contre le fascisme.
5: À liberté, à liberté.
4: Nous sommes battus.
5: À liberté, à liberté.
6: La vue des croix gamines.

0: E torniamo in voce, dall'aeroporto Galilei di Pisa con un compagno della CUB. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: E per una mobilitazione che riguarda i due aeroporti toscani di Pisa e Firenze, ci puoi un po' raccontare la situazione?
1: La situazione è quella di aeroporti diversi tra di loro. Prima nasce l'aeroporto di Pisa, poi quello di Firenze. Progressivamente quello di Pisa, per decisione anche di carattere politico, viene progressivamente indebolito e trasformato nell'aeroporto per eccellenza dei low cost. Arriva la liberalizzazione del trasporto aereo e la società tradizionale che si occupava dell'aeroporto viene di fatto privatizzata.
0: Scusa un attimo, ti interrompo un attimo per cercare di sentirti meglio. Se stai parlando in viva voce ti chiedo di toglierlo.
1: Allora, scusami, perdonami, ma c'era un rumore incredibile e avevo delle difficoltà. Allora, vi stavo dicendo che molti anni or sono è accaduto questo, che c'è stata la liberalizzazione del trasporto aereo. Questa liberalizzazione era fortemente voluta dall'Europa. Le società che gestivano gli aeroporti sono diventate società private a tutti gli effetti, società per azioni, e quindi è cominciata poi tutta una politica nuova in materia di aeroporto, in materia anche di gestione del traffico aeroportuale, che ci ha portato a questi giorni. Due aeroporti di media grandezza, uno che ha costruito la sua fortuna sul low cost, l'aeroporto di Pisa, ma che ha progressivamente perso voli, compagnie, magari più legate al merci, nel periodo invernale, per cui ha i carichi di lavoro pauroso, insostenibili nel periodo estivo, e invece un calo nel periodo invernale. Questo ha fatto sì che nell'aeroporto di Pisa, per esempio, il carico scarico bagagli, landing, veda il contratto a tempo, il contratto part time come il contratto di riferimento, con un contratto nazionale, quello del landing, che nel frattempo ha perso potere di acquisto più di molti altri. I lavoratori lamentano una situazione di estrema debolezza da un punto di vista di potere d'acquisto e quindi contrattuale, e anche oggi sulla stampa locale i vertici dell'aeroporto decantavano le lodi di un traffico aereo aumentato esponenzialmente, ma senza mai però menzionare una volta i lavoratori e le lavoratrici che hanno reso possibile questo successo. E i lavoratori e le lavoratrici devono lamentare intanto un cambio di contratto all'interno della vigilanza, con un peggioramento delle condizioni lavorative e soprattutto un deterioramento contrattuale e retributivo. Poi le due società di handling sono società diverse tra di loro, perché hanno storia e comunque anche tipologie di lavoro differenti, ma ce n'è una in particolare dove i lavoratori sono tutti provenienti da quell'esperienza di subappalto alle cooperative che è andata avanti per circa un quindicennio. E i lavoratori che cosa vogliono? I lavoratori vogliono lavorare in condizioni diverse, in condizioni di dignità, vogliono che ci siano nel periodo estivo, quando esistono moltissimi voli, che ci sia anche una maggiore attenzione e tutela delle condizioni lavorative, di salute e di sicurezza, e al contempo chiedono la trasformazione dei part-time in full-time, perché se l'aeroporto Galilei o l'aeroporto di Firenze hanno un aumento esponenziale del traffico aereo e dei profitti, questo vuol dire che ci sono le condizioni non solo per accrescere gli utili, ma anche per migliorare le condizioni contrattuali e retributive della forza lavoro. Quest'anno è stato un anno che non è ancora terminato, la stagione estiva negli aeroporti va avanti per tutto settembre e ottobre e comincia all'inizio di marzo, questa stagione si annuncia come l'anno dei record per l'affluenza. Ebbene, noi abbiamo numerosi episodi di aggressione di passeggeri esasperati dalle file, dai ritardi nei confronti di operatori delle aeroportuali, abbiamo esposti rispetto all'inadeguatezza di uno spogliatoio, ma abbiamo lamentele quotidiane sulla inadeguatezza degli strumenti a disposizione della forza lavoro, per cui avendo meno trattori ad esempio si devi spingere a mano e con una velocità incredibile, perché poi si susseguono tutta una serie di voli. Questa per chiudervi il ragionamento, che poi lo sciopero è stato programmato dalla CUB con una piattaforma distinta rispetto all'USB, lo stato di agitazione era iniziato con tutte le organizzazioni sindacali, poi le altre si sono perse per strada. E c'è un altro aspetto significativo su cui riflettere, ce ne sono due in realtà. Il primo è rappresentato dal fatto che un lavoro che rappresentava prima una sorta di aristocrazia, per cui chi veniva a lavorare all'aeroporto era sicuro di avere un'ottima retribuzione e anche un salario accessorio ricco, oggi non è più così, e quella che era quello che era un posto di lavoro ambito, oggi non, in realtà è un posto da cui fuggire, proprio per la quantità di lavoro e per le retribuzioni che non corrispondono alla quantità e all'intensità della prestazione lavorativa. E il secondo elemento su cui riflettere è invece proprio un altro, ed è rappresentato dal fatto che il low cost sia rappresentata la possibilità anche per i ceti popolari per volare a basso costo, ma anche tutta una serie di ripercussioni di impatto ambientale da una parte, di inquinamento, ma anche sull'organizzazione materiale del lavoro. Cioè noi abbiamo interi aeroporti che sono tra virgolette prigionieri delle compagnie low cost, che fanno il bello e il cattivo tempo, che accumulano profitti come gestori, ma che poi determinano anche un abbassamento delle condizioni di vita e delle condizioni di lavoro, e spesso sono loro stessi alcuni vettori che hanno applicato un dumping salariale e contrattuale che è inquietante. Quindi la liberalizzazione, stiamo toccando con mano cosa sia, i lavoratori faranno uno sciopero a Pisa, a Firenze dalle 11 alle 15, noi diciamo fin da ora che non sarà uno sciopero particolarmente...
0: cioè lo sciopero sarà oggi?
1: Domani. Non sarà uno sciopero, scusate il rumore, ma siamo all'aeroporto. Non sarà domani dalle 11 alle 15, sarà un segnale che noi diamo, credo che lo stesso discorso valga per USB.
0: Senti, dicevi a proposito che le piattaforme sono due tra voi e USB, ma anche l'indizione dello sciopero è differenziato?
1: Eh sì, perché poi in tutta questa situazione si crea, e questo è un altro aspetto su cui riflettere, l'ennesima divisione dell'atomo. Tu parti con uno stato di agitazione che divide in partenza i sindacati firmatari e non firmatari di contratto. Ci sono sindacati figli di un dio minore, che sono quelli che stanno solo nell'handling, e i sindacati che stanno nella società guida Toscana Aeroporto, che sono invece come quelli che poi alla fine vorrebbero avere il traino della situazione. Fatto sta che abbiamo avuto varie indizioni di stato di agitazione, incontri in prefettura che si sono conclusi con una momentanea sospensione dello stato di agitazione, un'indizione di USB in solitudine, e poi alla fine siamo arrivati noi che, vedendo l'impossibilità materiale di riunire i sindacati, la forza lavoro attorno a una progettualità, attorno a una giornata di sciopero, abbiamo a nostra volta indetto questa mobilitazione, però con due punti salienti in più: concentriamoci sulle condizioni dell'handling, concentriamoci sulle condizioni degli appalti, che ormai sono parte essenziale della liberalizzazione del trasporto aereo, e trasformiamo i contratti part-time in contratti full-time, perché i lavoratori campano 12 mesi l'anno, non 8.
0: Senza dubbio. Senti, noi ti ringraziamo molto per tutti, per questa informazione, per questi chiarimenti e buona lotta, buono sciopero. Grazie. Per domani, e poi insomma continueremo a seguire
1: a voi,
0: la questione.
1: Sempre. Un abbraccio. Grazie.
0: Ciao.

piena di vertigine, sguardo di donna che ti fulmina. Comedy, comedy, comedy, ah, comedy, antica amante vista Napoli, con lontanissimi binocoli.

parlami. Dunque il ricordo si semplifica nel suono dolce ed infelice qui. Comedy, comedy, comedy, comedy, comedy orchestra che precipita.

0: Il 13 settembre del 2025, quindi esattamente un anno fa, è morto Dario Santilli. Dario, per il Pigneto, per tante e tanti di noi, abbiamo qui un compagno, una voce anche nota da questi microfoni, ma diciamo Franco, un compagno del Pigneto a cui diamo il buongiorno, che ringraziamo.
1: Buongiorno.
0: Per essere qui e parliamo di Dario perché è passato un anno dalla sua morte, parliamo di Dario perché domani ci sarà un momento per potersi incontrare e ricordarlo insieme. Dario, una lunga militanza comunista a partire dagli anni 70, ma dici tu come vuoi ricordarlo?
1: Io vorrei ricordarlo prima di tutto spiegando che quello che succederà domani mattina alle 11 sull'isola pedonale. Cioè ci sarà, diciamo, è stato espresso un desiderio da molti compagni e compagne del Pigneto che conoscevano Dario e che frequentavano il locale che aprimmo nel 95 al Pigneto, quando l'isola pedonale era un posto buio e desolato, insomma. Ecco, un'altra idea di come poi si è sviluppata la situazione lì. Ma comunque ci è stato detto che volevano praticamente un segno tangibile della presenza e del ruolo che Dario aveva svolto lì sull'isola, riconosciuto da tutti, dalla comunità senegalese ai commercianti. Dario alla fine era riuscito a costruire anche un'associazione dei commercianti, un'associazione che in qualche modo si è mossa anche a volte con tutte le difficoltà del caso, anche in maniera solidale, e quindi è stato deciso di affiggere una targa commemorativa, una targa che lo rappresenti, comunque rappresenti Dario come non tanto come gestore di un posto, ma come qualcuno che è riuscito a costruire legami e che comunque è sottesa alla sua figura, diciamo, un'appartenenza specifica, sia di classe, Dario c'ha una provenienza operaia, e sia politica, chiaramente. E quindi ci sarà anche una stella rossa, ci sarà una citazione di Brecht che lo qualifica, dice, adesso vado a memoria, ma tra gli uomini venni al tempo delle rivolte e mi ribellai con loro, così il tempo passò che sulla terra mi era stato dato. Questo sta anche, l'abbiamo messo anche sulla tomba di Dario. Quindi ecco, io vorrei ricordare Dario in questo modo, con l'idea anche con cui siamo partiti con quel locale, creare anche un punto d'aggregazione. Eravamo tutti e due appassionati di cibo, vino, eccetera, quindi avevamo già cominciato un po' su lui, già c'aveva un'enoteca, però di fare qualcosa ci fossero dei libri, e quindi mettiamo anche un piccolo spazio per i libri. E poi attraverso incontri, amicizie, abbiamo organizzato, allora che l'isola pedonale ovviamente era tutta per noi la sera perché non c'era nulla, abbiamo organizzato teatro in strada con compagni teatranti, con Alphaville, che era un cineclub del Pigneto che non c'è più, purtroppo pure Pino se n'è andato, e abbiamo organizzato un cineforum. E quindi l'idea era questa, insomma, e abbiamo cercato di tenerla anche in piedi quando ormai gli spazi dell'isola non erano più agibili. Ecco, però ecco, abbiamo continuato sia a mettere contenuti, a farlo diventare un posto di incontro, di discussione. Un'altra cosa, abbiamo scelto alla fine quel posto per un caso. Cioè, Dario, cercavamo un posto per aprire questo locale al Pigneto, e Dario mi chiamò e mi disse: c'è un posto secondo me adatto. E io andai a vederlo e mi resi conto che nel 1969 io col gruppetto, cioè il gruppetto a cui apparteneva, un gruppetto ML terribile, comunque andavamo a mangiare la sera, c'era un'osteria lì, un'osteria proprio molto economica ovviamente, e noi stavamo a via Prenestina, e quindi ci è sembrato che ci fosse in qualche modo una continuità, e quindi abbiamo pensato che fosse che ci dava un segno, e diciamo siamo durati 30 anni
0: e diciamo in questi 30 anni e anche dopo la chiusura del ristorante, insomma, Dario è sempre stato molto presente, insomma, sull'isola pedonale, nel quartiere in generale, e anche, insomma, tenendo sempre il punto, riuscendo, come dicevi tu, a cercare di mantenere posizioni di solidarietà, di comunità, cercando, insomma, di non far scivolare nell'ipercommercializzazione, un quartiere che in parte lo è ipercommercializzato, ma che comunque è riuscito a mantenere, non so, per esempio domani c'è una passeggiata solidale per due lavoratori che sono stati malmenati, questo al Pigneto sono modalità, no, di rapportarsi che continuano a esistere, e anche grazie a quello che è stato Dario in questi anni.
1: Sì, è appunto una cosa che secondo me mi colpiva di Dario, con cui magari spesso non andavo d'accordo e discutevamo anche in maniera abbastanza accesa, ma è che era sempre capace di, da una parte, di avere le sue rigidità, dei punti da cui non trascendeva, però poi è sempre riuscito a comunicare anche al di là del proprio circolo d'appartenenza, e a coinvolgere di volta in volta figure e personaggi diversi, a piegare al proprio punto di vista anche pezzi di istituzioni, quando se c'era qualche rivendicazione da fare, cioè senza cercare, stranamente poi che conosce Dario, questo ruolo forse non, se non l'ha frequentato troppo giornalmente, non se ne è conto, che dalle sue rigidità però riusciva a creare fili e a comunicare, a portare anche sul proprio punto di vista che in partenza sembrava proprio il più lontano possibile. E questo è stato, secondo me, anche il ruolo che ha avuto proprio nell'isola pedonale, mettendo insieme pezzi diversi e riuscendo però a costruirci qualcosa su quello. Una battaglia che abbiamo fatto era quella per portare la biblioteca comunale lì sull'isola, che ci sembrava
0: la biblioteca Mameli, che ricordiamo ancora è attiva,
1: che stava in un posto fatiscente, è molto frequentata, e quindi oggi funziona, è fruita da un sacco di giovani che abitano nel quartiere, mi sembra questo è un risultato forse che possiamo ascrivere pure all'operato di Dario, che ci si impegnò molto, insomma, su questa cosa.
0: Non voglio poi limitare Dario a memoria storica, nel senso che Dario è stato attivo politicamente fino all'ultimo momento della sua vita.
1: Sì, anche la Sega Rotelle con l'ossigeno, veniva alle manifestazioni e si organizzavano per
0: sempre
1: il 25 aprile.
0: Le manifestazioni per la Palestina,
1: sì,
0: le ha fatte,
1: esatto,
0: tutte fino all'ultima, pur essendo, insomma, aveva grandi difficoltà a respirare e andare sulla sedia a rotelle. Ci è capitato tante volte di dirgli: Dario, fa troppo caldo, ma invece
1: era bello destone,
0: e su questo era irrefrenabile, però era anche una grande memoria storica, nel senso che le lotte proletarie di tutta Roma, del mondo, ma in particolare della parte est, insomma, di Roma, tra il Pigneto e Centocelle, era una riserva infinita di storia, di queste mobilitazioni, anche proprio di ragazzi di quartiere.
1: Certo, infatti era sempre presente una manifestazione per la Palestina e per il Kurdistan, non a caso abbiamo messo nella Camera Ardente una bandiera palestinese e la bandiera del PKK, insomma. È sempre stata attenta alle lotte a Cuba. Abbiamo cercato anche di propagandare o di proiettare film che poi nel nostro piccolo, nel locale, o avere iniziative che appunto andassero poi a diffondere le problematiche, a far conoscere anche quello che succedeva. mi viene in mente o cene solidali, tipo una zuppa per Rojava, la proiezione di un film sulla nave Marmara, c'è mille cose abbiamo pensato, cercando di unire un lavoro, per noi era il nostro lavoro, ci vivevamo di quello, anche all'impegno politico che nel tempo che riuscivamo a ritagliarci.
0: Non so se vogliamo aggiungere ancora qualcosa, altrimenti ti chiederei di ribadire l'appuntamento,
1: sì,
0: per domattina.
1: Io direi che poi domani ci sarà un microfono aperto, quindi chi vorrà ricordare Dario e il suo rapporto con Dario sarà il benvenuto. L'invito è di ritrovarci sull'isola pedonale, all'altezza della biblioteca, dove c'era il nostro locale, l'Infernotto, alle 11. Domattina.
0: Alle 11 domattina, ovviamente tutti invitati. Io vorrei mandare anche un abbraccio forte e solidale anche di questa radio a Silvia, la compagna di Dario, e a tutte le persone, i compagni e le compagne che gli hanno voluto bene e che con Dario hanno portato avanti tante lotte. Grazie di essere venuto qua.
1: Grazie a voi.

0: Domenica 13 settembre torna la cena di quartiere a Torpignattara. Un quartiere vive quando si incontra e allora ci troviamo ancora in piazza a Largo Perestrello per stare insieme, per ascoltarci, per organizzarci e lottare, per bere e per ballare. Ognuno con la propria ricetta, ma che tutti possono mangiare. Porta anche delle bibite, piatti e bicchieri. Niente sarà in vendita e non vorremmo rifiuti di plastica. Dalle ore 19, domenica 13 settembre.
1: Gangue do samba é festa. Fui!
2: Amore mio, strappami i fidocchi. Fuori bruciano le strade, i fumogeni negli occhi. La pancia delle camionette, le tue caviglie così strette. Il buio in fondo alle tue cosce, il collo sbavato. Delle sigarette, sbirri al telefono che brindano la morte. Le zecche, bottega e piangono nei calici delle loro tasche. Ma anche tu eri ubriaca quando mi dicevi quella volta: se non la posso ballare, allora no, non è rivolta. Tra una pantera insanguinata e una gazzella morta, tu portami a ballare, tutto il resto è la rivolta.

0: 11:34 minuti primi, torniamo in voce, torniamo in diretta. Abbiamo con noi una voce amica e compagna di questa radio, Rachele Borghi, attivista transfemminista, attivista decoloniale pro-palestina, che porta avanti le sue lotte, in particolare dalla Francia, da Parigi, dove è docente alla Sorbona. Ciao, pronto, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno a voi, grazie.
0: E diciamo che oggi in particolare parliamo proprio di un'iniziativa che parte dalla tua, dal tuo lavoro in università e dalla tua presenza politica anche come collettivo in università.
1: Sì, noi siamo un collettivo che si chiama Universitaire avec Gaza, quindi Universitari con Gaza, che è un collettivo che nasce un anno e mezzo fa davanti all'urgenza di posizionarsi come persone universitarie contro il genocidio in Palestina, contro gli accordi delle università francesi con università israeliane, contro la delegittimazione e la criminalizzazione del boicottaggio universitario e culturale. E soprattutto noi nasciamo come collettivo che cerca di sostenere le persone studenti palestinesi, in particolare Gazawi, nelle loro domande di visto per venire a studiare in Francia, perché le difficoltà sono enormi. La Francia, quando c'è stata all'inizio della guerra in Ucraina, ha facilitato le procedure per venire in Francia delle persone studenti, e invece per Gaza ha complessificato tutte le procedure, cambiando le modalità e facendo diventare quasi impossibile poter chiedere un visto e soprattutto ottenerlo. Noi ci siamo messi insieme perché abbiamo capito che tanti di noi comunque cercavano di fare quello che potevano nelle proprie università per poter proprio sostenere gli studenti, fare le iscrizioni, eccetera, ma che ognuno di noi lavorava un po' in solitudine, cosa che, come sappiamo bene, non facilita il lavoro e non facilita nemmeno il morale. E quindi abbiamo deciso di metterci insieme per condividere le pratiche, cioè condividere le cose che sapevamo, le informazioni che venivamo a sapere in maniera molto molto difficile, ogni volta è veramente un lavoro di ricerca, e poter così, speravamo, moltiplicare le persone che dentro le loro università potevano fare questo. L'abbiamo fatto anche nel quadro soprattutto di un programma che si chiama POSA, che è un programma messo in piedi, mi pare, nel 2016 dal governo francese per sostenere e far venire in Francia artisti e universitari in pericolo di morte nel loro paese per guerre o persecuzioni o altro, e che quando è cominciato il genocidio nel 2023 a Gaza, molte persone Gazawi universitari si sono rivolte a questo programma per poterne partecipare, poterne beneficiare. Ma il programma necessita l'impegno delle università, e questo, come potete immaginare, nelle nostre istituzioni che servono dei governi razzisti e di destra, non hanno di certo facilitato le cose. E quindi abbiamo deciso anche lì, appunto, di condividere le pratiche e rafforzarci una con l'altra nella nelle buone pratiche che conosciamo in quanto femministe e transfemministe. Questo è per darvi un quadro del nostro collettivo. Noi facciamo sostegno, appunto, agli studenti e alle persone a Gaza, ma anche per rimanere anche a Gaza e poter ricominciare a studiare a Gaza, per quelli che possono farlo ora, per quelli che vogliono venire in Francia e quindi chiedere il visto per la Francia, per quelli che tentano di andare in una qualsiasi altra università in Europa o in altre parti del mondo, e poi per quelli che sono già in Francia e che si trovano in una grande situazione di precarietà, perché ovviamente le istituzioni che dovrebbero essere accogliere sono molto spesso tutt'altro che accoglienti, oppure rispondono all'inizio a un certo tipo di bisogni, ma lasciano completamente le persone a se stesse e anche nella solitudine. E quindi noi cerchiamo di creare delle reti di solidarietà, di incontro anche tra le persone palestinesi, collaborando con organismi come il CNASAR, che è un'associazione di persone palestinesi della diaspora che fa accoglienza, con Nidalla, che è l'associazione di avvocati e avvocate per la Palestina, legata appunto al CNASAR, e con UJOS Palestine, perché molti di noi fanno parte anche di UJOS Palestine come me, e quindi riusciamo in questa maniera a creare e a dare supporto. Ma l'urgenza è enorme, soprattutto adesso che la settimana, il 26 di agosto, sono arrivate una quarantina di persone da Gaza, con la prima evacuazione che ha fatto la Francia dopo lo stop delle evacuazioni, di cui avevamo anche parlato in radio con te e con altre compagne, e che la Francia non ha più ripreso un'evacuazione di decine di persone, e la prima è stata appunto questa di ottobre, e di fine agosto, e chiaramente viviamo adesso nell'urgenza di poter sostenere queste persone nel loro percorso di installazione in Francia, a livello di abitazioni eccetera, ma anche e soprattutto a livello di sociabilità e anche di far fronte alle mille difficoltà amministrative che il sistema francese pone loro di fronte. Per questa ragione siamo mobilitate noi del collettivo, insieme a altri compagni e compagne di altre associazioni e collettivi, e per questo abbiamo creato un crowdfunding che avevamo già messo in piedi precedentemente per le borse di studio, che adesso utilizziamo per poter far fronte a questa emergenza, e quindi sostenere le persone nell'installazione negli appartamenti, quando le case ci sono, che vengono date nelle case dello studente per gli studenti, ma che molto spesso non hanno niente, per cui mancano, c'è solo il materasso, quindi bisogna comprare le lenzuola, i cuscini, le coperte eccetera, e quelle delle famiglie che sono arrivate appunto nel contesto del programma POS, quindi la persona laureata POS con la sua famiglia che ha un visto talento, ma questo visto, se non chiedi subito l'asilo, non dà diritto a nessun tipo di facilitazione sociale, e quindi abbiamo delle persone che vivono proprio nella povertà e che noi cerchiamo di sostenere, mettendole anche in relazione con le realtà locali. Ed è per questa ragione che vi chiedo se ne avete la possibilità, di contribuire a questo crowdfunding, oppure di far passare la voce intorno a voi, e di continuare a seguire quello che succede a Gaza, continuare a non smettere di opporsi, come ci ricorda sempre Belux, e allo stesso tempo di sostenere le iniziative che ci sono in tutti i paesi per poter sostenere le persone che arrivano in Europa.
0: Senti, per quanto riguarda questo crowdfunding, poi magari metteremo il link per poter accedere al crowdfunding direttamente sul post, ma se lo vuoi ricordare tu, ricordando anche che questa è una, come dire, una tematica molto rilevante che riguarda la Francia, ma non soltanto, che riguarda chi arriva dalla Palestina e anche da altri paesi. Per esempio qua, per quanto riguarda l'Italia, abbiamo parlato molto da questi microfoni anche del fatto che anche quando le persone riescono a arrivare, come dire, i sussidi pubblici per poter garantire loro la sopravvivenza sono molto molto bassi, e insomma, per chi arriva da paesi meno ricchi, diciamo, è molto difficile poi rimanere qua, al di là del fatto che poi insomma è molto difficile, come sappiamo, portare gli studenti e le studenti dalla Palestina nei nostri paesi. E quindi non so se vuoi intanto dirci dove si trova il crowdfunding, in modo che poi lo mettiamo anche.
1: Sì, il crowdfunding è su LOSO, e perché non lo facciamo con un'associazione con cui collaboriamo, che è l'associazione AIE, che è un'associazione che esiste da una trentina d'anni in Francia, tenuta da una compagna che era già mobilitata per l'inserzione di persone che volevano continuare i loro studi in Francia, e quindi ci appoggiamo a questa associazione. E per le persone, se ci fossero in ascolto delle persone che hanno poi pagano le tasse in Francia, non si sa mai, c'è la defiscalizzazione al 60%. Ecco, io volevo anche aggiungere, rispetto a quello che dicevi tu, che il nostro lavoro è anche quello appunto della cura, perché la cura manca completamente, e quindi non è solo una questione di rispondere ha dei bisogni materiali, anche se ovviamente questa è la priorità all'inizio, ma anche e soprattutto accogliere in maniera dignitosa, in maniera umana, in maniera femminista per noi, e decoloniale, e cosa che non è scontata e che non è facile, anche perché sappiamo bene, come ci insegna Mohamed El Kurd, che le persone palestinesi possono parlare solamente quando si mettono in posizione di vittime, e non quando sono resistenti, e non quando appunto portano avanti delle battaglie politiche, poi anche appunto nel loro movimento verso l'Europa, perché comunque il corpo di una persona palestinese è sempre politico, ovunque esso sia.
0: Senti, approfittiamo della tua presenza a questi microfoni per chiederti, insomma, un altro argomento, ma sempre legato alla lotta al fianco delle persone palestinesi. Come sai, qui in Italia è iniziato anche al Senato il dibattito sul DDL Romeo, il cosiddetto DDL antisemitismo, ma come sappiamo bene, antisemitismo è una definizione del tutto errata, nel senso che si tratta di tappare la bocca a chi vuol criticare Israele dicendo, insomma, tacciando di antisemitismo qualunque forma di lotta al fianco del popolo palestinese. Vuole fare della definizione IRA di antisemitismo una legge l'Italia, dopo che solo la Romania lo ha fatto, ma ti chiediamo com'è questa questione in Francia adesso.
1: È molto molto forte, l'abbiamo vissuta tantissimo l'anno scorso, intendo come anno diciamo scolastico, perché c'era il dibattito sulla legge Yadanna, cioè proprio la stessa cosa, cioè questa legge che mette in piedi quelle che in francese le chiamiamo procedure Bayon, ovvero le procedure che hanno come fine quello di chiudere la bocca, di far stare in silenzio, e quindi l'adozione appunto di questa definizione, che come dici tu è fortemente problematica, perché associa appunto l'antisemitismo all'antisionismo, e quindi ogni critica di Israele può essere appunto tacciata di antisemitismo, e quindi perseguita anche come apologia del terrorismo, perché noi in Francia abbiamo appunto l'accusa di apologia del terrorismo che è uscito dal diritto dei media e quindi dal 2015 e quindi qualsiasi frase può divenire apologia del terrorismo, infatti molte persone militanti sono accusate, perseguitate e represse appunto con questa cosa dell'apologia del terrorismo. Ricordiamo che ad esempio persone come Omar Al-Soumi, che è il portavoce di Urgence Palestina, ha il blocco dei beni dall'anno scorso, rinnovato di nuovo quest'anno, quindi delle procedure estreme che hanno solo il fine di intimidire anche le persone che lavorano all'interno di istituzioni come l'università, perché l'università è stata particolarmente interpellata per combattere contro l'antisemitismo in questa sua associazione con l'antisionismo, quindi chiaramente l'idea è quella di fare stare zitti il più possibile, però abbiamo già dimostrato l'anno scorso e continueremo a farlo che di stare in silenzio non se ne parla proprio e quindi credo che continueremo, siamo ben organizzati, ecco, per poter far fronte a questo tipo di minacce, e perché trattasi di minacce, questo tipo di leggi e di procedure, e il fine è quello proprio di rompere il corpo collettivo della militanza che ha mostrato tantissimo con la Palestina di poter continuare a diventare sempre più forte e sempre più presente. Ecco, qui in Francia non c'è manifestazione in cui non ci sia uno spezzone Palestina, in cui non ci sia una parte in cui l'accento viene messo sulla Palestina e il Libano, eccetera. Quindi questa per me è una cosa che comunque ci aiuta ad avere più forza di fronte alla fatica militante che conosciamo bene e a questo tipo di minacce che comunque chiaramente ci fanno paura, perché io ogni volta che entro in classe e parlo di queste tematiche, perché io ho deciso che in qualsiasi corso avrei messo la Palestina, perché se ne può parlare veramente in qualsiasi disciplina, in qualsiasi disciplina facciamo parte, però non è che non ho paura. Ecco, certo che ho paura, ma questa cosa va fatta perché è giusto farla, ed è giusto farla cercando anche di documentarsi il più possibile per poter scegliere le parole, per poter legittimare quello che diciamo, e soprattutto sapendo che poi c'è un corpo collettivo che è lì con te quando nel caso ti possa succedere qualche cosa, ed è questo quello che a me personalmente permette di andare avanti, ma anche di continuare a avere la gioia militante di stare nelle azioni.
2: Ciao, buongiorno. Tra l'altro, leggendo, mi ricollego a quanto dicevi insomma adesso, perché leggendo giusto appunto oggi le notizie dai quotidiani italiani sul DDL antisemitismo, è stata fatta una panoramica anche appunto sugli altri su alcuni paesi dell'Unione Europea, tra cui la Francia, e proprio se non sbaglio la Francia è l'unico paese che al momento ha ritirato sospeso insomma questa proposta sospeso questa proposta che era stata fatta, proprio veniva sottolineato nell'articolo proprio per le proteste che queste avevano suscitato, e immagino l'impatto che comunque questo abbia anche sulle politiche e come hai detto in apertura sulle istituzioni e il loro ruolo, e soprattutto sul loro tentativo perlomeno di frenare queste realtà che invece mostrano sostegno e vicinanza al popolo palestinese.
1: Sì, allora per quanto riguarda come diciamo le reazioni che ci sono state alla la Loi Yadan, perché appunto portata avanti da questa parlamentare Yadan, e ci sono state organizzazioni di manifestazioni di presidi davanti all'Assemblea Nazionale ogni volta che veniva discussa la legge, con una presenza costante di persone da mezzogiorno alla sera, perché poi molto spesso queste leggi venivano poi discussa alle 9 di sera, così, quindi con persone che costantemente arrivavano, non magari tantissime, però con una presenza costante della bandiera palestinese, di prese di parola, eccetera, ogni volta che la legge doveva essere discussa. E poi ci sono state delle tribune, ovviamente, ci sono state delle persone che hanno usato il fatto di essere conosciute per gli studi sul genocidio, gli studi dell'antisemitismo, eccetera, che hanno scritto diversi articoli, che hanno preso la parola. E poi c'è stata quella che è stata fondamentale, ovvero la mobilitazione collettiva, che ha portato alla raccolta di migliaia, di centinaia di migliaia di firme contro questa legge, e quindi l'Assemblea Nazionale non poteva non tener conto di tutte queste firme, per cui è stata fatta una campagna proprio per spingere le persone a firmare, a partecipare appunto alla campagna anche a livello internazionale, perché abbiamo ricevuto delle firme anche appunto da altri paesi, abbiamo fatto un appello anche per l'Italia, eccetera. Ecco, quindi questa cosa, la legge non è stata ritirata, è stata all'inizio è stata rivista, anche perché era anticostituzionale per certe parti, quindi è stata rivista, è stata rimessa in circolazione con delle modifiche e poi è stata bloccata. Non abbiamo però festeggiato, perché sapevamo che non sarebbe stata tolta, quindi il pericolo è sempre lì, e infatti adesso riprenderemo le mobilitazioni appena sarà necessario.
0: Ti faccio un'ultima domanda così a freddo, nel senso che non ne abbiamo parlato prima, parlavi prima del blocco dei beni al presidente di Urgence Palestine. Ti chiedo se in Francia si è mosso qualcosa in relazione alle sanzioni autistici inventati che ovviamente colpiscono molto in Italia, visto che si tratta di un collettivo italiano, ma si tratta comunque di un collettivo che ha dato per 25 anni servizi internet a tanti compagni e compagne anche francesi.
1: Sì, certamente c'è stata ci sono stati diversi appelli, ci sono state diverse segnalazioni sui social media per denunciare quello che è successo. Ci sono state delle prese di parola in diversi contesti, anche perché appunto il contesto delle mobilitazioni, cioè il contesto antifascista è molto forte anche nei movimenti appunto per la Palestina, eccetera, e quindi è qualcosa che è all'ordine del giorno comunque anche qui, sì.
0: Qua in Italia ci sarà una mobilitazione nazionale divisa nei vari territori il 25 settembre a Roma, lo ricordiamo, un'assemblea per prepararla mercoledì 16 alle 19 al Forte, ma insomma riteniamo che sia molto importante continuare una lotta a tutto campo su questa questione, che pensiamo sia importante, insomma, non abbia confini nazionali, ecco.
1: Certo, perché come dire, è proprio la dimostrazione del fatto che non in qualsiasi contesto e in qualsiasi maniera ci muoviamo, siamo comunque sempre con il pericolo che cose di questo genere avvengano. E penso appunto che il fatto di costruire delle reti internazionali, transnazionali, internazionaliste, eccetera, sia necessario proprio per poter mobilitarsi poi tutti insieme nel momento in cui avvengano questo tipo di repressioni.
0: Sì, anche perché insomma la questione palestinese è anche al centro di questo tipo di sanzioni, insomma nello stesso ordine esecutivo del governo degli Stati Uniti, nello stesso inserimento nella lista OFAC di autistici inventati c'era anche Palestine Action, insomma un'organizzazione britannica, e anche un'altra organizzazione che lavora per la Palestina. Rischi insomma per organizzazioni come Urgence Palestine o come tante altre sono molto forti.
1: Certo, senza dubbio.
0: E niente, insomma.

0: 12:07 minuti, torniamo in diretta con una compagna di Sempre Fair Cake, come dire, una presenza che non, cerchiamo di non dimenticarci mai, molto importante per noi, Sempre Fair Cake Bologna Lesbian Film Festival. E intanto ciao, buongiorno.
1: Buongiorno, ciao a tutte e a tutti, sono Teresa Sala e faccio parte appunto di Sempre Fair Cake.
0: E appunto Sempre Fair Cake quest'anno sarà, insomma, il prossimo fine settimana dal 18 al 20, vedremo poi che c'è anche un prequel il 16, ma partiamo da un anniversario molto rilevante per chi parla e per molte che ci ascoltano.
1: Sì, oggi, quest'anno sono i 10 anni della morte di Luki Masta, che è stata l'attivista lesbica e femminista compagna che ha fondato il festival nel 2007 e che appunto dal 2016 non c'è più, e ci è sembrato importante celebrare questo anniversario ricordandola, e quindi durante l'inaugurazione del festival proietteremo uno dei suoi storici corti, Rapido Finale con Passione, e nello spazio antistanti i bagni del festival, dove ogni anno allestiamo una mostra, quest'anno troverete una videoinstallazione che è dedicata proprio a Luki e che utilizza i materiali dell'archivio Luki Masta, perché appunto dopo la sua morte le compagne che organizzavano già il festival, ma che hanno continuato a portarla avanti in questi anni, abbiamo anche fondato un'associazione che si chiama appunto l'Associazione Luki Masta, che oltre al festival ha il compito di custodire e tramandare, condividere, rendere fruibile il più possibile l'archivio di Luki, perché Luki è anche una grandissima appunto collezionatrice, aveva proprio il desiderio di condividere, di tenere memorie, tracce, e poi di condividere quello che è stata, che continua a essere, la storia del movimento lesbico e delle lesbiche in Italia. Quindi sì, troverete questa installazione.
0: Ricordiamolo che Luki è appunto una attivista lesbica fin dai primissimi anni '80, quando era molto molto giovane, insomma direi una ragazzina, e visibile fin dall'inizio, poi è stata una delle fondatrici del collettivo.

0: collettivo TIASO, uno dei primi collettivi lesbo-femministi italiani, il primo collettivo a Bologna, e poi è stata molti anni in Visibilia, nell'associazione Visibilia che organizzava il festival Immaginaria, poi appunto Fuori Campo, il collettivo di Luchi dei primi anni 2000, e Fuori Campo, che partecipava anche a Facciamo Breccia, e poi non meno importante, insomma, Sempre Fair Cake, tutta la sua attività di raccolta di documentazione. Purtroppo una malattia ce l'ha portata via prima che realizzasse, insomma, il suo progetto di fare un documentario sul movimento delle lesbiche in Italia. Ma insomma, tante compagne, riunendosi nell'associazione Luchi Massa, insomma, hanno realizzato questo importante progetto di un archivio che adesso ha anche una sede e che quindi è consultabile con più facilità.
1: Sì, esatto, proprio da quest'anno, e con un'inaugurazione che sarà in autunno, cioè da quest'anno abbiamo una sede per l'archivio in via Polese a Bologna, tra l'altro nella casa che è del MIT e sarà anche di Lesbiche Bologna, quindi ci piace anche questa idea proprio di stare insieme come associazioni lesbiche e trans del territorio. E appunto ci sarà un'inaugurazione e cominceremo una serie di attività anche di divulgazione di questi materiali, perché per una delle cose per noi importanti, che è importante anche per lui, che era la visibilità, e quindi in questo caso anche la visibilità dell'archivio, e il portare avanti l'archivio è un modo di continuare a rendere visibili e a raccontare le storie delle lesbiche.
0: E per questo vi ringraziamo caldamente. Arrivando a Sempre Fair Cake, al festival, lo definite, io ritengo in maniera veramente molto appropriata, festival di comunità. Ci vuoi spiegare che significa?
1: Beh, certo, questo è un festival che nasce appunto nel 2007 con l'idea, con l'urgenza di avere uno spazio in cui vedersi rappresentati e anche soprattutto incontrarsi, perché sappiamo che gli spazi per le lesbiche, per le soggettività, ormai per di più parliamo di soggettività LBT, perché il concetto di lesbica e di che cos'è la nostra comunità negli anni si è anche molto allargato, e il desiderio, in qualche modo sappiamo che la rappresentazione della soggettività lesbica rispetto a 20 anni fa oggi si trova anche nel mainstream, però continuiamo a pensare che ci sia bisogno di certe rappresentazioni, che ancora tante soggettività e spesso tante persone che vivono esperienze intersezionali, quindi intersezionalità tra lesbismo e altre identità, manchino dalla rappresentazione, e quindi continuiamo a proporre contenuti che secondo noi sono importanti e soprattutto di stimolo, perché poi l'esigenza di avere uno spazio dove incontrarsi, dove riconoscersi, dove condividere ed elaborare alcune cose è ancora molto molto urgente.
0: Se vogliamo arrivare al programma di quest'anno, diciamo alle specificità di questa edizione 2026.
1: Sì, esatto, come tutti gli anni il festival si tiene dal venerdì sera alla domenica, abbiamo vari appuntamenti con lungometraggi di fiction, documentari, le sezioni corti a colazione e delle sezioni dedicate invece al piacere lesbico il venerdì e il sabato sera. Una delle novità principali di quest'anno è che c'è un pre-festival il 16 di settembre, mercoledì, con l'inaugurazione di una mostra a Spazio Labò, che è un centro di fotografia in Strada Maggiore, sempre a Bologna, con cui abbiamo iniziato questa collaborazione, e che presenterà la mostra Among Us, tra noi, di Roman Manfredi, fotografa inglese che da anni lavora a raccontare e documentare le identità delle persone della comunità LGBTQIA+, working class, quindi con un taglio anche sulle questioni appunto di classe in modo molto importante. Il lavoro si dipana tra progetti in Inghilterra e anche a Napoli, quindi toccando varie realtà, e ci è sembrato una mossa, una proposta molto bella, anche l'idea un po' di allargarci in città, prenderci altri spazi, altri luoghi e anche presentare un mezzo con cui varie volte abbiamo dialogato, però magari non in modo così specifico come la fotografia. Durante i giorni del festival, appunto, oltre alla programmazione dei film in sala, che vi invito sul nostro sito a vedere, abbiamo spaziamo da storie che arrivano dalla Francia, Germania, fino al Nepal e al Brasile, e passando anche per la Cina. E, ricordo gli appuntamenti del il sabato all'ora di pranzo nel giardino antistante con un evento gratuito. Avremo una talk dedicata ai cortometraggi in cui interverranno le registe ospiti che hanno presentato cortometraggi durante il festival. Ci sembrava un momento importante poter parlare, dialogare del ruolo del cortometraggio ancora oggi nella rappresentazione delle soggettività LGBT, ricordando anche che Sample Fair Cake nasce come festival di cortometraggi, perché appunto è anche il formato più facilmente avvicinabile quando le risorse sono poche. Sappiamo che spesso appunto le persone LGBT, la nostra comunità, le risorse e le nostre storie non ricevono grande attenzione, o comunque non ancora così tanta da avere dei budget, e il cortometraggio è un modo efficace, tutto sommato economico, di raccontare e trasmettere le nostre storie. All'ora di pranzo invece di domenica avremo la presentazione di 10 anni di Non facciamo un lesbo dramma, il libro di Frad che è appunto uscito 10 anni fa e si festeggia con Asterisco Edizioni i 10 anni e con una riedizione. E il pomeriggio della domenica, sempre alle 18, sempre un evento gratuito nel giardino antistante il cinema, Stand Up with Palestine di Rachele Borghi, quindi questo formato che in realtà stiamo esplorando da vari anni. Di
0: sì, Rachele Borghi, fra l'altro abbiamo sentito subito prima di te, con cui ci siamo dati appuntamento. Comunque sì, continua pure, insomma, la Stand Up di Rachele sulla Palestina è domenica, quindi.
1: Sì, esatto.
0: E insomma, ricordiamo anche che negli ultimi anni c'è sempre stato uno spazio importante per la Palestina a Sample Fair Cake, sia in collaborazione con un festival cinematografico di cui, scusami, ma non ricordo il nome,
1: Shashat,
0: sì, con appunto pellicole che arrivavano direttamente da quel festival, e poi quest'anno con questa Stand Up.
1: Esatto, sì, diciamo che per noi la questione palestinese ben prima direi del 7 ottobre, ma ovviamente dopo 7 ottobre 2022 in maniera ancora più importante, è stato un tema che ci ha viste coinvolte, che abbiamo voluto sempre ribadire un sostegno, una vicinanza, una presenza e anche un posizionamento politico ovviamente, e quest'anno abbiamo deciso di continuare, diciamo, questo a presidiare questo tema con la Stand Up di Rachele, compagna che copriamo molto bene. E comunque sì, ecco, negli anni abbiamo cercato sempre di il più possibile, nei vari modi, di dare spazio e rilevanza a voci che non fossero solo quelle dell'Occidente, dei paesi da cui ovviamente ci arrivano produzioni più numerose e anche tendenzialmente qualitativamente migliori, come ovviamente i paesi anglosassoni, ma anche i paesi europei, ma di cercare delle cose che magari fossero meno evidentemente immediatamente lesbiche, ma che magari parlassero più di tematiche femministe o di sorellanza o comunque di tematiche legate alle donne anche da altri paesi, perché appunto per noi è importante ricordare l'intersezionalità e l'importanza di persone che magari appunto non riescono neanche a esprimere il lesbismo, per cui è più difficile, perché sono magari contesti anche più complessi.
0: Senti, so che è sempre molto complicato per chi organizza un festival citare un film invece che un altro, anche perché dietro a un festival c'è anche una grande scelta, insomma, di cosa proiettare, ma mi incuriosisce particolarmente la pellicola che è una coproduzione Nepal, Stati Uniti, Norvegia, la regista credo sia del Nepal, non so se ci vuoi dire qualcosa su questo.
1: Sì, Puja Sur è un film che proiettiamo sabato alle 14. In realtà il regista è uomo, è scritto insieme alla il film è stato scritto insieme alla moglie, che è anche protagonista del film, e racconta, in realtà, avendo come protagonista una poliziotta lesbica molto maschile che si trova in un'indagine che in realtà si interseca molto con questioni di conflitti etnici, di conflitti anche di classe, di storie di donne. Devo dire, trovo molto forte il fatto che in tutto questo, che è anche un mondo politico e di relazioni, anche in cui, come in quasi tutti, appunto, la parte politica e di gestione a capo ci sono uomini, però mette molto al centro le donne. E oltre a delle dinamiche di genere e di identità di genere, di rapporti di etnici, mette anche molto al centro la questione di classe. E anche qua credo che sia sempre un tema molto importante e che non sempre magari mettiamo a fuoco nel modo giusto. La cosa interessante è anche
0: ci sembra che quest'anno la mettiate particolarmente sotto osservazione, la questione di classe, lo dico con grande interesse, perché l'hai citata per la mostra, per questo film,
1: sì,
0: eccetera.
1: Sì, appunto, cioè, credo che sia molto importante, magari appunto non sempre in modo più ampio, oltre al festival, credo che lo teniamo al centro, però ecco, credo che questo sia un film interessante anche da questo punto di vista, che affronta anche, credo, delle tematiche, un conflitto appunto in un paese di cui credo conosciamo ancora troppo poco.
2: Ciao, ti volevo fare una domanda, ma le pellicole che verranno poi viste in questo festival di 3 giorni, ci sarà anche modo di recuperarle? Ho visto sul sito tramite OpenDDB, giusto?
1: Sì.
2: A partire dal 21 settembre?
1: Sì, esatto, come dal Covid in poi abbiamo fatto, abbiamo una versione online del festival che ci piace mantenere appunto conscia che non tutte le compagne, le amiche possono venire in presenza, ma magari hanno il desiderio e il piacere di vedere i film che abbiamo passato al festival. Quindi dal 21 di settembre al 1 di ottobre sarà possibile vedere sulla piattaforma OpenDDB alcuni dei film, diciamo quasi tutti i cortometraggi e 2 documentari che sono Queer Me e Nirud, che abbiamo passato al festival.
0: Senti, ti farei un'ultima domanda, chiedere, per chi non conosce Sempre Fair Cake, come si fa a partecipare, diciamo, in presenza a Sempre Fair Cake? E poi, insomma, Sempre Fair Cake è un festival, dà un premio, c'è una giuria, se ci vuoi dire 2 cose anche su questo.
1: Certo, allora, il festival si tiene al Nuovo Cinema Nosadella a Bologna. La sala è quella su Via dello Scalo e nel giardino antistante, quindi diciamo a parte il mercoledì che ci spostiamo in centro per l'inaugurazione della mostra, il resto del festival ci vede in quella location, dove potete trovare, oltre a diciamo i film in sala e questi momenti nel giardino, ci sarà anche presenza di banchetti con varie fanzine, magliette. Diciamo
0: che il giardino dà proprio ampio spazio, diciamo, alla comunità, visto che è un festival,
1: esatto,
0: di comunità,
1: sì.
0: Si può stare insieme, si può chiacchierare, si può bere qualcosa, si può mangiare qualcosa, ci sono tanti banchetti di tante realtà, c'è la Libreria delle Donne di Bologna, immagino, anche quest'anno.
1: Certo.
0: Quindi insomma è uno spazio già molto ricco prima e dopo i film, quindi mettendoci film ancora di più. Si può fare l'abbonamento o comprare anche singoli ingressi, immagino, ma lo si può fare online e in presenza?
1: Sì, esattamente, noi suggeriamo sempre di comprarle, cioè il più possibile comprare online per smaltire le code, perché in alcuni momenti ci possono essere delle code anche lunghe in cassa. L'abbonamento fino al 15 di settembre lo trovate scontato a 50 euro online. Comunque appunto è possibile comprare anche i singoli biglietti, sono in vendita su Dice, app e sito di rivendita, e appunto potete prendere l'abbonamento o l'ingresso ai singoli eventi. E, c'è un'altra domanda?
0: La giuria,
1: esatto. Allora, come ogni anno siamo una giuria di professioniste ed esperte, che quest'anno vede coinvolte Rachele Borghi, di cui abbiamo già parlato, attivista, accademica, professoressa alla Sorbona e appunto grande attivista e compagna. Chiara Liberti, che è direttrice artistica del Festival Biografilm di Bologna, e Wissal Wababi, artista, poetessa, diciamo, molto legata alla questione della diaspora, e saranno loro tre ad assegnare, diciamo, i premi, oltre a, cosa che per noi è sempre molto importante, ci sarà per ogni categoria un premio del pubblico, quindi invitiamo chi viene a votare alla fine di ogni proiezione, o diciamo ci sono dei QR code per accedere alle pagine di votazione, o abbiamo le nostre fantastiche maschere che vi inseguiranno chiedendovi di votare in modo carino e rispettoso, però che vi inviteranno a farlo, ecco. E perché qui crediamo sia un premio importante anche per chi lo riceve, ed è anche per noi anche un feedback su, cioè avere un feedback su quello che stiamo facendo e quello che è piaciuto.
0: E quindi niente, insomma, l'appuntamento per chi già è a Bologna è per mercoledì 16 settembre alle 18:30 allo spazio Labò, e poi da venerdì a domenica, da venerdì 18 a domenica 20 al cinema Nosatella, a partire da venerdì 18 alle 18, il cinema Nosatella e il giardino antistante, e poi dal 21 online. Se ho dimenticato qualcosa o se vuoi ricordare qualcosa, c'hai tutto lo spazio.
1: Niente, vi invitiamo a partecipare numerose, come dicevi anche prima, lo spazio del festival è uno spazio che va molto oltre, che parte dalla sala e che ha la programmazione anche al centro, ma che va molto oltre, quindi anche solo venire nel giardino e stare credo che sia un'esperienza molto bella, molto forte, e vi aspettiamo numerose, e non vediamo l'ora di iniziare.
0: Insomma, 50 euro per un festival intero io ritengo sì un prezzo popolare. Purtroppo viviamo nel capitalismo e non si riesce a fare a meno di quello, ma per chi non riuscisse, effettivamente già il giardino che è gratuito è molto molto ricco di umanità e cultura lesbica.
1: Sì.
0: Grazie ancora e grazie per
1: sempre
0: per sempre per Cake. Ciao.
2: Ciao.
1: Buona giornata e grazie, ci vediamo al festival.

0: In onda, come dicevamo, per una volta negli ultimi tempi non parleremo della vicenda autistici in Ventadi, vorremmo tornare alla notizia, una notizia proprio giusto del 26 agosto, quindi era la notizia che noi pensavamo che ci avesse svoltato la prima trasmissione dopo l'estate, non sapendo che ben altre notizie sarebbero arrivate. E la notizia riguarda la sentenza non possiamo dire condanna, ma in cui Meta, che era accusata di aver avuto dei comportamenti che solamente danneggiavano le persone adolescenti, favorivano l'adescamento, lo sfruttamento sessuale e che più in generale causavano dipendenza e quindi inducevano le persone più giovani a dei comportamenti dannosi per la loro salute, mi rendo conto che ha detto tante cose diverse, ma perché così era, perché era una di quelle grandi sentenze, un po' minestrone, perché si mette...
1: Sì, perché facendo due passi indietro, c'erano stati due processi a Meta.
0: Scusa, c'è questo tasto difettoso.
1: Allora dicevo, perché c'era stato già cambio microfono?
0: Riproviamo?
1: Riprovo adesso? Perfetto, non lo toccare più.
0: Lo so.
1: C'era stato già lo scorso anno, mi pare, o i primi mesi di quest'anno, un processo in Texas che aveva condannato in primo grado Meta perché è ritenuto responsabile di aver progettato Instagram e Facebook per dare dipendenza in particolare a adolescenti. Questo è il precedente. Poi è successo che a un certo punto 29 stati, peraltro alcuni governati dai repubblicani e altri dai democratici, hanno portato in tribunale Meta, ovviamente, come dicevi te, per una serie di questioni, quindi non solo per quello per cui era già stato condannato in Texas e per il quale Meta ha annunciato un appello, ma per tutta un'altra serie di questioni, insomma. E quindi il processo è partito a fine agosto, mi pare, in California, appunto, da in cui Meta era accusato di questa serie di nefandezze dai 29 procuratori distrettuali di questi stati, e dopo solo una settimana, mi pare di capire, Meta ha accettato di pagare 16,7 miliardi di dollari, di cui 2,2 alla California, non so per quale motivo.
0: Perché questi soldi sono spalmati tra i diversi stati,
1: immagino,
0: e hanno tra l'altro una serie di altre eccezioni. Cioè, qui va detto qualcosa, che questa cifra di 17 miliardi di dollari,
1: che sembra gigantesca,
0: stiamo parlando dell'8% del ricavato annuale di Facebook, di Meta, e del 27% dei profitti annuali. Quindi stiamo parlando di un'azienda che, diciamo, questo colpo che gli ha permesso un vantaggio di mercato per 15 anni buoni, magari di più, magari di meno, per aver fatto male i conti, ma diciamo un vantaggio accumulato storicamente che continuerà a dare i suoi frutti, nemmeno se lo guardi sulla base annuale la fa andare in rosso. Esatto. Quello sostanzialmente è quanto piccolo è un vantaggio, no? È come se la multa per aver parcheggio in di sosta costasse meno del parcheggio in di sosta anche di un giorno solo, no? Chi dovrebbe mai, no, pagare il ticket?
1: Certo.
0: Questo è il genere di multa di cui stiamo parlando. In realtà multa, ho usato questa espressione, ma in realtà non è esatta, perché questo è stato, diciamo, un patteggiamento, cioè c'era questo processo in cui gli esiti esatti non erano prevedibili, ma che sarebbe stato sfavorevole a Meta, nella forma, cioè nel fatto che c'è stata una condanna, si capiva. Poi che cosa avrebbe ordinato, questo non lo sappiamo, però diciamo che Meta in questo colpo, cioè acconsentendo a questo patteggiamento, in realtà se l'è cavata molto bene, se l'è cavata così bene che il giorno del patteggiamento le sue azioni sono salite di parecchio. Questo vi fa capire come evidentemente questa notizia era assolutamente decisamente positiva per Meta, perché poteva andare molto peggio. Quello che è successo non è poi così grave e non si sono presi grossi provvedimenti contro il suo monopolio da questo punto di vista. Alcune precisazioni sui soldi sono che, vabbè, quei soldi vanno poi distribuiti tra i vari stati, questo può essere anche un dettaglio da poco, che dovrebbero usarli per diciamo degli argomenti correlati.
1: Non sono neanche che... 1 miliardo a stato comunque.
0: Beh no, sono molto di meno, perché gli stati
1: sono 29,
0: sono 50.
1: No, ma
0: 50.
1: Quelli che hanno fatto il processo sono 29.
0: Ah,
1: no.
0: Solo quelli dici si buscano i soldi.
1: Beh, penso proprio di sì.
0: Comunque,
1: sono meno di 1 miliardo.
0: Sì, sono meno di 1 miliardo, ma 5 di quei miliardi sono in realtà condizionali. Cioè, quei soldi verranno pagati non tutti subito, ma saranno diluiti in 10 anni.
1: Quindi, pensate.
0: Ok.
1: Il solletico proprio gli hanno fatto.
0: Il solletico, quindi sì, no, non c'erano, quest'anno non è che faranno no, un fatturato del 25% più basso delle previsioni, ma solo del 2,5% più basso. Ho fatto i conti un po' non benissimo, ma insomma penso che di questo stiamo parlando all'incirca. Ma altri di quei soldi sono invece a dare ancora dopo, e solamente se altre aziende, i suoi principali rivali, che se non sbaglio sono state indicate in particolare in YouTube e un'altra che non mi ricordo, forse poteva essere TikTok, se anche le altre implementeranno questo genere di misure. Ok? Quindi
1: quale genere di misure?
0: Esatto, quella a cui arriviamo tra poco, cioè okay, ai cambiamenti che devono essere implementati.
1: Quindi l'esito del processo è che loro hanno patteggiato di versare questo denaro in queste forme che ci hai appena descritto, e in più hanno accettato di fare dei cambiamenti al software.
0: Esatto, hanno accettato di fare dei cambiamenti al software. Questo è forse l'aspetto più interessante, perché si va a nominare quello che sembrava essere un tabù. Cioè, stiamo vedendo che l'aspetto monetario, finché si rimane su queste cifre assolutamente trascurabili per queste aziende, non risulta mai rilevante, non è un deterrente efficace per nessuno. La prospettiva di essere scoperti dopo 20 anni e che puoi ricevere una multa che fa il solletico chiaramente non mette paura a nessuno. Qualcosa che sì,
1: no, dico peraltro, diciamo, Meta ha accettato di fare questi cambiamenti, ma non ha accettato di prendersi la responsabilità di aver causato tutta quella serie di cose.
0: Sì, cioè non si è dichiarata solo colpevole.
1: Cioè, lei ha detto: vi do sti soldi, faccio questi cambiamenti che voi ritenete, ma io non ho responsabilità su quanto è successo finora.
0: Sì, è il giorno di patteggiamento che tu fai appunto per non arrivare a sentenza. Questo per loro è stato di nuovo un ottimo vantaggio. Perché? Perché la sentenza è vero che poteva essere grave, ma soprattutto una condanna, soprattutto in una, no, in una cornice di giurisprudenza giuridica come quella, diciamo, di stampa anglosassone, in cui il precedente conta, sarebbe stata pesantissima, perché avrebbe dato la stura a un'enorme quantità di nuovi processi che grosso modo tutti poi sarebbero conclusi in maniera avversa a Meta. Cioè,
1: tanto che
0: se 29 stati poi vi risultano vittoriosi, perché gli altri non dovrebbero fare altrettanto?
1: Ma tanto che si parlava di un meccanismo simile a quello che, diciamo, hanno subito le industrie del tabacco, no?
0: Sì.
1: Quindi esattamente quello, da dipendenza, fa male alla salute, voi lo sapevate, e quindi una serie di a cascata di misure che hanno limitato il potere e il guadagno delle industrie del tabacco.
0: Sì, quindi peraltro, questo non c'è stato, e attualmente no, non c'è stata una sentenza né in un verso né nell'altro. Meta,
1: esatto,
0: non risulta né innocente né colpevole delle cose che sono state di cui era accusata. Sta semplicemente pagando e ponendo, comunque accettando di fare alcuni dei rimedi per un problema che loro sostengono che non esista. Vediamo quali sono i cambiamenti che hanno detto durante, appunto, approvati da un giudice, quindi dovrebbero avere un effetto obbligatorio, deduco. Non sono tanto degli annunci che si fanno alla stampa, sono tutti quanti effetti che si applicano solamente alle persone sotto i 18 anni. E per cui quindi varrebbe un limite giornaliero di 2 ore per le utenti sotto i 18 anni, oppure questo potrebbe diventare di 1 ora se le altre piattaforme di social media, se non sbaglio sempre sono YouTube e TikTok quelle in questione,
1: sì,
0: acconsentono a fare altrettanto. Ok, quindi stanno dicendo noi non faremo cioè faremo dei passi in più delle altre, per questo che ho detto, ma appunto quindi arriviamo a 2 ore, ma per fare quella un'ora lo facciamo soltanto se anche le altre lo fanno. Quindi mi aspetto che questo non succederà,
1: no.
0: Ma a meno che non saranno anche loro forzate dalle circostanze, che il numero dei like o le reazioni non verranno visualizzati alle utenti sotto i 18 anni, che di notte o nelle orari scolastici non verranno inviate notifiche su queste piattaforme agli utenti minori di 18 anni, un cambio dei meccanismi per riportare il contenuto pericoloso che si a cui si impegneranno questa volta a rispondere nel 90% dei casi entro 6 ore. Questo è il, diciamo, il livello di servizio a cui hanno acconsentito. Secondo me è interessante notare il fatto, no, che molte di queste cose sono sostanzialmente delle, come dire, si fatica a capire perché dovrebbero applicarsi soltanto alle persone sotto i 18 anni. Questo sì, abbiamo detto da subito, era il qui, come dire, si sta da parte, diciamo, delle persone adulte, che poi sono quelle che portano avanti i processi, sta avvenendo anche un grande fenomeno, no, di paternalismo, per cui si sta dicendo che le uniche persone che subiscono i danni di questa piattaforma sono le persone minori, perché per carità non sarò certo io a difendere Meta se questo può essere un modo per metterla in difficoltà, ma sostanzialmente si sta dicendo che una serie di cose che sono buon senso in generale devono valere soltanto per delle categorie specialmente protette, nello specifico quella delle persone minorenni. Questo
1: restano un paio di domande. Una è quella, questo era un processo di 29 stati. Potrebbe essere che gli altri, quanti sono? 50 e passa, meno 29, quindi
0: 22,
1: 22 stati facciano di nuovo causa a Meta, magari per le stesse ragioni?
0: Perché, immagino.
1: Perché, diciamo, l'impressione è che Meta stia cercando di parare i colpi e mettere delle pezze ad un processo, non in senso giudiziario, ma un processo
0: storico.
1: Sì, esatto, un processo storico che sembra partito, io aggiungo finalmente. E quindi, appunto, sì, intanto qui ha patteggiato e ha fatto e ha detto che farà queste modifiche, cercando di tirar dentro anche gli altri social media, perché ci sono stati anche processi verso YouTube di singoli stati che YouTube ha patteggiato e ha versato, in cui YouTube ha versato dei soldi per chiudere lì il processo. Ma insomma, il tema ormai è partito e è in via di sviluppo, diciamo. Quindi stanno mettendo delle pezze, ma sembrerebbe che non sarà l'unica pezza che dovranno mettere. Ecco, questo mi rimane un po' come auspicio, un po' come domanda, se effettivamente sarà così.
0: Senti, io non lo so ovviamente, però mi viene da dire che se avessero soltanto dato dei soldi come risarcimento, allora senz'altro ti avrei detto di sì, che era almeno quello che mi aspettavo, andando tanto al ragionamento. Però sempre per il ragionamento, la carta che dicono ok, questo è vero che è successo, però io ora dei cambi li sto facendo, sarà sicuramente uno strumento che cercheranno di utilizzare per dire non mi puoi condannare due volte per la stessa cosa, anche se non è vero che l'hanno condannato due volte,
1: sì,
0: i soggetti erano diversi, no, e cose del genere. Quindi non so, può darsi che potrebbero esserci altri soldi da pagare, però come abbiamo visto si tratta comunque di non molta roba. Però per esempio non mi aspetto molti altri cambi da un processo se fosse fotocopia, ma sugli altri 22 stati, perché sarebbe difficile dire perché dovrei fare delle altre cose oltre a quelle già patteggiate.
1: No, sicuramente questo è vero, però per esempio potrebbe essere vero che potrebbe essere che
0: una volta, diciamo, le parti potrebbero rifiutare il patteggiamento, perché lì il patteggiamento, diciamo, non te lo approva soltanto il giudice, te lo devono approvare anche
1: coloro che hanno fatto le denunce.
0: I prossimi potrebbero rifiutare il patteggiamento e voler arrivare a sentenza, questo per non esempio. Lo sappiamo.
1: No, e l'altra cosa è che alcuni potrebbero fare denunciare invece YouTube o TikTok, che,
0: certo,
1: che pure applicano le stesse tecniche per mantenere agganciate le persone, insomma.
0: Sì, e quindi diciamo, no, il morale della questione è: queste cose sono sufficientemente sbagliate perché chi le fa paga. Le persone dicono che fare così è manipolatorio e danneggia lo stato mentale delle persone, che quindi queste misure vanno disabilitate. Ma questo non è un comportamento, a quanto pare, finora attualmente sanzionato da un punto di vista legale, né è sufficientemente riprovevole che questa cosa sia bandita completamente per le persone, a prescindere dalla loro età. Quasi che sia l'essere diciassettenni la cosa che ti rende vulnerabile, no, alle notifiche, al doom scrolling e a cose del genere, e non il modo in cui sono costruite, insomma, che risulti efficace a prescindere da queste categorie.
1: Sì, peraltro a me, tu mi perdonerai, mi prendo tre minuti ancora, perché questo mi riporta un po' alla questione autistici inventati, perché
0: non ci se ne libera mai.
1: Non ci se ne libererà mai, anche in futuro, per fortuna. Perché per esempio sul JAP, sul sito di JAP, Wuming Foundation, a un certo punto, parlando di autistici e inventati e di quello che era successo, ora si può più o meno essere d'accordo sulla motivazione, sullo specifico, però quello che loro dicevano è che uno dei motivi per cui autistici inventati è stato attaccato in quanto infrastruttura digitale indipendente, infrastruttura di comunicazione indipendente, era proprio perché era fuori. Noi sappiamo che non è solo per questo, però questo secondo me è motivo di questa questione è motivo di riflessione, a mio parere, ovvero proprio perché la comunicazione del dissenso si vuole che passi esclusivamente all'interno di queste piattaforme commerciali che, come sappiamo, tra le altre cose, oltre ad essere manipolatorie, ma fanno del controllo un livello, motivo, uno dei motivi per cui esistono, perché ormai sappiamo che il legame tra l'apparato militare, l'apparato industriale tecnologico delle grandi imprese, soprattutto negli Stati Uniti, è fortemente compromesso, nel senso che è compenetrato, diciamo, e quindi la questione del comunicare esclusivamente all'interno di queste piattaforme dà un livello di controllo, sia in termini, appunto, che tutte le varie intelligence possono facilmente arrivare agli autori di post, di messaggi e così via, sia perché c'è proprio un controllo di quello che è di come è l'andamento della comunicazione. Quindi, diciamo, in altri articoli, per esempio, Circe ha scritto Internet ormai è rotta. È rotta perché c'è un controllo statunitense su molte delle infrastrutture, ma è rotta anche perché noi abbiamo lasciato che la maggior parte delle nostre comunicazioni, delle nostre interazioni con altri esseri umani passassero quasi esclusivamente attraverso questo genere di piattaforme, e quindi abbandonando sempre di più, diciamo, l'importanza che invece hanno le piattaforme indipendenti.
0: Certo, sì, appunto, sappiamo che no, la quantità di volte che le piattaforme dei social media sono state utilizzate addirittura, no, in molti casi per mandare in diretta, no, una quantità di stragi, no, l'hanno fatto spessissimo i terroristi bianchi negli Stati Uniti, ma l'ha fatto, per la verità,
1: anche in Nuova Zelanda,
0: sacco di gente, certo, quello di Christchurch in Nuova Zelanda, comunque 51 vittime, è stato trasmesso in diretta da, non mi sono ricordato su quale piattaforma, mi sembra su Facebook è stato promosso, e no, e non è che sono andati a chiudere Facebook per questo motivo.
1: Annaggia.
0: Certo. Però sì, vabbè, diciamo, secondo me sulla notizia abbiamo un po' detto quello penso che ci fosse da dire, quindi l'abbiamo un po' ripresa per chi nel frattempo l'avesse persa, come era facile fare in questi giorni movimentati, e abbiamo cercato di far capire che, come dire, il danno ingiunto sono veramente bruscolini, però secondo me sarà interessante andare a vedere comunque come sarà recepito, no? Questi cambi che arriveranno, se arriveranno, perché poi li stiamo a vedere, da una parte hanno ordinato un giudice e quindi lo devono fare, però siamo sicuri del fatto che si inventeranno tutti quanti metodi con cui magari li può disabilitare se un genitore acconsente, esatto. E magari poi diventerà il segreto di Pulcinella, qual è il trucco per fartelo disabilitare in automatico e cose del genere. Vedremo cosa succede. Secondo me rimangono comunque delle cose interessanti, perché queste sì vanno a smuovere un tabù, no? Quasi come quasi che l'idea che una piattaforma social media debba essere disponibile con funzionalità inalterate a tutte le ore del giorno e della notte, in tutte le modalità, sempre, sia assolutamente un must, no? Cioè tu o hai le notifiche sempre abilitate, oppure non è davvero una piattaforma libera in cui mandarsi messaggi, no? I limiti il capitalismo non riesce proprio ad accettarli.
1: No, assolutamente. I limiti soprattutto sui propri guadagni non riesce ad accettarli.
0: Soprattutto quelli, sì. Noi ci prendiamo uno stacco con i Model 500, ritorniamo in chiusura, in realtà soltanto per una piccola notiziola che ci andava comunque a commentare.
1: Su una cosa che avevi promesso non avremmo parlato mai più.
0: L'avevo promesso.
1: Quindi

0: L'Assemblea Antipsichiatrica, una rete di collettivi e di singole individualità impegnate nella lotta all'oppressione della psichiatria, sta raccogliendo testimonianze di chi attraversa o ha attraversato da internato le istituzioni psichiatriche con l'intento di pubblicarle in maniera periodica.
1: Raccogliamo scritti, poesie, disegni e fumetti riguardo alla psichiatria e su come questa ha toccato le nostre esistenze. Un modo per connettere chi è segregato all'interno delle istituzioni manicomiali del dopo Basaglia al mondo esterno, per ridare voce a chi l'ha persa.
2: Seguito esperienze in un'articolazione del sistema psichiatrico, REMS, SPDC, ATSM, strutture residenziali e CSM. Se senti di aver subito le pratiche della psichiatria, se hai voglia di raccontare la tua storia, noi saremmo felici di ascoltarla e pubblicarla in forma anonima. Invia la tua storia a assembleaantipsichiatrica@inventati.org. Per informazioni e contatti www.assemblearetantipsichiatrica.noblogs.org.
1: Scrivi a Senza Numero, via Augusto Dulceri 211 00176, Roma.

0: 87.9759, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici, buongiorno anche all'altra voce che è qui con me.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a chi ci sente. Siamo on air.
0: Ma tu senti soprattutto dalle cuffie?
1: Io non sento niente.
0: A posto, ora sistemiamo tutto.
1: Ma l'importante è quello che senti dentro quando sei davanti a questi microfoni.
0: Benissimo, siamo partiti bene. E noi andiamo a mettere ancora un po' di musica. Fra poco cominciamo con la consueta rassegna stampa. Una rassegna stampa che ci vuoi anticipare qualche
1: deludente.
0: Cosa?
1: Deludente. Ma noi la renderemo fantastica.
0: Allora metto subito uno stacco musicale e torniamo in voce con la rassegna stampa.
1: Ecco subito la censura, lo sapevo. Me urge to run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks.

0: usare questa mattina, non so bene come sia possibile.
1: 87.9804, buongiorno a chi ci ascolta, buongiorno a chiunque privato o privata della propria libertà e buongiorno anche all'altra voce.
2: Buongiorno, buongiorno, grazie per darmi il buongiorno. L'abbiamo detto oggi, una rassegna stampa che a tratti è deludente, a tratti è sorprendente, ma questo un po' come sempre. Quindi invitiamo in realtà a chiamarci allo 06 49 17 50 per darci la vostra... Sì, mazza, comunque mi stavo un attimo scordando il numero della radio, sono... tornato da poco, si vede, sto ancora in ciabatte, ma questo non vi interessa, ma piuttosto se ci volete chiamare e darvi la darci la vostra notizia del giorno, saremo ben contenti di commentarla insieme, abbiamo bisogno di stimoli.
1: Sì, vuoi partire dal Corriere della Sera? Io vedo in alto a sinistra una ciabatta sul Corriere della Sera.
2: Sì, è una critica, un'allusione al fatto che io stia ancora in ciabatte perché mi rifiuto che è iniziato settembre, no?
1: Tutte queste cose, sì.
2: Comunque si sta molto comodi in ciabatte, cioè esci di casa in 0.2 secondi fino a che c'è bel tempo, insomma, questa è la mia posizione politica di questa mattina. Ma anche questo non credo che vi interessi.
1: No, volevamo leggere le prime pagine.
2: Ah, giusto, dobbiamo fare la rassegna stampa.
1: Esatto.
2: Ok, andiamo sulla rassegna stampa. Abbiamo appunto in alto a sinistra una ciabatta. E ci sta un articolo di Walter Veltroni a pagina 23 che subito ci ha dato all'occhio, la serie FOMO, il diario televisivo di un anno di scuola.
1: Su
2: Corriere della Sera.
1: Ah.
2: E niente, questo articolo è interessante, andremo a vedere questa nuova serie FOMO, cioè se ne parla tanto della FOMO, alla fine ci hanno fatto una serie TV, più o meno funziona così nel mondo. Sulla, diciamo, il titolo della prima pagina, un titolo che viene ripreso. Sto sbagliando giornate?
1: No.
2: Ok, questo è il Corriere della Sera. Titolo della prima pagina, in realtà è un titolo che viene ripreso anche da altre, si sottolinea la guerra ai confini d'Europa, il riferimento è al treno colpito al confine polacco Kiev-Varsavia, e paura, cioè il treno è Kiev-Varsavia, ma diciamo insomma sul confine polacco c'è stato un bombardamento del treno, e paura per i consiglieri UE, c'era un italiano, questo è il titolo riportato dal Corriere della Sera, anche Boris Johnson a bordo del convoglio fermato, l'Ucraina, avete i barbari di Mosca alle porte, e questo più o meno diciamo è la grossa notizia al centro di vari quotidiani. E leggo velocemente quello che poi segue a pagina 2 e 3, i barbari russi sono alle vostre porte, così il ministro degli esteri ucraino dopo la notte di attacchi ai confini con la Polonia con un drone che ha colpito il treno Kiev-Varsavia, a bordo i consiglieri UE per la sicurezza, l'ex premier inglese Johnson e l'ex direttore della CIA Petrus. E questa insomma è un po' la notizia, che ne segue poi un'altra sempre riportata qua in prima pagina del Corriere della Sera, la diplomazia, perché lo zar frena ancora sulla trattativa, Vladimir Zelensky si prepara a un inverno di guerra, ma i vertici della NATO sono convinti che il conflitto potrà durare fino alla prossima estate. Secondo l'analisi largamente condivisa negli ambienti diplomatici europei, Vladimir Putin non sarebbe ancora pronto ad accettare la trattativa con l'Ucraina. E questo insomma per quanto riguarda il fronte di guerra europeo. Poi la fotonotizia è un riferimento a un fatto di cronaca, l'incidente sul barchino, lei è dispersa, lui è morto, il riferimento è
1: uno scontro a Venezia che c'è stato fra un taxi e appunto un barchino.
2: E questa è la fotonotizia di oggi. Sulla colonna di sinistra, scommesse e strategie sul voto, un editoriale sulla legge elettorale, cambiare la legge elettorale è sempre un sintomo di impotenza del sistema politico, incapace da decenni di sciogliere i nodi costituzionali della governabilità. I partiti si affannano in una frenetica opera di sartoria elettorale per cucire su un corpo pieno di imperfezioni un abito che miracolosamente le nasconda. Mazza, bella questa metafora. Ma allo stesso tempo cambiare la legge elettorale è anche una presunzione di onnipotenza da parte della maggioranza di turno, la quale crede di potervi trovare la formula matematica per rivincere le elezioni. Non ci dilungheremo dunque sui difetti di questo ennesimo tentativo, il quarto in soli 21 anni, uno sproposito. due compiuti dal centrodestra di Berlusconi e di Meloni, gli altri due dallo stesso centrosinistra, quello di Renzi, l'Italicum che non fu mai nemmeno messo alla prova perché bocciato prima dalla Corte Costituzionale, e il Rosatellum tuttora in vigore. Vale solo la pena di ricordare che i mali denunciati oggi furono istituiti proprio dai riformatori del passato, dalle liste bloccate di Calderoli ai capilista bloccati di Renzi. Rileggendo la cronaca di questi giorni si possono però trarre interessanti conclusioni sulle scelte che sembra aver fatto Giorgia Meloni, perché hanno una certa importanza per il Parlamento che verrà. Questo sulla colonna di sinistra del Corriere della Sera. Mentre andiamo sulla colonna di destra, c'è una giornata importante per il centrosinistra oggi. Tu dirai: quale centrosinistra? Questa sarà una domanda sicuramente interessante. Io ti dico il centrosinistra svedese, e questa è la grande notizia oggi riportata sui giornali di sinistra in pompa magna, su quelli diciamo più di destra, in maniera un po' sminuente. Fatto sta che in Svezia tuttora, insomma, che si stanno spogliando le urne, pare che l'estrema destra si sia fermata e che il centrosinistra sia un po' più avanti. Che ne traiamo da questa notizia lo capiremo un po' dopo. Nel mentre invece cosa fa il centrosinistra italiano? Il centrosinistra italiano dice che è pronto. È pronto a cosa? È pronto alle urne il prima possibile. Questo è riferimento al comizio a Reggio Emilia, in cui la Schlein sì, fondamentalmente dichiara: ciò, siamo pronti e ci faremo trovare pronti in qualsiasi momento ci porterà al voto. È Meloni che deve dirci quando, e visto che il governo è stato inutilmente lungo, prima è meglio è per il paese. Questa era la festa nazionale dell'unità a Reggio Emilia. Più o meno questi sono gli articoli che sono riportati in prima pagina del Corriere della Sera, ma poi c'è anche un editoriale molto carino. Il titolo è: chi può vietarci la gioia? E vi lascio qualche secondo di pensiero per capire dove vuole andare a parare l'editoriale. Puntini, puntini, puntini, rullo di tamburi. Si parla di ricreazione. La ricreazione, bellissima. Ricordo alcune ricreazioni, ma una su tutte. In un giorno dell'ultimo anno di liceo la campanella annunciò l'intervallo, ma il professore italiano mi chiese di rimanere. Che avevo combinato? Dalla sua borsa di un marrone frusto, non so che vuol dire un marrone frusto, estrasse un volume vissuto, il mio libro di poesie preferito, me lo ridai fra 2 settimane. È la risposta alla domanda che gli avevo posto giorni prima, a una domanda sulla sua vita, con la sua vita mi rispondeva. Lui uscì e miracolo fu, rimasi in classe. Non per un ripasso in extremis, ma per Frederick Hölderlin. I versi erano difficili come una scalata, ma che aria lassù, che luce, che silenzio, che vista. Quell'atto di fiducia e di sfida mi ricreò. In 14 giorni mi crebbe l'anima, cresce come un albero nel silenzio, più sprofonda, più si innalza. Sono le radici a farci ombra, a dare frutti. Mi colpirono le note personali del professore sui margini bianchi. Colsi che i libri si leggono con la matita, per rispondere con la vita ai visitatori venuti dall'eternità a riposare da noi. Con il tempo ho capito che Eros si era acceso. Volevo contagiare quella gioia, passare il testimone della bellezza. Avrei fatto lo stesso, sarei stato un maestro. Quella ricreazione continua, custodita in 3 versi che allora lessi come un dono e un compito. Invano nascondiamo il cuore nel petto, invano freniamo il nostro coraggio, maestri e giovani, chi può impedirci, vietarci la gioia?
1: Benissimo, croccante. Grazie, ti avevamo dato questa possibilità di leggerci la prima pagina del Corriere della Sera, l'hai fatto benissimo.
2: Oh, io l'ho letta con anche un sacco di pathos, cioè si parla del centrosinistra svedese e della gioia, cioè...
1: Esatto, io ripartirei da qui appunto
2: dalla gioia dal centrosinistra svedese.
1: Da una breve sintesi delle notizie più importanti della mattinata.
2: La vita è un pendolo che oscilla fra la gioia e il centrosinistra svedese.
1: Esattamente, che una di queste è sicuramente quella del centrosinistra in Svezia, appunto, che dai giornali, in particolare da Repubblica, viene acclamata come una grande vittoria argine all'ultradestra, e questa notizia poi con toni diversi viene riportata un po' su tutti i quotidiani. Un'altra notizia che viene riportata un po' su tutti i quotidiani è quella dell'intelligenza artificiale, insomma c'è stato questo appello, diciamo, dei grandi dell'intelligenza artificiale che che appunto che invitano insomma a rallentare perché insomma sta diventando sempre più pericolosa per l'uomo, questo è quello che dicono. Di certo a questo punto fa strano pensare che appunto chi ha sviluppato tutto ciò si faccia un esame di coscienza e faccia passare come messaggio il fatto che ci sia un'etica dietro a tutto ciò. Di questo e io quindi mi addentrerei in un articolo, c'è cioè un editoriale sulla Repubblica a pagina 14, perché Big Tech non spegne l'IA. È un'idea di Federico Ferrazza che fa appunto fondamentalmente sei ipotesi diverse su come mai c'è stato questo appello. C'è un aspetto curioso di questa narrazione apocalittica dell'intelligenza artificiale, cioè che chi ha creato il problema e ci ricorda che le sue tecnologie potrebbero mettere fine all'umanità, ora vuole pure risolvere il problema. Avete fatto male a fidarvi di noi, ma ora fatelo. È questo il senso dell'appello di sabato del fondatore di Anthropic, Dario Amodei. Un messaggio subito sottoscritto da Sam Altman e Elon Musk. Ma la domanda più semplice a cui non stanno rispondendo le big tech dell'intelligenza artificiale è: se l'IA è così pericolosa per l'umanità, perché non vi fermate invece di parlare e scrivere lettere accorate da mesi? A guardare i fatti la risposta è altrettanto semplice: non vogliono. Lo provano i continui rilasci di modelli sempre più potenti. Una decina di giorni fa, per esempio, ha messo al mercato GPT 6 Astra, virgolettato, il modello più capace mai distribuito su larga scala, che può individuare vulnerabilità di sicurezza finora sconosciute e sviluppare nuovi modi per sfruttarle, come si legge nei documenti della stessa azienda. Non certamente una mossa che denota l'intenzione di fermarsi. Allora, perché mostrarsi così interessati alle sorti del genere umano e poi non fare nulla? Sono sei le ragioni concrete e poco ideali che lo spiegano, e arriviamo appunto alle sei ipotesi che propone il giornalista. Le big tech non competono per vendere un prodotto, lo fanno per non perdere un primato, come ci insegna la storia dell'economia digitale. Infatti non c'è mai spazio per troppi concorrenti, il più bravo o forte si prende tutto. È successo con l'e-commerce, i motori di ricerca, i social, le piattaforme di streaming e così via. Se Google rallenta, quindi Microsoft può accelerare; se OpenAI si ferma, Anthropic può continuare. Se le aziende americane si prendono una pausa, quelle cinesi non lo fanno. È il dilemma del prigioniero: tutti potrebbero avere interesse collettivo a rallentare, ma nessuno vuole essere il primo. La corsa all'IA non è più una scommessa da qualche milione di la corsa all'IA non è più una scommessa da qualche milione di dollari. È diventata una gigantesca infrastruttura: data center, chip, energia, cloud, assunzioni, acquisizioni, ricerca. E più investi, più è bisogno che la scommessa funzioni. Un'azienda che ha costruito enormi capacità di calcolo e ha speso decine di miliardi nello sviluppo dei modelli non può semplicemente dire forse ora è meglio fermarsi. È quella che si chiama dipendenza dal percorso intrapreso. Questo era il 2. Andiamo al 3. Gli USA non vendono l'IA soltanto come un mercato, lo considerano giustamente una tecnologia strategica, come lo sono stati in passato il nucleare e lo spazio. La competizione con la Cina rende molto difficile immaginare uno stop unilaterale e produce una situazione paradossale. Le aziende possono chiedere regole più severe, ma contemporaneamente hanno incentivi enormi a continuare a correre. Poi arriva il punto 4, che secondo me appunto era uno dei più interessanti, o comunque altrettanto interessante. Quando emerge un problema, errori, sicurezza, cyberattacchi, uso improprio, la risposta dell'industria raramente è fermiamoci, ma è costruiamo un modello migliore. Il ragionamento è: il modello attuale è rischioso, il prossimo sarà più affidabile, il modello è vulnerabile, facciamo più robusto. Questo per dire appunto che quindi questo appello in realtà non è un appello a una reale responsabilità, ma un appello a un aumento di monopolio, direi, e quantomeno in prospettiva, appunto. Cioè, come a dire, l'intelligenza artificiale è particolarmente pericolosa e adesso sviluppiamo un modello migliore e appunto fidatevi di noi. Se esistesse la certezza che l'intelligenza artificiale produrrà 5, se esistesse la certezza che l'intelligenza artificiale produrrà soltanto qualche software più efficace, probabilmente sarebbe più facile stabilire dei limiti, ma le aziende e gli investitori vedono la possibilità che l'intelligenza artificiale diventi una tecnologia capace di modificare produttività, ricerca scientifica, medicina, industria e servizi, tutto insomma. Oggi non sanno se stanno costruendo una nuova internet, una nuova elettricità o una nuova rivoluzione industriale, ma proprio perché non lo sanno, nessuno vuole davvero essere quello che si ferma prima di scoprirlo. E arriviamo all'ultima ragione, c'è una ragione che negli ultimi mesi sta preoccupando e non poco le aziende americane. I modelli cinesi sono un po' meno performanti, ma costano decisamente meno. Risultato, si stanno diffondendo rapidamente anche negli USA. Questo fa sì che un rallentamento e quindi minori investimenti nel breve su modelli più potenti non sarebbe un danno e consentirebbe alle big tech statunitensi di essere più competitive con quelle di Pechino, appunto. Quindi quest'ultimo punto è messo direttamente, come dire, in dialogo con la corsa all'egemonia del pianeta.
2: Comunque questi giorni mi sono apparsi un sacco di video, notizie, cioè di robot che impazziscono e iniziano a correre per la città, tipo in Cina soprattutto.
1: Ieri era uscito un video di un robot che prendeva a calci il tipo,
2: ma anche un altro che era tipo addestrato per essere un medico in strada nelle occasioni di emergenza, solo che una certa impazzita ha iniziato a correre, quindi ci stavano i video di questo robot che correva per tutta la città ma senza un criterio, penso poi si sia sfondato, e mi ha fatto molto riflettere, no, di questa corsa a 200.000 chilometri orari per poi sfondarsi e rompersi tutto, no? È un po' una metafora, se ci pensi.
1: Dai, ora ci penso. Tu vuoi dirci qualcosa?
2: Beh, ammazza, guarda che metafora che ti ho tirato fuori.
1: Vuoi che vado avanti io?
2: Vai avanti.
1: Allora, io posso andare avanti con La Stampa e tornerei dunque in prima pagina. Ma appunto, giusto per riprendere il dibattito sull'intelligenza artificiale, viene riportato anche sulla prima pagina della Stampa e così apre: Trump, nessuno fermi l'intelligenza artificiale, rivolta in Silicon Valley. Appunto, il presidente USA ignora gli SOS dei ricercatori. Poi c'è un intervento di Giorgia Meloni, che forse questo lo andrei a leggere. Servono regole globali per difendere l'uomo. È a pagina 7, secondo me, insomma, è lungo. Pubblichiamo l'intervento inedito della Presidente del Consiglio all'ultimo G7 durante il confronto a porte chiuse tra leader europei. Nel testo che ci ha trasmesso, Giorgia Meloni ha posto al centro del dibattito i rischi dell'intelligenza artificiale e la necessità di regole globali per tutelare la verità, lavoro e identità. Magari ne leggo giusto l'inizio perché è molto lungo, e poi insomma il contributo di Giorgia Meloni sull'intelligenza artificiale. Cari colleghi, la nostra civiltà ha attraversato passaggi che hanno ridisegnato il destino delle nazioni. La scoperta del fuoco, l'invenzione della stampa, l'avvento del vapore e dell'energia elettrica, internet. Ognuna di queste transizioni ha ampliato i confini delle possibilità umane, vale anche per l'intelligenza artificiale, che non è semplicemente l'ennesima rivoluzione industriale, la rivoluzione tecnologica più dirompente della storia del genere umano. Solo che per la prima volta non stiamo cercando uno strumento per amplificare la nostra forza fisica e la nostra velocità di calcolo, ma stiamo delegando a una macchina una funzione che finora ha definito la specificità stessa dell'essere umano, il pensiero. Ora, queste non sono parole mie, sono le parole scritte da un algoritmo a cui ho chiesto di formulare un'introduzione sulla base di alcune semplici indicazioni. Il piccolo esperimento che avete appena vissuto rivela qualcosa di più profondo di una curiosità tecnica. La sfida non è soltanto la disinformazione, i falsi, le notizie inventate, deepfake, è qualcosa di più radicale. Quando un sistema di intelligenza artificiale produce un testo perfetto, coerente, convincente, ma inventato, chi è in grado di riconoscerlo? Non il cittadino comune, non il giornale, non il tribunale. La democrazia funziona perché esiste un accordo minimo minimo su cosa sia un fatto, su chi abbia il diritto di attestarlo, su dove ci si possa rivolgere per contestarlo. Quando quelle certezze scompaiono, non è semplicemente l'informazione a essere in pericolo, è la base comune di realtà che ci consente di discutere razionalmente dei problemi e di governarli. Vivere in un mondo nel quale non si distingue più cosa sia vero da cosa sia falso è semplicemente rinunciare alla base della democrazia. Che poi mi verrebbe a dire che cosa, qual è la differenza fra questo ragionamento e poi tutto in realtà il disegno che ti propongono della realtà anche le destre. Ma va bene, io su questo appunto mi fermerei. E appunto si trova a pagina 7 della Stampa tutto l'intervento di Giorgia Meloni, che comincia con ChatGPT. E poi, tornando in prima pagina, in realtà appunto il titolo alla pancia di questa prima pagina è sulla guerra in Ucraina, guerra sul confine dell'Europa. Mosca bombarda stazione alla frontiera con la Polonia, illesa delegazione Unione Europea. E tutto ciò è accompagnato da un editoriale di Giordano Stabile, lo zar cavalca il malessere dell'Occidente, un drone russo a reazione colpisce la stazione dove passano in treno Carl Bildt e Boris Johnson, due tra i più coerenti e irriducibili sostenitori dell'Ucraina. Poi c'è la fotonotizia che in realtà è dedicata allo sport, alla Formula 1, che Antonelli vince ancora. Che ne pensi di Antonelli? Hai un pensiero a riguardo?
2: Un grande.
1: E anche la vittoria del Sassuolo, la vittoria del Sassuolo con la Juventus, che vince al 94esimo. Poi sulla spalla destra c'è è dedicata alla politica interna, bonus casa e stipendi, il piano di Giorgetti, e poi c'è Schlein che dice che siamo pronti e votiamo al più presto. E il tutto è accompagnato da Alessandro De Angelis, la macchina primaria e il festival delle ambizioni. In basso c'è un articolo di Francesco Munafò, i ragazzi che salvano i bus dalla discarica, l'ultimo autobus salvato da Alessandro Cagliaffa ha la vernice scolorita e 1 milione di chilometri segnati sul tachimetro, immatricolazione nel 1983, poi 21 anni di servizio pubblico tra le strade di Torino, eppure in autostrada tiene ancora i 70 all'ora, esclama, ha un motore formidabile, è un Fiat 421, si potrebbe dire. Non li fanno più, cioè gli oggetti di una volta
2: non ci stanno più i mezzi di una volta,
1: non ci stanno più i mezzi di una
2: oggi
1: volta,
2: oggi si rompono con una buca.
1: L'hai detto. Io su questo, insomma, concluderei la lettura della prima pagina. Mi sembra che comunque oggi le prime pagine più o meno si ripetono abbastanza.
2: È lunedì
1: e il Messaggero parla dello sport. Come, diciamo che le fotonotizie molto sullo sport oggi, cioè quantomeno Messaggero e Stampa sono dedicate allo sport, il Corriere della Sera dedicava in realtà la fotonotizia alla tragedia avvenuta a Venezia dell'incidente sul barchino. Comunque qua Messaggero chiaramente dà la notizia sullo sport di Roma, sul calcio, sulla Lazio che vince e sulla Roma che gioca questa sera con il Torino.
2: Ma invece la fotonotizia del Fatto Quotidiano è Conte, che comunque, cioè, non lo guardavo da un po', devo dire, cioè sta invecchiando,
1: come lo trovi?
2: Comunque dai, me lo ricordo quando era là ai tempi del Covid, tutto bello,
1: pischello quasi.
2: E comunque, cioè, si sta a fare una certa. E perché Conte? Perché Conte in fotonotizia sul Fatto Quotidiano, perché c'è stato questo, cioè un po' il primo, diciamo, il titolo di questa prima pagina, Conte e Schlein, chiunque vinca basta armi all'Ucraina, che è tipo basta che si mandano le armi all'Ucraina. È lì a quella dell'Unità, avanti con sostegno a Kiev.
1: Dai, non dare false notizie.
2: No, penso che sia chiunque vinca basta armi all'Ucraina. E quindi sì, Conte che sta qua, leader Movimento 5 Stelle, il candidato premier non lo decide il partito più forte. Renzi, folle dare centralità al 2%, serve una legge sul conflitto di interessi, un sistema di garanzia antitradimenti. Queste sono le dichiarazioni di Conte riportate in prima pagina. Sul insomma, anche qua sul taglio alto viene riportata la questione Big Tech, in particolare il dissenso di Trump a queste dichiarazioni che abbiamo letto prima, dei Big Tech spaventati dall'IA fuori controllo. Trump dice nessun rallentamento. Il fisico Rovelli, insomma, viene qua riportato insieme a questa notizia: gli algoritmi nelle guerre sono più pericolosi financo degli umani. Inizia così il Fatto Quotidiano. Poi la questione dell'estate, l'annosa e meticolosa e spigolosa faccenda di Report, che penso comunque abbiamo seguito un po' tutti e tutte quest'estate in qualche modo, pure se non lo volevamo.
1: Esatto, vuoi o non vuoi.
2: Vuoi o non vuoi, comunque alla fine sai tutto di quello che sta succedendo a Report. Che cosa succede? Che Ranucci insomma, si esprime, dice: non entro in politica, la battaglia sarà in Rai su Report. E ancora una volta, insomma, riconferma che non ha mai fatto affari con la Vitola, e questo è, insomma, ovviamente riportato dal Fatto Quotidiano. Insieme a stiamo parlando comunque all'interno della cornice della festa del Fatto Quotidiano, quindi ci sono molti rimandi alla festa del Fatto Quotidiano. Da un lato c'era Ranucci, dall'altro lato c'era Francesca Albanese. Fondamentalmente che parla del DDL antisemitismo, la norma sull'antisemitismo è contraria alla carta. Viene riportata, oltre alla dichiarazione di Francesca Albanese, anche quella di Anna Foa, sanzionare Netanyahu. Questo segue a pagina 6 e 7. L'editoriale di Marco Travaglio, dal titolo Arma il tuo nemico, è un, diciamo così, un'analisi che si va a muovere nelle questioni geopolitiche, che passa appunto fra toccando gli Houthi, arrivando appunto agli Stati Uniti. Un editoriale un po' lungo, vado a leggerne qualche pezzettino. L'inizio è: chissà quanto si divertono gli sciiti yemeniti Houthi a diffondere i video in cui sfilano a bordo dei blindati Merak made in USA e mezzi leggeri targati Emirati, dopo aver occupato roccaforti e porti sauditi, strozzando l'oleodotto che doveva bypassare lo stretto di Hormuz. L'Occidente li chiama ribelli e pirati in ciabatte. E qua ritornano le ciabatte, però mi sto in silenzio. Anche se combattono con l'IA dell'americana Anthropic. E come scrive Francesco Vignarca sul Manifesto, capita ormai in tutte le guerre di USA e Co. che il nemico usi contro di loro armi fabbricate da loro e fornite agli amici prima di finire fuori controllo. O perché gli amici diventano nemici, o perché gli amici perdono le guerre e abbandonano mezzi e armamenti alla mercé dei vincitori. Lo Yemen, diviso fra il nord, controllato dagli Houthi, e il sud in mano al regime filo saudita, è da anni teatro e vittima di una guerra per procura fra Riyadh, con dietro l'Occidente e Iran. E siccome oggi le guerre si sa quando iniziano, ma non quando finiscono, tendenzialmente mai, lo sterminio israeliano a Gaza e la guerra di Netanyahu-Trump a Teheran hanno riattivato, rilegittimato e ringalluzzito gli Houthi, che bloccano i traffici del Mar Rosso mentre l'Iran paralizza Hormuz. Già nel 2015, sotto Obama, il Pentagono ammise di non avere più notizie di aiuti militari forniti al regime yemenita per oltre mezzo miliardo di dollari. Erano finiti agli Houthi e Al-Qaeda. Andiamo un po' giù. Il prossimo paradosso, almeno per chi non conosce le dinamiche della guerra, lo vivremo nell'Ucraina, che da 13 anni la NATO riempie di armi, scordandosi ciò che accadde dopo l'indipendenza del 91, quando Kiev dovette restituire alla Russia l'arsenale militare, anche atomico, che aveva in prestito. Politici e oligarchi ucraini corrotti si rivendettero enormi quantità di armamenti al mercato nero dall'Africa ai Balcani. Nei prossimi mesi, se e quando scatterà il cessato il fuoco, sarà ben difficile far tacere le armi e riprenderci quelle gentilmente offerte alla resistenza, visto che una buona parte è già passata nelle mani di milizie mercenarie, mafia internazionale e bande terroristiche, che le punteranno addosso a chi pensava di armare l'amico e invece, come al solito, si preparava a spararsi nei piedi. Quindi sì, un editoriale che dalla geopolitica va a parlare del confine labile fra amicizia e fondamentalmente nemicizia in tempi di guerra, e, che comunque si fa un po' il paio con le varie dichiarazioni che ci sono state su queste armi all'Ucraina, insomma questa era un po' l'editoriale di Travaglio. E, andiamo sulle notizie, una colonna di sinistra, Gratteri in Versiliana sulla giustizia, l'opposizione è troppo timida, è proprio ciò con cui apre il Fatto Quotidiano, perché poi segue a pagina 2 e 3. Poi una notizia che leggo velocemente così per strapparci qualche risata, boh, pensiero oppure bestemmia. Crosetto punisce Vannacci, 12 mesi di sospensione. Il riferimento è al libro di Vannacci, il primo, il secondo. 12 mesi di sospensione. Per la prima volta il Ministero della Difesa Guido Crosetto conferma ufficialmente la sanzione disciplinare inflitta al generale e leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci per il suo secondo libro, Il Coraggio Vince, uscito a marzo 2024, poco prima delle elezioni europee. Un anno di sospensione dalle funzioni del grado, la stessa misura prevista per gli ufficiali in congedo. Lo fa rispondendo in forma scritta a un'interrogazione parlamentare dei 5 Stelle che chiedeva conto delle modalità con cui era stato deciso il provvedimento. Nella risposta all'interrogazione che il Fatto ha letto, il Ministero della Difesa richiama il codice dell'ordinamento militare per spiegare la cornice normativa. Ci sono una serie di articoli che vengono citati. Vannacci era stato sanzionato senza clamore per il libro Autobiografia pubblicato nel marzo 2024, mentre l'ufficiale si preparava alla campagna elettorale per le europee, ma la sanzione sarebbe potuta essere molto più pesante. 12 mesi al massimo della sospensione, salvo la perdita del grado per rimozione che gli impedirebbe di fare politica fregiandosi del titolo di generale. È un mese in più degli 11 rimediati il 28 febbraio 2024 per il primo libro Il mondo al contrario, confermati dal TAR a cui aveva fatto ricorso con tanto di perdita di metà dello stipendio e dei relativi contributi per aver leso il prestigio e il principio di neutralità delle forze dell'ordine. Vado verso la fine, importante, questo è diciamo 5 Stelle, dichiarazione di 5 Stelle, è importante comprendere se si fosse trattato di un graduato o un sottufficiale cosa sarebbe successo. Vogliamo sapere come si è espressa la commissione di disciplina, se l'hanno giudicato non meritevole di mantenere il grado e quali siano i motivi umanitari che abbiano indotto il ministro. Vabbè, questo è così un po' di retroscene politiche. Viene così insomma riportata questa notizia sulla prima pagina. C'è un'inchiesta Mediapart, l'inferno di Gaza, 2 milioni di persone chiuse in 125 chilometri quadrati. E poi questo articolo interessante, visto che si parla di centrosinistra in Svezia e di come risolleverà un po' le sorti dell'Europa nella sua fascistizzazione sempre più violenta e brutale, Roberto Esposito, filosofo, dice appunto se fondamentalmente se la sinistra vuole vincere anche in Italia deve tagliare con i privilegi alle elite fondamentalmente, quindi è proprio un titolo privilegi ed elite, come la sinistra si è autodistrutta. Sulle note amare, melodiche, dei classici riferimenti, cioè comunque di tanto in tanto sui giornali esce questo tipo appunto al centro-sinistra a come deve fare per vincere, a come deve fare per risollevarsi, cioè tipo mi sembra una costante da sempre, però è proprio una roba che esce e che fa sempre molto ridere.
1: Sì, che più sintomo sempre, cioè più dici una cosa più evidentemente è in crisi, come
2: ognuno
1: dire.
2: Ha la sua formula per risollevare il centrosinistra, e forse è questo l'essenza del centrosinistra. Chissà, ditecelo voi e fatecelo sapere per favore. A stick, a stone,
1: it's the end of the road. Questa potrebbe essere un'ottima canzone del centrosinistra, parole a caso.

0: Cantilena.
1: Ti è piaciuta?
0: Una bella cantilena.
1: Non ti è piaciuta?
0: Una, vabbè, la melodia del centrosinistra. Non sai Svezia che si ascoltano, Cioè,
1: Waters of March. Allora, noi torniamo in voce con la rassegna stampa, vi preannuncio ciò che vi andremo a leggere, diamo spazio a Gaza e alla Palestina, quindi leggeremo l'inferno di Gaza, 2 milioni di persone chiuse in 125 chilometri quadrati, e poi vi leggeremo anche albanese, la norma sull'antisemitismo è contraria alla carta, sono a pagina 6 e 7 del Fatto Quotidiano. Poi vi andremo a leggere Midterm da paura, l'ombra dell'ICE sulle urne negli Stati Uniti, siamo sul Domani a pagina 4, e poi anche un articolo sui metal detector nelle scuole, no? Al securitarismo del governo, siamo sempre sul Domani. Allora io partirei da pagina 6 del Fatto Quotidiano, da Francesca Albanese e Anna Foa. Albanese e Foa, il DDL antisemitismo contro la carta, a rischio tutti. Negli ultimi giorni a Gaza sono morti una decina di palestinesi per via dei raid israeliani. Il cessato il fuoco dichiarato quasi un anno fa è sempre in stallo. I governi occidentali, che potevano adottare misure concrete per difendere il diritto internazionale nella striscia in West Bank, sono rimasti timidi e hanno perso in gran parte l'occasione, mentre non si sono astenuti dall'approvare leggi per limitare la libertà dei movimenti di solidarietà con il popolo palestinese che hanno dilagato negli anni scorsi. Ma c'è speranza, è il messaggio con cui è chiuso l'ultimo dibattito alla festa del Fatto Quotidiano, con Francesca Albanese, relatrice speciale ONU per i territori palestinesi, e la storica esperta di ebraismo Anna Foa, che moderate dalla, vabbè, dalla co-direttrice del Fatto, Maddalena Oliva. Il volume degli articoli sui giornali è diminuito, siamo in un virgolettato, il numero di persone che protestano si è ridotto, ma si è allargata la base di consapevolezza della società, ha detto Francesca Albanese, anche se al tempo stesso c'è stata, ancora virgolettato, c'è stata una risposta violenta delle istituzioni, che l'ha riguardata anche personalmente con le sanzioni statunitense applicate nei suoi diretti confronti. A questo punto chiaramente non possiamo che ricordare anche le sanzioni che sono avvenute nei confronti di autistici, e vi ricordo, colgo l'occasione anche per ricordarvi l'assemblea pubblica contro le sanzioni che ci sarà mercoledì 16 settembre dalle ore 19 al Forte. Piccolo excursus. Sia Albanese che con il suo lavoro denuncia da anni come Israele sotto la guida di Netanyahu abbia, virgolettato, sfondato la funzione protettiva del diritto internazionale, vede la possibilità crescente di svelare il sistema di violenza generalizzata e razzista che da Tel Aviv è stato importato anche nelle società occidentali contro le minoranze. Anna Foa vede una possibilità di cambiamento anche all'interno di Israele, virgolettato, non ci sono solo i tanti ebrei che con forza si sono opposti al governo Netanyahu, ha detto la studiosa, ma anche una minoranza che in Israele almeno dal 2025 ha riconosciuto e cominciato ad utilizzare la parola genocidio. Per l'autrice del libro Il suicidio di Israele, le prossime elezioni il 27 ottobre saranno uno spartiacque, penso che Netanyahu non vincerà di nuovo e ci sarà un governo di centro, partiti e leader che non riconoscono la nascita di uno stato palestinese, ma penso che possano fermare i bombardamenti a Gaza, i pogrom continui nei villaggi della Cisgiordania, altrimenti è la riflessione della studiosa, lo Stato di Israele non sopravviverà a se stesso. La spinta più forte per un cambiamento però, concordano Albanese e Fo, deve arrivare dalla comunità internazionale. Le possibilità sono state per spezzare questo clima di assuefazione, ha detto Foa, per esempio approvare le sanzioni contro i prodotti israeliani provenienti dalle colonie illegali, come si doveva riconoscere lo Stato di Palestina. Ancora un virgolettato, ma questo è di Albanese questa volta. Avrei potuto scrivere un libro sulla sconfitta, ha argomentato Albanese a proposito del suo ultimo libro, La luce del risveglio. Invece la Palestina ha mostrato che si può cambiare, che la solidarietà esiste e che alla israelizzazione della società può rispondere un movimento che mette al centro i diritti e l'uguaglianza. Un discorso che interpella inevitabilmente anche la politica nazionale. Nell'ultimo anno il dibattito intorno al conflitto a Gaza è stato del resto il banco di prova di un processo di restringimento degli spazi di libertà, che va dai decreti Valditara al progetto di modifica della legge sull'antisemitismo in discussione in Parlamento, che ha l'obiettivo di assimilare le critiche a Israele ai discorsi antisemiti. Con questo decreto il 50% della società italiana sarebbe bollata come antisemita, ha commentato FOA, senza parlare del fatto che un decreto del genere non farebbe che scatenare il vero antisemitismo. Questo è un paese dove il Parlamento non tocca palla, ma ha prodotto un decreto legge incostituzionale. Se passa, io continuerò a dire quello che dico sempre: non ho paura di ricorrere alle istituzioni per difendere il diritto internazionale, ha commentato Albanese. Nonostante i molteplici riferimenti alla politica italiana, la relatrice speciale ONU ha escluso, senza però chiudere del tutto la porta, la possibilità di candidarsi alle prossime elezioni politiche italiane, un esito che in molti tra amici e nemici di Albanese hanno ipotizzato. Me lo hanno chiesto, ma credo proprio che non lo farò. Questo è il virgolettato di Albanese. Con questo si conclude l'articolo. Io su questo lascerei la parola a te.
0: Andiamo a leggere sempre appunto l'inchiesta che accompagna, l'abbiamo anticipato prima, questo articolo su insomma le dichiarazioni di Albanese alla Festa del Fatto. Andiamo a leggere questa inchiesta, che fondamentalmente è un reportage dalla Palestina, in particolare dalla Striscia di Gaza. Lo andiamo a fare appunto con il presupposto che è importante continuare a parlare di quello che accade in Palestina, è importante continuare a parlare del genocidio, di come si manifesta il genocidio tendenzialmente anche quando è lontano dai riflettori. La violenza israeliana continua forte, e andiamo a leggere questa inchiesta col presupposto di continuare a lottare per la Palestina. Ci avviciniamo a una data importante che è quella del 10 ottobre, una giornata che sarà di mobilitazione nazionale a fianco della resistenza palestinese. Inventiamoci quello che possiamo fare, cerchiamo di avere delle buone idee. È importante insomma continuare a stare in strada per la Palestina, e con questi presupposti allora andiamo a iniziare l'inchiesta di Mediapart. È piccola come l'isola di Jersey, ma ha la stessa densità di popolazione del Principato di Monaco. Così è oggi quella parte della Striscia di Gaza dove i palestinesi si ammassano a 11 mesi dal cessato il fuoco e dal piano Trump, che avrebbe dovuto portare pace e ricostruzione. Un territorio devastato, ingombro di macerie, che si restringe ogni giorno di più. Un anno fa l'esercito israeliano occupava il 53% dell'enclave, oggi il 65%, ed è chiaro che non si ritirerà. Così 2 milioni di persone sono condannate a vivere su 125 km quadrati, contro 365... È partita la musica? Sì. Non sei performante oggi.
1: No, scusate, ho sbagliato.
0: Così 2 milioni di persone sono condannate a vivere su 125 km quadrati contro 365 prima dell'ottobre 2023. La densità è di 16.800 abitanti per chilometro quadrato. In questa situazione la coordinatrice di Medici Senza Frontiere per l'ospedale da campo dell'organizzazione Deir al-Balah si considera fortunata perché la sua casa di famiglia, dove vive con i genitori e le quattro sorelle, non è stata distrutta, mentre in tanti sono costretti a vivere nelle tende. Però la mia casa è molto vicina alla linea gialla, e poiché gli israeliani continuano a spostare la linea verso ovest, ormai si trova a soli 200 metri da casa nostra e sta diventando molto pericoloso, racconta al telefono con Mediapart. Un operatore umanitario che preferisce restare anonimo descrive una realtà drammatica. Dalle alture si vede un oceano di tende e strutture precarie ammucchiate le une sulle altre. Molti sono costretti a costruirsi un riparo di fortuna sugli incroci stradali, praticamente in mezzo alla carreggiata. In tanti si affollano sulle spiagge o trovano rifugio tra le macerie. Non c'è più neanche un po' di spazio libero. In uno studio dell'agosto 2026, lo Shelter Cluster, il dipartimento NATO che si occupa dell'emergenza abitativa, ha indicato che 2 milioni di persone, pari al 94% della popolazione abitazioni della striscia avevano bisogno urgente e drammatico di un tetto e beni di prima necessità non alimentari. L'84% delle famiglie vive in condizioni critiche o catastrofiche, con difficoltà gravi legate al sonno, all'alimentazione, all'illuminazione, al comfort termico e all'igiene. Neama Hassan, poetessa, si prende cura da sola dei 4 figli rimasti a Gaza, mentre gli altri 3 vivono all'estero, 2 dei quali hanno beneficiato di un'evacuazione medica. Dall'inizio della guerra la famiglia ha dovuto spostarsi una dozzina di volte. Oggi non ho neanche una tenda, la sola cosa che ho trovato è una sorta di tettoia che ho piantato nella sabbia. Il sovraffollamento è infernale. A separare una famiglia dall'altra c'è solo un telo di nylon. Non abbiamo privacy, non possiamo parlare liberamente, le conseguenze psicologiche e fisiche sono disastrose. L'accesso all'acqua è limitato, le infrastrutture sanitarie e le reti fognarie sono assenti, gli agglomerati di tende e ripari precari si trasformano in trappole insalubri. Siamo invasi dai cani randagi e dagli insetti, anche insetti che non avevo mai visto prima. I rifiuti domestici non vengono raccolti, le fogne attirano i topi, siamo esposti a diverse malattie. Questa catastrofe ambientale si tradurrà prima o poi in una catastrofe umana. Gli operatori sanitari osservano un aumento delle malattie infettive. Circa 5.000 casi di diarrea, gastroenterite gravi, epatite. A infezioni respiratorie e della pelle come l'impettigine, la scabbia, pidocchi, malattie dovute a scarsità di igiene e di acqua e da sistemi sanitari danneggiati o inesistenti. I bambini si ammalano più facilmente perché giocano per strada, nella sabbia, in mezzo ai rifiuti e alle acque di scarico. Le bombe israeliane non solo uccidono, infliggono anche ferite di altro tipo.

0: invece di preservare i legami, strategie collettive di sopravvivenza. E questa era l'inchiesta di Mediapart su quanto sta accadendo in Palestina, in particolare sulla striscia di Gaza, insomma un racconto cioè di una realtà ai tempi di un genocidio, appunto, insomma, c'è altro da dire se non che dobbiamo continuare a lottare a fianco della Palestina, a lottare per la libertà di tutte e tutti, insomma. Ci avviciniamo appunto a un momento importante che sarà quello di ottobre, dobbiamo sicuramente cercare buone idee.
1: Ottobre quest'anno la manifestazione, la grossa manifestazione dovrebbe essere il 10 ottobre, comunque sicuramente seguiranno notizie più dettagliate, seguirà l'appello dei palestinesi. Senti, io prima di passare all'articolo di Midterm da paura, l'ombra dell'AIS sulle urne USA, che ci leggerai a breve, andrei velocemente all'altro articolo che avevamo preannunciato sui metal detector nelle scuole. Non c'è moltissimo da dire se non il fatto appunto che da quest'anno, alla luce del 28 gennaio era appunto il 28 gennaio scorso era una misura, era stata adottata appunto questa misura sui metal detector tramite una circolare congiunta del Ministero dell'Istruzione e del Merito e del Ministero dell'Interno, con l'obiettivo di contrastare l'utilizzo di armi nelle scuole. Si inseriva all'interno dei vari pacchetti sicurezza e della retorica, insomma, contro le baby gang, all'interno della narrazione sui maranza, i coltelli, eccetera eccetera. La soluzione che era stata proposta a queste vicende era appunto è stata quella dei metal detector. Il Domani ce ne parla a pagina 12. A pagina 12 ci dice che da quest'anno le scuole hanno la possibilità dunque di chiedere alle forze dell'ordine di effettuare controlli con metal detector all'ingresso dei propri edifici, e che per ora, per fortuna, aggiungiamo noi, e anche il Domani direi, le scuole che lo hanno fatto davvero sembrano molto poche, meno di una decina secondo i dati ottenuti dal Domani su oltre metà delle province italiane. Nel testo appunto del 28 gennaio si sottolinea che le iniziative messe in campo devono essere accompagnate da un sistema strutturato di monitoraggio per poterne valutare l'impatto concreto. Nonostante questo, entrambi i ministeri coinvolti hanno spiegato al Domani di raccogliere dati a livello nazionale su quante e quali scuole hanno richiesto l'uso del metal detector. Domani è riuscito a ottenere i dati di 57 province italiane su un totale di 110. L'unica scuola che è stata possibile identificare con precisione è l'istituto Einaudi Chiodo di La Spezia, secondo quanto comunicato dalla prefettura locale. Proprio in questa scuola, il 16 gennaio del 2026, quindi appunto 12 giorni prima della circolare, Youssef Habanoub Safvat Rushdi Zaki, un ragazzo di 18 anni, era morto dopo aver ricevuto una coltellata da parte di un suo compagno mentre si trovava all'interno dell'istituto. La vicenda creò un grande dibattito sulla sicurezza a scuola, portando il governo a emanare la circolare sui metal detector meno di 2 settimane dopo. Oltre all'istituto Einaudi Chiodo, anche alcune scuole a Napoli hanno richiesto controlli con i metal detector nel capoluogo campano. La prefettura aveva già dato il via a una sperimentazione di questi strumenti qualche anno fa. Il numero preciso di istituti coinvolti però non è chiaro. La prefettura si è rifiutata di comunicare questa informazione, sostenendo che ciò avrebbe comportato un lavoro di ricerca e elaborazione di dati eccessivo. In ogni caso si tratta di cifre molto basse rispetto al totale delle scuole italiane. Virgolettato, se come sembra le richieste da parte della scuola sono pochissime, commenta Gianna Fracassi, segretaria della FLC-CGL, il settore della CGL che si occupa di istruzione, questo conferma che dirigenti scolastici, docenti e personale conoscono bene la natura dei problemi che attraversano la comunità scolastica. La sicurezza si costruisce innanzitutto attraverso la qualità delle relazioni educative e il sostegno alle situazioni di fragilità, dice. Per ottenere questi dati, poi ci dice come Domani ha ottenuto questi dati, che insomma salterei più o meno tutto il resto dell'articolo, arriverei verso la fine, che

0: trae insomma più o meno delle conclusioni critiche sull'utilizzo di questi metal detector. La misura dei metal detector è stata fortemente criticata fin da subito dopo la sua introduzione. Alcuni sindacati, ricercatori universitari e addetti ai lavori l'hanno giudicata come una norma frettolosa e simbolica, scritta sull'onda dell'emozione dopo la morte di Zaki, sollevando dubbi sulla reale efficacia. La misura è stata considerata come parte di un approccio del governo esclusivamente securitario sul tema della scuola. Virgolettato, negli ultimi anni assistiamo troppo spesso alla tendenza a leggere questioni educative e sociali attraverso una lente esclusivamente securitaria, sottolinea Fracassi. Servono politiche che rafforzino le funzioni educative e sociali della scuola pubblica, non interventi che rischiano di alimentare un clima di paura e diffidenza. Sul clima di paura e diffidenza ti lascerei la parola, appunto, andando negli Stati Uniti, che a questo proposito, insomma, da ormai anni a questa parte sono esperti di paura.
1: Sì, andiamo appunto a leggere questo articolo sull'ICE, sempre un po' ecco, portandoci dietro la lente che utilizziamo fondamentalmente, come abbiamo fatto nell'articolo precedente per parlare della Palestina, cioè capire tendenzialmente dov'è la Palestina in giro per il mondo, quindi tanto quelle oppressioni e quelle resistenze. Ecco, quello che accade negli Stati Uniti è tendenzialmente segue lo stesso metodo, la stessa dinamica, e ovviamente non è nuovo dai microfoni di questa radio parlare dell'ICE. Quello che fondamentalmente sta succedendo è un intensificarsi sempre in maniera più progressiva di questa violenza. Solo a luglio di quest'estate ci sono stati praticamente 50.000 arresti, di cui praticamente, boh, non perché serve sottolinearne questo aspetto che cambia di chissà tanto, però senza precedenti, cioè persone arrestate senza precedenti penali, per dare ecco un po' un'indicazione di quello che sta accadendo negli Stati Uniti. Non accade solo questo, nel senso, non accade solo la violenza, accade anche come sempre la resistenza, ovvero la resistenza delle comunità dei vari quartieri. Un po' qua ecco nell'articolo viene citato qualcosa in realtà secondo me si potrebbe sempre un po' approfondire di più come effettivamente la gente si sta ribellando e organizzando contro i metodi violenti dell'ICE. Inizio a leggere ecco quest'articolo dal titolo Un midterm da paura, l'ombra dell'ICE sulle urne. L'agenzia anti-immigrazione accelera l'opera di reclutamento e arruola agenti sempre meno esperti. La Raggio d'Azione ha superato i raid sui clandestini e ora minaccia di sorvegliare il voto di novembre. L'ICE, la polizia anti-immigrazione, continua a offrire nuovo materiale a chi l'accusa di essere un organo pericoloso per la vita civile e che si muove al di fuori delle garanzie costituzionali e degli standard dei corpi di sicurezza. Cresce il numero degli agenti nelle strade, diminuiscono i controlli sui nuovi assunti, si abbassano i requisiti per ricorrere all'uso della forza e gli agenti si avvicinano pericolosamente alle strutture elettorali in vista del midterm di novembre. Dal Maryland al Colorado, le scorse settimane raccontano di un'agenzia che si è liberata di quasi ogni argine. Il 3 settembre gli agenti si sono appostati nel quartiere di Tusker Chance a Frederick, in Maryland, per stanare un uomo scappato da un controllo stradale. Sono rimasti per circa 40 ore, presidiando più strade, alimentando nei residenti la sensazione di un'occupazione militare. Non c'è stato nessun arresto, ma la tensione è esplosa quando un gruppo di manifestanti ha formato una catena umana davanti alla casa sorvegliata. Gli agenti hanno caricato, spintonato e colpito con i manganelli che era a terra. I video mostrano un manifestante selvaggiamente percosso mentre è sull'asfalto e testimoni riferiscono minacce agli abitanti. Alcuni feriti sono stati ricoverati. La deputata democratica locale, Delaney, ha parlato di episodi profondamente inquietanti. Il presidente del consiglio della città ha chiesto un'indagine indipendente, così come l'associazione islamico-americana CAIR, che ha denunciato la violenza gratuita contro cittadini che si limitavano a monitorare pacificamente l'operazione. Il Dipartimento per la Sicurezza Nazionale non ha commentato l'accaduto, ma è solo l'ultimo episodio di una lunga serie. Nelle stesse settimane, un agente ha puntato la pistola contro un passante che distribuiva materiale informativo per immigrati in Virginia. Un altro ha usato lo spray peperoncino contro un manifestante di 72 anni a New York. Un terzo ha sparato proiettili di gomma contro un osservatore legale in California. La crescente violenza della repressione dell'ICE va di pari passo con la sempre maggiore incompetenza e impreparazione del personale reclutato. Un funzionario con 17 anni di servizio nell'ICE ha depositato un esposto interno rivelato dal New York Times, nel quale sostiene che nella campagna di reclutamento dell'estate scorsa l'agenzia ha offerto contratti a candidati che non avevano ancora superato i controlli di base. Questo abbassamento degli standard segnala la sempre più disperata necessità del governo di reclutare agenti per sostenere la campagna di raid anti-immigrati. Dopo uno stanziamento di 75 miliardi di dollari approvato dal Congresso per finanziare la stretta sui migranti, l'ICE ha annunciato di aver assunto oltre 12.000 persone in meno di un anno, abbassando persino l'età minima per alcune posizioni da 21 a 18 anni. Il risultato, secondo la denuncia del whistleblower, è stata la corsa a riempire le caselle piuttosto che a selezionare personale idoneo, come se esistesse un personale idoneo a fare lo sbirro. Vabbè, le conseguenze si vedono sul campo. Nei mesi scorsi diversi cittadini americani sono morti in sparatorie che coinvolgevano agenti appena assunti senza esperienza, incluso un episodio nel Maine in cui la vittima è stata uccisa davanti alla figlia di 3 anni. Una ricerca dell'Università dell'Illinois basata su dati di localizzazione dei cellulari ha misurato l'effetto delle retate del 2025 sull'economia della città. La stima è che siano stati bruciati oltre 1,26 miliardi fra vendite al dettaglio, ristorazione e gettito fiscale locale, con un calo del 9% nelle visite ai negozi e del 10% in quelle ai ristoranti, protratto per un anno intero e senza segnali di ripresa. Non è solo la comunità immigrata a essersi ritirata dalla vita pubblica in alcuni quartieri, ma l'intera zona, segno che la paura si propaga oltre la comunità di chi rischia di essere arrestato. La Casa Bianca rivendica l'efficacia della linea dura e sostiene che quasi il 70% degli arrestati ha precedenti penali. Le stesse statistiche dell'ICE smentiscono l'amministrazione e dicono che circa il 70% di chi si trova oggi in un centro di detenzione non ha alcuna condanna penale alle spalle. Il numero di persone detenute ha intanto raggiunto un record storico e con le elezioni di metà mandato in avvicinamento la partita si sposta anche sul terreno del voto. Il 1 settembre il segretario per la sicurezza nazionale Mullin ha dichiarato che l'ICE non pattuglierà sistematicamente i seggi, ma potrà entrarvi in circostanze particolari. È bastata questa dichiarazione perché la città di Denver presentasse uno sposto federale per bloccare preventivamente la presenza di agenti armati ai seggi durante le elezioni del 3 novembre. Il ricorso si appoggia a un'antica legge che vieta la presenza di uomini armati alle urne, salvo il caso di respingere nemici degli Stati Uniti. Gli attivisti sostengono che la sola possibilità di incontrare agenti federali scoraggerà l'affluenza, in particolare tra elettori ispanici, e già si parla di soppressione del voto attraverso la minaccia. A maggio un uomo è stato arrestato con armi in pugno in un parcheggio davanti a un seggio in Texas e il mese successivo degli agenti sono comparsi ai seggi in California e New York. Denver ha già iniziato ad addestrare il personale dei seggi a riconoscere gli agenti federali, una misura resa necessaria dal sospetto che l'amministrazione possa convertire per l'occasione l'ICE in una specie di polizia elettorale. Sullo sfondo di raid, reclutamenti improvvisati e cause legali, il Dipartimento per la Sicurezza ha fatto anche un innesto ideologico. Ha assunto come direttori per i rapporti con il pubblico e la sensibilizzazione culturale Chad Pecknold, teologo dell'Università Cattolica d'America e intellettuale post-liberale che gravita attorno al vicepresidente Vance. Pecknold sostiene che la dottrina sociale della Chiesa non solo consente, ma in certi casi impone confini e deportazioni come espressioni del bene comune, respingendo l'idea che lo ius soli sia un diritto naturale in America. Ha inoltre offerto una cornice teologica alla guerra contro l'Iran. L'incarico arriva in un momento di aperta frizione fra la Casa Bianca e la gerarchia cattolica americana e lo stesso Papa Leone XIV non ha lesinato critiche sul tema migratorio. Non è chiaro quali saranno le mansioni di Pecknold, ma il messaggio inequivocabile è che il Dipartimento recluta intellettuali che possano vestire le sue attività di argomenti più nobili di quelli offerti finora dai manganelli. Questo più o meno era l'articolo che parlava del... quanto sta accadendo negli Stati Uniti, sempre un po' ecco con la tensione di non guardare poi troppo lontano da noi per vedere le violenze quotidiane degli sbirri nei confronti delle persone immigrate. Poi certo, chiaramente da contesto a contesto cambiano delle intensità, ma ricordiamo che veniamo da un'estate in cui la polizia ha ucciso con Abderrahim Fakir e i metodi sono gli stessi, qua, cioè di alcuni esempi che si riportavano qua negli Stati Uniti sono esempi che capitano anche tutti i giorni, pure qua nelle nostre strade. L'invito quindi è sempre un po', ecco, a quello di provare ad analizzare ciò che succede lontano da noi e poi rintracciarlo, vederlo, lottare affinché non accada anche nelle nostre strade. E su queste note così di incitazione da lunedì, da inizio settimana, chiudo un po' la lettura di questo articolo sul Domani.
0: Allora, chiudi la lettura dell'articolo del Domani e a questo punto in realtà abbiamo concluso ciò che avevamo preannunciato. Ci sarebbe altro da leggere, leggeremo altro, forse ci prendiamo una veloce pausa musicale e facciamo ordine e torniamo in voce. Se dici qualcosa
1: ti rispondo con le parole di Lavitola Ranucci, vediamoci, ti prego.

0: se sono con te.
1: 9:15, buongiorno a tutti i radioascoltatori e radioascoltatrici, a chi si fosse collegato o collegata da poco, chiunque privato o privata della propria libertà. Andiamo a continuare la rassegna stampa. Dai, direi che alla fine siamo riusciti a tirar fuori un po' di notizie da queste prime pagine, che oggi erano un po' monotone. Io andrei anche a concludere la lettura del Domani. Dal Domani abbiamo letto un paio di articoli, uno sui metal detector nelle scuole, l'altro su, diciamo, l'ICE negli Stati Uniti, e poi c'è un trafiletto a pagina 10 che parla di quanto sia stato importante che a Venezia è stato premiato Nazza. Non sono una fan accanita dei vari festival e premi cinematografici, ma devo dire che negli ultimi 2 anni ho trovato molto interessanti i dibattiti che si sono sviluppati intorno alla Mostra del Cinema di Venezia. Qual è il ruolo delle istituzioni culturali di fronte a quello che succede nel nostro mondo impazzito? Con tutti i limiti e le critiche mosse alla Biennale, sono comunque contenta che un documentario come Nazza, l'inchiesta prodotta dal Guardian sui sistemi usati per l'uccisione di massa dei palestinesi a Gaza da parte di membri dell'intelligence e delle forze armate israeliane. Il fatto che sia stato presentato a Venezia ha rimesso il tema della striscia al centro del dibattito, almeno per poco, e mi ha permesso di scoprire che questo lavoro importante sarà nei cinema italiani a fine settembre. Non mancherò di andare a vederlo. Vabbè, questo era appunto un commento a pagina 10 del Domani, insomma, che rimarcava, insomma, l'importanza sia di questo documentario, che sicuramente non mancheremo neanche noi di andare a vedere e poi in caso commentare, ma soprattutto della necessità di continuare a parlare, e anche del ruolo poi che possono avere questi palcoscenici culturali, che spesso sono dei luoghi, insomma, in realtà molto asettici, o quantomeno, anzi, molto, molto di parte, che si dia spazio a, insomma, a queste questioni. È senz'altro importante. Poi, su, insomma, farei un passaggio indietro e andrei a vedere La Stampa, pagina 13. Siamo all'interno di un'inchiesta della Stampa, dove uno sfratto ogni 17 minuti, affitti più cari e morosità raddoppiata. Ogni 30.000 sgombri per mancato pagamento, altri 10.000 per necessità dei proprietari. 82 al giorno, uno ogni 17 minuti, è il ritmo con cui sono stati emessi in Italia, stimato nell'ultimo anno, 30.041 provvedimenti di sfratto per morosità o altra causa. È la voce che pesa di più nelle statistiche del Viminale. Prima ancora c'è una fascia che questi numeri non li misura: chi paga in ritardo, utilizza i risparmi, rinvia altre spese o ricorre alla famiglia per rispettare il canone. E così nel 2024 gli sfratti sono stati complessivamente 40.158, l'1% in più del 2023. Quelli per morosità o altra causa sono 30.041, il 74,8%, insomma, qua continuano altri numeri: 7.845 quelli per finita locazione, 2.272 per necessità del locatore. Le richieste di esecuzione sono invece salite da 73.809 a 81.054, che quindi sarebbe il 9% in più. La serie del Ministero dell'Interno impone però una distinzione: non c'è un'esplosione recente del provvedimento per morosità, erano 32.000 nel 2022 e 30.000 nel 2023 e un pochino meno nel 2024. Restano però di gran lunga la componente principale degli sfratti, e soprattutto il Sunia registra un'altra pressione. Nei nostri sportelli di Roma gli accessi per problemi di morosità e sfratti sono raddoppiati, spiega Emiliano Guarneri, segretario generale di Sunia Roma. È un dato territoriale e intercetta una difficoltà precedente alla procedura giudiziaria. Vabbè, poi proseguo. Questo era giusto per dare spazio chiaramente alla questione degli sfratti, degli affitti, che è una vicenda che comunque da questi microfoni seguiamo, direi in particolare con la trasmissione Le Nuove Mani sulla Città, che va in onda ogni 3 giovedì del mese, se non sbaglio. E questo, no, l'ultimo commento che voleva fare è che sicuramente è bene che la stampa parli, insomma, dia voce alla questione abitativa. Dall'altro lato, insomma, fa specie che è lo stesso giornale che comunque ha fatto una guerra a chi di sfratti a Torino si è occupato per una vita, appunto. Mi riferisco al centro sociale a Scatasuna, di cui la stampa è stata sicuramente promotrice e protagonista dello sgombero. Io su questo poi ti lascerei la parola, in realtà. Tu che mi dici?
0: Ma io ero indeciso fra due articoli, uno che parlava di come il clima sta inficiando sulla produzione di champagne, quindi che non ci sono più bollicine, però poi alla
1: Ero
0: fine.
1: certo, l'avevo letto quell'articolo, non te lo volevo nominare, ero certo che l'avresti ripreso.
0: Aiuto, dov'è lo champagne? È tipo il titolo di questo articolo. Vabbè, ma non ci perderemo in bollicine, piuttosto andiamo a parlare di questioni più serie, in questo caso è il ritorno a scuola, perché oggi è un giorno importante. Oggi tante giovani tornano a scuola, ci dispiace un po' per loro, però insomma speriamo. Cioè, la scuola è anche un posto bello, ecco. È un posto bello, diciamo in questi tempi un po' di meno, soprattutto se bisogna ritrovarsi a leggere di lunedì mattina le dichiarazioni di Valditara su come tenta di fondamentalmente affrontare il fatto che ci sta una denatalità importante e quindi ci sono sempre meno alunni e alunne, e nello stesso tempo, però, invece, sempre guardando un po' la demografia, chi in realtà, cioè nel senso, cresce in termini proprio di numeri, proprio la popolazione, mettiamola così, tra virgolette, non italiana, e questa roba fa triggerare molto il ministro Valditara, perché lui vorrebbe una scuola tutta italiana, ma ci sono sempre meno italiani, italiani puri, italiani di sangue, e quindi. Ora, attraverso questo articolo, leggeremo di come Valditara tenta di, fondamentalmente, attraverso delle acrobazie retoriche, ad affrontare questo fatto qua. Il titolo di questo articolo, a pagina 19 della stampa: Ritorno a scuola con 5.000 classi in meno. Dal Piemonte alla Lombardia, via al nuovo anno per 8 milioni di studenti, iscritti in calo, ma crescono gli alunni stranieri. Questa distinzione, vabbè. Oggi riaprono le scuole in Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise e Umbria. È l'ultimo grande blocco del rientro scaglionato iniziato il 7 settembre a Bolzano, che si chiuderà giovedì 17 in Puglia. Ma a riempire le aule saranno sempre meno studentesse e studenti. La denatalità entra nelle scuole e in 5 anni sono spariti 433.000 alunni. È la fotografia più difficile con cui si apre l'anno. La scuola italiana prova a reinventarsi, ma perde alunne e alunni, soprattutto alla primaria. L'ultimo dato nazionale disponibile del Ministero dell'Istruzione è quello del 2024-2025 e conta 7 milioni di studenti nelle scuole statali. Circa 900.000 sono gli studenti delle paritarie e private, contro i 7.500.000 del 2020-2022. In 5 anni sono 433.897 in meno, il 5,8%, con una flessione che accelera. Ci sono una serie di dati che riportano come progressivamente questa, appunto, flessione accelerata. In un anno il calo degli iscritti è di circa 130.000 studenti, per capirci l'equivalente di circa 5.200 classi, calcolando una media di 25 alunni per ognuna. Nei fatti la contrazione delle classi resta molto più lenta di quella degli studenti, perché nelle aree a forte calo demografico entrano in gioco deroghe, piccoli comuni, aree interne e necessità di garantire il servizio scolastico. Cambia intanto la scuola che li accoglie. Le nuove indicazioni nazionali riportano al centro corsivo e poesie a memoria alla primaria. Alle medie si potrà studiare il latino facoltativo, alle superiori debutta il liceo matematico e la partita più importante si giocherà negli istituti tecnici. Crescono gli alunni con cittadinanza non italiana, sono 864.425, il 12% degli studenti iscritti alle scuole statali. Sull'integrazione Valditara ha rilanciato: proporrò di rendere obbligatorio lo studio dell'italiano per i genitori i cui figli non vanno bene a scuola. non si può perdere a casa quello che si impara a scuola. Questa è la proposta di Valditara, una sorta di scuola dell'obbligo per i genitori. Noi italiani, certamente, perché è questo ciò che preoccupa Valditara. Ha citato una dispersione del 26% tra gli stranieri contro il 6% degli italiani. Stamattina in Piemonte tutta la giunta Cirio è impegnata in diversi appuntamenti nelle scuole. Il presidente della regione con il direttore dell'ufficio scolastico regionale Stefano Suraniti sarà alle 9:15 al polo dell'infanzia di Rifreddo nel Cunese e alle 12 alla primaria Casalino di Torino. Vabbè, ci importa poco. Più o meno sì, era questo l'articolo. E subito dopo invece un articolo di Lisa Forte che insomma entra un po' più nel merito di alcune questioni, lo riprendo diciamo da un po' dal mezzo, arrivo qua. Così, mentre le scuole ricevono i primi orientamenti sulla riforma quinquennale e i sindacati non ci stanno, annunciano battaglia, il ministro rilancia: ai tecnici e ai professionali cambierà il nome, diventeranno licei. Lo ha detto in un'intervista a scuola.net. Credo fermamente, ha spiegato il ministro, che la scuola costituzionale, che mette alla pari tutti i ragazzi, non possa più distinguere tra il liceo e l'istituto. Saranno tutti chiamati licei non perché si faccia lo stesso tipo di insegnamento, ma perché hanno tutti pari dignità. La proposta troverà spazio in un prossimo decreto legge per superare, a partire dal nome, le distinzioni sociali tra i due mondi. I primi orientamenti precedono ancora le linee guida disciplinari, ma dettano la cornice concettuale richiamando l'idea TVET, di una formazione porosa, capace, si legge, di far muovere le persone fluidamente tra scuola, lavoro e istituzione terziaria. Vediamo cosa cambia in concreto secondo le prime indicazioni del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Il diplomato viene ridefinito tecnico dell'innovazione, non più esecutore di mansioni, ma professionista capace di gestire la complessità e guidare la transizione digitale e green. Il documento parla di un modello AT che supera il tratto verticale legato alla mera competenza tecnica e introduce il tratto orizzontale, capacità di leggere sistemi complessi e integrare i saperi. Tra le aree di apprendimento, istruzione generale nazionale, italiano, storia, matematica, inglese, diritto, area di indirizzo flessibile per le tecnologie emergenti, rullo di tamburi dopo gli articoli di oggi, AI e robotica, cyber sicurezza, quota di autonomia coprogettata con le imprese del territorio che può diventare anche una vera e propria area territoriale con percorsi opzionali su misura, la vera discontinuità nel primo biennio, dal primo giorno introduce già i contenuti dell'indirizzo scelto con la nuova disciplina elementi di base, gli studenti toccano subito i linguaggi e i laboratori del proprio percorso. Il documento ha aperto il fronte sindacale. La CGIL parla di una riforma inutile e dannosa e denuncia la crescente marginalizzazione del curriculum nazionale, i rischi di frantumazione e differenziazione in chiave regionalistica, e annuncia assemblee da domani fino al 15 ottobre, ogni forma di mobilitazione compreso lo sciopero. La UIL Scuola, pur registrando il parziale ripristino di alcune ore di indirizzo, chiede ulteriori interventi a tutela di organici e cattedre. Per i dirigenti scuola il problema resta il metodo, le scuole sono state informate a giochi fatti. Per il presidente Attilio Fratta non è un caso isolato, è una mala prassi che va fermata. Questo insomma un po' per restituire come lo Stato nel XXI secolo, in tempi di guerra, fondamentalmente crea le sue infrastrutture, in questo caso insistendo sulla scuola, su questa formazione che va sempre più in una direzione specifica, di pari passi fra quello che apprendi in una scuola e come subito devi essere inserito in un mondo del lavoro. In questo caso pure il riferimento con il terziario, comunque lo vedo con una nota interessante, cioè di come insomma si prova a ricreare una società che va in una direzione specifica, che sa usare le AI, che fin da subito si dovrà interfacciare con il mondo del lavoro. Insomma, per me questa idea di scuola, di istruzione collettiva, è ovviamente ciò che più sta lontano da quello che potrebbero essere invece, cioè, degli anni importanti. Però vabbè, insomma, non ci cimenteremo ora in questa analisi, però era utile un po' leggere proprio a settembre, quando riparte tutto, come il Ministero dell'Istruzione e del Merito sta cercando di formattare tutto ciò. Questo era l'articolo che volevo leggere, forse ce n'era. Adesso vogliamo andare su Repubblica?
1: Vai tu o vado io?
0: Vai tu.
1: Allora vado io su Repubblica. Allora, perché dalla prima pagina, un attimo, ho delle difficoltà con la prima pagina di Repubblica.
0: Oh, anche la Repubblica c'ha le ciabatte in prima pagina, in alto a sinistra.
1: Ma dai.
0: Sì. I tempi stanno cambiando.
1: E eccoci qua, scusate. Allora, dalla Repubblica in prima pagina c'era questo articolo, perché ieri appunto c'è questa intervista a Cecchettin Pellicon, educare i giovani ai sentimenti, se ne parla a pagina 24. Se ne parla a pagina 24 e hanno trasformato le loro tragedie in impegno. Qui insieme per la prima volta spiegano perché. Cecchettin Pellicon, educare ai sentimenti, non c'è altra strada contro la violenza sulle donne. Se ne parla a pagina 24, è un'intervista che non leggerei tutto, ma vi leggerei però almeno due parti. Intanto partiamo da... Ah, si è cancellato tutto. Partiamo dall'introduzione. La prima volta che Giselle Pellicon e Gino Cecchettin si incontrano, conoscono le storie reciproche, in qualche modo stanno percorrendo la stessa strada, un percorso di dolore e impegno civile che li avvicina e crea tra loro un'immediata sintonia. Repubblica ha avuto l'occasione di intervistarle prima che salissero sul palco del Festival della Letteratura di Mantova. Seduti fianco a fianco per un'ora raccontano le loro esperienze. Due casi di cronaca diventati simbolo, quello di Giselle Pellicon, che nel novembre 2020 ha scoperto che il marito la drogava da anni e la faceva violentare da decine di uomini, e quello di Gino Cecchettin, la cui figlia Giulia è stata uccisa dal fidanzato Filippo Turetta nel novembre del 2023. Entrambi hanno raccontato la loro storia in un libro, un inno alla vita di Pellicon e Cara Giulia di Cecchettin, uno scambio che ha messo al centro l'educazione affettiva. Per sconfiggere la violenza bisogna educare alle emozioni. Allora, la prima domanda è: entrambi avete trasformato la vostra drammatica esperienza personale in una vicenda pubblica, qual è il valore per voi di questa testimonianza? Risponde prima lei: l'obiettivo è stato trasformare una storia privata, che avrebbe potuto essere un semplice episodio di cronaca, in una storia che riguardava tutte le donne. Sono riuscito a farlo quando ho preso consapevolezza che la vergogna doveva cambiare di campo, che non mi apparteneva più, perché ogni vittima ha il diritto di parlare. Le violenze sessuali non sono mai casi isolati, la sottomissione chimica che ho subito appartiene a tutta la società. Poi risponde Gino Cecchettin: per me si è trattato di un lungo processo che è partito dal dolore. Grazie alle parole di mia figlia Elena ho capito che si trattava di un problema sociale che travalicava il nostro caso. Da cittadino e genitore ho pensato che raccontare la violenza di genere vissuta all'interno della mia famiglia potesse servire. La violenza contro le donne è una piega sociale che ha radici profonde in una cultura patriarcale ancora forte. La risposta non può essere la repressione, ma l'educazione al rispetto e all'affettività. Per questo ho creato una fondazione. E poi ancora: in che modo si può agire perché avvenga un cambio di mentalità in tempi non troppo lunghi? Risponde prima lei: in Francia è stata votata una legge sul consenso, ma le leggi servono a poco se non cambia la mentalità. Ho 73 anni e le donne della mia generazione in genere facevano le casalinghe. Oggi la società si è evoluta, ma continua a essere patriarcale e maschilista. Spesso le donne hanno paura a parlare. Ha ragione Gino, bisogna partire dall'infanzia, educare i bambini e bambine al rispetto. Le donne purtroppo sono ancora considerate oggetti. Poi risponde lui: il cambiamento serve alle donne, manca agli uomini, spesso confinati dentro modelli maschili performativi, incapaci di comunicare le loro emozioni, di accettare la loro vulnerabilità. L'idea è combattere il machismo, non gli uomini in generale. E poi volevo leggere un ultimo, cioè le parole che alla fine sono quelle che più hanno fatto il giro, del web o comunque che più vengono riportate, perché sulla domanda se insomma volessi dire qualche cosa a Filippo Turetta, Gino Cecchettin dice a Filippo: dire racconta finalmente chi sei, la tua vulnerabilità, le emozioni che ti hanno portato a fare quello che hai fatto, parlane pubblicamente, daresti un contributo alla società, la sua voce sarebbe importante per chi come lui non riesce a sopportare il distacco e vivere l'amore come possesso. E così si accoda anche Giselle Pellicot: mi sento in grande sintonia con Gino, anche Monsieur Pellicot era ossessionato dall'idea di perdermi, soffriva di una sintonia di sindrome dell'abbandono, penso che la sottomissione chimica sia stata il suo modo per possedermi di più. E appunto su questa intervista a pagina 24 della Repubblica.
0: Allora, io passerei invece a pagina 21 della Repubblica. Vai. Sempre per tracciare un po' una linea e per continuare fondamentalmente a parlare di violenza maschile, a pagina 21 della Repubblica ci sono un po' due questioni che si tengono insieme nella stessa pagina. Da un lato si parla di strade sicure e fondamentalmente di tensioni nella maggioranza sul pressing della Lega per aumentare i militari impegnati nel progetto strade sicure. Il ministro Crosetto nega scontri ma dichiara: si vogliono mettere in campo subito i militari, basta che non sia per motivi solo estetici, per far vedere qualche mimetica per strada. Se li si vuole operativi, basta renderlo legalmente possibile. Quindi, più che una risoluzione, si acceleri il disegno di riordino della difesa. La Lega risponde: bene le aperture, si passa dalle parole ai fatti. E questo articolo si tiene insieme in realtà a un caso che sempre più, diciamo, insomma, se ne parla. Ed è il caso degli influencer, così chiamati dalla soprattutto stampa di sinistra, influencer di destra, che lungi dall'essere solamente degli influencer di destra, è un fenomeno che è iscritto nella realtà, è iscritto nella violenza della realtà, e che insomma su alcune personalità che ovviamente fanno del loro spettacolo una forma di business si sta creando sempre di più una questione. Riferimento insomma a una serie di nomi che possiamo immaginare, che vanno da Cicalone ai vari Carabella, ai vari insomma sì, influencer. Mo non so quanto ne siete appassionati di questa storia, quanto ne conoscete, ma ce ne stanno sempre di più e sempre veramente i peggiori. E quello che succede è che di recente, per chi non lo sapesse, Carabella, da che era veramente uno sfigato che si aggirava qua per Roma, ha iniziato ad andare un po' in tutta Italia e di recente ha ricevuto un DASPO da Venezia. Questa cosa ha provocato un'indignazione in realtà che è andata ben oltre, ahimè, dai confini nazionali, nel senso che è diventato un po' un simbolo del cittadino che lotta per la propria identità in America. Scusate, negli Stati Uniti si è parlato tanto di questa cosa, si è presa una difesa di Carabella e poi ce ne sono stati altri casi, cioè quest'estate soprattutto. Mi riferisco a Eterno, che è questo tipo che si fa chiamare Eterno, pure lui mezzo influencer, che adesso sta con il partito di Vannacci, prima stava con la Lega, che tendenzialmente all'ennesima provocazione in strada è stato picchiato. C'è questo video in cui va da delle persone che stavano in piazza a insultarle con insomma insulti razzisti, e poi viene picchiato e da lì si è creato un altro scandalo, però insomma il video si commenta da solo. A Bologna di recente è successo con un altro di questi personaggi, Jolly qualcosa, ma non me lo ricordo manco, Jolly Time, e c'è stata una contestazione da parte di persone del quartiere del Pilastro che l'hanno provato a cacciare, con tanto insomma di polizia a difesa di questi influencer. E poi poi di recente quello che è successo a Venezia, un po' questo ecco per tirare una linea di vari eventi, ma in realtà quello che sta succedendo fondamentalmente, se lo vediamo pure dalla parabola di Cicalone, che ad oggi lavora a tutti gli effetti, fa da social media manager dei Carabinieri, cioè capiamo sempre di più come questi elementi, lungi dall'essere isolati e forse anche tipo derisi, perché effettivamente fanno, cioè siamo nel ridicolo, in realtà è una roba che va sempre più di pari passo e che rappresenta sempre di più una società violenta, pronta alla sopraffazione su spinte identitarie, insomma quello che è un copione che sappiamo bene. La Repubblica parla di questa roba qua, quindi andrei a leggere velocemente un po' quest'articolo, perché pare che questa cosa mo diventi un problema per lo Stato, e che addirittura la polizia, quindi addirittura la Digos, abbia un'attenzione su questi influencer di destra. Ma andiamo a leggere. Si muovono in branco 10-20 alla volta, li chiamano influencer, ma in realtà sono bodyguard, campioni, istruttori di Muay Thai, Krav Maga, autodifesa. Arrivano in un quartiere, accendono le telecamere, cercano spacciatori, disperati migranti, meglio ancora se qualcuno reagisce, provocazioni, insulti, qualche volta botte. Tutto trasformato in contenuto, visualizzazioni e denaro. L'ultimo terreno di scontro è diventato la Bolognina, dove il faccia a faccia di giovedì tra antagonisti e lo sceriffo social Jolly Time. Sono previste altre giornate di tensione, ma il caso è ormai molto più grande di Bologna e sta cominciando a preoccupare sicuramente la polizia. È stato organizzato un coordinamento tra le Digos per tracciare questi gruppi, seguire gli spostamenti e anticiparne le iniziative, perché il rischio è che la propaganda social diventi un problema serio di ordine pubblico. Sono attori molto pericolosi, spiega a Repubblica un altro dirigente della polizia che sta seguendo il fenomeno. Entrano in situazioni già complicate, le istigano, qualche volta vengono picchiati, cercano lo scontro alla ricerca di visualizzazioni e possono innescare i fatti peggiori. Hanno la ricordiamo sempre che Cicalone sta lavorando con la polizia ma che sono, non risulta un'organizzazione strutturata, una regia unica. C'è però una rete, negli ultimi mesi sono comparsi a Roma, Torino, Pisa, Bologna e Venezia. Il copione è identico: lotta a criminalità, spaccio e degrado, telecamera sempre accesa e davanti all'obiettivo soprattutto tossicodipendenti, senza tetto, ambulanti, immigrati. Un modello nato in Italia con Simone Ruzzi, Cicalone, e che adesso ha preso una piega più politica, identitaria e muscolare. In Bolognina giovedì è arrivato Jolly Time, Ambrose Omo Idrogo, 31 anni, origini nigeriane, trapiantato a Bologna e oltre 100.000 follower. Con lui una decina tra content creator, youtuber ed esperti di arti marziali, tra cui Travel Ad e alcuni degli stranieri che compongono questa specie di internazionale degli sceriffi social. Campioni di Muay Thai, istruttori di Krav Maga, autodifesa, bodyguard. Ad aspettarli decine di attivisti e residenti, la Digos ha seguito tutto e preparato un'informativa sui protagonisti della passeggiata. Il giorno dopo, alcuni degli stessi uomini erano a Venezia. Con Jolly Time c'erano lo youtuber olandese Tom van de Heuvel, ideatore di Dutch Travel Maniac, Fred Willis, bodyguard inglese ed esperto di autodifesa, e altri uomini legati agli sport da combattimento. È finita con spray al peperoncino, calci e pugni e 6 persone in ospedale, tra loro un consigliere di municipalità con un trauma cranico. Saranno le indagini a stabilire dinamiche e responsabilità. Jolly Time aveva annunciato di essere arrivato con una squadra. Uno dei suoi compagni, Sonny Robinson, ex compagno di MMA, mostrando una bomboletta al peperoncino, si vantava: svuotata. Prima c'era stato Simone Carabella, youtuber romano di estrema destra, allontanato da Venezia con un daspo dopo aver calpestato tappeti utilizzati per la preghiera e mangiato pane e mortadella davanti a un gruppo di bengalesi. Ci sono Eterno, Travel ADHD e una galassia di profili che utilizza lo stesso format: andare dove la tensione è alta e filmarla, qualche volta alimentandola. Uno degli influencer della rete è stato coinvolto anche in un pestaggio ai danni di un manifestante Propal. Il meccanismo è semplice: più alta è la tensione, più il video funziona. Non serve una centrale che impartisca ordini, il motore sono algoritmi, visualizzazioni, denaro, una propaganda che mescola sicurezza, immigrazione e identità. Attorno a questo mondo è cresciuta anche un'attenzione politica. Jolly Time è stato fotografato con esponenti della Lega e con Galeazzo Bignami di Fratelli d'Italia. Nelle prossime ore proprio a Bologna sono annunciate tensioni con tanto di report online in occasione di 2 manifestazioni. La Digos seguirà entrambe, ma soprattutto seguirà loro gli sceriffi con la telecamera. Questo stento veramente a crederlo, perché gruppi nati per raccontare città insicure rischiano di diventare essi stessi un problema di sicurezza.
1: A me su questo, una delle cose che più mi fa specie, poi su questo appunto andrei a concludere la rassegna di oggi, è come, e riavvolgendo anche un po' il nastro proprio sulla rassegna di oggi, a un certo punto abbiamo cominciato a parlare del come, no, ogni tanto si parla di come la sinistra si dovrebbe riprendere, questo dibattito che campeggia ogni tanto sulle prime pagine, come queste appunto l'argine all'estrema destra e spesso in questi giornali oppure nei talk show quello che è, si dà parola alla polizia fondamentalmente, no? Questo qua per parola e fiducia alla polizia, questo per un po' dimostra come la mancanza di idee evidentemente della sinistra e il fatto che si delega dunque tutto ciò alla appunto rispetto alle forze dell'ordine, che rappresentano in sé appunto tutto un modello ipersecuritario, cioè quella un po' la risposta. Mi riferisco, certo, in questo articolo un po' lo si evince, no? Che comunque chi deve risolvere i problemi, cioè questa deriva di estrema destra, iper... insomma, appunto, dove insomma ci sono questi personaggi molto molto violenti, eccetera eccetera, chi la risolve appunto è la Digos, eccetera. Ma in realtà non è solo a me uno dei fenomeni che insomma che più mi inquieta o che comunque mi fa riflettere, è quando si dà quando si sente parlare ad esempio Gabrielli, no? Che è stato l'ex capo della polizia e che oggi appunto
0: leader del centrosinistra oggi.
1: E che oggi insomma più volte si sente parlare in televisione, nelle radio, nei giornali come voce quasi della sinistra e questo insomma penso faccia riflettere.
0: Beh, anche perché poi le argomentazioni del centrosinistra nei confronti di questi, chiamiamoli così, youtuber, influencer, no, ma cosa fate voi? Guardate che quello che fate voi lo deve fare la polizia, non lo possono fare i cittadini da un momento all'altro, cioè gli esatto, sbirri devono essere pagati per uccidere le persone con le spray al peperoncino, mica lo potete fare voi, cioè che comunque stiamo a parlare, cioè poi di fenomeni che, cioè comunque questi personaggi, è chiaro che più se ne parla più ricevono visibilità, nello stesso tempo esprimono un fenomeno, cioè di violenza, anche molto implicita, a volte diventa più esplicita nella società, e sta roba è un problema e sì, fa parte di quelle buone cose del lunedì mattina della settimana, tipo regà, facciamoci venire buone idee, che qua si va sempre più allo sprofondo.
1: Lasciamo una canzone e torniamo in voce per salutare
0: e dai.

E allora 87.9952, noi abbiamo concluso la rassegna stampa di questa mattina, che potete già trovare sul sito www.ondarossa.info. E dunque ti vedo che scalpiti proprio. Che cosa ci vuoi raccontare? Io ti chiedo, insomma, questa rassegna

0: la mia presa di posizione. E poi, vabbè, non mi hai fatto neanche parlare del nuovo matrimonio.
1: Oh.
0: Non mi hai fatto parlare di amore.
1: Non ti ho
0: fatto parlare del caso di questa città, ovvero che Ilaria Blasi si è risposata e che... insomma,
1: credo che a questo punto abbiamo il picco di ascolti.
0: Sì, sì, sì. Anzi, chiamateci, cioè, per dire la vostra su insomma, cioè, Ilaria Blasi che si è risposata con tanto di frecciatine e quant'altro a suo ex Totti. Ma queste sono proprio notizie che riserviamo agli ultimi minuti. C'è anche a un certo punto sul Corriere della Sera si parla invece di un altro matrimonio importante, che è quello fra Calenda e sua moglie.
1: Cioè, non sarà ancora sposato, cioè, che vuol dire?
0: Non so, c'è tutto delle dichiarazioni di Calenda su sua moglie. Che comunque fa parte sempre della rubrica delle cose che tipo non vorresti leggere mai su Radio Onda Rossa, però c'hai 5 minuti per dire quello che vuoi e li usi tutti.
1: Non so se funziona proprio così, però...
0: Non funziona così la radio?
1: Però vabbè...
0: Cioè... A me mi avevano detto, puoi venire qua in radio e gli ultimi 5 minuti puoi dire quello
1: dire
0: che
1: quello
0: vuoi.
1: Dire quello che vuoi, vero? Sì.
0: No, funziona così. E poi, vabbè, dai, ce ne stavano un po' di articoli. C'era quello su... Cioè, il mio articolo preferito forse è le bollicine.
1: Le bollicine.
0: Le bollicine, lo champagne che mo non sa più da fa perché il clima non ce lo permette e quindi ci ritroviamo ad avere meno bollicine. Come faremo per la nostra trasmissione Chiacchiere al Bar?
1: No, ma mi ricordo te quando stiamo in giro sempre champagne.
0: Sempre
1: no,
0: champagne.
1: Se no, proprio non esci.
0: Guarda, se non mi offri una bottiglia di champagne io non esco.
1: Uh-huh.
0: E poi vabbè, sì, dai, l'abbiamo detto, oggi è stata una rassegna stampa un po' difficile, un po' forse come ogni lunedì, abbiamo dovuto oscillare fra il serio e il serieto. Questa è un'altra metafora, ho già visto quante metafore. Qual era quell'altra che ci era piaciuta tanto, di metafora del robot che corre verso l'infinito e poi si schianta?
1: Guarda, questa avevi fatto tutto tu, come spesso secondo me.
0: È lunedì,
1: ci puoi dire buoni propositi di questa settimana, insomma sei tornato a Roma, questo lo possiamo dire, i nostri radioascoltatori e le radioascoltatrici se ne saranno accorte.
0: Se ne saranno sicuramente accorte.
1: Esattamente. E quindi...
0: Con le ciabatte.
1: Questa abbiamo con le ciabatte che oggi erano anche nella prima pagina sia della Repubblica che del Corriere della Sera. Non abbiamo capito bene per quale motivo, però la monitoreremo questa cosa, se è effettivamente tutte le mattine così.
0: Ma parliamo di te, ma come stai?
1: Allora, io sto bene, sto in questo momento sfogliando la pagina Telegram di Osservatorio Repressione, che ci ricorda che a Milano il 14 settembre 2008 è l'anniversario dell'omicidio di Abba. Viene ucciso a sprangate il 14 settembre del 2008 per un furto di una scatola di biscotti a soli 19 anni, originario del Burkina Faso. Abba viveva con la madre, il padre e tre sorelle. E la mattina del 14 settembre, dopo aver trascorso la notte in un locale a Milano, e riporta insomma un po' tutta la vicenda.
0: Io stamattina mi sono svegliato e ho cercato a caso cosa è successo il 14 settembre. Mi sono svegliato con questa curiosità.
1: E che avevi trovato?
0: Non avevo trovato questa notizia, però mo così, cioè, l'ho vista un po' di fretta mentre mi svegliavo e provavo a venire qua. Che mi ricordo, ecco, un paio di cose. Vabbè, è nato l'OPEC.
1: Ma pensa a te.
0: È stato nominato Khrushchev segretario del Partito Comunista. E poi cosa è successo il 14 settembre? Non lo so, queste due cose forse mi avevano particolarmente colpito.
1: Ok.
0: Dai, ce n'erano sicuramente altre. Comunque, le stai cercando?
1: Sì, stavo cercando che cosa... Che se ci sono delle date importanti per il 14
0: settembre. Vai, leggere un a caso.
1: Andiamo al 1860. A Perugia si svolgono i fatti legati alla liberazione della città, tristemente ricordati anche per il caso Santi. Poi viene istituita l'OPEC, l'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio, durante la conferenza di Baghdad. E nel 1988 va in onda negli Stati Uniti il primo episodio della celebre serie televisive Mork e Mindy, che lancia la carriera di Robin Williams.
0: E poi il 14 settembre 2026 due compagni di Radio Onda Rossa vengono cacciati dall'assemblea della radio per fatti...
1: Sì. Senti, sono le 9:59, a questo punto appunto
0: abbiamo 10 secondi per dire...

0: quello che vogliamo da contratto. Dai, sì, vabbè, un saluto. Facciamo i saluti. Non abbiamo fatto l'oroscopo, ma per una questione di tempo.
1: Solo per una questione di tempo.
0: E di stile.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici, a tutta la redazione di Radio Onda Rossa, che speriamo, insomma, non si risenta di questi ultimi 5 minuti. Forse nei tuoi confronti, secondo me, qualche.
0: No, ma io stasera non vengo in assemblea, tanto che ce n'è un'altra.
1: Va bene. Benissimo. Io allora ti lascio con questa canzone, insomma, di buon auspicio.
0: E io, dai, ti rispondo con le parole di Davide Ranucci. Vediamoci, ti prego.

queste voci vi salutano e ci tenevamo a ricordare che in realtà ieri è stato un anniversario a noi molto caro, perché è un anno dalla scomparsa di un nostro amico e compagno Dario Santilli, e dunque vi lasciamo con appunto un ricordo che è stato fatto in radio. Ieri appunto c'è stato anche, è stata affissa una targa davanti alla biblioteca, dove è stato appunto ricordato collettivamente Dario. Insomma, da questi microfoni un saluto e un ricordo per Dario. Vi metto in replica il ricordo che c'è stato, dunque a breve lo dovrete sentire. Ciao.

0: Il 13 settembre del 2025, quindi esattamente un anno fa, è morto Dario Santilli. Dario, per il Pigneto, per tanti e tanti di noi, abbiamo qui un compagno, una voce anche nota da questi microfoni, ma diciamo Franco, un compagno del Pigneto a cui diamo il buongiorno, che ringraziamo,
1: buongiorno,
0: per essere qui. E parliamo di Dario perché è passato un anno dalla sua morte, parliamo di Dario perché domani ci sarà un momento per potersi incontrare e ricordarlo insieme. Dario, una lunga militanza comunista a partire dagli anni 70, ma dici tu come vuoi ricordarlo?
1: Io vorrei ricordarlo prima di tutto spiegando che quello che succederà domani mattina alle 11 sull'isola pedonale. Cioè ci sarà, diciamo, è stato espresso un desiderio da molti compagni e compagne del Pigneto o che conoscevano Dario e che frequentavano il locale che aprimmo nel 95 al Pigneto, quando l'isola pedonale era un posto buio e desolato, insomma. Ecco, un'altra idea di come poi si è sviluppata la situazione lì. Ma comunque c'è stato detto che volevano praticamente un segno tangibile della presenza e del ruolo che Dario aveva svolto lì sull'isola, riconosciuto da tutti, dalla comunità senegalese ai commercianti. Dario alla fine era riuscito a costruire anche un'associazione dei commercianti, un'associazione che in qualche modo si è mossa anche a volte con tutte le difficoltà del caso, anche in maniera solidale. E quindi è stato deciso di affiggere una targa commemorativa, una targa che lo rappresenti, comunque rappresenti Dario come non tanto come gestore di un posto, ma come qualcuno che è riuscito a costruire legami e che comunque è sottesa alla sua figura, diciamo, un'appartenenza specifica, sia di classe, Dario c'ha una provenienza operaia, e sia politica, chiaramente. Quindi ci sarà anche una stella rossa, ci sarà una citazione di Brecht che lo qualifica, dice, adesso vado a memoria, ma tra gli uomini venni al tempo delle rivolte e mi ribellai con loro, così il tempo passò che sulla terra mi era stato dato. Questo sta anche, l'abbiamo messo anche sulla tomba di Dario. Quindi ecco, io vorrei ricordare Dario in questo modo, con l'idea anche con cui siamo partiti con quel locale, creare anche un punto d'aggregazione. Eravamo tutti e due appassionati di cibo, vino, eccetera, quindi avevamo già cominciato un po' su lui, già c'aveva un'enoteca, però di fare qualcosa ci fossero dei libri, quindi mettiamo anche un piccolo spazio per i libri. E poi attraverso incontri, amicizie, abbiamo organizzato, allora che l'isola pedonale ovviamente era tutta per noi la sera perché non c'era nulla, abbiamo organizzato teatro in strada con compagni teatranti, con Alphaville, che era un cineclub del Pigneto che non c'è più, purtroppo pure Pino se n'è andato, e abbiamo organizzato un cineforum. E quindi l'idea era questa, insomma, e abbiamo cercato di tenerla anche in piedi quando ormai gli spazi dell'isola non erano più agibili. Ecco, però ecco, abbiamo continuato sia a mettere contenuti, a farlo diventare un posto di incontro, di discussione. Un'altra cosa, abbiamo scelto alla fine quel posto per un caso. Cioè, Dario, cercavamo un posto per aprire questo locale al Pigneto e Dario mi chiamò e mi disse: c'è un posto secondo me adatto. E io andai a vederlo e mi resi conto che nel 1969 io col gruppetto, cioè il gruppetto a cui apparteneva, un gruppetto ML terribile, comunque andavamo a mangiare la sera, c'era un'osteria lì, un'osteria proprio molto economica ovviamente, e noi, perché noi stavamo a via Prenestina, e quindi Mi è sembrato che ci fosse in qualche modo una continuità, e quindi abbiamo pensato che fosse che ci dava un segno, e diciamo siamo durati 30 anni.
0: E diciamo in questi 30 anni e anche dopo la chiusura del ristorante, insomma, Dario è sempre stato molto presente, insomma, sull'isola pedonale, nel quartiere in generale, e anche, insomma, tenendo sempre il punto, riuscendo, come dicevi tu, a cercare di mantenere posizioni di solidarietà, di comunità, cercando, insomma, di non far scivolare nell'ipercommercializzazione un quartiere che in parte lo è ipercommercializzato, ma che comunque è riuscito a mantenere, non so, per esempio domani c'è una passeggiata solidale per due lavoratori che sono stati malmenati, questo al Pigneto sono modalità, no, di rapportarsi che continuano a esistere, e anche grazie a quello che è stato Dario in questi anni.
1: Sì, è appunto una cosa che secondo me mi colpiva di Dario, con cui magari spesso non andavo d'accordo e discutevamo anche in maniera abbastanza accesa, ma è che era sempre capace di, da una parte, di avere le sue rigidità, dei punti da cui non trascendeva, però poi è sempre riuscito a comunicare anche al di là del proprio circolo d'appartenenza, e a coinvolgere di volta in volta figure e personaggi diversi, a piegare al proprio punto di vista anche pezzi di istituzioni, quando c'era qualche rivendicazione da fare, cioè senza cercare, stranamente poi che conosce Dario, questo ruolo forse non, se non l'ha frequentato troppo giornalmente, non se ne è conto, che dalle sue rigidità però riusciva a creare fili e a comunicare, a portare anche sul proprio punto di vista che in partenza sembrava proprio il più lontano possibile. E questo è stato, secondo me, anche il ruolo che ha avuto proprio nell'isola pedonale, mettendo insieme pezzi diversi e riuscendo però a costruirci qualcosa su quello. Una battaglia che abbiamo fatto era quella per portare la biblioteca comunale lì sull'isola, che ci sembrava
0: la biblioteca Mameli, che ricordiamo ancora è attiva,
1: che stava in un posto fatiscente e molto frequentato, e quindi oggi funziona, è fruita da un sacco di giovani che abitano nel quartiere, mi sembra questo è un risultato forse che possiamo ascrivere pure all'operato di Dario, che ci si impegnò molto, insomma, su questa cosa.
0: Non voglio poi limitare Dario a memoria storica, nel senso che Dario è stato attivo politicamente fino all'ultimo momento della sua vita.
1: Sì, anche la Sega Rotelle con l'ossigeno, veniva alle manifestazioni e si organizzavano per
0: sempre
1: il 25 aprile.
0: Le manifestazioni per la Palestina,
1: sì,
0: le ha fatte,
1: esatto,
0: tutte fino all'ultima, pur essendo, insomma, aveva grandi difficoltà a respirare e andare sulla sedia a rotelle. Ci è capitato tante volte di dirgli: Dario, fa troppo caldo, ma invece
1: era bello testone,
0: e su questo era irrefrenabile, però era anche una grande memoria storica, nel senso che le lotte proletarie di tutta Roma, del mondo, ma in particolare della parte est, insomma, di Roma, tra il Pigneto e Centocelle, era una riserva infinita di storia, di queste mobilitazioni, anche proprio di ragazzi di quartiere.
1: Certo, infatti era sempre presente una manifestazione per la Palestina e per il Kurdistan, non a caso abbiamo messo nella Camera Ardente una bandiera palestinese e la bandiera del PKK, insomma. È sempre stata attenta alle lotte a Cuba. Abbiamo cercato anche di propagandare, di proiettare film che poi nel nostro piccolo, nel locale, o avere iniziative che appunto andassero poi a diffondere le problematiche, a far conoscere anche quello che succedeva. mi viene in mente o cene solidali, tipo una zuppa per Rojava, la proiezione del film sulla nave Marmara, mille cose abbiamo pensato, cercando di unire un lavoro, per noi era il nostro lavoro, ci credevamo di quello, anche all'impegno politico che nel tempo che riuscivamo a ritagliarci.
0: Non so se vogliamo aggiungere ancora qualcosa, altrimenti ti chiederei di ribadire l'appuntamento,
1: sì,
0: per
1: io
0: domattina.
1: Direi che poi domani ci sarà un microfono aperto, quindi chi vorrà ricordare Dario e il suo rapporto con Dario sarà il benvenuto. L'invito è di ritrovarci sull'isola pedonale, all'altezza della biblioteca, dove c'era il nostro locale, l'Infernotto, alle 11. Domattina.
0: Alle 11 domattina, ovviamente tutti invitati. Io vorrei mandare anche un abbraccio forte e solidale anche di questa radio a Silvia, la compagna di Dario, e a tutte le persone, i compagni e le compagne che gli hanno voluto bene e che con Dario hanno portato avanti tante lotte. Grazie di essere venuto qua.
1: Grazie a voi.
2: Don't switch the dial. I said, do not switch the dial. This is the test of the TV Corporation on radio.

0: In Italia almeno 9 persone sono inquisite in diversi processi giudiziari per essere palestinesi. L'antisionismo non è antisemitismo, ma lotta per la liberazione dei territori palestinesi.
1: Castelli Romani per la Palestina organizza a Marino il 18 settembre, venerdì, dalle ore 19, concerto a sottoscrizione per sostenere le spese legali.
2: Si esibiranno Assalti Frontali e Mario Pio Mancini degli Indaco, più cena buffet al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2, Marino.
3: Daje, tutte e tutti liberi, ci vediamo il 18.

0: 11 e un minuto, difficile fermare il suono di Rollins.
1: È vero.
0: E il suo Sassone.
1: Ma magari ce lo sentiamo dopo.
0: Perché? Perché Spider, adesso è il momento dello spazio comunicazione.
1: Esatto.
0: È lunedì, sono le 11 e quindi cominciamo con la sigla.

Allora inizio io, Reverse, rassegna gratuita dal 14 settembre, quindi oggi al 25 ottobre, al Quarticciolo, spettacoli, residenze, laboratori, incontri, podcast, installazioni. Reverse è una rassegna curata da Orbita Spellbound, data nel territorio del Quarticciolo, nel quinto municipio. Quartiere che da anni ospita il Teatro Biblioteca Quarticciolo, spesso raccontato solo per esami episodi di criminalità, ma raramente per le pratiche di mutualismo e rigenerazione sociale che i suoi abitanti portano avanti ogni giorno. Reverse vuole appunto ribaltare questa narrazione, valorizzando le risorse della borgata e mettendolo in dialogo con pratiche artistiche nazionali e internazionali. Quindi un programma multidisciplinare che intreccia laboratori, incontri, spettacoli, residenze artistiche, podcast e momenti di festa. La rassegna è interamente gratuita, prende infatti ispirazione da alcune esperienze del quartiere: la palestra popolare, il doposcuola dei ragazzi, la bottega Quarticciolo, economia di quartiere, il laboratorio di ristorazione Quarticciolo. È un progetto che attraverso danza, musica e teatro, circo e audiovisivo intende ad aprirsi e coinvolgere la comunità, prestando particolare attenzione all'accessibilità economica, fisica e sensoriale e al coinvolgimento diretto delle giovani generazioni. Per cui per info e prenotazioni scrivere a biglietteria @orbitaspellbound.com. Quindi ripetiamo, Reverse, rassegna gratuita dal 14 settembre al 25 ottobre al Quarticciolo.

0: Passiamo adesso invece al consueto appuntamento con il cinema al cortocircuito. 15 settembre, quindi domani martedì alle ore 21, Un semplice incidente per la regia di Jafar Panahi, è un film del 2025, vi ricordo. Il cortocircuito si trova in via Filippo Serafini 57, quindi domani 15 settembre alle 21, cinema.
1: Mercoledì 16 settembre, assemblea pubblica contro l'esazione ad autista Cinventati al centro sociale Forte Prenestino. E la vicenda la conoscete: il 26 agosto il segretario di Stato americano Marco Rubio accusa il collettivo Autistici Inventati di fornire infrastrutture a gruppi terroristici e lo inserisce nelle liste OFAC. 10 giorni dopo il collettivo annuncia la sua chiusura. La portata di questa mossa è enorme e non si limita a essere un attacco all'internet aperto e alla libertà di informazione, data la completa arbitrarietà della designazione di terrorista nel mirino, potrebbe finire chiunque. Il meccanismo delle sanzioni, raro in Italia, usatissimo fuori dall'Occidente, è quintessenzialmente capitalista, non ha bisogno di condanne penali per impedire il dissenso. E per fare sì che questo dissenso continui a vivere senza essere relegato alla clandestinità o all'irrilevanza è necessario contrastare concretamente le sanzioni.
0: A livello nazionale sta partendo la campagna Nel Mirino, che desidera anzitutto ottenere il mantenimento del conto corrente presso la banca etica di Autistici Inventati e l'apertura di quello di Francesca Albanese, che era stato chiuso in un caso è simile, anzi uguale a quello che è successo poi dopo per Autistici Albanese. Queste esperienze dimostrano che negare la possibilità di accedere al sistema bancario rende difficile, se non impossibile, il proseguimento di ogni attività. Pensiamo che su questo si debba e si possa muovere una mobilitazione larga e trasversale, dato che il meccanismo OFAC è una spada di Damocle che pende su ogni genere di realtà conflittuale. Per questo la campagna Nel Mirino ha indicato la data del 25 settembre, simbolica perché è il termine ultimo per l'entrata in vigore delle sanzioni contro AI, come giornata di mobilitazione territoriale in tutta Italia. L'obiettivo di questa giornata sarà in primo luogo quello di continuare la pressione su Banca Etica. Se, come afferma nel suo comunicato, le sanzioni sono ingiuste, allora non deve rendersene complice. Pretendiamo passi concreti. E dunque per questo, come Havana, avvisi ai naviganti, indiciamo un'assemblea pubblica al CSOA Forte Prenestino per mercoledì 16 settembre alle 19, in cui approfondire i temi e gli obiettivi della campagna e decidere collettivamente come declinare la giornata di mobilitazione. Qui è a Roma, aggiungiamo noi, in un mondo fascista l'antifascismo è un reato. E quindi qualcosa bisogna fare.
1: Assemblea pubblica quindi contro le sanzioni ad Autistici Inventati mercoledì 16 settembre alle 19 al Forte Prenestino in via del Pino a Centocelle.

0: festival di economia sociale, vivere, abitare, cooperare. Un'altra economia è già qui, 30 appuntamenti, oltre 60 ospiti a vivere, abitare, cooperare, il festival dedicato all'economia sociale. Brancaccio, Giardini, Spin Time, Fossic Project, Feta Rappa e Marangoni dal 17 al 20 settembre, 4 giorni gratuiti a Nuoro 7. Nuoro 7 è l'indirizzo, via Nuoro numero 7. Di questo evento, e il programma completo lo trovate su nuoro7.it, vivere, abitare, cooperare, festival di economia sociale dal 17 al 20 settembre, e poi c'è anche l'off festival dal 23 al 24 settembre. E ingresso libero e gratuito.
1: In particolare il 23 settembre, con Keep the Net Open Still Possible, la domanda che si fanno è il caso autistici, inventati. E, ci sarà quindi un incontro su questo tema. E poi il 24, resistere agli algoritmi, piattaforme, intelligenza artificiale, sovranità, alternative. Bene. E ricordiamo l'indirizzo, via Nuoro 7, ovviamente a Roma.

0: Arriviamo all'appuntamento al centro sociale occupato e autogestito ex SNIA per il prossimo, questo fine settimana, da giovedì a domenica dal 17 al 20, va in scena ITAP. ITAP, cibo, territorio e conflitto, è una creatura a due volti, da un pomeriggio e appunto cibo, territorio, conflitto, e la sera ITAP si trasforma in beat up e diventa musica e ovviamente anche sempre territorio e conflitto, cibi di strada dal mondo, 4 giorni di cucina popolare, di cultura indipendente, di saperi condivisi, di pratiche di liberazione, di autoformazione, musica e resistenza. Il giro del mondo attraverso il cibo, cibo popolare, originario di 4 continenti, che racconta la cultura e il conflitto dei territori contro il capitale. Cibo genuino e contadino, proveniente da filiere solidali fuori dal mercato della grande distribuzione organizzata. Un'ecofesta autofinanziata, senza sponsor né padroni.
1: Ci sarà l'apertura degli stand alle ore 19, ci saranno birreria artigianale, e villaggio dell'editoria indipendente, piazzetta dell'artigianato e autoproduzione, e dibattiti, approfondimenti, laboratori, infoshop.
0: E poi a partire dalle 19.30 due palchi saranno attivi, alternandosi ovviamente. Il primo apre presto alle 19.30 sul piazzale della SNIA, Bob Rusk and Friends, Gea, Mauro 2B, MHD e THT Small, Homie, Dummy, e i nomi per me impronunciabili, e ci terranno compagnia appunto sul piazzale. Alle 9 invece comincerà il palco al quadrato, dalle 21, il 17 aprirà Kenobit,
1: Gom Jabbar, Marbit, Square Terror, venerdì Patagarri, Don Pasta, Alex, DJ set di Pinceperro e Carcassa, il sabato avremo Aichiko, God Gong, Battimenti e DJ set di Silvia Trix. La domenica anche Beba, Ateneo, Kiki e DJ set di Maldonado.
0: E dunque, per finire, diciamo che gli introiti delle sottoscrizioni all'ingresso andranno anche a sostenere la raccolta solidale per le spese legali del maxi processo Notav e della cassa di resistenza per i prigionieri politici palestinesi in Italia. Quelli dei vari stand della cucina sosterranno anche i progetti, le lotte di organizzazione e comunità in resistenza, i progetti che portano avanti questi che si impegnano nel tenere questi stand durante i hit-up, e poi le sottoscrizioni dei banchetti degli editori e altri partecipanti andranno a sostenere Gazzella Onlus, attiva in mutuo soccorso a Gaza, comunque con l'esistenza palestinese, con Cuba nel cuore, Yankee Go Home. Dal 17
1: ripetiamo, hit-up e beat-up dal 17 al al 20 al centro sociale ex SNIA Viscosa in via Prenestina 173.

0: Tech Workers Coalition, Tech Worker Coalition. E giovedì 17 settembre si torna con il TWC di Roma, il ritrovo per tech worker che vogliono incontrarsi dopo il lavoro, un'occasione per socializzare, conoscersi e parlare del nostro lavoro e come organizzarsi nei prossimi mesi. Quindi 17 settembre dalle 18 alle 21:30 a Chatmat, in via delle Palme 106 a Centocelle.
1: Andiamo adesso al bilancione occupato in Viale Claudio Caligari a Fiumicino. La data è quella di venerdì 18 settembre a partire dalle ore 17. Spider, qui dovrei aiutarmi nella lettura di questi nomi latinoamericani. Otro mundo possibile.
0: Perché io secondo te conosco
1: lo
0: spagnolo.
1: Lo ciancichi.
0: Incontro di attivisti e conflitti ecologico a Fiumicino, da Fiumicino alla Colombia, tavola rotonda con Juvelis Morales Blanco, Alleanza Colombiana Libre de Fracking e Premio Goldman 2026. Ci sarà anche Andrés Gómez Orozco, coordinatore per l'America Latina della campagna globale Fossil Fuel Treaty. Giuseppe De Marzo, GEA Scuola e Campagna Italiana per il Trattamento sui Combustibili Fossili, il collettivo No Porto e i Tavoli del Porto. Quindi un altro mondo è possibile, altro mondo possibile, e il venerdì 18 alle 17 al bilancione occupato in via Claudio Caligari a Fiumicino.

0: siamo tutte e tutti colpevoli di Palestina. Stiamo parlando di iniziativa al Hip Hop, centro sociale occupato autogestito Hip Hop a Marino in via Capodacqua 2, venerdì 18 settembre, a cominciare dalle ore 19, assalti frontali più MP Mancini degli Indaco. Ci sarà una cena buffet a partire dalle ore 20 e un concerto a sottoscrizione per le spese legali per la difesa dei detenuti palestinesi nelle carceri italiane. Stop al genocidio e alla normalizzazione statunitense-israeliana della Palestina, di tutta la regione medio orientale. Organizza Castelli Romani per la Palestina. Leggiamo qualche stralcio del comunicato. La profonda complicità tra lo Stato italiano e il progetto coloniale sionista si manifesta in tutta evidenza nella repressione che, dopo il 7 ottobre del 2023, ha colpito diversi palestinesi residenti in Italia. Hanan Yahesh, come sappiamo, è stato condannato in primo grado a 5 anni e 6 mesi per associazione con finalità di terrorismo, con l'unica colpa di aver fatto parte del Movimento di Liberazione Nazionale Palestinese. Le motivazioni riguardanti la condanna sono state pubblicate con enorme ritardo e non fanno che confermare il carattere prettamente strumentale del suo processo. A lui si affiancano Mohammad Hannoun, Riyad al-Bustani, Yasser El-Azali e Raed Davoud, accusati di aver contribuito al finanziamento di Hamas. Si trovano tuttora in custodia cautelare. Ad aprile la Cassazione aveva in realtà annullato il loro arresto a causa dell'inconsistenza dell'impianto accusatorio basato sulle dichiarazioni di un agente sionista e sul disinvolto utilizzo di fonti aperte pescate a casaccio sul web, pratiche che avevano segnato anche il processo contro Hanan. Nonostante ciò, a giugno il Tribunale del Riesame di Genova, a cui la Cassazione aveva demandato la decisione sulla loro liberazione, si è espresso in maniera contraria. Un altro
1: è stato condannato a 4 anni per l'addestramento, per autoaddestramento con finalità di terrorismo. La sua colpa: detenere nel proprio smartphone dei video sulle attività della resistenza a Gaza. Abitualmente trasmessi anche sui telegiornali, e aver pubblicato un video sui social in cui incitava le popolazioni arabe ad opporsi al genocidio. La sua condanna è un vero e proprio caso di terrorismo della parola, è stata perfino maggiore la pena della richiesta dell'accusa. Siamo di fronte ad autentici processi politici che mirano a delegittimare la resistenza e a criminalizzare la solidarietà con la Palestina. È necessario rafforzare il movimento in sostegno dei palestinesi e colpiti dalla repressione.
0: Questo appuntamento è venerdì 18 settembre a Marino, all'Ipo, via Capo d'Acqua. Siamo tutte e tutti colpevoli di Palestina. Ricordo il concerto degli assalti frontali più Mancini degli Indaco.

Active Minds, Jittery, Speed Drone, sono tutti i nomi di band punk che si esibiranno all'Ateneo Occupato venerdì 18 settembre, all'Ateneo Squat in via Fatti Boni 1 a Roma. E quindi Active Minds, Speed Drone e Jittery, cena vegana, sottoscrizione libera dalle ore 21 a Ateneo Squat in via Fatti Boni 1.

0: Siamo arrivati a sabato 19 settembre, stiamo parlando delle mattinate al biomercato in Certosa, in via Galeazzo Alessi, al giardino liberato della Certosa. Ormai abbiamo imparato che il sabato mattina è dedicato a questa magnifica iniziativa, appunto, che porta stand di piccoli produttori alla Certosa e il giardino liberato via Galeazzo Alessi, sabato 19 settembre dalle 9 alle 14.
1: E chiudiamo con l'ultimo comunicato che riguarda sabato manifestazione di a Roma, il tempo di Spin Time è ora, corteo nazionale da Piazza della Repubblica, e appello e corteo e assemblea nazionale, il tempo di Spin Time è ora. In realtà sì, 19 e 20 settembre. Nell'ultimo mese Spin Time è diventato il simbolo nazionale del diritto all'abitare, alla città e alla lotta e della lotta alla finanziarizzazione immobiliare. La sua resistenza, soprattutto la solidarietà trasversale che ha generato dalle realtà territoriali al terzo settore, dalle esperienze civiche ai movimenti studenteschi, hanno rilanciato il dibattito pubblico sull'abitare e sul futuro delle nostre città, dimostrando che una coalizione plurale può ancora determinare il corso degli eventi.
0: L'esperienza di Spin Time non deve essere salvata in quanto unicum da preservare, ma perché la salvaguardia di quella comunità e dei diritti inalienabili di centinaia di donne e uomini che stanno lottando da più di 13 anni per il diritto di tutte e tutti a una casa e a un welfare di prossimità possa aprire una breccia nelle politiche urbane, affermando la prevalenza dello spazio pubblico e del diritto all'abitare sulla massimizzazione del profitto che guida il saccheggio delle città da parte dei fondi immobiliari.
1: Perché Spin Time è un modello replicabile, una via possibile tra il pubblico burocratizzato e il privato speculativo, un modello operativo di nuove prospettive di trasformazione urbana a beneficio di tutta di tutti e tutte, in continuità con le esperienze dei commons e delle esperienze innovative e mutualistiche presenti in diverse città del paese e in Europa.
0: E si arriva così alla manifestazione del 19 e l'assemblea del 20 settembre. Vogliamo costruire una coalizione ampia di reti civiche, movimenti sociali, sindacati, istituzioni locali, organizzazioni religiose e partiti. Una vera forza deve essere mantenuta e ampliata, perché solo un'alleanza trasversale può contrastare la finanziarizzazione delle città e sconfiggere il governo di destra loro alleato. I fondi immobiliari e investire SGR in particolare sono avversari definiti e concreti quanto il governo Meloni e il suo piano casa.
1: La manifestazione del 19 vuole essere un corteo animato e unitario che mette al centro una domanda chiara: di chi è la città? Da più territori arriva già da tempo una richiesta di città che vogliamo costruire, una città fondata sulla partecipazione, sui diritti e sulla capacità di produrre comunità. E questa è la sfida che vogliamo assumere insieme a tutte le realtà disponibili a sostenerla.
0: L'assemblea del 20 settembre, assemblea nazionale, sarà l'occasione per organizzarsi collettivamente, per continuare la mobilitazione e rilanciare la campagna politica per il diritto all'abitare e una città inclusiva, accogliente, in cui siano garantiti i diritti di ognuno e di tutte e tutti.
1: Da una parte la loro umanità,
0: la nostra umanità, dall'altra la barbarie. Bene, questo è l'appuntamento per Spin Time a Piazza della Repubblica, sabato 19 settembre alle ore 15. E anche ultimo comunicato per lo spazio comunicazione di questo lunedì 14 settembre. Siete all'ascolto di Radio Onda Rossa.
1: Una radio libera, indipendente e antifascista.
0: Ci sentiamo presto, restate con noi.

E questa Freedom Suite, prima di lasciarvi in compagnia del compagno automatico, ricordiamo che lo spazio comunicazione fra qualche minuto potete trovarlo sul sito di Onda Rossa, ondarossa.info, e quindi riascoltarlo. 0649 17 50 è il nostro numero di telefono, e quindi con i recapiti direi siamo a posto.

0: Ai America se avessi rifiutato caravelle dallo sconosciuto.
1: 26 agosto il governo Trump ha sanzionato il collettivo Autistici Inventati. Il giorno dopo il PIR, l'autorità che gestisce il .org, gli sospende il dominio. 5 giorni dopo è Banca Etica a sospendere il conto corrente.
2: Non riguarda solo Autistici Inventati e non è limitata a chi fa politica su internet. Da questa ondata repressiva dobbiamo difenderci collettivamente.
1: Mercoledì 16 settembre, ore 19, al CSOA Forte Prenestino, assemblea cittadina per capire i prossimi passi e costruire la giornata di mobilitazione del 25 settembre. Siate bravi!

0: dallo sconosciuto.
1: 26 agosto, il governo Trump ha sanzionato il collettivo Autistici Inventati. Il giorno dopo, il PIR, l'autorità che gestisce il .org, gli sospende il dominio. 5 giorni dopo, è Banca Etica a sospendere il conto corrente.
2: Non riguarda solo Autistici Inventati e non è limitata a chi fa politica su internet. Da questa ondata repressiva dobbiamo difenderci collettivamente.
1: Mercoledì 16 settembre, ore 19, al CSOA Forte Prenestino, assemblea cittadina per capire i prossimi passi e costruire la giornata di mobilitazione del 25 settembre. Siate bravi, non fate.

0: Interferenze.
1: Non so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
2: Ma che dovresti uscire anche senza soldi.
1: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
2: Sì, sì, le trovo giuste,
3: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
4: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
5: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
6: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
7: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
5: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
8: Tu mi assicuri che mi guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
9: Mi sa che con due gettoni è difficile comprare.

0: Persona priva della libertà. Informazioni su ondarossa.info.
1: Realmente potremmo andare.
2: Onda Radio. Una trasmissione costruita collettivamente
3: da 7 radio auto-organizzate.
4: Ogni venerdì dalle 13 alle 15
5: in simultanea su Wombat,
6: Onda Rossa,
2: Neanderthal, Eustachio,
7: Quar,
8: Blackout,
9: Spore.
10: Quindi bentrovate e bentrovati a questo nuovo Ponte Radio di venerdì 28 agosto, un Ponte Radio che non sarebbe dovuto esistere, nel senso che per agosto ci eravamo presi una pausa, forse anche già dalla fine di luglio, adesso non ricordo esattamente come era il Ponte Radio, ma insomma si sa che tutto si rallenta ad agosto e così anche le radio non fanno eccezione. Abbiamo fatto invece proprio un'eccezione perché ci sembrava che le notizie ci travolgessero e così ci arriva già con piacere uno squillo 06 49 17 50. Prendiamo subito la telefonata e vi anticipiamo che potrete continuare a chiamare durante il grosso della trasmissione, che sarà anche su questo. Sto andando in maniera un po' caotica, ma tant'è. Dicevamo, ci potete ascoltare in questo momento in diretta dalle frequenze 87.9 a Roma, 105.250 a Torino, 1359 kHz in onde medie a Firenze e Verona, e poi dai siti delle altre radio, di Radio Quar, di Radio Spore e di Radio Neanderthal. Non so se vogliamo restituire qualcosa dalla telefonata.
11: Sì, no, guarda, è incredibile la telefonata.
10: Il cavo?
11: Va bene.
10: No. Non va bene, non va bene, non va bene niente certe volte.
11: Oggi è così. Sì. No, dicevo, la telefonata capita giusto a pennello, nel senso che ci ha telefonato una persona che voleva diciamo comunicarsi che il sito autistici.org è giù, e in effetti è proprio quello di cui andremo a parlare oggi. Quindi come forse avrete saputo, per chi ha letto i giornali o sentito la radio magari in questi giorni, ne abbiamo parlato. Autistici è entrata tramite un provvedimento del governo degli Stati Uniti, è diventata un'associazione terroristica, un'organizzazione terroristica, e diciamo spiegheremo in questo Ponte Radio che cosa comporta tutto questo, che cosa significa e che cosa sta succedendo. La notizia, diciamo la novità rispetto a quello che è successo ieri, è che oggi il sito autistici.org non si raggiunge più, perché il dominio è stato tolto, risulta sospeso, non si capisce bene che cosa vuol dire ancora. Diciamo, stiamo cercando di fare chiarezza su tecnicamente chi è che ha bloccato cosa, e ancora a questa domanda non possiamo rispondere, ma il risultato è che se andate sul sito www.autistici.org in questo momento non vi risponde nessuno.

0: quindi lo cantano i social distortion, ma per la verità non è nemmeno la legge in senso stretto, nel senso che ripartiamo un po' da indietro, per la verità non da molto indietro, perché non è una vicenda che parte da lontano. Se proprio la vogliamo prendere da più lontano, possiamo dire che ci sono stati nell'ultimo mese, se ricordo bene, alcuni articoli, alcuni gruppi MAGA, quindi vicini a Trump negli Stati Uniti, che fomentando, no, un po' questa ricerca dell'internazionale antifascista, hanno anche nominato autistici inventati, forse da qui quindi può partire la faccenda. Fatto sta che ieri, quindi il 27 agosto, giovedì 27, il 26
1: era mercoledì.
0: Sì, il giusto, era mercoledì 26, il governo degli Stati Uniti, con un atto esecutivo che non è un procedimento giudiziario, per chi è appassionata di queste distinzioni, la cosa un po' tornerà più avanti, mette autistici inventati nella lista delle organizzazioni terroriste globali. Lo mette in quanto ritiene che la sua infrastruttura sia sostanzialmente funzionale ad altri soggetti che inquadra di nuovo come terrorismo. I soggetti, tra l'altro, di cui parla e di cui nel comunicato va a nominare, non si riferiscono nemmeno a fatti violenti, nel senso che non ci sono violenze contro le persone contestate, da quel che pare di capire, ma ci sono comunque delle azioni dirette che secondo loro sono state in alcuni casi pubblicati dei post che le rivendicavano tramite la piattaforma di NoBlogs, oppure in alcuni casi ritiene che alcuni gruppi si coordinassero tramite le email che loro fornivano, e da qui in poi fa il passaggio: gli date quegli strumenti non perché siete un servizio qualcuno, ma qualsiasi, ma perché fate un'operazione di scrutinaggio, direi, no? Loro usano l'espressione vetting, che penso sia qualcosa tipo una sorta di filtro, e questo torna un po' con alcuni giornalacci da queste parti, no? Che avevano parlato del test ideologico che autistici inventati avrebbe fatto. La realtà è un po' più banale.
1: Sì, diciamo che il test ideologico che autistici fa, secondo loro, sarebbe la policy di autistici, ovvero il fatto che sul sito è specificato che loro forniscono gratuitamente servizi, e stiamo parlando, ricordiamolo, diciamo, per chi magari non conoscesse bene l'infrastruttura, o per chi magari la usa ma non ha proprio contezza di tutto quello che fa, i servizi che fornisce autistici sono sostanzialmente le email, le mailing list, ossia la possibilità di mandare gruppi di email, quindi mandare un'email a tante persone, i blog con la piattaforma NoBlogs, quindi la possibilità di avere un proprio blog dove poter scrivere, quindi sopra mettere dei post, immagini, video, insomma un normale blog, e le chat e poco altro. Non c'è alcuni siti statici, insomma stiamo parlando di questo genere di servizi, quindi servizi che un normale provider di internet fornisce sempre, quindi diciamo servizi che fornisce, non saprei, Google ad esempio, o Microsoft, o anche società minori, Libero, eccetera. La differenza è che in questo caso sono gestite, questo tipo di servizi sono gestiti da un collettivo che diciamo ha una propria policy e quindi ci tiene all'anonimato delle persone, quindi non richiede che ci sia un documento o anche soltanto un'email per potersi registrare sul sito ed accedere a questi servizi. L'unica cosa che richiede è che i servizi vengano usati per delle cose che rispettano la policy, e la policy è che siano contenuti che comunque rispettino un discorso antifascista, antisessista, antirazzista, antimilitarista, e che non vengano usati per fini commerciali. Quindi sostanzialmente non possiamo parlare di un'organizzazione che chiede di abbracciare, diciamo, in qualche modo non lo so, un'ideologia o qualcosa. Ci scrivono sopra persone di tutti i tipi, chiunque di noi negli anni ha frequentato, diciamo, magari una mini list anche grande o un contenuto su autistici o su NoBlogs, eccetera, sa benissimo che la galassia, diciamo, di sinistra tra virgolette globale alla quale possiamo fare riferimento è talmente variegata, dove sopra ci sono persone che si odiano, quindi è chiaramente, non si può parlare di un'organizzazione, di servizi per un'organizzazione. Ma tra l'altro le cose che vengono contestate dall'amministrazione Trump come pericolosi atti terroristici, poi se andiamo a vedere quelli che vengono elencati, sono sostanzialmente una vandalizzazione di alcune cliniche, di quelle cristiane che ci sono negli Stati Uniti, che sono finte cliniche per l'aborto, ossia dei posti dove tu magari vai perché pensi che lì puoi fare un aborto, invece sostanzialmente ti trovi questi cristiani pro vita che fanno in maniera che tu non faccia mai questo aborto. E quindi uno degli eventi contestati è il fatto che su Noblox veniva descritta, rivendicata questo tipo di vandalizzazione nei confronti di queste cliniche, e alcuni gruppi antifascisti dell'Oregon, di Portland, scusate, che avevano fatto delle azioni. Anche qui non stiamo parlando di niente di eclatante, niente di così grande, ma questo non ha nessuna importanza, perché quello che sta succedendo in questo momento è che si sta creando un precedente, ovvero mettere proprio sotto attacco chiunque la pensi diversamente dall'amministrazione Trump, e quindi colpire qualunque cosa.
0: Penso, mi allora agganciare proprio alle ultime cose che stavi dicendo, perché infatti questi fatti sono tutto sommato così piccoli che il collettivo di 50 di al riguardo non era nemmeno citato in tribunale. Voi sapete che naturalmente questi gruppi potenzialmente avrebbero anche potuto postare le stesse cose su Instagram, e naturalmente il fatto di avere una policy d'ingresso non è assolutamente un fatto specifico soltanto di loro, tutti quanti i servizi hanno una policy.

0: Questa è una procedura che talvolta capita, che sicuramente il collettivo autistici non accettava supinamente quanto altre aziende, ma nemmeno si trattava, no, come dire, di rifiutarle a muso duro, perché era chiaro che sostanzialmente se tu sei un service provider non puoi davvero rifiutarti di oscurare i contenuti se ti chiedono di oscurare un singolo contenuto, perché altrimenti oscureranno l'intera piattaforma. Quindi, diciamo, se ci fossero state delle richieste motivate da un giudice che dicevano questo articolo, no, per esempio come quelli che ha citato, andavano nascosti, non saremmo a parlare di questo. Magari ne avremmo parlato lo stesso come un fatto di cronaca, ma sicuramente di un'altra, completamente di un'altra gravità. Quindi alcune singole giurisdizioni possono decidere di bloccare alcuni singoli indirizzi. Qui invece l'attacco è contro l'intera organizzazione come infrastruttura complessiva, a prescindere da quello che sono alcuni usi o alcuni altri usi, perché sostanzialmente viene inquadrata come funzionale a questo cosiddetto terrorismo antifascista, in cui Antifa si scrive con la maiuscola, e questo non smetterà di farmi ridere, no? Cioè, quando le procure, gli stati di tante parti del mondo decidono che qualcosa deve essere data come un nemico, si passa, no, dal passare da un nome dal nome comune, no, a un nome proprio. E così è. Insomma, questo è quanto. L'ordine esecutivo arriva mercoledì. Quello che l'ordine esecutivo prescrive, però, che cos'è? Cioè, ti mette in una lista, va bene, questa è una lista chiaramente ideologica, una lista, come dire, è un comunicato politico naturalmente, ma non è soltanto un comunicato politico, è comunque un ordine esecutivo che impone alcune cose. Dopo ci torneremo meglio sulle cose da liste con una ventina di minuti in cui ne parleremo, ma prima di questo approfondimento così lungo la diciamo comunque molto in breve. Quello che essere in quella lista vuol dire che non puoi fare affari con soggetti negli Stati Uniti. Quindi se per esempio loro avessero avuto un contratto per avere un server con una società statunitense, quella società era obbligata a revocargli il contratto. Se avevano un contratto magari con una banca statunitense, quella banca era obbligata a revocargli il contratto, ma volendo anche per altre cose, anche se ci compravano le magliette, no, negli Stati Uniti, allora la cosa valeva altrettanto. Quindi ogni tipo di attività commerciale che ha a che fare con gli Stati Uniti. Vuol dire anche chiaramente che delle persone residenti negli Stati Uniti non possono essere parte, diciamo, dell'associazione. Questo è un problema magari meno spinoso per la maggior parte delle persone che ci ascoltano, però diciamo, considerare che le persone comunque nel mondo si muovono, e questo, diciamo, poteva essere un tema in alcuni casi, probabilmente nel caso di autistici non era il caso centrale. Ora, questa affermazione, per carità, l'aspetto politico rimane, ma voi potreste chiedervi, vabbè, ma tutto sommato quindi è poca cosa. Cioè, l'unica cosa che mi stai dicendo è che in pratica gli adesivi non li prenderanno dagli Stati Uniti, che era comunque forse una buona idea a prescindere per questioni di trasporto, e che non potranno avere un server negli Stati Uniti, che è un peccato, per carità, però il mondo è grande e si possono avere server in tante parti del mondo. E Autistici Inventati ha sempre avuto, no, una scelta tecnica di cercare di distribuire i server in parti diverse del mondo, e vabbè, nel senso, ma il mondo è ancora grande, anche il Nord America è ancora grande, no? Ci sono altri stati che non fanno parte che non sono gli Stati Uniti, per cui si potranno mettere altrove. E in un certo senso dovremmo dirvi sì, esatto, è proprio così, e quindi non c'è nessun problema, se non che invece i problemi ci sono. Ci arriveremo dopo, che cos'è che volevo dire?
1: Direi che sì, ci arriveremo dopo, nel senso che parleremo, insomma, di quello che significa poi entrare, diciamo, in una blacklist degli Stati Uniti d'America per quanto riguarda il resto del mondo occidentale. Ma credo che dovremmo anche menzionare un pochino come funziona il mondo di internet, ovvero nel momento in cui io ho un sito, come faccio veramente, quando mi collego, come faccio a sapere veramente dove mi sto collegando, da chi mi devo collegare, chi me la dice questa cosa? Perché praticamente varie volte ne abbiamo parlato magari qui in radio, nella trasmissione Nell'Idea Nella Presa, abbiamo spiegato che in realtà la rete è divisa per indirizzi, quindi sostanzialmente un oggetto, quando si collega a internet, riceve un indirizzo che è proprio un numero, cioè è una sequenza di numeri e quello sei tu. Però io
0: il cosiddetto indirizzo IP.
1: È l'indirizzo IP. Nel momento in cui io mi collego a un sito, però non metto un numero, quindi io voglio andare sul sito www.autistici.org, non è che scrivo 10. Non lo so, o quello che è. Quindi

0: vuol dire che c'è un soggetto che mi deve fare da intermediario e mi deve dire: guarda, tu stai scrivendo autistici.org, ma in realtà devi andare verso questo sito, e quindi cioè verso questo indirizzo IP, e quindi questa cosa c'è qualcuno che la fa.
1: Come elenco telefonico, di una memoria ormai un po' persa nel tempo, forse un'analogia che funzionava meglio 20 anni fa, ma l'idea no, è un po' questa. E questo è il sistema dei DNS, dei cosiddetti nomi di dominio, che trasforma quindi un nome memorizzabile come autistici.org in un indirizzo IP che nessuna persona si ricorderebbe, ha altri vantaggi, ma insomma questo è. Che è un sistema globale, ma globale che vuol dire esattamente globale? Chi ce le ha le leve delle cose globali? È complicato, e sicuramente possiamo dire che ci sono alcuni aspetti che sono, diciamo, gestiti da dei gruppi che hanno un grosso vertice intorno agli Stati Uniti, ma hanno degli aspetti multipolari, potrebbe per così dire. Quindi per esempio hanno avuto per esempio lo IANA e l'ICAN, no? sono degli enti che nascono proprio come delle controllate statunitensi, ma un po' nel tempo hanno anche avuto dei vertici che non erano a guida statunitense, quindi c'è stato un progressivo spostamento degli equilibri dagli Stati Uniti a qualche cosa di multipolare, diciamo poi ci sono anche invece i domini, no? I domini sono invece spesso nazionali, per esempio il .it, chi lo gestisce è tecnicamente una società, ma di fatto è lo Stato italiano che lo conferisce alla società che poi gestisce il .it. Quindi di fatto l'autorità in capo sul .it ce l'ha l'Italia. Il .org fa parte di una strana categoria di domini che in realtà all'inizio erano i più comuni, di cui fa parte per esempio anche il .com, che è forse il dominio più usato, storicamente era il dominio più usato, no? Ma di cui fa parte anche in modo diverso il .net e il .info, che sono dei domini cosiddetti generici, che quindi non fanno capo a nessuna nazione nello specifico, e quindi sono gestiti di nuovo in senso globale. Questo per molto tempo li ha resi i domini più tutelati, perché voleva dire che non erano sotto il controllo diretto di un specifico Stato, ma in realtà di fatto gli Stati Uniti avevano un grosso controllo su questo. Quindi un'altra delle cose che questo provvedimento esecutivo può implicare è anche il controllo sui nomi di dominio, e quindi può darsi, ma noi attualmente non lo sappiamo, che questo sia il motivo per cui in realtà il sito autistici.org oggi non è più raggiungibile. Noi ieri, quando stavamo preparando la trasmissione, l'abbiamo preparata tutta quanta diversa da come, o almeno comunque con dei grossi controlli diversi da come invece sarà. Perché? Beh, un punto importante che ci sembrava da sottolineare era: funziona ancora tutto, quindi niente panico. Sì, la cosa è molto grave, c'è bisogno di mobilità, però i servizi funzionano e abbiamo una ragionevole aspettativa che possano funzionare per un altro mese, fino al 25 settembre. Perché il 25 settembre? Perché l'atto esecutivo dice che le varie società hanno 30 giorni di tempo per adeguarsi, no? Perché c'è chiaro che io non posso darti un ordine oggi e pretendere tra un secondo tutti i soggetti abbiano letto l'ordine e fatto tutto quello che va fatto per chiudere una relazione commerciale. Quindi do 30 giorni di tempo, e come dicevamo, molte cose avverranno magari verso la fine di questo periodo, o comunque non proprio all'inizio. Non lo sappiamo cosa succederà in questo periodo e passati in questi 30 giorni, ma sappiamo che dopo nemmeno 24 ore dall'emissione dell'ordine il dominio autistici.org è stato sospeso. Non è chiaro da dove sia la responsabilità di questo. Sappiamo che il meccanismo con cui si comprano i domini, perché i domini sono una cosa che si compra e che si ha intestati, quindi sono una proprietà, è complesso, quindi che ci sono dei registri principali, poi li si rivende, ci sono i registrar, è complesso. Che in genere quando tu lo vai a comprare ti parli con una ditta che non è poi davvero quella che gestisce il DNS. Loro, la ditta a cui si rivolgevano è Gandhi, questa è un'informazione pubblica, che
0: si può
1: tecnicamente tracciata su internet. Sappiamo che non è stato Gandhi a revocargli il controllo del dominio, quindi probabilmente qualcuno da più in alto.
0: Che è una società francese, Gandhi.
1: È una società francese, infatti sarebbe stato molto strano se proprio non sia francese fosse stata la molto strano Mano stranissimo. Dopo ci torneremo su questo. Se non sia francese fosse stata la prima a prendere un provvedimento diretto. La prima a prendere un provvedimento diretto forse è stata ancora prima della sospensione del dominio, o comunque giù di lì, è stata PayPal, di cui non smetteremo mai di raccontare le malefatte, da quelle primigenie a quelle continue, così come, che non so, magari potreste ricordarvi che tanti anni fa, no, ai tempi di WikiLeaks, in cui, no, diciamo, questo modo diverso di fare giornalismo aveva effettivamente comunque posto delle domande, messo in difficoltà l'amministrazione statunitense. Ci ricordiamo che no, ad esempio, no, tanti furono i processi, no, e ora c'ho il vuoto di come si chiamava quello di WikiLeaks, quindi non fa niente, non lo dirò, mi verrà in mente sicuramente appena terminata la trasmissione. E PayPal fu uno dei primi soggetti a fare quello che si chiama il debanking. Il debanking sarebbe veramente la pratica di toglierti la possibilità di avere un conto in banca. PayPal, magari le persone non ci si rapportano come un'istituzione propriamente bancaria, ma più come qualcosa che fa i pagamenti, ma di fatto è un'istituzione bancaria, quindi se PayPal ti caccia hai dei problemi. Ora, nel caso specifico di autistici è sicuramente un segno politico grave, non è il problema principale, e qui forse adesso mi prenderei una piccola pausa, visto l'antifatto l'abbiamo raccontato, e raccontiamo le cose come stanno adesso, le cose che hanno dei problemi, anche le cose che funzionano, le cose che speriamo tornino a funzionare, cosa sappiamo che è utile fare e cosa sappiamo che in questo momento non è particolarmente utile fare.

0: Le 13.25 riprendiamo con il Ponte Radio, stiamo parlando di Autistici Inventati, abbiamo fatto un preambolo diciamo su l'ordine esecutivo, è arrivato il momento di raccontare come stanno messe le cose in questo momento. Considerate che per noi è difficilissimo fare pronostici, forse per chiunque lo sarebbe, quindi davvero quello che diciamo vale adesso e non sappiamo poi per quanto vale. Fino a ieri sera funzionava tutto, stamattina ci siamo svegliate che invece autistici.org non funzionava più. Ora considerate che, e questo è particolare, è stato bloccato solo autistici.org.
1: Esatto, infatti anche ora se andate sul sito www.inventati.org raggiungete tranquillamente l'home page di Autistici, perché inventati.org non è stato bloccato. Quello che potreste non raggiungere in questo momento, ma sappiamo che già si sta lavorando per ovviare questo problema tecnico, potrebbero essere, vabbè, ovviamente le mailing list che fanno accesso su autistici.org. Potrebbe essere difficile o impossibile per voi mandare o ricevere email, perché anche se non avete un dominio @autistici.org, perché magari comunque il server registrato su cui si fa l'autenticazione può essere sempre un server autistici.org, e naturalmente in questo momento le mail @autistici.org sono inutilizzabili. Cosa succede però? In realtà i dati di queste mail non sono persi. Quindi se avete un'email @autistici.org non avete perso tutto quello che c'è sopra. Questo lo diciamo perché magari in questo momento anche è importante cercare di non riempire autistici di richieste, perché comunque, come potete immaginare, la situazione è complicata e bisogna cercare di salvaguardare l'infrastruttura e portare avanti una battaglia politica complicata sicuramente, e quindi diciamo evitiamo di mettere sul piatto anche tutta una serie di domande sempre uguali su quello che funziona, quello che non funziona, eccetera, perché affatichiamo soltanto le persone del collettivo.
0: Per quanto sia ovviamente comprensibile, e no, come dire, noi abbiamo potuto farle queste perché con la scusa che dovevamo fare il Ponte Radio eravamo legittimate, perché diciamo no, beh, noi ce lo dovete dire, perché poi noi così lo diciamo ad altre persone.
1: Sì, noi quindi abbiamo voluto fare sto Ponte Radio solo per poter parlare con autistici, diciamoci la verità.
0: Esatto. Quindi diciamo alcune cose funzionano.
1: Allora il sito di NoBlogs funziona, quindi noblogs.org funziona, e quindi se avete un blog su NoBlogs potete tranquillamente accedere, funziona tutto quanto. Per quanto riguarda XMPP, la chat XMPP potrebbe funzionare o non funzionare a seconda diciamo di una serie di circostanze tecniche, però può darsi che alcune persone tra quelle che ci ascoltano gli stia funzionando, alcune no. Per quanto riguarda l'email rimane il discorso di cui prima.
0: Sì, diciamo che per raccontare anche un po' il motivo magari di questo video a capirle, autistici.org aveva molti domini, no, per le email, no? Quindi magari chi di voi aveva le mail, non so, anche.no, no? Cioè @anche.no, no, autistiche.org, ne aveva altri.
1: Inventati, paranoici, c'erano morte male, ci abbiamo domini in abbondanza, ci stavano.
0: Domini in abbondanza.
1: Ci sono.
0: L'unico bloccato è autistici.org. Non sappiamo chiaramente se rimarrà l'unico, noi speriamo che rimanga l'unico e chiaramente speriamo anche che si riesca ad annullare questo provvedimento, però per ora è così, e quindi questo è stato bloccato. Quindi quello che dovrebbe succedere in teoria è che dovrebbe funzionare se avete un servizio tramite autistici, ma non su autistici.org, perché magari la vostra email era @inventati.org o qualsiasi altra cosa, allora in quel caso dovrebbe ancora funzionare. Questa è la teoria e ci possiamo aspettare che magari non subito, ma in dei tempi ragionevoli, magari anche dovendo fare dei cambi nel modo in cui si utilizza, questo potrebbe richiedere, sono tutte cose che scopriremo francamente anche nei prossimi giorni. Noi cercheremo di dare informazioni, sicuramente il collettivo lo farà, no, ancora meglio di noi, noi cercheremo di amplificare, cercherà di spiegare magari che cos'è che bisogna cambiare, può darsi che questo capiti.
1: Allora nel frattempo correggiamo un attimo, sì, un'informazione,
0: sì, una certezza, dai.
1: In questo momento noblogs.org non funziona, ma è un problema temporaneo, non è dovrebbe rifunzionare. Quindi se in questo momento avete fatto la prova dopo che abbiamo detto che funziona, vi assicuro fino a mezz'ora fa funzionava. Adesso in questo momento non funziona, ma è un problema temporaneo, si dovrebbe risolvere.
0: Quindi va bene. Quindi ovviamente ci sono anche alcune cose che non stanno funzionando. Perché? Perché naturalmente un po' immaginiamo che il collettivo in questo momento starà alacremente al lavoro cercando di cambiare cose per no, venire incontro ai problemi che stanno facendo. Quindi è chiaro che c'è una fase, diciamo, di trambusto. E ci si può aspettare che un po' rimanga così, nel senso, per un pochino, no? Che c'erano cose che vanno e poi magari non vanno più, cose che bisognerà cambiare, questo potrebbe capitare, ma più o meno se le cose dovessero rimanere come stanno dal punto di vista dei provvedimenti che vengono, diciamo, dagli Stati Uniti e di chi se li prega, allora quello che vedremo è che gli unici problemi riguardano i servizi che specificamente sono su autistici.org. Come sapete, per esempio, il sito del vostro centro sociale su autistici.org ormai è un caso rarissimo, ma ce ne sono ancora alcuni che lo hanno per motivi storici, allora lì potrebbe esserci un problema. Se avete un'email @autistici.org, in questo momento, come dire, l'unica cosa che può farla tornare indietro, scusate la retorica, è la lotta, ma altrimenti non ci sono cose tecniche che possono fare per ridarvi come dire, la fruizione di queste mail e la capacità di mandare e ricevere email. Potranno essere in grado, quello sì, di darvi comunque il contenuto delle mail, che non è andato perso, quindi non preoccupatevi di questo, il contenuto delle mail non è andato perso di nessuna email, e magari potranno darvi in automatico, magari non subito ma dopo, no, trasformarvi quella casella @autistici.org in un'altra casella con un altro nome. Questo ci rendiamo conto che è un problema, perché se con quella indirizzo email, no, una persona che voi conoscete vi va in rubrica così, dopo non vi riesce più a scrivere e non lo sa che l'avete cambiato l'indirizzo potenzialmente, così come se eravate iscritti ad un servizio con quelle mail. Quindi è un problema, ma diciamo è qualcosa di un po' più limitato. Che cos'altro possiamo dire? Che non hanno ricevuto alcuna notifica per entrambe le sospensioni, quindi né su quella del DNS, se mi ricordo bene, e nemmeno per quella su PayPal, nessuno ha avvisato il collettivo di niente. Questo fa capire delle cose. Che cos'altro c'è da dire? Che per esempio che continuano ad arrivargli invece donazioni sul conto corrente che hanno in Italia. Questo è un buon segno anche nel senso dell'affetto, come dire, su cui erano certe, però ci tengono anche a dirci in questo momento non serve.
1: Non serve, in questo momento non serve, anche perché ora ne parleremo, diciamo, come è successo per PayPal, ci potrebbero essere dei problemi sui conti correnti, quindi per il momento non è necessario mandare soldi ad autistici. Autisti, diciamo, ha la confidenza e diciamo così la consapevolezza del fatto che nel momento in cui servono soldi per autistici, ogni volta che sono stati chiesti questi soldi sono arrivati, perché c'è una comunità di persone che lo usa, che è consapevole del fatto che comunque gestire questa infrastruttura ha bisogno di soldi, insomma, per pagarla, e quindi non è necessario mandare ora soldi ad autistici. Quando sarà necessario verrà detto, e diciamo sarà importante raccoglierli in quel momento. In questo momento questa è una cosa che non serve.
0: Sì, quindi, come dire, se raccogliere soldi poteva essere anche un buon pretesto magari per fare delle iniziative e pararne in giro, allora ben venga, no? Li prendete, li mettete dentro una busta e aspettate il momento giusto in cui questo servirà, che potrebbe tranquillamente capitare. Qual è qualche altra domanda? Ma come si fa a sapere delle informazioni al riguardo? Un po' aggiornate quando servono. Il canale principale di autistici è il loro blog, che è cavallette.noblogs.org,
1: che in questo momento però non si può raggiungere, però
0: bravissima,
1: più tardi credo che si potrà raggiungere. E poi c'è un canale su Mastodon, su Bida.
0: Sì, esatto, quindi il canale, diciamo, ufficiale finché funzionerà sarà cavallette.noblogs.org, ma chiaramente come piano B c'è un altro account Mastodon che, per la verità, adesso non c'ho il nome sotto mano, ma lo ritroveremo facilmente. Non è stato molto usato in passato, quindi può darsi che vi sembri un po' sospetto, ma invece lo ritroveremo. Quindi dal punto di vista bancario, problemi su PayPal, ma ancora tutto ok per quanto riguarda l'account che hanno con Banca Etica in Italia. apprendiamo dalle pagine del manifesto che nella prossima settimana ci saranno delle interrogazioni parlamentari a riguardo. Questo, diciamo, consapevo, interrogazioni parlamentari sono importanti ma non risolutive, evidentemente. Vedremo anche che cosa, no, uscirà fuori da quegli argomenti. Perché comunque, diciamo, no, c'è un tema che forse è stato quello in cui magari chi ha voluto esprimere delle posizioni comunque solidali senza essere particolarmente affine alla nostra posizione, no, a volte ha accettato una posizione, diciamo, blandamente sovranista, no, in cui diceva: ma noi di autistici ne possiamo parlare quanto ci pare, cioè non so, possiamo dire quello che ci pare come opinioni. Fatto sta che comunque il governo statunitense ha deciso che una situazione italiana non poteva più avere spazio, e questo, come dire, no, in teoria il nazionalismo io avevo capito che funziona diversamente, ma evidentemente al governo la pensa in un altro modo. Con questi aggiornamenti noi diamo anche, iniziamo a dare lo spazio alle telefonate che ci dovessero arrivare per mandarle in onda, perché pensiamo anche che sia importante confrontarci tra compagni e compagni per capire come dire, come procedere. Naturalmente anche, no, leggeremo, insomma, gli argomenti della trasmissione non sono finiti, ne abbiamo ancora, ma è sempre a questo punto un buon momento per chiamare lo 0649 17 50. Avremo anche modo poi di leggere vari comunicati di solidarietà, ne sono già arrivati tanti e sono comunque, per quanto una goccia nell'oceano, un passaggio importante. Abbiamo ricevuto una chiamata che magari,
1: sì, allora, visto che la chiamata sollecitava, ripetiamo, insomma, allora il canale appunto ufficiale è cavallette.1blogs.org, in questo momento non è disponibile, invece il contatto sta su mastodont.bida.im, l'indirizzo è mastodont.bida.im/chiocciolacavallette. Comunque, se cercate Mastodon Bida autistici lo trovate subito anche su motore di ricerca. Comunque lo ripeto, mastodont.bida.im/chiocciolacavallette. Mastodon, lo ricordiamo per chi ci ascolta, è un diciamo social network autogestito, federato, ci sono vari server, diciamo, che ospitano Mastodon, uno tra questi è Bida appunto, e niente, è un collettivo che sta qui in Italia, e lì sopra c'è un canale Cavallette, chiocciola Cavallette, proprio l'utente dove autistici pubblica le proprie informazioni.
0: Sicuramente pubblicheremo il link nel testo poi del Ponte Radio. Noi ci prendiamo un altro stacco musicale, e così, visto che tanto a quanto pare viviamo a Yankeelandia, beccatevi Springsteen.

0: Prima telefonata in onda, sono le 13:40. Allora, innanzitutto diamo il ben trovato a chi è dall'altra parte della linea. Ciao.
1: Ciao, grazie per questo speciale che state facendo, perché c'è bisogno, siamo tutti e tutte un po' disorientati. E io la prima cosa che vorrei fare è intanto ringraziare Autistic Inventors per lo grandissimo lavoro che stanno facendo, che faranno da anni, e che perché danno la possibilità di, l'avete spiegato voi, di comunicare in maniera indipendente a tanti stessi del movimento, senza censura, senza essere, diciamo, all'interno della commercializzazione dei social media. Quindi grazie tantissimo a Autistic Inventors. Mi pare che voi avete spiegato molto bene quali sono le conseguenze di questa sanzione, che non si limitano ad essere esclusivamente economiche.
0: Scusami, sei col viva voce per caso? Ti sento un pochino male.
1: Mi senti male proprio qui, perché sono in un punto dove campo.
0: Beh, vabbè, allora prosegui così.
1: Se pensate che...
0: No, prosegui, non... prosegui.
1: Ok. E allora la cosa che dicevo, che mi sembra che questo l'avete spiegato molto bene, questa sanzione mette in risalto due questioni. La prima, appunto, che avete spiegato molto bene, che questo mito della neutralità della rete in realtà è un mito, perché abbiamo visto che il servizio di DNS, che è uno dei servizi principali perché per poter far funzionare Internet, è in realtà fortemente condizionato dalle imprese degli Stati Uniti, che hanno sede negli Stati Uniti. Peraltro va sottolineata una cosa, cioè c'è stata una solerzia incredibile nel dare seguito a questa sanzione, perché ci sarebbe spazio, diciamo, in teoria la sanzione entra in vigore fra un mese, invece il giorno dopo della sanzione già, a quanto pare, il responsabile di domini.org ha oscurato autistici.org. quindi la solerzia è abbastanza impressionante. Appunto, mette in risalto questa questione del mito della neutralità della rete, che è per l'appunto un mito, ma secondo me mette in risalto anche un altro aspetto che ci riguarda più
0: di me. Guarda, adesso sentiamo davvero male, però.
1: Ok, e allora ti richiamiamo appena mi sposto, e ti richiamiamo appena per un preciso minuto.
0: Va benissimo, facciamo così. Nel frattempo noi prendiamo un'altra telefonata che ci arriva. Allora, la dovremmo avere a questo punto in onda. Ben trovata su Radio Onda Rossa. Ciao, ci sei ancora? Eccoti. Pronto, ci sei? Pronto? E guarda, anche a te ti sento davvero male, e adesso vai e viene.
2: Allora guarda, sai cosa faccio?
0: Cosa fai?
3: Penso che si sia staccato dal telefono mentre aspettava. Proviamo a attaccare e ci richiama magari, perché...
0: Va bene, allora riattacchiamo. Niente, è una giornata travagliata per le comunicazioni, l'avevamo detto. Ci riproveremo sicuramente. Comunque mi sembra alcuni dei punti, no, che stava spiegando dal compagno al telefono erano davvero importanti. La non neutralità della rete, perché lo diciamo da tanto tempo, ma di fronte a questi fatti evidentemente si mostra ancora più netta. E anche, no, appunto, il tema di questo eccesso di solerzia, nel senso che non è proprio che le sanzioni entravano in vigore tra 30 giorni, è più tipo che c'è 30 giorni di tempo per attuarle, che non è esattamente la stessa cosa. Fatto sta che vederle arrivare già in 24 ore, alcune già messe in atto, è sicuramente... colpisce molto. Non so,
3: sì, diciamo che colpisce fin dall'inizio il fatto che Rubio mandi un tweet, cioè, nel senso, non voglio assolutamente sminuire il lavoro che facciamo, e né ancora di più non voglio sminuire quel lavoro che fa autistici, che è fondamentale, usato in tutto il mondo, eccetera. Però a me anche il fatto che un segretario di Stato americano mandi un Twitter per prendersela con un'associazione italiana, diciamo parlando di terroristi internazionali, è una cosa che mi ha colpito. Comunque c'è una telefonata, andiamo avanti.
0: Allora, eccoci, Bern ritrovato, vediamo se stavolta va meglio.
4: Sì, allora, salve, mi sono tolto gli auricolari, dovrebbe andare meglio.
0: Molto meglio, sì.
4: Mi chiamo Antonio Pavolini, mi occupo di media da tanto tempo, in particolare di tutto quello che non funziona nell'industria dei media, e naturalmente grande solidarietà ad Autistici Inventati per il loro straordinario lavoro e a tutte le realtà che fanno quella che una volta si chiamava controinformazione, voi compresi indubbiamente, di Radio Onda Rossa, in tutti questi anni di, diciamo, convergenza, omologazione, pensiero unico. Mi sembra un lavoro straordinario. In particolare, ecco, io il contributo che vorrei dare da studioso del settore è, prima di arrivare al, come dire, al tratto terminale della traiettoria di questo missile balistico, che poi è, diciamo, quando il re è nudo e si mostra in tutta la sua tracotanza, come è successo in questo caso, forse negli anni precedenti un po' più di consapevolezza nell'uso di questi strumenti eterodiretti e controllati dal grande capitale di questi monopoli naturali sarebbe stato utile. Tante volte, per esempio, cioè, non ce ne accorgiamo, ma usiamo magari una di queste piattaforme chiuse come Facebook, si apre un browser che non è il browser che vogliamo noi, ma è il browser di Facebook, anche solo per andare nella open internet. Comunque continuiamo a condividere i nostri dati, oppure quando su Instagram ti tolgono la possibilità di linkare verso l'esterno, e allora tutta la nostra grande azione militante si risolve nel mettere il nostro link nella bio, ma in realtà stiamo solo celebrando i limiti della piattaforma, no? E quando scriviamo link in bio, in realtà stiamo dicendo che accettiamo di stare in questo mondo parademocratico, ecco.
0: Come se ne esce?
4: Come se ne esce? Diciamo che...
0: Lo so che è difficile.
4: No, anche perché naturalmente queste piattaforme giocano col nostro ego, con la nostra ricerca della visibilità. Noi sappiamo che abbiamo tanti contatti su queste piattaforme, non li vogliamo perdere, e andare per esempio nel Fediverso, su Mastodon o magari anche su Substack, no? Che forse è leggermente meno tossico, però sono tutte scelte a volte dolorose, perché pensi di non poter, come fa qualcuno, cambiare più il sistema dall'interno, no? Però a un certo punto una scelta radicale va fatta. Io credo che arriveremo a un punto critico, che però parte dalla consapevolezza di tutto ciò che di tossico stiamo facendo oggi, tutti i giorni, sulle piattaforme dei social media. Tutto qua.
0: Grazie mille per il tuo intervento.
3: Per l'intervento. Nel frattempo vi dico che noblogs.org rifunziona, quindi se volete andare su cavallette.noblogs.org ci potete andare. Insomma, era soltanto un problema temporaneo che è stato risolto e possiamo andare avanti. Quindi eravamo rimasti quindi io credo che sarebbe ora che spiegassimo, insomma, che cosa significa poi queste sanzioni da parte del governo degli Stati Uniti, come possono poi colpire un'associazione. Nel frattempo ci abbiamo un'altra telefonata che sta dall'altra parte del mondo, no? Perché verrebbe da dire, se questo provvedimento è negli Stati Uniti, a noi tutto sommato che cosa ce ne frega? Allora, c'è una telefonata in diretta.
0: E quindi riprendiamo la telefonata con il primo ascoltatore che ci aveva
3: chiamato. Diciamo subito di abbassare la radio perché si sente...
5: Eccoci qua. Adesso va meglio?
0: Adesso va meglio.
5: Sì. Bene, meno male. I potenti mezzi. E quindi, allora, riprendo dalla seconda considerazione che ci riguarda più direttamente e che è una considerazione anche più tipicamente politica, diciamo. Ovvero, Autistici ci ha aiutato tantissimo e nasce all'interno dell'Humus, degli ACLAB, degli ACT Meeting, in cui tutti quanti mettevamo le mani dentro e creavamo i nostri piccoli server. E poi questa...
0: Al presente, mi declino al presente, però, fammi sto favore.
5: Devo declinare al presente?
0: No, ci mettiamo le mani dentro.
5: Ci mettiamo le mani dentro, esattamente, hai perfettamente ragione, ci mettiamo le mani dentro. Gli ACLAB sono ancora tanti e anzi sono di nuovo in crescita come numero negli ultimi anni. L'ultima edizione di AtMeeting, le ultime edizioni di AtMeeting sono state delle edizioni molto interessanti, in cui le persone che hanno mostrato voglia di fare sono state sempre di più, e quindi però quello che volevo dire è che a un certo punto quello che è successo è che Autistici è diventato il provider di movimento, per cui siccome c'era Autistici, in molti ci siamo sentiti direi quasi autorizzati a delegare a loro la nostra indipendenza nella comunicazione via internet, e loro infatti sono anche cresciuti in termini di infrastruttura. E quindi però quello che è successo ieri e quello che sta succedendo oggi, con migliaia di persone che non hanno più la mail, che a breve, da quello che si è capito, riusciranno a ripristinarla, perché ci stanno lavorando, ci avete appena detto, però è chiaro che invece che avere un provider di movimento, diciamola così, riuscire ad avere tanti server di movimento, magari più piccoli, magari più decentrati, magari federati, questo ci renderebbe e renderebbe la comunicazione indipendente molto meno attaccabile da sanzioni di questo genere, o anche da attacchi tipo di DOS che comunque Autistici ha subito nella giornata di ieri, tanto per accompagnare la sanzione degli Stati Uniti. Quindi diciamo, dal mio punto di vista questa potrebbe servirci da lezione per tornare perché poi i server di movimento ci sono, non è che non ci sono, ce ne sono tanti, sono piccoli, probabilmente sono poco federati, probabilmente sono poco conosciuti, e però veramente come dire, insieme all'ACLAB di quartiere o di città andrebbero diffusi e forse semplicemente comunicati server di movimento. È chiaro che questo non è solo un fatto tecnico, perché come esatto, stiamo vedendo c'è anche un tema di assunzione di responsabilità anche legali e anche di affidabilità, diciamo, del servizio che viene dato, no? Perché se poi una persona ha la propria mail su ciccio.net, che è il server della club del paese Vatta la Pesca, è chiaro che poi magari ci conta, e quindi diciamo, io non è che sono un fautore dell'uptime del 99,99%, però insomma un po' di garanzie in più vanno date.
3: Scusami se ti interrompo, no? Allora, come ragionamento generale siamo d'accordo che idealmente anche come comunità, che era magari una cosa che sempre abbiamo detto, moltiplicare i server, decentralizzare eccetera, però in questo caso io penso che qui la questione sia diversa, perché è vero, da una parte è giusto, ci abbiamo sempre pensato, ci potevamo pensare di più, ci possiamo pensare da ora in poi e va bene, questo è quello per quanto riguarda le nostre pratiche di resistenza in generale eccetera, però cioè quello che è successo è una cosa gravissima che non doveva succedere, non può succedere, non può passare così. Quindi diciamo che in questo momento credo che sia importante da parte di tutte e tutti, e non parlo della comunità hacker, della comunità di AtMeeting o degli ACLAB a livello globale eccetera, parlo proprio di come compagni e non solo, perché questa qui è una cosa che travalica anche diciamo la parte più di movimento eccetera, cioè il fatto che il governo degli Stati Uniti non è la prima volta, ora ne parleremo anche delle sanzioni, quello che c'è stato finora e quello che potrebbe esserci dopo, però il fatto che il governo degli Stati Uniti possa prendere un collettivo italiano e dichiararlo una organizzazione terroristica, e in base a questo un collettivo che fornisce servizi, quindi servizi su internet, e in in base a questo fare sì che non possano più accedere a conti correnti piuttosto che gli si possa tirare giù dopo un giorno il dominio è una cosa gravissima, che esula il discorso dei mini server, perché si può fare anche una lista lunga a piacere in cui ce li metto tutti i mini server. Qui è che si sta creando un precedente che non deve esistere, è una cosa che non può passare inosservata da parte nostra, perché è di una gravità inaudita.
5: Io sono perfettamente d'accordo, guarda, non diciamo la mia osservazione non è in contraddizione con questo. Penso che questo è di una gravità inaudita. Gli Stati Uniti, d'altra parte, quello che stanno facendo è evidente. Sarebbe interessante anche sapere cosa ne pensano tutti quelli che si riempiono la bocca di sovranismo digitale in Italia, non perché a me il sovranismo piace, ma perché diciamo questo è...
0: Che almeno significhi qualcosa.
5: Esatto, che almeno significhi qualcosa. Quindi io sono perfettamente d'accordo con te, sono perfettamente d'accordo con il fatto che va fatta una campagna, una protesta, una lotta che respinga al mittente questo tentativo e che vada anche oltre, diciamo, la comunità hacker italiana e europea e mondiale. Però diciamo a me sembra che è utile, forse non è questo il momento, perché questo forse è il momento di serrare le fila e lottare tutti insieme, però è utile anche ragionare sul fatto che quello che abbiamo sempre detto, praticarlo ancora di più costituisce una riduzione del danno rispetto alla follia che gli Stati Uniti stanno mettendo in piedi. Era solo questo il ragionamento che volevo fare.
0: Sì, su questo sono completamente d'accordo. Penso che davvero noi in questa vicenda ci sarà da prendere appunti e a riflettere con un po' più di mente lucida tra qualche mese, anche un po' per aggiornare, come dire, per dirla in gergo tecnico, il modello di minaccia, o per dire in modo politico un'analisi di fase, cioè capire esattamente qual è che sono i nostri problemi e quindi quando facciamo qualche cosa da che cos'è che ci dobbiamo proteggere, quali sono le opportunità che abbiamo, quelle che non abbiamo e così via. Ti ringrazio per l'intervento.
5: Grazie mille a voi. Dai.
3: Grazie.
0: Ciao, ciao. Presto.
5: Ciao, ciao.
3: Senti, io direi, se sei d'accordo, non so se volevi mettere della musica oppure vogliamo andare avanti, perché comunque il tempo corre.
0: Io volevo andare avanti correndo dietro al tempo.
3: Sì, voglio parlare un po' delle sanzioni.
0: Sempre, io voglio sempre parlare delle sanzioni. Allora, le sanzioni, questo mi sembra che sia un tema politico che dovremo affrontare, speriamo di avere anche qualche spunto. Cornice generale, no? Qui chiaramente c'è una guida statunitense nel mondo che probabilmente non serve spiegare, c'è una grossa egemonia. Ora gli Stati Uniti hanno deciso che il loro nemico sia l'antifascismo e francamente sta usando strumenti spropositati. Questa cosa, come dire, immagino che a un certo punto diventerà anche una perdita di credibilità. Cioè è vero che le destre salgono dappertutto, però penso che comunque sia difficile spiegare a la persona comune esattamente in quale modo autistici inventati era il loro problema nella vita. Questa grande perdita di credibilità per l'uso spropositato delle sanzioni, noi lo stiamo vedendo in questo caso che ci tocca sicuramente più da vicino, l'abbiamo visto anche in un altro caso completamente diverso, ma che comunque sembra il caso di raccontare, che è che riguarda le sanzioni, per esempio quelle contro la Russia. Nel senso, le sanzioni americane e europee ci sono sempre state e fanno anche alcuni paesi, nel senso dell'Ovest globale, anche l'ONU fa le sue sanzioni, tutti fanno le sanzioni e abbiamo sempre sentito dire, no? Sono state messe sanzioni contro tale gruppo terrorista o più recentemente magari contro tale gruppo cybercriminale, contro tale oligarca russo. Poi c'è stato un grande cambiamento, il cambiamento sono state le sanzioni quando la Russia ha invaso l'Ucraina. Noi abbiamo saputo che si era deciso, no, di bloccare 300 miliardi di dollari che la Russia aveva nei conti occidentali, di bloccare l'accesso russo ai conti correnti occidentali, ma in realtà la cosa così era un po' troppo semplificata, le cose sono un po' più complesse. Prima di tutto, sì, persone russe sono state messe in una blacklist e tre cose sono successe. Una, la proprietà in Occidente sono state confiscate. Poi, secondo, tutti i loro soldi in Occidente sono stati bloccati, ossia non hanno più accesso al sistema SWIFT dei pagamenti, lo nominiamo dopo. Quindi, per esempio, gli oligarchi russi stazionavano i loro yacht nel Mediterraneo per le loro vacanze e quelli sono stati confiscati. o sequestrati, cioè, vabbè, si sono salvati alcuni degli oligarchi che sono riusciti a spostare le navi in altri posti in tempo, per esempio a Dubai. Lo yacht di Putin, per esempio, è a Marina di Carrara. Queste proprietà sono mantenute dagli stati che le ospitano, tra l'altro con costi di stazionamento altissimi, perché devi comunque mantenerle inefficiente, e quelli sono gli yacht costosissimi che tu tieni lì fermi per non fare niente. Ci sono alcuni articoli recentemente che ne parlano sui giornali. Per esempio, l'Italia ha già speso 100 milioni di euro per gli yacht russi, ma vabbè. Sono passati parecchi anni e ormai alcuni paesi hanno iniziato a vendere gli yacht, e quindi alcuni sono stati venduti per 180 milioni di euro. La Russia ha reagito e si è appropriata delle proprietà occidentali sul suo territorio e ha cominciato a gestirsi da sola. Quindi, se andate a Mosca, troverete tipo McDonald's, Starbucks con nome e logo leggermente cambiato, ma funzionano ancora. Sono state nazionalizzate anche tipo Danone o Carlsberg, quella della birra. Però la Russia ha subito anche una roba più pesante, perché questo riguardava una serie di oligarchi, e comunque ne potremmo dire che comunque agli oligarchi gli sta bene. Nel senso, magari non è chiaro, perché se sei un oligarca pur in Italia, allora no, però nel senso, non sarà per gli oligarchi la mia empatia. Che tutto il paese nel suo intero è stato sanzionato, anche se a volte vengono chiamate misure restrittive. In pratica, che vuol dire? La Russia per intero ha perso accesso al sistema SWIFT. Le imprese russe che lavorano in una serie di settori chiave, tecnologie avanzate, petrolio, macchinari industriali, non possono più fare affari con imprese occidentali. Quindi, se le imprese dei paesi occidentali fanno affari con loro, automaticamente vengono punite anche loro con arresti dei manager, multe e anche con quella che si chiama la morte finanziaria, che di nuovo ha a che fare con lo SWIFT, ma tra un po' ci arriviamo. Terza cosa, c'è stato un grande isolamento dei trasporti. Le imprese logistiche russe non possono più muoversi nello spazio occidentale via terra, mare o aria. Quindi, per capirsi, adesso le compagnie russe non possono più volare in Europa. Come conseguenza, la Russia ha bloccato lo spazio terrestre e aereo russo agli occidentali, anche quello solo in transito. Quindi vuol dire che le compagnie aeree europee da allora non possono più passare sopra la Russia per andare in Asia. Quindi il viaggio aereo si è allungato di 3-4 ore e il costo dei biglietti aerei è molto aumentato. Quindi, per esempio, il 40% dei voli diretti dall'Europa all'Asia sono stati tagliati, cioè non ci sono proprio più, quindi quasi dimezzati. Le compagnie del Golfo, che invece non hanno bisogno di passare sopra la Russia, hanno registrato un aumento corrispondente sostanzialmente, perché le persone comunque in Asia non è che non ci vanno, semplicemente ora passano per il Golfo. E le compagnie cinesi sono diventate le uniche che hanno voli diretti, perché possono passare ancora sopra la Cina, e anche loro hanno aumentato le loro entrate. Quindi, per esempio, il Roma-Hong Kong non esiste più. E adesso invece parliamo dello SWIFT.
3: Sì, ovvero che vuol dire poi la morte bancaria, no? Praticamente non c'è nessun collegamento possibile fra i conti russi e quelli dell'Occidente globale, a parte chiaramente il taglio delle carte di credito, del credito internazionale. Nell'immediato tutti i pagamenti sono stati bloccati, e quindi si fa un immediato blocco dei fondi di Stato e delle persone in lista nera. Cioè, le persone russe normali, diciamo, quelle non in lista nera, potevano comunque avere il loro conto corrente, anche se per esempio vivevano, che ne so, in Francia o in altri paesi europei. A quel punto però si è creato questo fenomeno che è chiamato l'overcompliance bancaria, cioè un eccesso di conformità o iperadeguamento nei confronti di questo tipo di provvedimento. È un fenomeno di estrema prevenzione del rischio, e in base a questo le banche e gli istituti finanziari praticamente applicano delle sanzioni internazionali in modo più rigido a quello che in realtà era richiesto dalla legge. Anziché analizzare minuziosamente se una transazione è legale o esentata, le banche preferiscono bloccare direttamente qualsiasi operazione che abbia anche solo il minimo legame indiretto con un paese sanzionato. Questo avviene per il timore di incorrere in sanzioni secondarie, e avviene comunque, o che avviene ovunque nel mondo. Gli Stati Uniti e l'Unione Europea puniscono non solo chi commercia direttamente con la Russia, ma anche le banche di paesi terzi, che possono essere per esempio, non lo so, la Cina, la Turchia o gli Emirati Arabi, e facilitano transazioni per l'industria militare russa. Per una banca verificare la conformità di una transazione complessa con la Russia richiede costosi controlli legali, e spesso il profitto di quella transazione non ripaga la banca il rischio che viene preso. L'overcompliance ha trasformato sanzioni che sulla carta erano...
0: Cioè, appunto, immagino per i conti correnti appunto delle persone comuni. Quindi sei un migrante russo che sta in Italia, c'ha il suo conto corrente con sopra 2000 euro e... No, nel senso, questa roba qui genera un profitto alla banca in minuscolo, il rischio è di prendersi un milione di euro, di dollari, di multa. Chi me lo fa fare?
3: Certamente. E quindi l'over compliance ha trasformato le sanzioni che sulla carta in teoria erano mirate, cioè dirette soltanto a persone specifiche o a beni specifici, in un blocco praticamente totale e indiscriminato, generando profondi effetti geopolitici ed economici. Intanto si è creata una paralisi dei pagamenti anche con gli altri paesi oltre alla Russia. Per esempio, quasi il 98% delle banche cinesi rifiuta i pagamenti provenienti dalla Russia, oppure respinge i trasferimenti anche in yuan dopo settimane di stallo. Le transazioni rimbalzano senza spiegazioni per paura di essere tagliati fuori dai mercati occidentali. Un altro problema è il blocco dei beni unitari ed esenzioni legali, ossia le banche rifiutano di processare i pagamenti anche per questi prodotti salvavita perché non vogliono prendersi il rischio di valutare la documentazione.
0: Sì, questo riguarda addirittura anche appunto i beni, cioè, che quindi sono umanitari, quindi potrebbero passare perché è tutta una serie di categorie di esenzioni, e anche questi vengono bloccati sempre soltanto per minimizzare il rischio. Quindi questo qui, come potete immaginare, alla fine chi ci rimette è la popolazione civile, no? Poi di nuovo appunto, quindi i cittadini russi all'estero, anche lì, no, su base di nazionalità, fondi congelati, rifiutano l'apertura di conti correnti, anche se sei residente legalmente, no? Ma anche se sei rifugiato, no? Di nuovo, c'era la cosa dell'A, quindi se scappi la Russia per scappare da questo regime, allora no, in teoria sei rifugiato, non sei in nessuna lista nera e comunque ti bloccano. Questi sistemi sono anche, penso, molto automatizzati, cioè queste liste sono, da un punto di vista proprio, penso, informatico, comunque, no, diciamo, sì, informatico, sono particolarmente, cioè si propagano in modo molto rapido, non è che si tratta, no, dell'andare a trovare il tuo nome dentro degli archivi, quindi il sistema è più o meno automatizzato e sostanzialmente ti blocca in delle maniere che non permettono più di tanto nemmeno una negoziazione, no? Il classico computer says no, cioè nel senso il computer mi dice che sei bloccato, c'è una qualche lista, la procedura mi si blocca. Questo, no, come dire, l'over compliance è qualche cosa che io penso che in questa vicenda ci riguarderà molto, cioè come dicevamo, o almeno speriamo che non ci riguardi, ma che dobbiamo tenere a mente, cioè non è detto che tutto ciò che vedremo sarà tecnicamente ciò che quell'atto, no, del governo degli Stati Uniti prevede, potrebbe essere molto di più, perché c'è questo fenomeno appunto dell'over compliance, per cui sostanzialmente si accetta, ci si confà delle norme, a degli ordini che nessun soggetto ti ha dato. Qui, no, nel senso, come dire, io vorrei riprendere un articolo interessante che ha scritto Sabot Media, l'articolo è in inglese, è linkato dal sito di Cavallette, comunque è sabotmedia.noblogs.org, quindi andateci se Noblogs funziona, se le mascherate l'inglese è davvero ben fatto, sia con una storia di autistici, sia anche un po', no, con il cosa possiamo fare. E no, qualche cosa dice delle passaggi importanti sull'over compliance, in cui dice i soggetti che decideranno di andare in modalità di over compliance, quindi, no, di non soltanto, come dire, di obbedire alla legge, che capiamo che se sei un soggetto commerciale non è che puoi fare diversamente, ma che dicono di fare di più, in qualche modo vanno portate alle loro responsabilità, no? Cioè questo va mostrato perché è il segno evidentemente di una presa di posizione, cioè non ti interessa abbastanza dei soggetti che hai a fianco e, no, diventi poi più realista del re. Vabbè, comunque, insomma, alla fine c'è un grande paradosso, no? Nel senso, quindi attualmente un terzo del PIL mondiale è all'interno di paesi che sono sotto sanzioni. Che puoi anche vederla come dire, cioè che i governi occidentali hanno fatto sanzioni su un quarto, su più di un quarto di tutte le nazioni del pianeta. Prima, qualche anno fa, la cosa era piuttosto diversa. Le sanzioni principalmente riguardavano tipo Cuba, Corea del Nord e pochi altri. Chiaramente non è che l'embargo a Cuba non fosse importante, l'abbiamo sempre denunciato, però si trattava di dei casi speciali. Ormai riguardano dei colossi che sono, da un punto di vista sia geografico, demografico, energetico, sono grandi, cioè la Russia, l'Iran, il Venezuela, e più una serie di restrizioni che riguardano però soltanto il settore tecnologico contro aziende della Cina, sono sotto sanzioni. Tra parentesi, è interessante il fatto che il Venezuela è ancora sotto sanzioni anche dopo che Maduro è stato prelevato e francamente il governo si è completamente allineato alla linea USA. La Siria invece, che adesso, che prima era sotto sanzioni, ora che è comandata dal governo ex ISIS, invece non lo è più, ma questa è un'altra storia di nuovo. diciamo, poi abbiamo fatto il conto per PIL, se lo facciamo per numero di abitanti non è che cambia molto, anche lì è inquietante. Se sommi la popolazione di tutti questi paesi e anche altri svariati paesi africani che sono sotto sanzioni, le fasce di popolazione cinese colpite dalle sanzioni, si scopre che centinaia di milioni di cittadini del mondo vivono sotto le sanzioni. Quindi, diciamo, come dire, la cosa buona è che Autistici Inventati non è da solo, però in Italia invece ne sono poche di entità sanzionate. Il caso, ovviamente, il primo che vi può venire in mente è quello di Francesca Albanese. In genere chi è sanzionato in Italia sono persone non italiane, che ne so, russe, per quello che dicevamo prima, oppure ditte non grandissime, alcuni in alcuni casi perché sarebbero legate ad Al-Qaeda e quindi i media non ne parlano. Quindi diciamo questa cosa, di fatto il denaro qui viene usato come forma di coercizione, no? È di colonialismo economico, e questo era chiaro per chi viveva nei paesi non occidentali anche prima delle sanzioni della Russia, alla Russia. Ora diciamo sempre più paesi hanno chiaro, no? Il fatto che il colonialismo funziona anche così, col dominio monetario, e quindi sono un sacco di anni che dei paesi non dell'ovest si stanno un po' preparando a questo. Questo è, no, la il fase della dollarizzazione, ne abbiamo parlato anche da Roma a Bangkok, no, quindi per esempio vari paesi, per esempio i BRICS, hanno creato delle entità che gestiscono i loro, diciamo, gli scambi in valuta, per sganciarsi dal dollaro, no, con questo. Quindi ad oggi tipo si calcola che il commercio, cioè la Cina, non in gran parte non include il dollaro. Il 30% delle merci è scambiata con la Cina non in dollari, e il 53% del valore economico del commercio cinese non è in dollari. Quindi, no, senso, come fanno a pagare tra queste valute tra i paesi BRICS?
3: Sì, diciamo che ormai si pagano in

0: accordi chiamati di currency swap, cioè di scambio di denaro, credo che si dica in italiano. La Cina per esempio ce l'ha con tantissimi paesi, tra cui il baht thailandese, il real brasiliano e il tenge kazako. Ma insomma, in realtà sono arrivati currency swap in 31 paesi per un totale di circa 500 miliardi di dollari. Il currency swap, praticamente, per spiegarlo, è un accordo tra due parti, che possono essere due aziende o due banche centrali, ad esempio di stati diversi, per scambiarsi temporaneamente una quantità di denaro con due valute differenti, per poi restituirsela dopo un certo periodo di tempo. Facciamo ad esempio: la banca centrale cinese e la banca centrale del Brasile vogliono smettere di usare il dollaro, quindi si scambiano un miliardo di yuan in un caso, cioè la Cina dà un miliardo di yuan al Brasile e il Brasile dà il corrispettivo di real alla Cina, e a quel punto, diciamo, quando le aziende brasiliane devono usare quei soldi, li scalano semplicemente da lì. E quindi pagano, ad esempio, non so, i pannelli solari cinesi li pagano con la moneta che hanno scambiato precedentemente. E viceversa, chiaramente, no? In questo caso, quindi, è chiaro che non c'è stato nessuno scambio di dollari per fare questo tipo di pagamento. Il Brasile restituisce alla Cina gli yuan e viceversa. In questo modo, oltre a non usare il dollaro, i paesi evitano anche di pagare il 3%, che è il costo medio della transazione quando si usa il sistema SWIFT per transazioni internazionali. Ok.
1: E quindi però, tanto, diciamo, gli swap in realtà sono il cuore della questione. Poi in realtà, se vi leggete i giornali, si parla molto più spesso delle cose avveniristiche, che in realtà sono una parte piccola dell'organizzazione, cioè tipo il CIPS, che è il circuito cinese per i pagamenti globali in yuan, poi c'è l'SPFS sviluppato da Mosca, l'Iran c'ha lo Shepab, no, ce ne sono vari, l'India c'ha il suo, le Maldive hanno il loro, il Brasile ha il suo, si chiama il PIX. E poi forse non lo sapevate, ma il SEPA, no? Che no, penso, a un certo punto abbiamo scoperto che il Libano si chiamava SEPA, no?
0: Bonifico, immagino. SEPA c'è scritto sopra.
1: Bonifico SEPA, c'è scritto. Che vuol dire bonifico SEPA? Continuo a non saperlo cosa vuol dire SEPA, ma il SEPA in realtà è indipendente dallo SWIFT. È stato fatto separato dallo SWIFT ufficialmente perché è istantaneo, mentre lo SWIFT ci mette giorni. Quindi in teoria il motivo è tecnico. Come dire, il motivo, almeno il pretesto, però chissà che qualcuno nell'Unione Europea per una volta non ci abbia visto lungo. Quindi vuol dire che l'Unione Europea in realtà ha un piano d'emergenza, e nel caso in cui la rete SWIFT subisse per esempio un attacco informatico globale, che comunque può essere usato in tutti i casi, significa che per non saperne leggere né scrivere l'Europa è indipendente allo SWIFT, anche se lo usa molto. Cioè, quei sistemi attualmente non è che non sono collegati allo SWIFT, lo sono, però se lo SWIFT si staccasse da loro, questi continuerebbero a funzionare, ok? Quindi non sono sistemi isolati, sono sistemi che possono andare anche senza. Poi ci sono anche altri sistemi di interpagamento, che sono spesso quelli di cui magari parlano di più i giornali, che per esempio tipo c'è il BRICS Pay, no? Poi c'è l'M-Bridge, che è condiviso tra una serie di banche dei BRICS, principalmente Cina, Emirati Arabi Uniti, Thailandia, Hong Kong. Questo è in fase pilota da un po' di anni, ha comunque un uso rilevante, si parla di transazioni di milioni di dollari equivalenti, anche se non sono in dollari. Insomma, poi no, c'è l'M-Bridge, che la Russia, no, ci aveva puntato parecchio, vabbè. Ce ne sono vari.
0: Una serie di soluzioni alternative.
1: Sì, che comunque ci sono spinte, ce ne sono vari, e queste hanno diminuito un po' la centralità del dollaro. Quindi gli Stati Uniti continuano a usare il dollaro e il sistema finanziario come strumenti di coercizione, ma questo in un certo senso non fa che rafforzare l'interesse a costruire alternative che abbiano maggiore sovranità. Quindi la dedollarizzazione in realtà è una conseguenza della politica con cui gli Stati Uniti in teoria cercano di difendere la propria egemonia, cioè proprio questo uso disperato del dollaro come strumento di egemonia è esso stesso la ragione per la perdita di efficacia di quello stesso strumento, almeno sul medio periodo. Nel lungo periodo, la fine dell'egemonia statunitense non è necessariamente che sarà un evento improvviso, ma potrebbe essere il risultato di una lenta perdita della capacità di controllare i flussi finanziari, commerciali, monetari, no? L'abbiamo già visto nel fallimento della guerra americana dei dazi e anche nella sconfitta americana nella recente guerra in Iran, che continua a commerciare liberamente via terra e in mare in altre monete. Noi non ce ne accorgeremo perché tanto i media non ce lo diranno, ma questa è, no, un'altra storia di nuovo. Per i movimenti politici chiaramente la questione è diversa, no? Nel senso, evidentemente non è che siccome l'ha fatto la Thailandia allora lo facciamo con un collettivo di 30 persone. Però

0: qual è la questione? La questione è che se osserviamo i processi questi da lontano non ci capiamo tanto, e invece se magari riusciamo a costruire rapporti con reti di movimento che sono in paesi sottoposti a forte sanzioni, che hanno isolamento finanziario, vedremo forse che queste realtà hanno dovuto sviluppare delle strategie, no? Per continuare a organizzarsi, commerciare, no? Mantenere relazioni internazionali, fare donazioni, no? Ricevere donazioni, aiuto allo sviluppo, nonostante le restrizioni. E quindi entrare in relazione con loro vuol dire anche imparare, quindi le esperienze, no, che poi ci sono qui in questi paesi sottoposti a sanzioni forniscono conoscenze utili, perché alla fine, no, hanno vissuto il colonialismo, no, in maniera, hanno usato il colonialismo, mentre diciamo in Italia no, anche se magari alle volte, no, alludiamo al fatto di essere una colonia degli Stati Uniti, ma diciamo sono due cose diverse, però comunque hanno già sviluppato degli strumenti su come affrontare questo tipo di situazioni. Quindi no, chissà che l'internazionalismo, oltre a essere una pratica comunque sana, non diventi anche poi, no, uno strumento di formazione, di preparazione, no, collettiva, anche per i gruppi che hanno sanzioni qui da noi, che comunque, no, sono sempre di più, no? Se il sistema internazionale comunque va verso una maggiore frammentazione, e quindi conviene forse imparare ad essere preparati a vivere in questa frammentazione e non soltanto, come dire, no, a ricercare, no, di stare dentro alla parte, no, non frammentata, quindi che non dipendano completamente, no, dalle infrastrutture che poi ti sanzionano.
1: Io direi che dopo diciamo lo spiegone sulle sanzioni, intanto ricordiamo il numero di telefono 06 49 17 50. Questa è Radio Onda Rossa, ma siamo in Ponte Radio, quindi in collegamento con varie radio antagoniste italiane, e se volete chiamare appunto 06 49 17 50, forse farei una piccola pausa musicale e poi ritorniamo in onda.
0: La faccio anche più leggera, ti dirò.

0: Non so se mi perdonerete o magari addirittura mi ringrazierete per questo cambio di tono brusco che ci ha portato dallo spiegone ad Alberto Camerini. A me sembrava francamente imprescindibile. Comunque sì, abbiamo ricevuto una telefonata allo 06 49 1750, quindi diamo la bentornata qui.
1: Ciao, ciao a tutti e a tutti. E intanto, vabbè, a parte ringraziarvi dello speciale che state facendo, perché è molto utile, soprattutto con questo tempismo, non voluto, però è andata così. E poi volevo ovviamente iniziare dando un abbraccio gigante alle persone che sono dietro Autistici Inventati, perché posso solo immaginare tutto il turbinio in cui siamo immersi in questo momento, cioè al di là della questione generale molto pesante, anche proprio mi immagino il delirio da gestire in queste ore. Quindi niente, grazie davvero mille per l'ennesima volta di quello che state facendo, e un abbraccio solidale. E per il resto una piccola considerazione, nel senso che chiaramente ci troviamo, cioè, dopo lo spaesamento e anche un certo grado di rabbia, penso che ovviamente ci stiamo tutte chiedendo, va bene, ma quindi cosa possiamo fare? Gli spunti che davate ora, proprio prima del pezzo musicale, sul prendere spunto anche da altri paesi che si trovano in una condizione simile, nel senso che sono sottoposti a sanzioni, penso sia molto interessante, non banale, sarebbe davvero da iniziare a studiare. E del resto è anche molto tempo che ci diciamo negli ambiti hacker, diciamo, di cioè siamo abbastanza consapevoli che internet non è un posto libero e che ha di fatto è sottoposto a monopoli e ha anche ingerenze molto molto grosse, molto pesanti, che lo condizionano, e per cui evidentemente c'è una sudditanza dagli Stati Uniti. Insomma, ce ne eravamo accorti anche prima, e quindi è tanto che diciamo va bene, ma quindi come facciamo? E adesso direi che il problema si pone in maniera un po' più pressante sicuramente, e mi chiedo se nel caso di stati sottoposti interamente a sanzioni, chiaramente, cioè, paradossalmente è come se però hai tutto lo Stato dalla tua, nel senso, se chiaramente è uno Stato intero che ha dovuto rivedere certe il livello organizzativo di un intero Stato che di fatto ha accettato e anzi ha favorito il tagliare i ponti tra virgolette con gli Stati Uniti, noi ci troviamo purtroppo in una situazione un po' ibrida, purtroppo non lo so, ma insomma di fatto una situazione ibrida, per cui non è l'intero Stato italiano a essere sanzionato, che paradossalmente ci avrebbe forse facilitato in questo caso. Qui si tratta di un piccolo collettivo, un'idea politica che viene sanzionata evidentemente, e che ovviamente lo Stato italiano ha ben insomma, gli fa solo gioco che sparisca, non è certo il governo Meloni che ci aiuterà in questo. Quindi io penso che forse se c'è uno spiraglio di qualcosa da fare, oltre all'immediato a dare supporto a Autistici come possiamo, solidarizzare in tutti i modi, anche diffondere anche un po' fuori dai nostri giri consueti quello che sta succedendo, in più forse potremo individuare come soggetto da su cui fare pressioni proprio gli organismi nazionali e europei, perché facciano sì che queste connessioni troppo vincolanti con gli Stati Uniti cessino, e andare verso un'indipendenza. Chiaramente si sta parlando insomma di un'utopia, o quantomeno di un qualcosa di molto difficile da ottenere, però non è che non è sul banco delle questioni, almeno in Europa, immagino, perché come dicevi giustamente sono stati fatti dei passi in questa direzione, perché non è che ce ne siamo accorti solo noi che questa dipendenza dagli Stati Uniti è un problema, anche perché è molto evidente che quando si svegliano fanno un po' il bello e il cattivo tempo, un po' piacimento.
0: Il cattivo, cosa non detto.
1: Fortunatamente sì, il bello e il cattivo non ce ne siamo accorti solo noi, questa è l'unica cosa positiva forse, ecco.
0: Va bene, grazie mille davvero per questo intervento. Sì, certo, ovviamente sono d'accordo con te che, come dire, prendere ispirazione, no, da quello che si fa in altre parti del mondo, non lo so poi in realtà che cos'è che vuol dire, non so nemmeno se può essere una soluzione magari nel breve termine, magari può essere uno spunto di riflessione, come dire, no, su come magari impostare la prossima cosa interessante che faremo, forse nel breve tempo, no? E per difendere autistici magari c'è bisogno invece di puntare su altro. Comunque, insomma, non so se vuoi aggiungere qualcosa, altrimenti ti lascio libera.
1: L'altra cosa era stato detto all'inizio, dalla prima telefonata che avete ricevuto, chiaramente si tratterà anche di diversificare meglio le nostre risorse e fare in modo che autistici, per troppo tempo è stato l'unico collettivo, uno dei pochissimi collettivi che fornivano email. Certo è che fornire mail nel 2026 è problematico, mentre prima era qualcosa tecnicamente e burocraticamente un po' più semplice, farlo adesso richiede, non a caso, autistici è un collettivo molto solido che ha da anni ha sviluppato sistemi di resilienza che facciano in modo che, ad esempio, da un punto di vista tecnico sia difficile buttarle giù, e ci è voluto un provvedimento particolare come questo per metterli in crisi. Ecco, no? Se i sistemi più piccoli, certo, Sicuramente dovrebbero essere calibrati diversamente.
0: Sì, e poi chissà, c'è da capire, no? Non so, questo qui è un po' a dibattito, diciamo, immagino che la soluzione un po' di disperdersi può essere efficace, però nella misura in cui questo poi non diventa la polverizzazione, perché penso che la situazione, benché sia molto grave, per come la vedo io, magari altre persone la pensano diversamente, non è disperata, e non è disperata perché il collettivo autistici comunque è fatto di ha una storia, ha un nome, ha delle relazioni che comunque in questo momento può mettere in campo. Chissà se invece andavano a prendere, no, il serverino fatto da due persone nel loro tempo libero, che aveva la sfortuna di aver ospitato il post che a qualche politico di Washington gli è stato antipatico, diciamo, se questo qui poi hai comunque delle reti larghe, risolverà su cui contare, allora non è un problema il fatto che il tuo singolo server sia piccolo, perché quello che conta è la di solidarietà. Però forse no, quella è un po' la scommessa che forse misureremo anche qui, cioè dipende se anche se autistici potrà contare solo su se stessa, oppure se no sapremo, come dire, dare un significato alla parola movimento.
1: Esatto, sono molto d'accordo, sì.
0: Va bene. Ti do un abbraccio e ci risentiamo sicuramente. Noi vi ricordiamo che il numero di telefono 0649 1750 è a disposizione per chi ci vuole chiamare e condividere opinioni, riflessioni su quale sia, no, come dire, sulla fase in cui stiamo vivendo, su come se ne esce, per chi vuole dare solidarietà. Nel frattempo io vi leggo dal manifesto di oggi un articolo che in rassegna stampa non c'è stato tempo di leggere, firmato da Andrea Capocci, e dice, e il lettore sa bene che è facile imbattersi in antifascisti veri o presunti anche in piattaforme commerciali come Instagram, Facebook, X, però questi non sono mica sanzionati per i servizi offerti, eppure utilizzare un'infrastruttura online per diffondere posizioni dissidenti o comunicare atti illegali anche ben più odiosi di quelli addebitati al movimento Antifa non ha mai portato a simili conseguenze, eppure i precedenti non mancherebbero, no? Basti pensare ai numerosi massacri trasmessi in diretta social dai killer stessi. E allora qual è il motivo, qual è il vero delitto commesso dal collettivo autistici inventati? Quando ai nostri account ci dichiariamo in disaccordo con Trump, Meloni, Netanyahu, le piattaforme non rischiano nulla, perché in fondo ospitare il dissenso è un simbolo del loro successo e anche della loro utilità per il potere politico. Un'opinione affidata a un social network non è paragonabile a un volantino distribuito davanti a una fabbrica o a un manifesto clandestino. Viene analizzata, indirizzata, amplificata o silenziata dagli algoritmi a scopo pubblicitario e alla bisogna giudiziario. Gli schieramenti politici, anche più urticanti, possono essere preziosi per individuare gruppi di affinità e nuove nicchie di mercato, al pari delle foto delle vacanze o della band preferita. Solo questa massiccia attività di tracciamento giustifica l'apparente libertà con cui i nostri pensieri viaggiano in rete. La piattaforma fatta da autistici inventati invece tutela la privacy degli utenti, ne garantisce l'anonimato, non propone contenuti commerciali. Le capacità tecniche del collettivo sono state messe a frutto per rendere questa anomalia il più robusta possibile e non per affinare le strategie di marketing, e questa è la vera differenza rispetto alle big tech, e per questo oggi il collettivo viene punito da una superpotenza mondiale. Oggi sganciare la comunicazione dal marketing è un crimine assai più grave che accalappiare minorenni e generare dipendenza da storie e reel fino a indurre al suicidio diversi adolescenti. Per tacitare questa accusa, due giorni fa la società Meta, proprietaria di Instagram e Facebook, ha accettato di pagare una multa di ben 17 miliardi di dollari. Conseguenza, il titolo azionario ha guadagnato il 3%. Ha guadagnato, non perso, eh? L'ammenda, per quanto pesante, non ha messo in discussione il dogma del libero mercato e i dati personali, e gli investitori ne sono stati rassicurati. Se questa interpretazione della vicenda di AI è corretta, la sanzione del Dipartimento di Stato riguarda le regole vigenti nell'intero sistema mediatico, compreso questo quotidiano, cioè il Manifesto, da cui scrive. Per il nostro particolarissimo giornale, i lettori sono allo stesso tempo una comunità politica e indispensabili acquirenti e sostenitori. Il nostro sito, tuttavia, non profila gli utenti, e anche il modo in cui siamo in rete nei social network punta a essere meno invasivo possibile. Ma la sfida di informare senza generare profitti, in un panorama tecnologico in rapidissima evoluzione, non è mai vinta, e ogni giorno si ripresenta in forme nuove. Se Autistici Inventa di vincerà la sua battaglia, avremo tutti una risorsa in più per combattere la nostra. Con questo spunto firmato Andrea Capocci, prendiamo una telefonata, ed eccoci, sei in onda su Radio Onda Rossa.
2: Ciao, vi ringrazio, e volevo semplicemente intanto ringraziare, come tutti hanno fatto, come è giusto, il collettivo, perché è stato indispensabile, lo è e lo sarà ancora. Questi 25 anni sono sotto il suo segno inevitabilmente, anche soltanto per quello che ha fatto per Genova, eccetera. Ma la cosa in più che voglio aggiungere è veramente questa: è incredibile che hai letto bene nelle parole dell'articolo sul Manifesto questo scollamento pazzesco tra etica e mercato, per cui sostanzialmente Facebook diciamo ammette il suo limite, i suoi limiti, e è disposto a pagare miliardi di dollari, e questo gli fa guadagnare fiducia da parte degli investitori. Questa è una delle cose veramente allucinanti, che poi riguardano sostanzialmente un po' tutte le piattaforme che sono neutrali fino a quando gli fa comodo. Poi, quando si tratta invece, per esempio, Instagram, di bannare o cancellare completamente account o chiunque parli del genocidio in atto, ovviamente questo invece dovrebbe teoricamente andare bene. Quindi secondo me poi la lotta va in qualche maniera estesa non soltanto dal punto di vista intanto del sostegno Autistici Inventa di assoluto e totale, ma poi anche va esteso appunto al discorso dei social media. Quindi una delle cose secondo me assurde che sta succedendo, che però è comprensibile anche per motivi di diffusione della notizia, è che spesso o comunque volentieri in generale si ritrovano post su questa situazione, su anche altre situazioni di ban e di censura su Facebook, articoli interi scritti su Facebook, come se appunto questo mezzo non fosse diciamo completamente interno al discorso neocapitalista, distruttivo e comunque ecocida in generale. Ricordiamo anche che cosa ha fatto, che cosa sta facendo Zuckerberg in termini di distruzione dell'ecosistema attraverso i giganteschi data center che sta acquistando un po' dappertutto. Quindi la lotta va un po' estesa su tutti i piani, e una delle cose che farà Autistici Inventa è proprio quello di fornire queste alternative. Un altro gruppo importante è il gruppo Devol, che è devol.it, dove appunto si possono prendere diversi servizi che sono completamente alternativi ai vari Instagram, Facebook, Twitter, eccetera. Già Mastodon è un Mastodon.1, che è l'istanza italiana, è una delle più grandi che ci stanno in giro, e secondo me è una di quelle importanti su cui stare e su cui continuare a portare avanti delle lotte che non devono necessariamente escludere i grandi social. Cioè, dice, vabbè, alla fine se io sto su Facebook riesco a raggiungere più persone e quindi informare più persone di una lotta che è in corso. Questo chiaramente vale anche per il popolo palestinese, perché molti materiali sulla e dalla Palestina ci arrivano grazie a Instagram. Quindi questo non vuol dire, quello che sto dicendo, demonizzare i social generalisti, però significa sicuramente partire dai social generalisti per arrivare su luoghi completamente indipendenti, senza pubblicità, senza profilazione, con rispetto della privacy, eccetera. Questo secondo me è importante. Cioè, per
0: esempio, faccio una domanda,
2: Facebook,
0: spero non troppo provocatoria, sì. No? Penso che sia importante chiedersi appunto, no, come allargare, no, quale realtà coinvolgere, per non essere sempre, no, perimetrati, come a volte capita. Hai citato Devol, che sono quelli, diciamo, per capirci, tipo di Mastodon.1, se magari, esatto, magari è un po' più famosa. Secondo te, per esempio, no, quindi, su una cosa del genere, riusciranno a prendere parola in maniera chiara di solidarietà? La loro prima reazione a caldo è stata un po', diciamo, un po' sotto le righe, però questo per me, come dire, non pregiudica il fatto, no, che si possa cercare, no, di allargare una battaglia coinvolgendo magari certi come anche loro. Io devo dire la verità, non li conosco particolarmente, come dire, secondo te, no, come dire, è qualcosa che in questa battaglia possiamo portare, no, a prendere parole chiare?
2: Ma sì, ma totalmente, tra l'altro proprio le piattaforme che loro implementano sono proprio quelle che al momento mi sembrano tra le più attive, invece no, per diffondere almeno la notizia e per tenere, diciamo, aggiornati, tenerci aggiornati su quello che sta succedendo, per esempio sia sul loro profilo sia su altri che possiamo trovare in rete, non soltanto Mastodon ma anche altre piattaforme. Secondo me questo è importantissimo. E poi un'altra cosa secondo me da fare, che stavo per dire prima, è usare sì i media generalisti, quindi però virusandoli, cioè diciamo così, hackerandoli dall'interno, utilizzando per esempio le loro pagine e i nostri profili per postare esclusivamente dei link che portano fuori da quei profili. Certo, su Instagram non lo puoi fare, però magari se metti un link breve magari con t.li o tinyurl, chiaramente li metti e fai uscire la gente in questo modo dai social generalisti e li porti su Mastodon, su le piattaforme Noblox. Io ho due siti su Noblox che ovviamente in questo momento sono in down e spero che vengano riattivati al più presto, dove appunto le notizie vere ci sono, hanno luogo, dove ha luogo la realtà, cioè le notizie, per esempio, io non potrei mai entrare negli Stati Uniti perché mi vanno a vedere il sito che ho su Noblox, cioè è quasi tutto sulla Palestina. Quindi chiaramente se tu metti un link all'articolo che hai fatto sull'ultimo genocidio, sull'ultimo evento disastroso che lo Stato genocida sta mettendo in atto, e lo metti su Facebook, ma fa riferimento a un post che sta con notizie aggiornate, magari interviste, altri materiali che stanno su Noblox o su un'altra piattaforma esterna, tu fai un servizio secondo me comunque importante, di valore, perché sì, d'accordo, stai usando il media, il social media generalista, ma stai portando le persone proprio fuori da lì. Per cui questa secondo me è una delle strategie da portare in atto, per cui io invito anche molte persone che adesso stanno distribuendo questa notizia, giustamente lo fanno, su Facebook e su Instagram e su, che ne so, X, ma anche lo stesso Threads, secondo me, a invece usarli solo esclusivamente come piattaforme di lancio per dei link che portano fuori, perché bisogna uscire da questo meccanismo secondo cui esiste soltanto il social appunto proprietario.
0: Va bene, grazie per il tuo spunto e rimani
2: per quello che fate.
0: Ma in ascolto, e risegnaliamo naturalmente che 0649 1750 è il numero di telefono di Radio Onda Rossa, che siamo sì in Ponte Radio con altre 6 radio autogestite un po' in tutta Italia, ma appunto chiamando, quindi qui vabbè, ci si mette in comunicazione. Raga, chiaro, mi sono incartato.
3: Diciamo che intanto, vabbè, per chi chiamano, chiedono, eccetera, Noblox funziona, Noblox non funziona, l'abbiamo detto prima. Ci sono, in questo momento ci stanno dei problemi su Noblox, può darsi che funzioni come che non funzioni, ma sono problemi temporanei, quindi per ora diciamo aspettiamo un attimo. Noblox dovrebbe comunque andare, e lo ripetiamo per chi si fosse collegata non dall'inizio, che appunto anche per quanto riguarda l'accesso alle mail come ad altri servizi sono in corso in questo momento dei lavori da parte del collettivo autistici per mitigare il problema, che è il fatto che il dominio autistici.org è stato cancellato, perché come abbiamo detto internet non è neutrale, e quindi a un certo punto, se gli Stati Uniti decidono che sei un terrorista internazionale, non si sa per quale ragione, non c'è stato un processo, non c'è stato niente, è stato un ordine così fatto direttamente dalla Casa Bianca, a un certo punto può succedere che, essendo tutto molto dipendente dagli Stati Uniti, ti possano bloccare il dominio, ovvero il nome autistici.org non corrisponde più a un server o a dei server, ma diventa il nulla. E per ora su questo non ci possiamo fare nulla, però abbiate fiducia, perché potremo fare qualcosa, cioè nel senso non noi, ma autistici, diciamo, sta lavorando per fare qualcosa per far sì che comunque il problema sia mitigato. Noblox in questo momento non dovrebbe essere affetto, quindi noblox.org, da questa problematica, non sta funzionando per un altro problema, ma sono in corso dei lavori, quindi su questo aspettiamo. Io invece volevo prendere spunto, sia da quello che dicevi su questa telefonata, sia dalla telefonata della compagna di prima, perché diciamo una cosa che un po' abbiamo cercato di dire in questo spazio ridotto del Ponte Radio, cioè dobbiamo cercare di allargare, perché questa cosa non può passare inosservata, no? E quindi la domanda che mi chiedo, che voglio fare diciamo anche a chi ci ascolta, che può chiamare allo 06 49 17 50, è: come fare per allargare, per far capire che questo problema non è un problema della comunità hacker italiana, non è neanche soltanto un problema del movimento antagonista italiano o europeo o globale, perché appunto diciamo tutto parte da no blogs di gruppi degli Stati Uniti, ma è un problema più generale, è un problema analogo a quello che è successo a Francesca Albanese, ed è diciamo la cosa, la novità in questo caso è che si sta attaccando un collettivo che offre servizi. Quindi l'abbiamo detto pure sulle telefonate, qual è la differenza con altri provider che offrono servizi, anche diciamo l'ascoltatore che ha parlato prima diceva sì, ho capito, ma Facebook ora ha pagato 15 miliardi guadagnando tra l'altro il 3% in borsa, quindi molto di più di quello che ha pagato, per delle cose gravissime che sono successe, le abbiamo denunciato tante volte, i problemi infiniti portati da Instagram anche per quanto riguarda le persone adolescenti eccetera, non gliene frega niente a nessuno, non sono terroristi, non sono nemici giurati del governo degli Stati Uniti, possono fare quello che gli pare. Per un servizio offerto da un collettivo italiano succede questa cosa, quindi credo che sia un problema che ecco, c'è una telefonata che però non siamo riusciti a prendere, quindi chi ci ha telefonato se vuole richiamare, però è un problema che ci dobbiamo porre come diciamo portare avanti questa battaglia politica, perché non può passare in sordina così come se niente fosse. Oggi ho dei problemi a parlare, ma forse
0: ma la comunicazione
3: la comunicazione
0: ci hanno sabotato da tutta l'ortografia,
3: esatto,
0: in giù.
3: Io c'avevo il mio dizionario, ce l'avevo su opistici.org e ora non lo raggiungo, quindi
0: esatto, sei spacciata. Va bene, io forse andrei con un brevissimo stacco musicale e poi saremo sempre aperti alla possibilità di ricevere telefonate, ma magari nel frattempo leggeremo qualche comunicato, daremo conto delle prese di posizione che ci sono state, degli spunti che arrivano da questo.

0: Copenaghen riceviamo una comunicazione, era un po' quello che avevamo anticipato, cioè del fatto che insomma alcuni dei lavori tecnici che stavano facendo in questo momento il collettivo di Autistici Inventati stanno piano piano funzionando, per cui l'accesso alle email, che adesso era sostanzialmente impossibile per qualsiasi email, sia che la vostra email fosse su autistici.org, sia che fosse su altri domini, era in tutti quanti questi casi era sempre impossibile, ma invece la stanno risistemando, diciamo, spostandosi su un altro domini che non è bloccato.
1: Sì, diciamo che non lo diciamo.
0: Non si sa che cos'è. Lo diciamo?
1: Diciamo.
0: Oh, sì. Oh, ah, diciamo. Ho capito dov'è. Sì.
1: sono qua. Allora, diciamo che ci comunica che adesso mail.inventati.org funziona, quindi dal sito mail.inventati.org, ma anche aprendo il sito www.inventati.org e facendo login, immagino, questo l'ho detto prima di provarlo, sì, lo confermo, si può fare l'accesso e quindi accedere alla propria email. Le email che non sono chiocciolautistici.org dovrebbero funzionare. Per quanto riguarda le mail autistici.org, si può accedere, quindi consultare la propria email e magari fare un backup, quindi a questo punto della propria mail, ma chiaramente non è possibile né inviare né ricevere email perché, come abbiamo detto, il dominio autistici.org è sospeso in questo momento.
0: Sì, forse cioè, potete inviare ad altri soggetti che sono per le mail autistici, tipo da autistici.org, autistici.org, se le puoi inviare, vabbè, non lo so.
1: Quello che
0: provate, cioè alla peggio non funziona.
1: Esatto, quello che sappiamo è in questo momento che Thunderbird potrebbe chiedervi di nuovo la password, quindi se non ve la ricordate dovreste comunque riuscire a recuperarla dal gestore di password di Thunderbird. Comunque a breve Autistici pubblicherà una guida e si potrà diciamo consultare la guida.
0: Sì, la pubblicheranno quindi immagino su cavallette.noblogs.org, che rimane.
1: Sì, scusate, l'indirizzo per l'email chiaramente è webmail.inventati.org, mail.inventati.org è il server IMAP per chi vuole configurare Thunderbird.
0: Vabbè, diciamo,
1: comunque dal sito inventati.org cliccate su login e entrate.
0: Esatto, quindi sappiamo, no, che diciamo ci sono due modi principali, no, di usare le mail, forse due modi e basta. Uno è che la fate dalla webmail e un altro è che lo fate da un'applicazione. Le applicazioni più comuni sono Thunderbird, sono Apple Mail o sono anche K9, K9, no, su Android. Queste sono alcune delle più diffuse e diciamo magari i dettagli esatti di cosa fare cambiano, ma per esempio per la webmail, se andrei su inventati.org dovreste riuscire a fare tutto quanto esattamente uguale a come prima lo facevate andando su autistici.org. Questa mi sembra quella che è radiofonicamente spiegabile.
1: Sì.
0: E per il resto dentro di dire tipo il
1: seguite,
0: funziona,
1: seguite
0: dovendo seguire una guida.
1: Esatto, sì. seguite il sito di Autistici, seguite il blog perché arrivano, diciamo, le informazioni vengono pubblicate e si cerca di far fronte. Quindi ritorniamo al discorso di cui prima, no? Poi la soluzione tecnica magari riusciamo a trovarla per mitigare il problema, resta da capire la soluzione politica qui quale può essere, diciamo, a questo scherzetto, diciamo, del governo Trump. Io vedo che tu ridi sotto i baffi, come mai?
0: Ma non te lo posso dire perché ridi sotto i baffi, poi dopo te lo dico perché ridi sotto i baffi. Sicuramente anche perché, no, come dire, la drammaticità della situazione a un certo punto deve anche come dire, esprimersi invece in una demenzialità che esce fuori. Ma invece, tornando al serio, volevo un po' dare conto delle tante realtà che hanno preso posizione, no? Per esempio ha scritto Osservatorio Repressione, ha scritto della caccia alle streghe contro gli Antifa e, no, e in questo dice che la risposta sta nella costruzione di un nuovo nemico interno Antifa che non indica un'organizzazione strutturata con una direzione, una gerarchia, un programma unitario, è una categoria politica estremamente ampia e questa indeterminatezza costituisce oggi la sua maggiore utilità repressiva. Se il nemico non ha confini precisi, allora ogni volta li potremmo stabilire di volta in volta, no? Vabbè, il comunicato è molto più lungo di così, questo mi sembrava un passaggio che volevo raccontare, no? Dice che prima viene criminalizzato chi agisce, poi chi parla, poi chi manifesta solidarietà, infine chi mette a disposizione gli strumenti attraverso cui quelle persone possono parlare e organizzarsi. Il filo che unisce questi passaggi è il progressivo abbandono del diritto penale del fatto a favore di un diritto penale del nemico. Chi altro prende parola? Prende parola Ben Più Effimera, che no, racconta di come da conoscono da tempo il collettivo Autistici Inventati. La nostra stessa lista di discussione, dicono, è da anni ospitata sui loro server e con loro abbiamo attraversato moltissime riflessioni e battaglie politiche. La Medei, San Precario, Serpi Canaro non sarebbero mai state concepite in quello stesso modo senza l'esperienza hacker che in quegli anni ha concepito e praticato la diffusione di strumenti liberi, autonomi per tutte e tutti, di cui Autistici Inventati si è fatto promotore fin dal momento della sua nascita. Rubio, alla fine il suo post tuona: useremo ogni strumento e autorità in nostro possesso per proteggere il nostro stile di vita e l'arroganza di quei pochi potenti che stanno diffondendo guerre, collasso sociale e ambientale. Non è questa la nostra idea di vita, cura, comunità. Continueremo a incarnare le alternative a questo modello grazie a fianco dei nostri compagni di AI, a camminare con loro. E poi lo scrivono altri siti che però sono su NoBlox e quindi adesso non mi caricano. Per esempio, ho riso appunto, Sabot Media aveva preso parola, ma appunto adesso non mi carica più. Contropiano ha scritto: gli USA definiscono terrorista Autistici Inventati, nel mirino c'è l'infrastruttura del dissenso, il Dipartimento di Stato arriva a descrivere AI come nodo tecnologico utilizzato da reti antifasciste, anarchiche e marxiste per comunicare, organizzarsi e diffondere i materiali. Il salto di qualità è evidente, non si colpisce solo chi viene accusato di aver commesso un determinato atto, si colpisce chi mette a disposizione l'infrastruttura attraverso cui i soggetti politici comunicano. Ok, Havana scrive: solidarietà ad Autistici Inventati, il collettivo viene chiamato un'organizzazione terrorista, abbiamo tratto ispirazione dal loro impegno continuo nel mantenere attivi dei servizi anche quando le persone intorno a noi li chiamavano anacronistici, ma come è successo che un piccolo collettivo che gestisce una decina di server diventa un'organizzazione terrorista? Una parte della risposta è che reprimere tutti i soggetti che non si rassegnano all'internet che vediamo e al contrario costruiscono alternative diventa un passaggio necessario per l'autoritarismo. La seconda parte della risposta richiede di guardare alla forma, anzi alla struttura. Autistici non è un collettivo prima di un'infrastruttura, è un gruppo di affinità e non un partito, un insieme di pratiche di cura e non una falange. Quindi a essere intollerabile per il capitalismo è anche l'antifascismo, che è intrinseco nella capacità di organizzarsi dal basso. E poi scrivono davvero, no, tantissime altre realtà, prende parola Bida per esempio, ma insomma, comunicati ne trovano davvero davvero tanti. Ha scritto Osservatorio Nessuno, tra l'altro forse era uno dei primi che è usciti. Dicono che questo provvedimento si inserisce nel piano di lungo corso dell'amministrazione Trump di colpire l'intero movimento antifascista, non solo americano ma mondiale. Oggi hanno colpito gli antifascisti e le antifasciste italiane, domani sarà il turno di altri. Ancora più di prima supporteremo chi si oppone alle ingiustizie per la costruzione di una società all'insegna dell'uguaglianza e della libertà, e invitiamo tutte e tutti a farlo. Avanti così, massimo supporto e solidarietà ad Autistici Inventati dal collettivo Bida e insomma vari altri. Adesso non vedo, scrive Crime Think, scrive, no, davanti a me il comunicato, no, del CSA ex Emerson, che dice: viene a domandarsi se il governo USA, dopo aver dichiarato che non c'è posto per il terrorismo politico nella nostra società, allora rimetterà il mandato e si consegnerà all'autorità. Non è neppure troppo chiaro dove sia nato il termine antifa, dalle bandiere e dagli adesivi antifascisti. Si comprano su Amazon a 17 euro, consegna premi in 4 giorni, e ora che facciamo? Sanzioniamo tutto? In questo piano manca un elemento irreale: come tutti e tutti sappiamo, non esiste un'organizzazione internazionale chiamata antifa se non nella retorica dell'amministrazione Trump. Invece il termine antifascismo ha una radice storica che l'amministrazione Trump non è davvero in grado di ridefinire e a cui loro non sono, come CSX Emerson, non sono disposte a rinunciare. Insomma, tantissime le prese di parola in solidarietà, ed è come dire, bene che ce ne siano altre. Interessanti anche alcuni articoli che hanno pubblicato vari quotidiani, tra l'altro così, sempre per la linea del farci due risate, possiamo dire che comunque nel senso il tema dei giornali di qualità infima è mano a mano mitigato dal fatto, quindi dalla pigrizia, che sappiamo essere uno strumento potente per l'umanità e che talvolta mi sembra che faccia sì che alcuni giornali tutto sommato scrivano degli articoli su di noi che potevano essere peggio, no? Essere il caso sì. Quello del giornale.
1: Sì, sì, non so se avete letto l'articolo su Il Giornale, non, cioè, mi auguro di no, insomma, perché leggere Il Giornale, però diciamo per preparare questa trasmissione magari noi ci siamo fatti una carrellata di articoli sulla stampa ufficiale per vedere chi ne parlava e chi non ne parlava e come ne parlava, e vabbè, sono saltati fuori più di un articolo fatto probabilmente con dei chatbot e neanche riletti, tra cui quello sul Giornale, che sostanzialmente fa un riassunto di quella che è la storia di autistici e di servizi che fa, senza entrare neanche nel merito della notizia.
0: Il titolo è: dal G8 di Genova a Gaza Web, chi sono gli hacker italiani di autistici inventati colpiti dagli USA, socializzare saperi senza fondare poteri, no, raccontano la loro storia. E tutto sommato, no, come dire, fanno un articolo, come dire, meglio di altri che...
1: Sì, sì, un buon articolo, è sostanzialmente un riassunto di tutte le attività che ha fatto autistici, diciamo, dal 2001 a oggi, quindi non niente da dire, diciamo, in contrario, è un articolo celebrativo, ecco.
0: Va bene che anche questi articoli ci siano. Sono le 14.55, noi siamo proprio agli sgoccioli di questo Ponte Radio. Sicuramente possiamo dire che nei prossimi tempi dovremo tornare sull'argomento, che ci saranno delle novità importanti, speriamo sempre in senso positivo, e di rilancio delle mobilitazioni senz'altro Radio Onda Rossa ne darà conto, e diciamo potete sicuramente, no, come dire, per quello che si può fare, no, potete contare sul fatto che terremo aggiornate sulla vicenda, no, anche dal punto di vista del quali sono le cose più utili da fare in questo momento, nei termini in cui poi il collettivo Autistici Inventati stesso lo indicherà, per chi vuole continuare ad opporsi a questo provvedimento che arriva da lontano, ma che colpisce in tempi rapidissimi.
1: Sì, diciamo che sarà importante in questi giorni, chiaramente, come per tutto, ma in particolare per questa vicenda, continuare a sentire la radio, continuare a tenere d'occhio quelli che sono i canali di informazione del collettivo autistici, quindi lo ripetiamo un'altra volta, cavallette.noblogs.org è il blog ufficiale. Nel momento in cui questo dovesse funzionare poco o non funzionare, c'è una pagina su Bida, quindi
0: mastodon.bida.im/cavallette,
1: e quindi diciamo non perdiamo di vista questa faccenda, perché è tutt'altro che finita, è appena iniziata e diciamo è parte anche della storia del movimento antagonista italiano, quindi sicuramente è una cosa che ci riguarda tutti e tutte come compagni e compagne, ma l'abbiamo detto e lo ripetiamo, è una cosa che non riguarda soltanto il movimento antagonista, è una cosa più grande, perché è un nuovo paradigma che sta attaccando attraverso, diciamo, le sanzioni economiche, sta attaccando dagli Stati Uniti proprio un modo di essere, un modo di voler fare le cose su internet, e questa cosa non può passare così.
0: E quindi un abbraccio a chi ci ha ascoltato dagli 87.9 in modulazione di frequenza qui a Roma, un abbraccio anche a chi lo ha fatto dai 105.250 a Torino, dai 13.59 kHz a Verona e a Firenze.

si è collegato su Radio Spore, su Radio Quar e su Radio Neanderthal. Come cantano Bob Vylan, non siamo arrivate su internet così a caso. Ci abbiamo campato qui.

0: In Italia almeno 9 persone sono inquisite in diversi processi giudiziari per essere palestinesi. L'antisionismo non è antisemitismo, ma lotta per la liberazione dei territori palestinesi.
1: Castelli Romani per la Palestina organizza a Marino il 18 settembre, venerdì, dalle ore 19, concerto a sottoscrizione per sostenere le spese legali.
2: Si esibiranno Assalti Frontali e Mario Pio Mancini degli Indaco, più cena buffet al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2, Marino.
3: Dai, tutte e tutti liberi, ci vediamo il 18 a Marino.

0: Ai, America, se avessi rifiutato caravelle dallo sconosciuto.
1: 26 agosto, il governo Trump ha sanzionato il collettivo Autistici Inventati. Il giorno dopo, il PIR, l'autorità che gestisce il .org, gli sospende il dominio. 5 giorni dopo, è Banca Etica a sospendere il conto corrente.
2: Non riguarda solo Autistici Inventati e non è limitata a chi fa politica su internet. Da questa ondata repressiva dobbiamo difenderci collettivamente.
1: Mercoledì 16 settembre, ore 19, al CSOA Forte Prenestino, assemblea cittadina per capire i prossimi passi e costruire la giornata di mobilitazione del 25 settembre. Siate bravi!

e buon pomeriggio a tutti da Normale Follia. E chiaramente oggi ascolterete una sola voce perché l'altra, quella di Graziella, è alle prove generali dello spettacolo che ci sarà questa sera proprio qui a San Lorenzo e a cui siete ovviamente tutti invitati sia oggi che domani. Il condominio di Via dei Sabelli rappresenterà per voi uno spettacolo dal titolo Suonamogliele. Oggi appunto lunedì 14 e martedì domani 15 settembre dalle ore 20:30 in poi. Questo perché, come da tanti anni, il condominio di Via dei Sabelli sarà al Parco delle Stelle per due serate, abbiamo detto sia questa sera che domani, per questa rappresentazione teatrale che celebra fantasia, creatività, immaginazione,

e principalmente l'amicizia e la musica come strumenti contro la violenza sistemica e ogni forma di discriminazione e disumanità. Vi aspettiamo, scrivono i ragazzi del condominio di Via dei Sabelli. Quindi oggi, dopo lo spettacolo, suonerà la meravigliosa band, i Pink Puffer, e domani, martedì, ci sarà il laboratorio corale Crescere Insieme con la musica, Don Giuseppe Morosini. E questo è quello che scrive il grande Cocomero, che come tutti gli anni è di prezioso aiuto a questo condominio particolare. Allora, cominciamo con la nostra poesia solita, la poesia questa volta di Rodari, dal titolo, visto l'argomento e visto il periodo, Buongiorno alla scuola. Che deserto la scuola tutta estate, chiuse le porte, le finestre sprangate, l'aula pareva morte e nel silenzio severo i banchi tante tombe al cimitero. Ma una mattina la vecchia bidella si attacca alla campanella e den, den, den, la scuola si ridessa. Le finestre si spalancano per godersi la festa. Il sole inonda l'aula, salta sulla cattedra e con il dito d'oro del suo raggio disegna sulla carta geografica un meraviglioso viaggio. Ora parla la lavagna. È finita la lunga dormita. Mi sento così fresca e riposata che con queste due zampe di legno vorrei farmi una passeggiata. Dite, ho la faccia pulita? Dice sempre la lavagna. Per favore, signor cancellino, vorreste cancellarmi per benino? E il cancellino. Ecco fatto, madama. Sentire la campana come chiama. Preparatevi a sopportare i soliti scarabocchi, dei soliti marmocchi. Sempre, appena il maestro volta gli occhi, qualcuno per suo spasso vi coprirà di evviva e di abbasso, mescolando alle quattro operazioni nomi di squadre e di campioni. E poi parlano i gessetti. Ella è piena di invidia, già si sa. Tutto quello che noi scriveremo, lei lo cancellerà. E parla la cattedra severamente. Su via, non cominciamo a leticare. Il maestro sta per arrivare. Toglietemi la polvere con lo straccio. Se no, che figura ci faccio? E a proposito di guai, c'è l'inchiostro nei calamai, perché una volta i bambini utilizzavano l'inchiostro con la villa stilografica. E i calamai rispondono, siamo pieni fino al collo. E poi la cattedra, proprio come l'altro anno, chissà che belle macchie si faranno sui quaderni, sui grembiulini bianchi. E poi parla un banco, e sui poveri banchi, e la carta geografica. Quell'inchiostro è davvero una rovina. Guardate qui, è schizzato perfino nello stretto di Messina. E la cattedra di nuovo. Pazienza, pazienza. Le macchie sono i paracarri sulla via della scienza. E parla il registro. Anche il maestro qualcuna ne fa. La cattedra. Non dica volgarità. Pensi ai voti piuttosto. E si prepari a scrivere tanti 10. Mi hanno detto che quest'anno non ci saranno somari. E parla l'ultimo banco. Nemmeno nell'ultimo banco? La cattedra. Silenzio, arriva il primo scolaretto. Guardatelo, contento, vispo come un soffio di vento. La voglia di imparare e di far bene gli brilla negli occhi scuri. Facciamogli tanti auguri. Salutiamolo come si conviene. E tutta l'aula. Buongiorno, benvenuto. E lo scolaro. Di dove verrà mai questo saluto? Qui non vedo nessuno. Me lo devo essere sognato.
sono ancora un pochino addormentato, però posso rispondere lo stesso. Sulla lavagna scriverò col gesso: non c'è nessuno intorno? Cara scuola, buongiorno! E ci faceva appunto piacere iniziare e dedicare questa poesia a tutti i bambini che venerdì e oggi e domani, insomma, quando si decide, inizieranno la scuola. Anche perché di auguri ce n'è tanto bisogno, visto come si stanno indirizzando appunto i vari ministeri, appunto il ministero della scuola, sperando che un pochino si apra un po' più con la mente. Ecco, poi dobbiamo dire intanto che a Roma e in molte città il 9 settembre ci sono stati dei presidi contro l'approvazione del DDR antisemitismo. Sono state tante manifestazioni a Genova, Milano, Cagliari, Verona, San Donato di Pieve, Lecce, Vergata, Treviso, Reggio Emilia, Pordenone, Cuneo, Brindisi, Castelfranco Veneto, a Varese, a Rovigo, a Grosseto, a Brescia e ancora tante altre, e appunto anche a Roma, proprio davanti al Parlamento, perché il dissenso, come si leggeva dai vari cartelli e da tutti gli interventi che ci sono stati qui a Roma e credo anche, e ovviamente anche in tutte le numerose città d'Italia in cui ci sono stati questi presidi, il dissenso non si silenzia, la solidarietà non si processa e criticare Israele non è antisemitismo. E quindi alle ore 10, e tra l'altro appunto probabilmente abbiamo saputo che domani 15 settembre alle ore 10 il DDL antisemitismo va al voto in commissione, quindi credo che insomma ci saranno delle iniziative, insomma poi vediamo che cosa si può fare. Intanto appunto siamo sempre in allerta perché appunto non dobbiamo silenziare quello che sono le nostre idee su quelle cose brutali che stanno accadendo. Intanto, tra l'altro, in Calabria abbiamo saputo, l'altra volta vi abbiamo parlato di quello che si scopre purtroppo nei porti d'Italia, no? In cui spesso si viene a sapere che ci sono nelle navi si trafficano armi, tutte armi appunto che vanno a contribuire a quello che succede, al genocidio a Gaza purtroppo. Però ci piace anche leggere quello che sta succedendo in Calabria, in cui 17 container contenenti acciaio per uso bellico sono stati fermati, come appunto scrive Mimmo Lucano.

E leggiamo: i 17 container fermi al porto di Gioia Tauro, contenenti acciaio per uso bellico e aventi destinazione finale Israele, restano in Calabria. Per accertarmi, scrive sempre Mimmo Lucano, in qualità di europarlamentare, che l'Italia non sia complice del genocidio del popolo palestinese, consentendo l'invio a Israele di container pieni di materiale bellico, insieme a Beppe Marro, Patrizio Magliani, eccetera, mi sono recato al porto di Gioia Tauro, questo è successo qualche giorno fa, per effettuare una visita e chiedere chiarimenti urgenti. Le autorità doganali hanno dato conferma ufficiale che il materiale contenuto nei container sia acciaio dual use. Non abbiamo quindi più dubbi. Inoltre le attività doganali ci hanno riferito che i container sono stati sottoposti a procedura catch-all per verificare l'uso dell'acciaio e che fino all'arrivo della documentazione UAMA i container nel limbo resteranno nel limbo dell'attesa, e noi con loro. E poi vi ricordiamo che dal 16 al 22 settembre, quindi da mercoledì prossimo in poi, a Villa Mercede in via Tiburtina 105, proprio qui a San Lorenzo, ci sarà il Festival della Cultura Palestinese a Roma, quindi ci saranno interventi, dibattiti, canzoni, balli e tanto altro. Ecco, appunto siete tutti, ovviamente tutti invitati il più possibile, anche per sostenere e farci sentire con tantissimo affetto accanto ai palestinesi. Poi il 24 settembre alle ore 17 a Montecitorio si raccoglie l'appello delle colleghe e dei colleghi di Doctor Against Genocide e si torna in piazza per chiedere la fine della complicità del nostro governo con il genocidio in corso in Palestina. Mentre il mondo si gira dall'altra parte, noi scegliamo di non farlo. Per il giuramento che abbiamo fatto, scrivono medici, infermieri e tutti gli operatori sanitari, per la professione che abbiamo scelto, perché anche quando tutto è difficile e scomodo, noi non ci tiriamo indietro. A Gaza continuano a morire bambine e bambini, colleghe e colleghi. E tra l'altro abbiamo parlato dell'inizio della scuola, ma insomma c'è una bambina che il suo primo giorno di scuola col suo libro è stata uccisa, appunto è rimasto solo il libro. Il sistema sanitario è stato devastato e chi cura continua a pagare un prezzo altissimo. Noi non vogliamo abituarci, non vogliamo essere complici. Il 24 settembre dobbiamo esserci tutti e tutte. Quindi da Washington a Roma, sanità contro il genocidio palestinese. Ed a proposito di sanità, promettiamo chiaramente ai nostri ascoltatori, come abbiamo già detto, che torneremo, come ci avete richiesto, a parlare di salute mentale, ma intanto vi vogliamo aggiornare purtroppo dall'osservatorio di Non Una di Meno sui casi di femminicidi, lesbicidi, transcidi monitorati in Italia nel 2026. Ci sono stati 56 femminicidi, 3 suicidi indotti di donne, un suicidio di una ragazza trans, un omicidio di un ragazzo, 8 casi in corso di accertamento. Si tratta di morti indotte, scrive l'osservatorio, da violenza di genere ed etero cis patriarcale. Inoltre ci sono almeno altri 92 tentati femminicidi riportati nelle cronache online di media nazionale e locali e almeno 12 casi di omicidi correlati di persone che sono rimaste coinvolte cercando di fermare il femminicida o l'aggressore di donne e altre persone, familiari e amiche.
Nella tabella pubblicata sul sito è stata inserita una nuova colonna reato contestato, dove è possibile trovare le informazioni sul reato contestato. Per quanto riguarda poi sui femminicidi e sul circo autoassolutorio che gli si muove intorno, non una di meno scrive: contiamo un'altra donna uccisa dalla cultura del possesso, buttata giù, ancora viva, da un cavalcavia del suo ex, che si è poi suicidato. L'esibizione della crudeltà non ha fine, né limiti, ed è la stessa che segna un presente di sopraffazione e violenza. Gli darebbero l'ergastolo e giustizia è fatta. Fino alla prossima. Sincronizziamo gli orologi. È questione di ore, perché punire serve solo a performare l'autorità di uno Stato che non fa niente per agire sulle cause e gli equilibri di potere. Colpirne uno per dimenticarne 100. Questo è l'obiettivo della legge sul femminicidio. Nel paese del patriarcato mediterraneo, la violenza di genere è un pilastro fondamentale. Quindi domani, sempre ad ESC, c'è l'assemblea di Non Una di Meno, come tutti i martedì. Per l'assemblea martedì Non Una di Meno,

E perdonate l'interruzione, stavamo dicendo che domani, come ogni martedì, c'è l'assemblea di Non Una di Meno, che appunto fa delle riflessioni sui dati appena pubblicati, no, dall'osservatorio di Non Una di Meno, e dice che parlano chiaro, la risposta deve essere politica. Ogni femminicidio ci mette davanti alla materialità di un potere che continua a decidere sui corpi e sulle vite. Quel potere attraversa le guerre che fanno parte del nostro presente, il governo dei confini che continua a mostrare la sua brutalità, la vita delle persone migranti, trans e queer, il controllo sui giovani e giovanissimi, la dismissione della scuola e della sanità come presidi pubblici di cura, salute, formazione e autodeterminazione. Gli Epstein Files ne mostrano una dimensione globale. Quando potere, denaro e violenza patriarcale si saldano, l'impunità diventa anch'essa una forma di potere. 10 anni dopo la nascita di Non Una di Meno, rilanciamo con forza il confronto su ciò che serve per intrecciare le lotte, aprire alleanze e costruire strumenti capaci di incidere. L'Assemblea Nazionale Transfemminista di Bologna del 10 e 11 ottobre sarà uno dei passaggi di questo percorso. Vogliamo arrivarci portando la discussione e le esperienze che attraversano Roma. Portiamo con noi le lotte che abbiamo attraversato lo scorso anno, le parole che abbiamo conquistato, le domande che ancora ci interrogano. Facciamole diventare una spinta che apre strade e rompe l'ordine delle cose. E quindi, appunto, domani ad ESC aspettiamo tutte a Via De Volci 159 alle 18:30. Per questo è importante che allo spettacolo ci andiate oggi, che è lunedì, perché domani c'è anche questa, l'incontro ad ESC di Non Una di Meno. E come vi abbiamo già detto la volta scorsa, ieri c'è stata la riunione del coordinamento delle assemblee dei consultori delle donne delle libere soggettività, e che è stata come al solito molto, molto interessante e piena di iniziative, e che ci ha permesso di conoscere le condizioni di molti della gran parte dei consultori, che appunto come situazione unica funzionano tutti abbastanza bene, ma funzionano sempre a fatica, dal momento in cui mentre il personale va in pensione e chiaramente non viene sostituito, e quindi c'è sempre molta fatica, no, a tenerli ancora vivi e utili e preziosi per tutti noi, e in particolare, come noi ci auspiciamo, per i giovani. Dunque, riguardo alle assemblee, insomma, le assemblee sono già cominciate questo mese. Domani, martedì 15 settembre, c'è l'assemblea a Via Vaiano 53 alla Magliana, dalle 16 alle 17:30. Poi giovedì 17 settembre, dalle 15 alle 17, c'è l'assemblea a Spencer 282 al Prenestino, e sempre giovedì al Largo delle Sette Chiese 25, dalle 16:30 alle 18:30, giovedì 17 settembre c'è l'altra assemblea, e giovedì 17 settembre l'assemblea ci sarà a Via dei Frentani 6 a San Lorenzo, dalle 15 alle 17. Via dei Frentani, come sapete, aveva chiuso per alcuni mesi per ristrutturazione, è aperto da poco, quindi anche lì si svolgerà l'assemblea delle donne e delle libere soggettività. Chiaramente, siccome non farete in tempo a saperlo, ve lo diciamo adesso: lunedì 21 settembre a Piazza dei Condottieri 34 a Malatesta, sempre dalle 15 alle 17, ci sarà l'assemblea.

abbiamo parlato, come dicevo prima, del primo giorno di scuola, e sui social compare questa foto dolcissima di una bambina Wafa, una foto in cui viene fotografato il suo primo giorno di scuola, il sorriso di questa bimba. È una bimba appunto uccisa lo stesso giorno dall'esercito israeliano, e il libro è tutto ciò che rimane di lei. Questo è quello che continua ad accadere a Gaza ogni singolo giorno, per cui ecco, lo ripetiamo, l'abbiamo già detto prima, il 24 settembre i colleghi americani medici di Doctors Against Genocide hanno organizzato una grande mobilitazione nei luoghi del potere americano per chiedere la fine della complicità degli Stati Uniti nel genocidio in corso a Gaza, e anche noi chiaramente dobbiamo mobilitarci e chiedere la fine della complicità del nostro governo. Quindi questo perché il genocidio del popolo palestinese continua senza sosta, e quindi dobbiamo continuare la nostra mobilitazione anche noi operatori sanitari e in ambito sanitario. Non ci si può tornare e tirarci indietro. E continua il comunicato: non possiamo farlo mentre tutto ciò contro cui abbiamo testimoniato il nostro dissenso continua inesorabilmente. Non possiamo permettere che l'orrore quotidiano, la distanza, la stanchezza e il senso di impotenza riescano a fermarci. Vi chiedo di fare ancora una volta tutti insieme uno sforzo, vi chiedo di unirci, continua questo comunicato dei Doctors Against Genocide, di essere una forza unita contro un'ingiustizia così grande da rischiare di bloccarci, di toglierci la speranza, di scoraggiarci. Non lasciamoglielo fare, abbiamo già dimostrato che insieme possiamo costruire qualcosa che prima non esisteva, una mobilitazione di sanitari capaci di alzare la voce, di testimoniare, di non voltarsi dall'altra parte. Adesso dobbiamo continuare, per i nostri colleghi e per chi non può più parlare, e per chi è detenuto, per chi continua a curare, a salvare vite e a resistere sotto le bombe, per la vita e per la dignità umana. Facciamo in modo di esserci, facciamo in modo di essere in tanti. Ecco, questo appunto è l'invito per il 24 settembre sotto a Montecitorio da parte di 1000 White Coats appunto a Montecitorio, e inviti a cui non possiamo assolutamente mancare, viste le mostruosità, le brutalità che stanno accadendo e a cui vorremmo non credere, perché sono talmente terribili che ti spaventano. È vero, il rischio è poi che si rimanga immobilizzati da tutto questo. Ecco, come abbiamo già fatto la volta scorsa, vi proponiamo, prima appunto di cominciare con i nostri commenti, le nostre letture sulla psichiatria, che faremo al più presto di nuovo, però vogliamo appunto leggervi, come abbiamo già fatto, riproporvi un pochino la lettura di qualche pagina di questo interessante libro di Veronica Cago e Luci Cavallero, Rivendicare futuro, il transfemminismo contro il capitale finanziario. Veronica Cago e Luci Cavallero, come abbiamo detto, sono delle studiose femministe, attiviste di non una di meno argentina, e insegnano tutte e due alla Facoltà di Scienze Sociali all'Università di Buenos Aires. Questo libro, in realtà, è un manifesto transfemminista contro veramente il saccheggio della ricchezza collettiva da parte dell'ultradestra, e questo è, credo che sia un concetto molto importante da tenere in mente, e su cui ci aiuta a soffermarci, ci aiutano a soffermarci la Cago e la Cavallero, le autrici di questi due libri. È basato sull'esperienza di Ni Una Menos in Argentina,
E appunto non è solo la lettura di un ciclo di lotte femministe, è proprio, come dicevamo, un manifesto politico contro l'offensiva autoritaria del capitalismo finanziario. Dall'osservatorio privilegiato e feroce dell'America Latina, sia Veronica Cago che Luci Cavalieri e Cavallero smascherano la falsa promessa di una libertà individuale che in realtà produce solo isolamento, precarietà e debito. Sventolano, no, questo concetto di libertà, che chiaramente una persona pensa, ah, vedi, qui pensano alla libertà, parlano di libertà, ma in realtà si tratta di una libertà individuale che poi non diventa più libertà nel momento in cui si è costretti, no, a sottostare alla fatica del mantenersi in vita, no, della sopravvivenza, visto che poi viene tutto, come vedremo, viene tutto tolto dai servizi sociali, al welfare e quant'altro. Appunto, questa libertà individuale che poi tra l'altro produce solo isolamento, precarietà e debito. Attraverso una prospettiva transfemminista e decoloniale, questo testo denuncia la guerra contro i generi come pilastro di un nuovo fascismo che specula sulla vita e sulla stessa sopravvivenza. Se la finanza è dispositivo che rende invisibile il lavoro di cura e il saccheggio dei territori, la politica transfemminista è lo strumento per svelare l'inganno, spiegando come il debito sia un meccanismo per catturare il nostro tempo, e questo è molto sottile, e metterlo a profitto, quindi non metterlo a disposizione di se stessi, della comunità, dei servizi, delle cose belle che si possono fare, perché viene tutto catturato questo tempo. Dalla critica dell'antifemminismo di Stato alla costruzione di una comunità del futuro, queste pagine rivendicano la centralità della riproduzione sociale come terreno di scontro ineludibile. Contro l'isolamento imposto dal mercato, propongono la potenza delle trame collettive. È un libro essenziale per trasformare la precarietà in disobbedienza e riappropriarsi della ricchezza prodotta da chi quotidianamente sostiene il mondo. Ecco, questo era un pochino per mettere a fuoco i contenuti di questo libro, che appunto fondamentalmente parlano di debito come metodo, come filo conduttore che collega austerità, libertà finanziaria e ultradestra. E poi le autrici mettono a fuoco 8 tesi sul debito. Una, che l'accumulazione di debito è indice della perdita di potere collettivo di chi lavora, con o senza retribuzione, e della capacità di definire collettivamente chi produce la ricchezza sociale. E da qui deriva il suo funzionare come dispositivo di pacificazione. Tuttavia, tale pacificazione si realizza attivando una potenza del fare che il debito sfrutta o estorce. Questa era una delle, in modo riassuntivo, delle 8 tesi sul debito. Chiaramente loro stanno parlando dell'Argentina, ma questa esperienza poi non si discosta molto da quella che è un po' l'esperienza di molti paesi del mondo, no? Che stanno andando incontro a questo pensiero, a questa modalità di fare. La seconda tesi è che a partire da qui il debito addestra alla precarietà, e questo lo vediamo anche da noi, soprattutto noi che siamo della generazione in cui abbiamo iniziato un lavoro per 40 anni in modo ininterrotto, a meno che, insomma, salvo rare eccezioni, e l'abbiamo continuato per 40 anni. Adesso lo stile precario di vita ormai è normale, no? Quindi è normale essere licenziati, è normale fare un lavoro e poi farne un altro, un lavoro a tempo determinato e poi un altro ancora, poi il licenziamento, poi si ricomincia da capo e poi fai altre cose per poterti mantenere, perché con un lavoro solo magari non ce la fai.
appunto questa seconda tesi è che a partire da qui il debito addestra la precarietà infiltrandosi nella riproduzione della vita quotidiana. Terza tesi, noi chiaramente non ve le leggiamo, non ve leggiamo tutto il paragrafo perché sarebbe troppo lungo, però è importante dare queste pillole di riflessione. Il debito costringe al lavoro non pagato permanente. Quarta tesi, il debito interpella una capacità di fare che si contrappone alla vittimizzazione. Questo è molto interessante perché si scrive mentre si stabilizzano le forme di imprenditorialità popolare e il plurimestierismo e proliferano i dispositivi finanziari che consentono di risolvere le difficoltà quotidiane in condizioni di estrema difficoltà, si configura anche una soggettività che respinge la vittimizzazione e fa parte di ciò che abbiamo definito neoliberismo dal basso, no? Quasi come ti devi vergognare che tu non trovi lavoro, no? Perché l'uomo forte, soprattutto ecco l'uomo forte, quindi l'uomo forte è uno figo che cerca lavoro, che c'ha i soldi e che non rimane mai senza lavoro, non come questi poracci, no? Questo è un po' il contenuto, che sfruttano, no? Sfruttano la società utilizzando il welfare. Ecco, questa è la mentalità, no? Che viene sostenuta. In questa eccitazione del fare, che respinge la vittimizzazione ed evita l'appellativo parassita, con cui vengono etichettate le persone che sono inserite nei programmi sociali o beneficiano di sostegno pubblico, il rapporto con il futuro diventa un elemento chiaro. Ecco, questo era un punto molto importante. Quinta tesi, il debito individualizza i costi dell'austerità, rafforzando la divisione di classe, di genere e di razza. Il debito è allo stesso tempo quindi un dispositivo impersonale e ultra individualizzato. Come è stato detto, il debito si individualizza attraverso la colpa e la responsabilità. Con una lettura femminista, l'individualizzazione è anche un modo per occultare la cooperazione sociale e rafforzare le divisioni di genere, razza e classe. Ecco, questo. Sesta tesi. Il debito necessario per garantire la riproduzione sociale rafforza i confini della famiglia eterosessuale e la divisione sessuale e razzista del lavoro. La settima tesi, la pandemia ha rappresentato un'opportunità per espandere la cosiddetta inclusione finanziaria. Ciò ha accelerato la digitalizzazione come mezzo di accesso ai sussidi di emergenza e all'estrazione di dati. Le informazioni prodotte sono state successivamente utilizzate per monitorare e penalizzare i movimenti finanziari relativi a determinati consumi per alcuni settori sociali. La quarta tesi è che la stabilizzazione del debito nella gestione della vita quotidiana comporta processi che vanno dalla dinamizzazione dei consumi alla resistenza di fronte alla precarietà e portano a interiorizzare l'austerità, no? Quindi come abbiamo interiorizzato la precarietà nel lavoro, poi alla fine interiorizzi anche l'austerità. Il debito inoltre, in un contesto di inflazione e deregolamentazione, ha un suo funzionamento specifico. Così il debito delle famiglie si è trasformato paradossalmente in un modo per resistere e superare la precarietà ricorrendo alla finanza. Questo sempre è Veronica Cago e Luci Cavallero nel loro libro Rivendicare futuro. E scrivono: il governo di Javier Milei, in quanto governo di ultradestra radicale, ha costruito un sistema di governance che si basa su tre vettori. 1. La capacità di distruzione.
Quindi immaginate, no? Licenziamenti di massa, no, immaginate, poi in realtà è quello che hanno fatto, licenziamenti di massa, eliminazione di interi comparti pubblici, attacco ai legami sociali promossi dai gruppi comunitari, eccetera. 2. Creazione del caos, politiche neoliberiste, shock e imposizione di un governo che si fonda in prima istanza sui decreti. E noi ne cominciamo a sapere qualcosa. 3. Sfoggio di crudeltà, negare il cibo alle mense, tagliare i farmaci a pazienti cronici e vantarsene, festeggiare licenziamenti e giudicare la repressione, e giustificare la repressione. Analizziamo ciascuno di questi elementi per capire come si assemblano insieme. Sono 3 elementi che hanno anche qualcosa in comune: una velocità strategica, un'accelerazione che qualifica la distruzione, il caos e la crudeltà come macchina di governo. La velocità, da un lato, risponde a una valutazione critica delle esperienze neoliberiste precedenti, a partire dallo slogan «fare lo stesso ma più velocemente». In questa accelerazione si assiste a un passaggio della destra moderata, dalla destra moderata alla destra estrema. Da un lato contribuisce alla costruzione di una radicalità come contrapposizione alla percezione di immobilismo o estrema cautela nella politica dei governi precedenti. In questo modo, scrivono Lacago e Cavallero, la radicalizzazione dell'ultradestra condensa anche la crisi dell'istituzionalità democratica, vale a dire si nutre delle sue moderazioni, della sua mancanza di audacia e soprattutto dei fallimenti a lungo termine nella redistribuzione concreta della ricchezza. Infine, la velocità come via alla radicalizzazione prende forma nel governo per decreto, come istanza che precede o elude il dibattito parlamentare e che ovviamente si oppone a una dialettica di negoziazione con le proteste e le organizzazioni popolari. Se pensate appunto anche noi in Italia quanti decreti abbiamo ricevuto che ci sono caduti quasi all'improvviso addosso, per cui chiede ma sto decreto quando è uscito e quando è stato proposto. Quindi questa velocità nel fare decreti che non hanno un dibattito parlamentare, no? Pensiamo a questi ultimi che sono usciti vergognosi. Va notato che la velocità della distruzione, del caos e della crudeltà cerca di articolarsi in modo eminentemente politico con la cosiddetta calma finanziaria, intesa come la stabilizzazione delle variabili che il sistema finanziario ha trasformato nell'indice di successo economico: diminuzione del rischio paese, stabilità del tasso di cambio del dollaro, stabilità o aumento dei titoli di debito argentini. Nulla rende più evidente la dimensione politica del mondo finanziario: garantire attraverso segnali concreti affari che assicurino la governabilità. Uno di questi è il potere di sacrificare una parte della popolazione per garantire riforme istituzionali capaci di offrire profitti finanziari futuri. La calma, tra virgolette, è ciò che il governo mostra a livello internazionale come capacità di disciplinare la protesta sociale. La calma, sempre tra virgolette, vuole cancellare la strada come luogo di lotte multipli e convergenti, no? Se pensate veramente a tutti questi pseudo decreti
sicurezza, se pensate appunto a questo ultimo per cui siamo scesi in piazza e stiamo continuando, dobbiamo continuare a scendere in piazza, no? Sull'antisemitismo, che poi insomma lo vengono a dire a noi, noi abbiamo sempre rispettato, ci mancherebbe altro, gli ebrei, e quando invece forse è stata proprio la destra che gli ha sempre peccato di antisemitismo. E poi non c'è la distinzione che va sempre ricordata, che si parla di antisionismo e non di antisemitismo. E quindi questo dover dire certe parole non si dicono perché sono antisemite, veramente un modo per mettere il bavaglio alle persone, ma tutto un mondo che si scandalizza per le mostruosità che il governo di Israele sta facendo a Gaza e in Cisgiordania. Quindi per quale motivo non si può essere solidali, per quale motivo non si può denunciare queste, non si possono denunciare queste atrocità? Allora, dicevamo con Veronica Gago e Luci Cavallero, ecco come la calma è ciò che il governo mostra a livello internazionale. Le sta parlando di Milei, ma insomma queste cose si possono anche in modo diverso trasportare a molte altre nazioni. A livello internazionale, come capacità di disciplinare la protesta sociale, e qui lo stanno facendo per bene. La calma vuole cancellare la strada come luogo di lotte multiple e convergenti. Melinda Cooper nel 24, riferendosi alla stagnazione economica degli anni 70 negli Stati Uniti, sostiene che i capitalisti e i titolari di attività finanziarie abbiano valutato la situazione politica e concluso che la disciplina del lavoro era più importante della crescita economica. Pensate un po'. La volontà espressa in quel decennio di disciplinare la classe operaia non è cambiata nella sostanza e persiste nella sua logica profonda. Oggi c'è un'altra composizione di classe, quella che minaccia la stabilità. Quale? Paradossalmente è una classe lavoratrice che, privata dei diritti e delle identità che ne garantivano la riproduzione come forza lavoro, è diventata eterogenea e precaria, legata a modalità organizzative che si sono create in modo autogestito per garantire la riproduzione della propria forza vitale e non più necessariamente come forza lavoro, dall'organizzazione ai movimenti sociali alle reti comunitarie, passando per la reinvenzione del lavoro dipendente, freelance, partite IVA, eccetera. Nel caso del governo Milei si tratta della disciplina politica su una classe lavoratrice altamente eterogenea, ma in larga parte anche politicizzata e in una certa misura indisciplinata, non sempre per volontà, nella sua precarietà, poiché deve assicurarsi da sé i mezzi per l'esistenza, senza poter contare sulla stabilità di un salario. Questa composizione di classe assume forme e combinazioni del tutto anomale: lotte sindacali, transfemministe, popolari e di persone migranti che rivendicano risorse e diritti. Il tutto in un contesto in cui la decomposizione di classe perseguita dalla dittatura militare, stiamo parlando sempre dell'Argentina, ha già subito successive battute d'arresto e ricomposizioni, sempre parziali e conflittuali, con il 1989 e il 2001 come anni di svolta. Oggi in Argentina ci sono frange della popolazione che sono costantemente considerate scarti da eliminare, ma che allo stesso tempo vengono sfruttati finanziariamente, come accade alla gran parte di chi fa lavoro dipendente. Sono proprio questi settori più precari, tuttavia, che riaffermano la loro persistente conflittualità attraverso forme di organizzazione politica
che superano i confini del lavoro riconosciuto come tale e che, in momenti diversi, convergono con altri differenti ambiti di aggregazione. Il governo gioca con le tempistiche di questa conflittualità e contra i debiti, producendo una stabilità, tra virgolette, dell'economia che è sostenuta dall'aumento della recessione. La motosega, l'elettrodomestico feticcio di Milei, è sostenuta da una doppia morsa finanziaria: l'indebitamento delle famiglie e l'indebitamento dello Stato. La stessa Banca Centrale riconosce che l'indebitamento della famiglia, delle famiglie è aumentato. Combinato con la rapidità dello shock di cui parlavamo prima, per l'impoverimento e alla canalizzazione delle energie per la sopravvivenza. Il surplus fiscale, l'obiettivo che secondo le dichiarazioni del governo guida la politica macroeconomica, si basa sulla riduzione delle pensioni e dei lavori pubblici. Quindi vi ricordate, no? Milei con la motosega che tagliava tutto, il pubblico, eccetera. Secondo un rapporto della CEPA, questo surplus è dovuto a un calo annuo della spesa, meno il 29%, e non a un aumento consistente delle entrate. In questo senso, i gruppi più colpiti dai tagli in termini reali sono i pensionati, che hanno visto crollare il loro reddito fino al 43%.

Dicevamo, appunto, leggendo il libro Rivendicare il futuro di Veronica Gaco e Luci Cavallero, come in Argentina i gruppi più colpiti dai tagli in termini reali sono i pensionati, che hanno visto crollare il loro reddito fino al 43%. Milei trae il suo potere dai legami con fondi di investimento come BlackRock e potenti società con interessi estrattivi, con Elon Musk come figura di spicco. Nel corso del primo anno e mezzo al potere ha pubblicato dati ingannevoli sui tassi di inflazione, ne ha festeggiato il calo e nascosto le variabili che dimostrano il crollo del potere d'acquisto di ampi settori del lavoro, il grave calo dei consumi interni e la profonda recessione economica causata dalla distruzione del tessuto produttivo. L'aggravarsi della disuguaglianza economica espressa nell'indice di Gini mostra che il divario tra ricchi e poveri è aumentato in Argentina, ovviamente, di 18 volte, ma insomma in genere è aumentato un po' ovunque. Anche a questo ci riferiamo con il termine velocità. La velocità come modalità di gestione anarcolibertaria del capitalismo implica una logica di non negoziazione e di accelerazione di fronti di conflitto simultanei. Tale velocità è al contempo un tipo di economia e una forma di governance. Rispondere con attacchi ogni volta che ci si sente contraddetti, minacciati o contestati. In questo modo si riesce a generare uno stordimento, qualcosa che non è solo shock, ma anche una sorta di disorientamento in coloro che sono governati. Allo stesso tempo afferma l'idea di una casta di eletti che riesce a comprendere questa velocità, un'avanguardia tecnofinanziaria le cui fortune sarebbero indice del fatto che spetta a loro comandare il mondo. Per questo, ogni volta che Milei si sente minacciato dal conflitto interno della politica nazionale, salta sulla scena internazionale, che si tratti della truffa Libra o delle braccia di Elon Musk al CPAC del febbraio 2025, la conferenza dei conservatori che si è tenuta per la prima volta a Buenos Aires nel 24. L'indistinguibilità tra politica ed economia sembra realizzarsi in modo paradossale. I multimilionari esibiscono il progetto di eliminare le istituzioni politiche e tutte le relative autonomie. La dimensione politica del mondo finanziario è senza veli. L'immagine della direttrice del Fondo Monetario Internazionale con una spilla a forma di motosega sulla giacca, mentre annunciava che il prestito è destinato a garantire le elezioni di ottobre, ne è una drastica conferma. Affermare che il regime di Milei è fascista non ha mai significato sostenere che la maggior parte dei suoi elettori lo sia. Gran parte del sostegno che ha ricevuto alle urne può essere spiegato attraverso il modo in cui funziona l'economia quotidiana. Vero terreno, scrivono Veronica Gago e Luigi Cavallero, vero terreno di fermentazione, preparazione e prova del nuovo regime. Aspetto che tuttavia sembra essere costantemente ignorato, nonostante l'inesorabile materialità e soprattutto la sua razionalità politica. Per questo riteniamo fondamentale comprendere le violenze che hanno portato all'accettazione dell'austerità attraverso un discorso sulla disciplina e persino sul sacrificio. Nel capitolo precedente, per comprendere la versalità storica del debito, abbiamo ricostruito la sequenza degli avvenimenti che hanno prodotto l'espansione dell'indebitamento delle famiglie nei suoi diversi momenti nel corso degli ultimi 20 anni. Noi non l'abbiamo saltata quella parte per favorirne la lettura. Qui ci interessa riprendere l'ultimo passaggio di questo processo. Quando l'austerità riesce ad affermarsi come mandato generalizzato
e attraverso l'indebitamento provato dalle famiglie produce effetti di colpevolizzazione. La sfera domestica, il luogo in cui il debito atterra, dove si producono i debiti, e anche lo spazio che nel discorso economico non viene considerato come luogo di produzione di valore, benché sia l'ambito principale in cui si sperimentano concretamente gli effetti della svalutazione monetaria. È qui che si organizza un'economia dei gesti che va dalla ricerca instancabile dei prezzi migliori di fronte a un'inflazione galoppante all'uso dei mezzi pubblici e al timore di rimanere vittima di situazioni di insicurezza. Pensare che queste sensazioni non siano una dinamica politica o evocare tempi migliori nel passato è chiaramente insufficiente. La sfera domestica, che non si limita alla casa perché si estende al quartiere, alle reti, alle comunità, è il luogo in cui il denaro si trasforma rapidamente in debito, dove la moneta svanisce o si sente il peso dell'arbitraria riduzione del salario.

durante la campagna elettorale a chi sente che il denaro perde valore ogni giorno e che il debito è una presenza persistente nelle case. Milei, entrando in sintonia con la frustrazione nei confronti della moneta, l'ha trasformata in una fantasia di annientamento, proponendo di far saltare in aria la banca centrale. Una fantasia radicale. Anche in questo caso, insistiamo, bisogna considerare quella volontà di cambiamento radicalizzata, incarnata da chi promette ciò che tutti dicono. Il dollaro, la moneta dell'impero, anche se in declino, è l'unica cosa stabile. In un'economia in cui beni e servizi fondamentali sono dollarizzati, il prezzo delle abitazioni, per esempio, la proposta di Milei di dollarizzare l'economia si scontra con il negazionismo di coloro che non ammettono l'esistenza di un'economia bimonetaria. L'ultradestra si fa carico di dare voce al mondo di esperienze quotidiane, di chi sta in basso, che oscillano tra calcolo, frustrazione e speculazione, e su questo punto ci torneremo. Questa proposta di massimizzare la radicalità del governo finanziario delle nostre vite, la speculazione a cui è costretto chiunque debba affrontare la precarietà, si combina allo stesso tempo con un discorso reazionario, misogino e patriarcale. Per questo motivo è fondamentale comprendere le ragioni che hanno reso possibile la vittoria, tra virgolette, democratica, cioè attraverso le elezioni dell'ultradestra. E tra l'altro molte di queste ragioni stanno anche in tutti gli altri, se pensate a tutte le elezioni qui che si sono avute qui e in Europa, se pensiamo alla Svezia, alla Germania e a tante altre purtroppo. Da un lato si tratta di prendere sul serio l'astuzia di questa offerta politica nel leggere, mobilitare e catturare affetti, delusioni e frustrazioni con le promesse di altri cicli di governo. Dall'altro, concludiamo per oggi, questo processo non può essere compreso senza analizzare a fondo due fenomeni che si sono stabilizzati negli ultimi anni al ritmo dell'inflazione e del calo dei redditi: la proliferazione degli strumenti finanziari in un contesto di crescente precarietà e il dispiegarsi di una soggettività imprenditoriale.

Ecco, e per oggi concludiamo ricordandovi che, come da tanti anni, il condominio di Via Isabelli sarà al Parco delle Stelle per due serate, questa sera, 14 settembre, e domani sera, sempre dalle 8.30 in poi, dalle 20.30 in poi, per una rappresentazione teatrale dal titolo Suoniamogliela, che appunto celebra fantasia, creatività, immaginazione e principalmente l'amicizia e la musica come strumenti contro la violenza sistemica, no? A proposito di quello che abbiamo letto finora, tratto dal libro di Veronica Gago e Luci Cavallero, Rivendicare futuro, e ogni forma di discriminazione e disumanità. Ecco, quindi come veramente poter contrastare questa grande brutalità, questa violenza in cui ci si ruba tutto ciò che è comune, tutte le energie comuni, ma ci si rubano anche il tempo, e quindi rubandoci il tempo ci si ruba anche l'amicizia, la bellezza della convivialità e quant'altro. Quindi vi aspettiamo lunedì, oggi, e suonerà la meravigliosa band Pink Puffer, e martedì il laboratorio corale Crescere insieme con la musica. Quindi oggi non mancate. E poi ricordiamoci che dal 16

Al 22 settembre a Villa Mercede, via Tiburtina 115, proprio qui a San Lorenzo, ci sarà il festival Falassin.

E inoltre il 24 settembre alle ore 17 a Montecitorio raccogliamo l'appello delle colleghe e dei colleghi di Doctors Against Genocide e torniamo in piazza, come già abbiamo fatto il 9, per chiedere la fine della complicità del nostro governo con il genocidio in corso in Palestina. E quindi buon pomeriggio a tutte da Normale Follia e ricordatevi del teatro questa sera o domani sera.

0: In Italia almeno 9 persone sono inquisite in diversi processi giudiziari per essere palestinesi. L'antisionismo non è antisemitismo, ma lotta per la liberazione dei territori palestinesi.
1: Castelli Romani per la Palestina organizza a Marino il 18 settembre, venerdì, dalle ore 19, concerto a sottoscrizione per sostenere le spese legali.
2: Si esibiranno Assalti Frontali e Mario Pio Mancini degli Indaco, più cena buffet al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2, Marino.
3: Daje, tutte e tutti liberi, ci vediamo il 18.

0: In Italia almeno 9 persone sono inquisite in diversi processi giudiziari per essere palestinesi. L'antisionismo non è antisemitismo, ma lotta per la liberazione dei territori palestinesi.
1: Castelli Romani per la Palestina organizza a Marino il 18 settembre, venerdì, dalle ore 19, concerto a sottoscrizione per sostenere le spese legali.
2: Si esibiranno Assalti Frontali e Mario Pio Mancini degli Indaco, più cena buffet al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2, Marino.
3: Daje, tutte e tutti liberi, ci vediamo.

0: In Italia almeno 9 persone sono inquisite in diversi processi giudiziari per essere palestinesi. L'antisionismo non è antisemitismo, ma lotta per la liberazione dei territori palestinesi.
1: Castelli Romani per la Palestina organizza a Marino il 18 settembre, venerdì, dalle ore 19, concerto a sottoscrizione per sostenere le spese legali.
2: Si esibiranno Assalti Frontali e Mario Pio Mancini degli Indaco, più cena buffet al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2, Marino.
3: Daje, tutte e tutti liberi, ci vediamo il 18

0: allo sconosciuto.
1: 26 agosto, il governo Trump ha sanzionato il collettivo Autistici Inventati. Il giorno dopo, il PIR, l'autorità che gestisce il .org, gli sospende il dominio. 5 giorni dopo, è Banca Etica a sospendere il conto corrente.
2: Non riguarda solo Autistici Inventati e non è limitata a chi fa politica su internet. Da questa ondata repressiva dobbiamo difenderci collettivamente.
1: Mercoledì 16 settembre, ore 19, al CSOA Forte Prenestino, assemblea cittadina per capire i prossimi passi e costruire la giornata di mobilitazione del 25 settembre. Siate bravi, non fa...

te sei messo in testa? Ma che vuoi? Vuoi che vanno a te? E chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se sei manco barone, chi sei? Sei tutti l'antri? E tutti l'antri chi so? Rispondi! Rispondi a me invece da certe castelli, chi so? So mannezza! Popolo, sei una mannezza! E vuoi mettere bocca? Vattene a casa, popolo! Vattene a casa!

Trovati e ben trovate, ascoltatrici e ascoltatori di Radio Onda Rossa. Iniziamo una nuova stagione di Impatto. E così, tanto per scaramanzia, per una volta iniziamo in orario o anche leggermente prima. Così, tanto per iniziare bene questa stagione, questo nuovo...

E quindi iniziamo con la nostra solita tiritera, la tiritera che ci accompagna da parecchi anni a questa parte, perché Impatto trasmette sugli 87.9 di Radio Onda Rossa di Roma già appunto da parecchi anni, e Impatto è la trasmissione che si occupa di dar voce ai movimenti contro le nocività ambientali. Se voleste scriverci potete farlo a impatto@ondarossa.info, mentre se voleste chiamarci in diretta potete farlo allo 0649 1750. E dicevamo appunto che da parecchi anni ci occupiamo di dar voce ai movimenti contro le nocività ambientali, nocività ambientali che in quel di Roma sono tendenzialmente causate dall'esistenza di un mostro come la stessa, come Roma stessa, Roma che ricordiamo essere un buco nero che si nutre di energia, si nutre di territorio e in compenso comunque ci dà tutta questa bella, questo bel output di monnezza, insomma, che per la gioia di tutti e tutte coloro che abitino nei dintorni. E dicevamo appunto Roma che si nutre di territorio, ma si nutre soprattutto di energia e di acqua, e quindi quando parliamo di nocività parliamo soprattutto appunto, per quel che riguarda Roma, del ciclo dei rifiuti, parliamo soprattutto di Acea che è, appunto è un'idrovora che si nutre delle risorse idriche dei dintorni di quello che è la provincia di Roma, e è appunto con una gestione abbastanza scellerata, insomma una sigla ha due problemi, quindi un problema che in questo momento è molto pressante. È molto pressante perché ricordiamo che nell'ultima propaggine del Comune di Roma, in quel della via Ardeatina, è in costruzione in questo momento un gigantesco mostro che è l'inceneritore di Roma, che brucerà 600.000 tonnellate di tal quale, quindi non 600.000 tonnellate di mondezza preselezionata, ma 600.000 tonnellate di qualunque cosa voi buttiate nei cassonetti grigi, quindi qualunque cosa butterete nei cassonetti grigi sarà un problema per la popolazione che in questo momento ci risulta sia in presidio davanti nella zona del cantiere comunque, e in seguito più avanti nella trasmissione proveremo a metterci in contatto, proveremo a rimediare una corrispondenza con chi si trova da quelle parti. Poi comunque invece, per quel che riguarda la prima parte della trasmissione, invece ci occuperemo dei movimenti per l'acqua che hanno un gran numero di iniziative già immaginate per settembre, quindi parleremo di quello che è il Forum Mediterraneo per l'acqua e di quelle che sono tutte le iniziative atte a contrastarlo, insomma il cosiddetto controforum, una cosa che fa tanto anni 90 / fine 2000, ma a quanto pare va ancora di moda, quindi proveremo a metterci in contatto con qualcuno, un compagno dei comitati per l'acqua, per appunto farci raccontare quali sono le loro iniziative, quindi ciò che hanno in piedi per la fine di settembre. Questo è più o meno tutto per quel che riguarda l'introduzione alla puntata di oggi. Direi che possiamo lasciarci rapidissimamente con un pezzo musicale o comunque con un po' di musica, e ci risentiamo fra brevissimo con la prima corrispondenza di oggi.

0: rientriamo in diretta sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Purtroppo ci tocca sfumare i Pixies, ma comunque torneremo a metterli più avanti. Insomma, ci tocca sfumare perché siamo in contatto, abbiamo raggiunto telefonicamente un compagno dei comitati per l'acqua. Pronto, ci senti?
1: Sì, ci siamo, sono Renato Di Nicola del Foro Italiano dei Movimenti per l'Acqua.
0: Perfetto, allora ti chiamo perché tra il 29 settembre e il 2 ottobre ci sarà il Forum Mediterraneo per l'Acqua, quindi un forum che vuole parlare appunto di gestione dell'acqua al di là di quelli che sono i bisogni della popolazione. Insomma, siamo in un periodo in cui l'acqua è una risorsa molto importante per dar da mangiare a un sacco di macchine diverse, non ultime insomma i data center e tutta una serie di altre belle cose. Quindi parallelamente a questo forum mediterraneo c'è stato indetto un forum alternativo e una serie di iniziative di contestazione. Non so se ce ne puoi parlare, ci puoi iniziare a raccontare un po' di che cosa si tratta.
1: Beh, assolutamente, per noi del Foro Italiano dei Movimenti per l'Acqua, che hanno organizzato insieme a tante altre realtà il referendum che ha bloccato in quel momento la privatizzazione dell'acqua in Italia, il fatto che venga, che un governo come quello della Meloni organizzi un incontro legittimo, per l'amor di Dio, ma con un Mediterraneo che è così tanto allargato a 52 paesi che non mi sembra, il Mediterraneo mi sembra più una scusa che una localizzazione geografica dove intervenire sui problemi. Loro dicono che si riuniscono, cioè, per risolvere i problemi della mancanza dell'acqua soprattutto nel sud del Mediterraneo, nell'offrire a questi paesi un aiuto tecnologico, e quello che fanno però anche e soprattutto è quello di, secondo noi, che stanno discutendo in realtà della finanziarizzazione dell'acqua, perché se noi poi vediamo che nei loro documenti parlano del fatto che in Italia l'acqua è pubblica, no? Cioè, che è veramente una cosa pazzesca, mentre proprio a Roma l'acqua pubblica assolutamente non è, e all'interno di un processo di commercializzazione e privatizzazione delle cose è folle, e usano una terminologia che è quella di movimento. Parlano dell'acqua bene comune, parlano del fatto che faranno questo incontro in Italia perché in Italia c'è una sensibilità rispetto all'acqua, tant'è vero che è stato fatto anche il referendum. Cioè, vi rendete conto? Cioè, gli eredi di Berlusconi, che voleva la privatizzazione dell'acqua, cioè, ci parla, no, che se l'altro un po' diranno che sono stati loro a raccogliere firme per il dire referendum che poi abbiamo vinto. Cioè, è pazzesco. Quindi c'è un tentativo di contronarrazione rispetto a quello che faticosamente in questi anni abbiamo costruito, cioè una barriera contro i processi di privatizzazione e commercializzazione del bene. Ovviamente, tutto questo è coperto sempre da bellissime parole, da una mostra anche della tecnologia che serve per l'acqua. No, ovviamente la tecnologia, guarda caso, lo daranno le multinazionali o anche la Mecroz, l'impresa statale e multinazionale allo stesso tempo di Israele, e tra le altre, oppure le grandi multinazionali. Non dimentichiamo, cioè, che Acea non è una neutralità. Acea è formata da una parte di pubblico, da Cassagirone, no? E comunque dietro all'Acea c'è la Veolia, che è una multinazionale francese. Cioè, quindi altro che acqua pubblica a Roma e in giro. Vogliamo ricordare che Acea sta rubando l'acqua a non più, cioè, ogni tanto va al Peschiera e ruba essenzialmente l'acqua per portarla a Roma in strutture fatiscenti, e non in realtà non migliora la distribuzione e la ristrutturazione delle reti idriche, e quindi è un processo di vera commercializzazione che fanno del bene. E non a caso, per questo nel processo non c'è soltanto la Meloni che organizza la cosa, ma lo fa a braccetto di Gualtieri, no? Che diciamo così, che con il quale condivide il modo di gestire l'acqua. Tra di loro si capiscono, diciamo così, no? Perché riescono a diciamo così, a capire che poi è con la, diciamo così, con il denaro che si mettono d'accordo per fare le cose. Quindi ovviamente noi non potevamo come movimenti passarla liscia, e quindi il 29 di settembre faremo un'attività di informazione, no, su quello che sono i veri obiettivi di questo foro, e dal 2 e il 3 organizzeremo degli incontri, no, su come invece va gestita l'acqua, diciamo così, no? Perché chiaramente non dobbiamo assolutamente, diciamo, dare un'altra idea di gestione, non possiamo prima soltanto criticare, no? Noi abbiamo l'idea ben chiara di come si può gestire, l'acqua, e lo faremo ovviamente, quindi ce lo faremo senza nessun tipo di problema. No?
0: Va bene, senti una cosa, hai parlato, sì, del Peschiera, del raddoppio dell'acquedotto, sì, Peschiera, che molto probabilmente a quanto ci risulta dalle carte dovrebbe addirittura superare la disponibilità del fiume stesso, quindi un acquedotto che non si sa quale acqua dovrebbe portare dove. Ci puoi parlare un po' di più, se hai dei dettagli, quando aprirà questo cantiere, dove, problemi potrebbe dare?
1: Io personalmente no, perché non vivo direttamente nel Reatino e così via, no? Io so però che c'è questo processo, che addirittura c'è un fiume è andato in secca rispetto a queste cose, no? E bisognerebbe parlarne in maniera più approfondita, no? Di come avvengono queste cose tipicamente, però avvengono, sono anni che facciamo manifestazioni davanti al Peschiera per denunciare queste cose. Però questo è un processo che avviene ormai in tutta quanta Italia, queste aziende che loro dicono siano pubbliche, in realtà sono gestite con il diritto privato, commerciale appunto, e fanno così, distribuiscono, sono aziende che pigliano i nostri soldi e poi li distribuiscono agli azionisti, e invece non li investono per la ristrutturazione delle reti idriche e sulla organizzazione e riorganizzazione dell'acqua. E questa è la cosa importante. Voi pensate che in questo incontro internazionale parteciperà anche come ospite d'onore la ex ministra dell'ambiente dell'Indonesia, che è stata nominata per un'azione a livello dell'ONU da qualche tempo. Beh, questa signora, quando siamo andati a Bali a organizzare un controforum davanti al forum delle multinazionali, praticamente ha mandato l'esercito a bloccare l'albergo dove i militanti dell'acqua indonesiani e asiatici stavano appunto organizzando un controforum, e li hanno chiusi là dentro finché non è finito il foro ufficiale delle multinazionali, senza che nessuno potesse fare niente anche a livello internazionale. Quindi ecco con chi hanno a che fare i nostri governanti quando parlano di acqua, no? Poi ce ne sarebbe da dire, no, su che cosa sta facendo questo governo, questi governi, ma una cosa fondamentale che hanno fatto è quella di decidere che in Italia non si possono fare più le società consortili completamente pubbliche di diritto pubblico. Quindi già solo per questo sarebbe una cosa grave, perché è una cosa che in Europa non c'è assolutamente, no? E che stanno privatizzando l'acqua di Napoli, che era l'unica città che aveva onorato il risultato referendario, ripubblicizzando veramente l'acqua. Bene, il sindaco di centrosinistra Manfredi, che è anche responsabile dell'ANCI nazionale, no, sta avviando la privatizzazione, facendola passare in SPA, anche se pubblica, ma in SPA. E quindi questa è la realtà che ci troviamo, questo è il nemico, diciamolo molto chiaramente, il nemico dell'acqua, che dobbiamo fronteggiare, dobbiamo far capire a tutta la popolazione che cosa questi signori fanno dietro le parole, le belle parole di acqua bene comune, che vogliono portare il bene in Africa, eccetera, eccetera, insomma, veramente visibili.
0: Sì, perfetto. Senti, per chiudere, ci vuoi un attimo parlare un po' meglio delle date? Perché sapevo che il 29 settembre ci sarà appunto una manifestazione. Raccontaci un po' meglio.
1: Sì, allora il 29 di settembre daremo l'inizio dell'Euro Mediterraneo, andremo a dare un saluto a questi signori e soprattutto a informare le persone che arrivano in questo incontro su quelli che sono i veri obiettivi che ha questo incontro, no? Quindi per fare controinformazione, e ci saremo lì con le vertenze che ci sono, soprattutto quelle della regione Lazio, ma anche dell'Abruzzo e di altre realtà, no? Per dire voi parlate di questo, la realtà di quest'altra. E poi, dopo di questo, ci sarà anche una critica che faremo sempre davanti a quei cancelli al cambiamento della direttiva Marco dell'acqua che si sta facendo a livello europeo, perché la von der Leyen dice che ci sono troppe garanzie per la gestione dell'acqua e essendo noi dei paesi in economia di guerra dobbiamo dare più libertà alle imprese di poter fare quello che vogliono appunto sull'acqua. E poi faremo due giorni di controforum, nel quale il primo giorno parleranno vari esponenti da parte dei vari paesi europei per raccontarci che cosa succede proprio nei paesi europei, ma anche da paesi extraeuropei, tra cui la Colombia e altre realtà. Il giorno dopo, il 3, parleremo soprattutto di quello che sta avvenendo in Italia, dai problemi legati alla siccità, ai problemi legati alle alluvioni, no? Che sono due facce dello stesso problema. Quindi parleremo di quella che invece è la nostra proposta, la proposta dei movimenti dei popoli e delle realtà territoriali in merito all'acqua.
0: Sì.
1: Quindi diremo i nostri no e diremo i nostri sì.
0: Sì, siccità e appunto alluvioni, che poi appunto sono due facce della stessa medaglia, ma sono anche due facce della stessa gestione. Pensiamo semplicemente, solo per parlare qui a Roma, come Acea in realtà stia andando ad aggravare quella che è l'abbassamento del livello dei laghi dei castelli romani, andando ad emungere acqua direttamente appunto dai laghi, un'acqua che poi andrà ad alimentare un mega inceneritore di rifiuti che sarà costruito proprio dalla CEA stessa e che consumerà una quantità di acqua invereconda che con buona probabilità succhierà il lago di Albano nell'arco di 10 anni. Quindi...
1: Tra l'altro, nel mentre si stanno creando quelle operazioni a livello internazionale per cui l'acquedotto pugliese insieme alla CEA stanno programmando la costruzione di un'autostrada dell'acqua che prenda l'acqua dall'Albania, che la porta in Puglia, con lo scusa che in Puglia manca l'acqua. Ecco, siamo a sti livelli, insomma, ecco, diciamo così. No, quindi dobbiamo avere 100.000 occhi di attenzione rispetto a quello che fanno, perché quando ci parlano in maniera suadente stanno in realtà fregandoci e mettendoci le mani in saccoccia.
0: Sì, perfetto. Beh, su questa questione dell'autostrada dell'acqua dall'Albania molto probabilmente dedicheremo un'intera puntata, perché è una storia piuttosto demenziale. Va bene, grazie mille per la corrispondenza e risentirci, insomma.
1: Magari venite, faremo una conferenza stampa il 25 e magari se parteciperete a queste giornate di mobilitazione avrete modo di parlare anche con i militanti di vari territori e di varie nazioni europee e mediterranee.
0: Perfetto, va bene, magari ci risentiamo per email e ci mettiamo d'accordo meglio.
1: Ok, grazie
0: mille, ciao. E questa era la corrispondenza per quel che riguarda il controforum mediterraneo sull'acqua, quindi un ennesimo scempio, un'ennesima scempiaggine che ci viene propinata da queste persone che appunto ci vogliono, ci raccontano di governarci con tanta saggezza. In realtà sono persone che ci portano guerra, morte, distruzione fondamentalmente, o possiamo dire siccità, acqua per i data center, e appunto che utilizzano la guerra come scusa per togliere la gestione pubblica dall'acqua, e quindi insomma più o meno tutti i nodi che vengono al pettine contemporaneamente sul tema, su un tema come quello dell'acqua, che è estremamente importante e che appunto conosciamo molto bene qua da questi microfoni, sia per quel che riguarda le continue corrispondenze che abbiamo con i compagni da Rieti e dintorni, sia per quel che riguarda appunto la vertenza dell'inceneritore, che consumerà una quantità enorme d'acqua e che andrà ad aggravare ulteriormente il problema del riscaldamento climatico, un problema che quest'estate abbiamo abbastanza davanti a noi, insomma abbiamo percepito tutti e tutte parecchio sulla nostra pelle. E quindi per quel che riguarda questa parte della trasmissione direi che abbiamo detto tutto, possiamo lasciarci nuovamente con un po' di musica. Proverò a contattare il presidio contro l'inceneritore, altrimenti comunque possiamo benissimo leggere il comunicato, insomma discutere un altro po', fare un po' il punto della situazione per quel che è la vertenza dell'inceneritore di Roma e tutti i problemi che sta dando nella completa ignoranza e nella completa ignavia di compagni e compagne di Roma, che francamente se ne fregano a un livello veramente imbarazzante.

0: rientriamo in voce sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. La trasmissione che state ascoltando è Impatto. Siamo in contatto con un compagno dal presidio contro l'inceneritore di Roma. Pronto, ci senti?
1: Sì. Perfetto, basso, però non so se mi senti te.
0: Sì, tanto adesso ti metto a palla, non ti preoccupare. Allora, eccoci qua, appunto dicevamo, abbiamo parlato di acea, abbiamo parlato di acqua nella prima metà della trasmissione, adesso andiamo sull'altra faccia della medaglia, cioè la monnezza. Eravamo rimasti, insomma ci eravamo lasciati e lasciate prima dell'estate o insomma a metà dell'estate con questo cantiere dell'inceneritore che andava avanti a sprombattuto, con il TAR che ignorava completamente qualunque richiesta di sospensiva, perché tanto chi se ne frega, tanto ne parliamo a novembre e tanto a novembre vi cassiamo, per cui appunto sono in corso l'organizzazione di una serie di iniziative a partire dal corteo del prossimo sabato 26, ma adesso è in corso un presidio, quindi non so se ci puoi raccontare qualcosa intanto.
1: Sì, secondo, in queste ultime due settimane c'è stata questa chiamata, non precisamente da noi ma da altri comitati che comunque si accolgono in questa sigla Unione eccetera eccetera, dei comitati contro l'inceneritore, dove sostanzialmente si richiede all'ARPA di procedere a nuove analisi del materiale che viene rimosso, perché progressivamente si ritrovano nel sito emergenze nocive, per esempio ultimamente c'è stata la conferma ufficiale dell'larga presenza di amianto nel sito, che viene in qualche modo coperto, che poi sarà in qualche modo portato via eccetera eccetera, però si riconferma appunto questo dato. Durante gli scavi ormai poi l'attività principale è quella del cemento armato, quella della palificazione eccetera eccetera, portava avanti alla

0: italianini, e appunto dico, si sono verificati appunto questi dati. Come tutta quanta l'operazione è partita con un pezzo di carta fornito da una ditta chiamata da CEA per la caratterizzazione del terreno, e rispetto ai dati di questa caratterizzazione della sua società sono stati in qualche modo ben considerati da ARPA, ha chiuso il discorso. Però più va avanti il cantiere più ci stanno casini, da appunto emergenze archeologiche, quello che dicevamo prima, agli inizi si parlò addirittura di presenza di idrocarburi e di cobalto, anche perché probabilmente su questo sito all'epoca fu usato come discarica più o meno indiscriminato. Quindi c'è questo passaggio. Noi proporremmo invece questi qui adesso propongono di mandare la PEC all'ARPA eccetera, ma è chiaro che forse sarebbe meglio andarci proprio direttamente all'ARPA, anche se appunto abbiamo esperienza dei contatti sostanzialmente infruttuosi con le dirigenze regionali, però questo passa il convento. Quindi prossimamente poi il 22 ce ne andiamo a Laurentino, a questo presidio insieme ai compagni dell'ex Laurentino 38 eccetera, il 26 il corteo, il 29 sotto la nuvola contro l'iniziativa di ACEA di carattere internazionale. E non so se c'era altro in particolare sul cantiere che volevi sapere.
1: Sì, insomma, se ci puoi raccontare cosa si vede, come va, cioè qua.
0: Mi sento bassissimo.
1: Se ci puoi raccontare cosa si vede, come va, insomma,
0: vede,
1: cosa.
0: È un tripudio di trivelle che interessano sia l'area diretta dell'Ardeatina, sia l'area della cosiddetta via di Cancelliera, che è una via che è perpendicolare sostanzialmente all'Ardeatina e tangenzialmente alla quale decorre un pozzo, il famoso pozzo della Cancelliera, che è stato comprato direttamente insieme a tutto il terreno all'epoca. Adesso quello che è accaduto negli ultimi tre giorni è che è stata praticamente chiusa una parte di questa via di Cancelliera, per essere inaugurato un percorso viario alternativo. E hanno comprato altri 4 ettari e mezzo di terra, l'hanno nella zona di Valle Caia Alta.
1: Un milione di euro ogni ettaro?
0: Sì,
1: anche di più.
0: Hanno pagato 5 milioni, 4 ettari e mezzo, quindi anche più. Noi abbiamo avuto la possibilità di contattare uno dei proprietari di questa roba, contentissimo, e chiaramente questo l'ha comprata come terreno agricolo e non so, riprende a 100 euro al metro quadro, anzi no, se l'è già venduto. E quindi è come così, si continua questa saga della che diceva la procura, era una truffa in atto
1: e andiamo avanti. Ma infatti si vedeva insomma a occhio che il sito era troppo piccolo per il cantiere che era stato appunto non si capisce bene, più che altro per i
0: servizi, poi anche per il movimento dei mezzi, fermo restando che ancora non è che mica è chiarissimo se Stamonnesso dovrebbe arrivare direttamente da Roma con i tir, oppure prima passa sulla ferrovia e poi, cioè, le cassate che racconta l'Alfonsi, i presunti trasporti notturni sui treni fino a Santa Palomba, poi comunque servono altri mezzi, perché la stazione di Santa Palomba non è direttamente sul sito.
1: Quindi sarà fantastico queste nottate che passeranno tutti i cittadini e le cittadine della zona di Santa Maria delle Mole, Pavona, Santa Palomba, eccetera, eccetera.
0: Ancora non si è capito, anche perché
1: treni su treni di monnezza che puzzeranno in una maniera allucinante, e quindi si prenderanno questi miasmi tutte le notti. Sarà fantastico, sarà bellissimo vivere là.
0: sì, questo Buffone continua, tra l'altro pare che sia il candidato più accreditato nelle prossime elezioni comunali.
1: Ma certo, insomma, qua a Roma gli piace tantissimo, fa i TikTok, no? Dice no, è bravo, va su TikTok,
0: è bravo.
1: E io lo voto, è bravo. Poi ci toglie la monnezza da qua e la butta ai Castelli, quindi siamo ancora meglio, no?
0: Va bene, sì, è ben fasciuto. Ok.
1: Suona la chitarra.
0: Sì.
1: Tutte qualità che servono a un sindaco per poter amministrare bene.
0: C'è
1: poi
0: c'è pure quella sinistra lì che l'altro giorno tentava di negare, anzi no, che ha negato la parola ai compagni sulla questione della Palestina, quella stessa sinistra lì che sta in giunta e che chiaramente poi così partecipa di questo porcaio. Parlo dei Verdi e anche altri, com'è, sinistra civica, non so che cazzo. E va bene.
1: Senti, allora non so se ci puoi parlare un po' meglio dell'iniziativa al Laurentino del 22 e poi chiaramente del corteo del 26 ad Albano.
0: 22 nasce dalla richiesta che c'è stata fatta nell'ultimo periodo dalle compagni dell'ex Laurentino 38 a seguito di questa serie di incendi che ha interessato l'area della Laurentina, zona Ponte Meravigliosa, se non ho capito male, che appunto sono incendi che sono andati avanti per moltissimo tempo, anche questi determinati probabilmente da abbandono selvaggio di monnezze di qualunque tipo. Nel frattempo è partita la macchina del Giuliano, quindi un gran casino, ok, e quindi si propone questo appuntamento alle 4:30 del 22, allargato a tutte quante le situazioni di divertenza nel territorio romano. Quindi speriamo di ritrovare anche altra gente. Poi il 26 naturalmente si tratta del corteo da Albano ad Ariccia, quindi percorso che noi abbiamo fatto già altre volte e che speriamo appunto sarà partecipato.
1: Speriamo che per una volta Roma risponda, insomma, adesso cioè sotto gli occhi di tutti questo. Speriamo che per una volta Roma risponda, sotto gli occhi di tutti questo enorme cantiere. Che per una volta Roma risponda.
0: Che formalmente ci stanno molte adesioni, in pratica non toccherà vedere sul momento.
1: Va bene, non so se hai altro. Qua.
0: Prego.
1: Non so se hai altro, se no ci possiamo.
0: Anche perché l'ho detto, mo c'è sta un po' di impiccio
1: con un po' di casino da quelle parti. Va bene, allora bene. Grazie e torniamo ad aggiornarci più in là per lanciare meglio il corteo.
0: D'accordo, grazie.
1: Grazie
0: ciao.
1: Mille, ciao.
0: Ciao, ciao.
1: Ok, e questa era la corrispondenza dal cantiere sull'Ardiatina dell'inceneritore, quindi dal presidio contro il cantiere sull'Ardiatina dell'inceneritore di Roma, questo mega mostro che col beneplacito di romane e romani, che sono tutti e tutte d'accordo per buttare la propria monnezza altrove, tanto chi se ne frega. Chiaramente aumenterà la Tari, ma tanto non ci crediamo, insomma, fondamentalmente l'ignoranza e l'idiozia di chi abita all'interno del raccordo non cessa mai di stupirci. Comunque sia, questo è più o meno quanto. Il ricorso al TAR contro questo mostro è fissato ai primi di novembre, ma chiaramente ci speriamo veramente veramente poco. L'unica cosa che può cambiare le carte in tavola è la mobilitazione popolare e ci sarebbe bisogno che, insomma, smettiate di fregarvene e scendiate in piazza a partire dal 22 al Laurentino. Dicevamo che appunto tutto questo è iniziato da i roghi tossici di una discarica abusiva. Ricordiamo che le discariche abusive, appunto, che ne dicano i vari politicanti di questa città, non nascono perché mancano le discariche, non nascono perché mancano gli inceneritori. Insomma, la scusa è vabbè, adesso costruiamo l'inceneritore, non ci saranno più discariche abusive, un cavolo, perché le discariche abusive nascono semplicemente per smaltire a un rifiuti che sarebbe troppo costoso o complicato smaltire altrimenti. Quindi io mi compro un terreno, ci faccio una bella buca, ci butto tutta la roba e me ne strafrego. Poi quando andrà a fuoco tra 20 o 30 anni ci penseranno i polmoni di chi abita là attorno a filtrare tutta la schifezza che viene fuori. Quindi speriamo che chi abita nella zona del Laurentino si renda conto di questa speculazione che è stata fatta e verrà fatta sulla loro pelle, e quindi appunto speriamo che scendano in piazza sia il 22 sia il 26 ad Albano Laziale. Per adesso direi che ci possiamo nuovamente lasciare con un intervallo musicale e ci sentiamo fra poco con i saluti. Magari leggiamo anche un po' meglio il comunicato del coordinamento contro l'inceneritore per il lancio del corteo del 26.

E rientriamo in voce, siamo alle ultime battute per quel che riguarda la puntata di Impatto di oggi, la prima puntata della stagione di questo anno scolastico. Fa ancora molto molto caldo a Roma, fa ancora molto molto caldo nei dintorni di Roma, in provincia, anche se ricordiamo che questa radio non trasmette solamente a Roma e provincia, ma grazie al DAB raggiungiamo anche le province di Perugia e Terni, però insomma andiamo un attimo a parlare di quelli che sono gli argomenti principali di cui abbiamo trattato in questa trasmissione, e andiamo a leggere in particolare il comunicato del coordinamento contro l'inceneritore. Quindi abbiamo il corteo, prima di tutto la chiamata del corteo, sabato 26 settembre alle 16:30 da Piazza Mazzini ad Albano Laziale, fermare ora il cantiere dell'inceneritore e cancellare il progetto. Quindi, a 4 mesi dalla prima pietra di Gualtieri, la ditta Viannini e tutti i suoi subappaltatori hanno presentato l'anteprima del disastro che è l'inceneritore. Hanno sbancato e disperso per discariche improvvisate centinaia e migliaia di tonnellate di terre inquinate, hanno cercato di nascondere diffuse presenze archeologiche, hanno lavorato sul e nel fosso della cancelliera senza un nulla osta regionale, mentre preparano una terza deviazione del medesimo fosso. Ad agosto Gualtieri ha autorizzato AMA ad acquistare altri 4,5 ettari in via di Valle Caglia per 5 milioni. Quindi, se la procura ha ipotizzato una truffa per l'acquisto di 10 ettari e 7,5 milioni, qui siamo alla seconda tappa della stessa truffa, anzi anche di più è costato. Quindi una truffa ancora peggiore, chiaramente a spese di AMA e quindi a spese della cittadinanza di questa fantastica città che non finisce mai di stupirci. Terreni supervalutati, transazioni fuori mercato, tanto pagheranno i cittadini romani, mentre noi cittadini dei Castelli e della zona sud pagheremo più di altri l'effetto del grande forno. Tutti patiamo le ondate di calore, tutti gli esperti ci dicono che vanno impedite emissioni climalteranti, in primo luogo l'anidride carbonica. Per noi ci deve essere una deroga a questa narrazione, visto che l'inceneritore emetterà almeno 400.000 tonnellate annue di CO2 e circa 180.000 normalmetri cubi ora di gas alla temperatura di circa 200 gradi. Se oggi soffriamo il caldo, domani, grazie all'inceneritore di Gualtieri, saremo frittura. Ma probabilmente è più corretto dire cottura al vapore ad alta temperatura, forse cottura in pentola a pressione, dato che appunto parliamo di vapori ad altissima temperatura. Si spera che non ci sia olio combustibile, ma quello non lo escludiamo, quindi chissà se appunto si tratterà di morte cotti al vapore o morte fritti. Fra il 7 ottobre e il 4 novembre ci saranno udienze di merito al TAR Lazio contro le autorizzazioni all'impianto. Non sarà l'ultima spiaggia, dovremo continuare la lotta. Non sarà l'ultima spiaggia perché il 7 ottobre e il 4 novembre molto probabilmente il TAR insomma rimanderà al mittente tutte quelle che sono le contestazioni, insomma i numeri portati dai comitati, i numeri che insomma sono oggettivi, i numeri che parlano dell'impossibilità di alimentare questo mostro con la quantità di acqua di cui si parla, ma chiaramente Acea ha già acquistato dei pozzi dal consorzio industriale della zona per poter succhiare le falde acquifere su cui teoricamente non potrebbe mettere le mani perché i Castelli Romani sono in crisi idrica da tempo. Lo si vede dal fatto che il livello dei laghi è sempre più basso, ma Acea se ne fotte e quindi raddoppia anche l'emungimento dell'acqua dallo stesso lago Albano, acqua che gira, che tirigira, insomma, sempre all'inceneritore arriverà. Per cui
Da un certo punto di vista, appunto, abbiamo che il riscaldamento climatico che vediamo porta all'esaurimento, quindi a una siccità sempre più estrema, all'esaurimento di quelli che sono i bacini vitali per insomma, il nostro ecosistema, la nostra sopravvivenza, ma ACEA se ne fotte, non solo aggrava questo bilancio, insomma, ci mette il suo bel caricone col suo mega inceneritore emettendo 400.000 tonnellate annue di CO2, ma va direttamente a dissecare quelle che sono le risorse idriche, quindi appunto per gli interessi appunto di quella che è una macchina, quindi l'inceneritore, per bruciare la monnezza tal quale, che ci rifiutiamo di differenziare e ci rifiutiamo di riciclare, perché fondamentalmente ce ne fottiamo, perché a Roma la gente se ne fotte e lo sappiamo. Quindi contro questo mega mostro abbiamo detto che ci sarà un primo appuntamento al Laurentino il 22, martedì 22, che si spera sia animato anche dalla popolazione locale, poi il corteo del 26 settembre contro l'inceneritore ad Albano, di cui appunto abbiamo appena parlato, e infine due iniziative, perché appunto è tutto connesso, due iniziative contro il Forum Mediterraneo dell'Acqua il 29 e il 30 settembre, quindi il 29 settembre contro l'apertura del forum e il 30 contro la collaborazione di ACEA e Mecorot. Poi ci sarà il controforum che andrà avanti anche nei giorni successivi. Quindi questi erano gli appuntamenti che sono usciti oggi, di cui abbiamo parlato oggi. Direi che per la puntata di Impatto è all'incirca tutto. L'ultimo appuntamento che ci preme comunicare, che ci preme continuare a far girare, di cui ci preme continuare a parlare, è l'appuntamento per la vertenza, o insomma per la lotta di Autistici Inventati, che sappiamo benissimo ha subito un gravissimo colpo dall'amministrazione statunitense, un gravissimo colpo che appunto si riverbera su tutto quello che è l'ecosistema informatico dei compagni e compagne, dalle mail ai blog a un sacco di tantissimi altri spazi, pad, qualunque altro modo per organizzarsi al di fuori dei social commerciali o di quello che è l'internet, che serve semplicemente per strizzare soldi dai nostri dati. Insomma, fondamentalmente sappiamo che Autistici ha subito questo grave colpo ed è stata chiamata un'assemblea pubblica da Havana al Forte Prenestino per il prossimo mercoledì, appunto al Forte Prenestino alle ore 18. Quindi ricordiamo questo appuntamento perché è fondamentale. Tra le altre cose, anche il blog del No Inceneritore era ospitato su No Blogs, anche il blog del No Inceneritore è completamente congelato, quindi quello che abbiamo letto oggi, il comunicato che abbiamo letto oggi, l'abbiamo letto da un volantino cartaceo vecchio stile, perché insomma se tanto ci dà tanto bisogna comunque organizzarsi in qualche modo. Quindi per la trasmissione di Impatto di oggi è veramente tutto, noi ci diamo appuntamento a lunedì prossimo e quindi ci risentiamo, e un saluto speciale va a chi ci ascolta privato o privata della propria libertà personale.

0: Ai America, se avessi rifiutato caravelle dallo sconosciuto.
1: 26 agosto, il governo Trump ha sanzionato il collettivo Autistici Inventati. Il giorno dopo, il PIR, l'autorità che gestisce il .org, gli sospende il dominio. 5 giorni dopo, è Banca Etica a sospendere il conto corrente.
2: Non riguarda solo Autistici Inventati e non è limitata a chi fa politica su internet. Da questa ondata repressiva dobbiamo difenderci collettivamente.
1: Mercoledì 16 settembre, ore 19, al CSOA Forte Prenestino, assemblea cittadina per capire i prossimi passi e costruire la giornata di mobilitazione del 25 settembre. Siate bravi.

apart. Writing is useless. My intention is...

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici Inventati non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: In Italia almeno 9 persone sono inquisite in diversi processi giudiziari per essere palestinesi. L'antisionismo non è antisemitismo, ma lotta per la liberazione dei territori palestinesi.
1: Castelli Romani per la Palestina organizza a Marino il 18 settembre, venerdì, dalle ore 19, concerto a sottoscrizione per sostenere le spese legali.
2: Si esibiranno Assalti Frontali e Mario Pio Mancini degli Indaco, più cena buffet al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2, Marino.
3: Daje, tutte e tutti liberi, ci vediamo il 18.

0: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
1: Quella che ascolti è Radio Onda Rossa, 87.9 FM. 06491750 il telefono, 06446316 il fax, ondarossa@ondarossa.it la posta elettronica, www.ondarossa.info il sito.

è un'etnografa curiosa, un'antropologa culturale, da pochissimi mesi uscita dalla precarietà e orgogliosamente divenuta professora associata presso l'Università di Pisa. Caterina, a partire dal 2014, ha realizzato proprio una ricerca interdisciplinare per e insieme all'Organizzazione Toscana Trapianti, che è un organismo formato capillarmente da una serie di coordinamenti regionali e locali che si occupano di tutta l'attività donativa e trapiantologica. Dalla prima volta che, parlando con Caterina, l'ho ascoltata raccontare, narrare di questa ricerca, mi è sempre sembrata eccezionale, e poi per una serie cumulativa e sovrapposta di ragioni. Cioè, quindi, da una parte la difficoltà di arrivare a lavorare in ambiti a cui difficilmente noi come scienziate e scienziati sociali arriviamo, e mi riferisco proprio a, non so, per esempio all'unità di terapia intensiva, così anche come agli archivi dei documenti relativi ai pazienti, quindi intendo dati veramente molto sensibili. Poi mi è sembrata, l'eccezionalità della ricerca era data e data anche dalla difficoltà, a mio avviso, di tenere insieme su uno stesso piano il lutto con la donazione. La morte, con questo concetto così complesso, possiamo dire semanticamente, che è il dono. Ma l'eccezionalità di questo lavoro che ha fatto Caterina è data anche dall'essere riuscita a confrontarsi con diversi interlocutori e interlocutrici intorno all'organo o intorno al tessuto espiantato. Mi riferisco a chi riceve, quindi l'organo e le persone, i soggetti, gli interlocutori e le interlocutrici che tali organi e tessuti li gestiscono. Insomma, direi che è un lavoro veramente interstiziale per il quale Caterina è stata chiamata, che forse non ha scelto in prima battuta come terreno etnografico, poi glielo chiediamo, ma insomma, ecco, sto anticipando veramente molto, fra un po' la conosceremo, ma in attesa introduciamo questa puntata con una playlist che non so se ti ricordi, Lorenzo, no? La volta scorsa in cui c'era saltata la puntata con Caterina, abbiamo un po' introdotto insieme a Chiara la costruzione della playlist, te la ricordi? E quindi avevo raccontato che l'avevo decisa, l'avevo articolata sulla base di una serie di playlist italiane, francesi e spagnole e latinoamericane, direi, scegliendole in base appunto a delle playlist di sale operatorie, proprio per rimanere nel campo di Caterina, più che spagnole dicevo latinoamericane e ispanofone più in generale. Quindi, perché ho scelto queste tre grandi pacchetti di playlist di sale operatorie? I contesti li ho scelti perché mi sono vicini, e invece appunto la sala operatoria, ho provato a cercarle quelle sui trapianti, ma non le ho trovate, quindi mi sono limitata ai blocchi operatori. Ecco, appunto, quindi partiamo dalla prima di incontrare Caterina, partiamo dalla prima playlist di una sala operatoria francofona e ci ascoltiamo Vanille, Suive les Soleils.

0: toi.
1: Ed eccoci tornate e tornati sulle frequenze di Radio Onda Rossa, questa è Antropologica. Siamo al telefono con Caterina Di Pasquale, che abbiamo annunciato prima. Caterina, ci sei?
2: Buonasera, buonasera.
1: Ciao, buonasera, come stai?
2: Abbastanza bene, direi piuttosto emozionata.
1: Dai, grazie, grazie di essere qui. Caterina, come abbiamo detto prima, è una professora di antropologia culturale all'Università di Pisa. Non so se ci hai ascoltato, quindi ti ho introdotto bene.
2: Grazie, non avevo dubbi, effettivamente non vi ho ascoltato, ma non avevo dubbi.
1: Ti ho introdotto bene, te l'assicuro. Allora Caterina, quindi oggi parliamo di questa tua meravigliosa ricerca che, come dicevo prima, mi è sembrata sempre eccezionale dalla prima volta che ti ho ascoltato parlarne, e quindi parliamo della donazione di organi e tessuti. L'ho un po' accennata, però ecco, raccontaci di che tipo di ricerca si è trattato, perché prima annunciavo proprio che sei stata proprio coinvolta, sei stata chiamata per intervenire su una carenza di donazione, una carenza di assenza alla donazione. Ci racconti un po'?
2: Certo, sì, l'inizio del lavoro che ho svolto e che in realtà abbiamo svolto, mi piace usare il noi perché effettivamente siamo stati un bel gruppetto di persone, insomma, a costruire questo percorso, è nato da una domanda, ma è nato a mio parere in modo un po' casuale. La domanda mi è stata posta dall'allora responsabile del sistema che gestiva l'Organizzazione Toscana Trapianti, il cui acronimo è OTT, che sostanzialmente bussò alla porta dello studio della Cattedra di Antropologia Culturale di Firenze, dove all'epoca io insegnavo con contratti precari, e mi disse esplicitamente: noi siamo molto bravi e molto efficienti nel gestire tutto ciò che ha a che fare con la donazione e con il trapianto di organi dal punto di vista clinico, ma abbiamo un problema. Questo problema sono le opposizioni alla donazione, soprattutto da parte dei familiari che hanno il diritto decidere della sorte dei propri cari eventualmente deceduti, e su questo tema noi non sappiamo dove mettere le mani. Io so che non c'è una causa clinica, ma so che le motivazioni sono tutte nella dimensione culturale. Abbiamo bisogno di un antropologo.
1: Questa cosa ha veramente della fantascienza, diciamo, fra noi sappiamo quanto questo sia veramente inusuale, complesso, insomma, il fatto che sia venuto a chiedere proprio non a una scienza sociale in generale, ma proprio all'antropologia. Sai se aveva avuto già contatti? Come mai a tuo avviso questo è accaduto? Perché
2: io in realtà non mi sono mai data, Miriam, una spiegazione, nel senso che ho provato un po' a indagare, e quello che ho capito è che nell'area diciamo l'antropologia culturale, con esempi diversi, stava cominciando a entrare, diciamo, nelle corde di alcuni medici che via via venivano magari formati all'interno di corsi a per esempio la ricerca qualitativa, oppure a comprendere che spesso nelle scelte delle persone non si agisce solo ed esclusivamente perseguendo magari obiettivi strategici o tattiche razionali.
1: Certo.
2: Ma insomma, queste persone cominciavano a capire che nelle scelte delle persone spesso subentrano tutta una serie di valori, di dinamiche che sono del tutto casuali o che invece seguono variabili affettive, simboliche o insomma cose, quindi, che dipendono anche dalle relazioni con i medici, perché
1: certo,
2: poi una delle cose che è emersa è esattamente quanto contasse la relazione, l'esperienza con il mondo della medicina nel far propendere le famiglie verso una direzione piuttosto che un'altra.
1: E quindi, scusami, tu sei intervenuta, diciamo, il tuo lavoro, infatti sono molto affascinata anche dal lavoro di archivio che hai fatto, perché il fatto che un ospedale, un centro, per per trapianti ti abbia aperto l'archivio, quindi dati sensibili dei pazienti, già quello sappiamo nel nostro campo quanto sia complesso, quanto sia difficile soltanto poter arrivare alla porta di un archivio. Ma oltre questo, tu quindi hai avuto a che fare proprio con le famiglie.
2: Sì, diciamo che nei 5 anni che corrispondono alla durata del progetto ci sono state diverse fasi. La prima è stata proprio quella di conoscenza iniziale, non solo di me come ricercatrice dell'antropologia come disciplina che poteva intervenire in questi contesti, ma nello specifico anche di quello che era effettivamente la realtà dell'Organizzazione Toscana Trapianti. E ho avuto, devo dire, una grandissima libertà, che è quella appunto di aprire la porta di questo piccolo archivio che aveva custodite le carte della fase precedente alla digitalizzazione. Quindi io in realtà ho avuto accesso a una fase della documentazione clinica precedente a quella contemporanea, ed è stato un momento per me veramente molto importante, perché effettivamente entri in contatto con la costruzione di un percorso, di una relazione, che è quella appunto dei medici che prendono in carico determinati pazienti, del dialogo che effettuano con le famiglie. Insomma, emergevano storie e racconti, visto l'ambito nel quale mi muovevo, estremamente dolorosi, estremamente difficili. Il passaggio in cui la documentazione diventa una documentazione necessariamente digitale è una sorta di turning point, perché da quel momento in poi la scrittura diventa molto più standardizzata. Quindi, per esempio, una serie di dati che attraverso i quali era possibile percepire l'esperienza vissuta dai medici, dai professionisti, e appunto il dialogo con le famiglie o con i cosiddetti aventi diritto, in gergo così si chiamano, nel momento nel quale la documentazione viene digitalizzata in realtà purtroppo si perdono, perché si agisce col taglia e incolla, per tutta una serie di operazioni che stanno dentro questo tipo di tecnica, no, di scrittura.
1: Quindi, scusami,
2: e a quel punto che noi
1: quindi tu dici la documentazione a cui tu hai avuto accesso, quindi anche al tipo di scrittura medica, quando tu prima dicevi che emergeva anche la quota di dolore, che ovviamente sulla quale non entro, ma dico, c'era proprio una narrazione medica che si soffermava anche sul proprio sentire o su il sentire delle famiglie, sul riportato delle famiglie.
2: Esatto, questo ovviamente non riguardava tutte le relazioni, ma c'erano molte relazioni all'interno delle quali evidentemente questi operatori, questi medici, avevano bisogno di raccontare l'evento e l'incontro, perché l'evento e l'incontro con le famiglie è uno di quei momenti, uno di quei contesti che in qualche modo è fondamentale, cioè è un momento, sono pochi minuti in cui si innescano tutta una serie di meccanismi che diventano poi centrali nella conduzione della relazione con le famiglie, che non a caso segue una serie di protocolli, ma al di là dei protocolli noi sappiamo molto bene che poi quello che effettivamente i soggetti fanno, come lo fanno, crea poi la differenza, no? nella relazione. Ed effettivamente in questo tipo di documentazione, che per me è stata preziosissima perché poi è stata la base per costruire i percorsi di ricerca successivi, questo tipo di racconto era presente, ripeto, non in tutti, ma c'era una grandissima parte di narrazioni che prevedevano questo tipo di descrizione, di analisi, di riflessione anche sul sé del medico, no? Rispetto a quanto aveva visto, a quanto aveva fatto, a quanto aveva ascoltato.
1: È veramente molto interessante, veramente tanto. Quindi queste cartelle erano scritte, queste sono proprio delle curiosità che ho da molto tempo, che ti avrei voluto chiedere tanto tempo, e quindi approfitto per farlo adesso coralmente. Queste cartelle erano scritte soltanto da medici o c'erano per esempio anche le voci delle infermiere, di altre operatrici o operatori che intervenivano nella relazione con i pazienti, con le famiglie, che con i pazienti?
2: Questa è una domanda, si vede da persona esperta, perché effettivamente questo è un dato sul quale io non posso risponderti con precisione, nel senso che poi la costruzione di questa intimità nel tempo con l'ufficio mi ha fatto capire che spesso e volentieri le cartelle, tanto quelle scritte direttamente diciamo al computer quanto poi quelle scritte a mano, sono spesso il prodotto corale dell'equipe. Certo. E quindi è possibile che una parte sia stata scritta dall'infermiere in quel momento responsabile, o dagli infermieri, o una parte dei medici. Quello che con certezza sappiamo è che le firme chiaramente sono sempre firme dei responsabili, che mediamente sono medici, però posso anche dirti che chiaramente, a differenza di una scrittura tramite computer, nella scrittura a mano certo, la differenza chiaramente di calligrafia si vede, e quindi prevalentemente quello che posso dirti è che la maggior parte erano scritte da una mano sola.
1: No, immagino, soprattutto sarei molto curiosa di vedere i tipi di narrazione anche soggettiva, cioè di come la relazione con le famiglie influenzasse il lavoro, se c'era la possibilità poi di raccontarlo, ma insomma potrei chiederti molto intorno a tutto questo, perché è veramente una curiosità personale. Ti chiedo invece di dirci, in questi 5 anni di lavoro in questo territorio, in questi territori così complessi, veramente inimmaginabili, che cosa, cioè quali sono i risultati che sono emersi? Cioè, rispetto alla domanda che vi aveva posto, che ti aveva posto questo organismo così importante, così rilevante, dando poi tutto, cioè chiedendo proprio all'antropologia di dare delle risposte in merito a una questione nazionale, anche se poi era regionale, che tipo di risposta credi di aver dato? Quali tipo di risultati sono emersi a tuo avviso?
2: Allora, dico solo una piccola cosa: la ricerca purtroppo sarebbe andata avanti, tra l'altro eravamo in una fase in cui stavamo finalmente per costruire la possibilità, come etnografa, ma in generale come equipe di ricerca, di entrare nelle terapie intensive, nei momenti del dialogo, nei momenti delle CAM, che sono le momenti in cui si accerta la morte, almeno dal punto di vista cerebrale, ma nel 2020 sappiamo tutti che intervenne un altro tipo di emergenza sanitaria, e quindi soprattutto le terapie intensive nelle quali noi lavoravamo sono state al centro di un altro tipo di bisogno e di urgenza. Sì. E quindi il nostro progetto in qualche modo, da un certo punto di vista, è rimasto incompleto. Però la modalità di costruire una progettazione che richiede un dialogo costante appunto con le istituzioni, soprattutto con le istituzioni sanitarie, è particolare rispetto al modello antropologico. Che significa? Significa che noi comunque in questi 5 anni ogni anno costruiamo un percorso con degli obiettivi specifici, e poi ovviamente dovevamo fornire dei risultati. Questo che fa sì che appunto nei 5 anni di lavoro in realtà siano stati prodotte tutta una serie di risultati piuttosto interessanti, sia per l'istituzione sia ovviamente per l'antropologia. Ti faccio alcuni esempi. Sì. Anzi, te ne faccio 2 in particolar modo. Il primo grande lavoro è stato una sorta di mappatura e di descrizione dei luoghi che mediamente sono coinvolti nella donazione degli organi. Io mi sono occupato poi soprattutto della prima fase, cioè quella in cui si dichiara appunto la morte cerebrale tendenzialmente, e si fa l'offerta donativa, e un'equipe separata si occupa dell'offerta donativa. E in questa primissima fase,
1: interrompo soltanto un attimo per chiarezza. Sì. Quindi questa fase qui intendi la fase in cui tu eri lì e osservavi, e c'erano gli specialisti e le specialiste a confronto nel momento della narrazione, della comunicazione della morte cerebrale alla famiglia, alle famiglie.
2: Allora, questo purtroppo l'avremmo dovuto fare nella fase, diciamo, dal 2020 in poi. noi abbiamo potuto, diciamo, lavorare sulla fase precedente, quindi dialogare soprattutto con l'equipe, cercare di raccogliere le loro esperienze, cercare di rilevare attraverso registrazioni e focus group quelle che erano le principali problematiche, partendo dai dati che avevamo in mano. Cioè, noi analizzavamo la documentazione e con quella documentazione, terapia intensiva per terapia intensiva, da quelle universitarie a quelle invece più piccole, e andavamo e dialogavamo con l'equipe che si occupavano della, appunto, della prima fase, cioè la fase della dichiarazione di morte, la fase della richiesta di donazione ai familiari. E quindi non, successivamente abbiamo lavorato invece con i familiari separatamente, solo ovviamente con quelli che ci hanno dato la disponibilità a partecipare alla ricerca, e con loro abbiamo affrontato il tema, ovviamente, della relazione con le equipe mediche, il ricordo che loro avevano, la percezione che avevano avuto nel momento nel quale avevano ricevuto la notizia della morte di un proprio caro, di una propria cara, e in generale la loro elaborazione di quella che era stata la relazione, appunto, con l'organizzazione Toscana Trapianti. Le famiglie con cui abbiamo dialogato erano tanto famiglie che hanno effettivamente dato poi l'assenso per la donazione, quanto famiglie che invece negarono all'epoca l'assenso per la donazione. Quindi eravamo riusciti, diciamo, a coinvolgere più nuclei familiari. Il momento preciso non eravamo riusciti a documentarlo dal punto di vista etnografico, perché chiaramente ci volevano dei passaggi con il comitato etico piuttosto impegnativi, e come ti dicevo prima, di volta in volta noi sostanzialmente finivamo un piccolo pezzo di ricerca e costruivamo una nuova domanda al comitato etico e andavamo avanti.
1: Certo.
2: Quindi questa è stata la modalità. E rispetto a quello che è emerso, secondo me sono, ora ovviamente andrò per sintesi, sono emerse diverse cose piuttosto interessanti. Ce ne sono due che hanno particolarmente colpito e che secondo me spiegano anche l'utilità della prospettiva antropologica. La prima è sta tutta dentro il mondo sanitario, il funzionamento attuale delle terapie intensive e il modo in cui in generale tutto ciò che riguarda la donazione degli organi si situa all'interno di una condizione quotidiana che la sanità pubblica vive, che è una condizione di emergenza, di difficoltà, in cui da una parte le equip mediche si abituano, no, a vivere questo tipo di contesto e a costruire la loro quotidianità in un contesto di costante emergenza, in cui spesso devono fare delle scelte senza avere nemmeno il tempo di problematizzarle, di discuterle in equip, e dall'altra parte ci sono invece le famiglie che vivono dei momenti in cui il tempo è un tempo molto lento, il tempo dell'attesa, il tempo del dolore, il tempo dell'incomprensione, e questo scontro di temporalità, da una parte l'emergenza e dall'altra parte quell'attesa, no, e la difficoltà di capire, l'aver bisogno di chiedere più volte le stesse cose che spesso le famiglie vivono e che si scontra, appunto, con le esigenze invece dei professionisti, è un tema che è emerso in maniera molto netta e in maniera molto chiara.
1: Guarda, ne parliamo, ne continuiamo a parlare fra poco. Sì. Allora ci facciamo una piccola pausa musicale. Non so se prima hai ascoltato il metodo attraverso il quale ti ho scelto la playlist.
2: Purtroppo no,
1: perché ci siamo perse telefonicamente quei 5 secondi in cui ti raccontavo che per te eccezionalmente oggi la playlist musicale è basata su delle scelte musicali che ho preso da una nota piattaforma online, basate appunto su playlist di medici e mediche di blocchi operatori. Ho cercato quella di Trapianti ma non le ho trovate, quindi ho scelto tre blocchi che corrispondevano, che erano anche vicini a me, quindi li ho scelti italiani, nelle playlist italiane, quindi blocco operatorio italiano, blocchi operatori, sale operatorie francofone, sale operatorie ispanofone, perché sono i territori in cui ho fatto campo, quindi ho cercato un po' un mélange fra te e me. E il primo pezzo che abbiamo mandato era di Vanille, e quindi era un blocco operatorio di sala operatori francesi. Adesso per te c'è Loredana Bertè direttamente da una playlist, la sala operatoria italiana di Empoli. E quindi, visto che c'era questa autodeterminazione da parte di Empoli, io insomma ti sparo questi anni 80 con Loredana Bertè con Non sono una signora, Caterina.
0: Wow. Canterò silenziosamente
1: a te per te.

0: Eccoci qui di ritorno ad Antropologica sulle note di Loredana Bertè. Non sono una signora meravigliosa, questo tuffo negli anni Ottanta fantastico, grazie ai medici e alle mediche dei blocchi operatori italiani, questa volta direttamente da Empoli. E, Caterina, ti è piaciuta? No, perché io veramente l'ho adorata questa, anche questa possibilità.
1: Io sono una grande fan e ho dovuto allontanare il telefono perché mi veniva ovviamente di cantare, siccome sono anche molto stonata, diciamo.
0: Anche qui abbiamo cantato a squarciagola. E senti, allora, bentornati tutti ad Antropologica, questa è Radio Onda Rossa e siamo con Caterina Di Pasquale, professora di antropologia culturale presso l'Università di Pisa. Insomma, Caterina, ci stavi raccontando prima, scusami se ti ho interrotto, ma appunto ci tenevo, a parte a condividere con te questa scelta musicale, ma anche per dare un po' il ritmo alle nostre parole, ci stavi raccontando di questi diversi momenti di incontri che è veramente molto difficile anche immaginare da fuori. Perché una cosa è dire a donazione d'organi, ci si immagina che un organo, cioè che ci siano due interlocutori, tre con le famiglie e con i cari delle persone che devono dare autorizzazione, invece ci parli di una serie di tappe che sono anche molto complesse da comprendere, e ci stavi giustamente parlando di un momento molto importante che è quello, se non ho capito male, ma dimmi se non erro, in cui si definisce anche attraverso la relazione della narrazione di come quest'organo, cioè dell'accettazione da parte probabilmente delle famiglie di espiantare o meno un organo dei propri cari e accettare questo scambio, questo, come lo chiamiamo? Dimmi tu.
1: Diciamo che ci sono due terminologie, no? Una è quella della donazione, che è la cosa che effettivamente, il termine che effettivamente sembra essere più facilmente comprensibile, ma la donazione è anche un bisogno di assistenza elementare, cioè in gergo medico è diventato ormai una tecnica, è necessaria per garantire diciamo la salute pubblica e in particolar modo per garantire la vita a una serie di persone che hanno delle problematiche croniche che però diciamo se non vengono risolte attraverso appunto il trapianto non sono risolvibili in altro modo. E credo che la tematica centrale sia intanto la complessità di questo sistema. Io eviterò di tediarvi con i passaggi, con quello che la storia della medicina ha fatto, con le legislazioni che sono ancora in continua e costante evoluzione, e cercherò quindi di semplificare ovviamente molto la situazione, ma immaginiamoci appunto da una parte un gruppo di medici che sentono Loredana Bertè, no? Questa colonna sonora rock, e che devono appunto agire in maniera molto molto veloce, perché insomma ci sono dei tempi entro i quali effettivamente la donazione e quindi l'espianto e il trapianto possono essere effettuati, e quindi devono agire velocemente, ma all'interno di questo tempo piuttosto ristretto devono seguire un protocollo specifico, perché è un protocollo stabilito dalle norme che garantisce che ci sia una comprensione da parte delle persone che effettivamente appunto aderiscono, dichiarano che sono disponibili alla donazione di un organo del proprio caro, e queste persone invece potenzialmente ascolterebbero una Loredana Bertè rallentatissima, perché invece hanno bisogno appunto di tempo per capire. Qui tra l'altro prevalentemente in Italia per tanto tempo si è parlato quasi solo, ma non esclusivamente, di donazione per morte cerebrale, quindi un corpo che apparentemente non è morto, e quindi spiegare alle persone che vivono e stanno dentro target diversi che cos'è intanto la morte cerebrale.
0: Questo a tuo avviso è stato, diciamo, dopo 5 anni, nonostante poi appunto la ricerca si sia fermata purtroppo per una pandemia che ha coinvolto tutte e tutti noi. Ma tu hai capito, cioè ti sei fatta un'idea rispetto alle ragioni, se esiste, si possono tassonomizzare, se esiste poi delle piste che ti hanno fatto pensare a delle ragioni un po' più concrete per opporsi alla donazione degli organi? È un po' questo che ci stai dicendo, anche la comprensione della morte, proprio dell'idea di morte cerebrale, di cosa significa una quota morta e invece un corpo probabilmente ancora, che ancora respira, ancora vivo, insomma questa dicotomia così ingestibile. Tu ti sei fatta delle idee?
1: Sì, sono diverse, diciamo. Una questione riguarda questo tema, cioè il fatto che rispetto alla morte cerebrale, per quanto tra l'altro ci siano dei protocolli molto chiari che definiscono cos'è la morte cerebrale, per esempio, e qual è l'enorme distinzione da un coma reversibile, permangono tutta una serie di rappresentazioni sociali che sono molto forti e che, attenzione, non riguardano solo i familiari dei pazienti, ma spesso e volentieri, e questo è stato un elemento che a noi ci colpì molto, riguardano gli stessi medici, soprattutto i medici che nel loro percorso di studi non sono stati formati a che cos'è effettivamente la donazione degli organi, che cos'è la donazione a cuor battente, e quindi relativa alla morte cerebrale. Questo è uno degli elementi che effettivamente per noi spiega una sorta di tasso di opposizione interna, non formalizzata, non esplicita, ma che si realizza e che noi abbiamo in qualche modo documentato attraverso il dialogo con l'equipe dei medici e con diciamo una riflessione su quelle che sono le pratiche effettivamente che precedono per esempio la dichiarazione di morte cerebrale. Quindi c'è una sorta di resistenza interna per alcuni è relativa alla difficoltà di avere la certezza su che cos'è la morte cerebrale, e per altri invece ha a che fare con una sorta di difficoltà ad accettare una visione, diciamo, mi verrebbe da dire laica del corpo, perché non voglio dire una visione, diciamo, solo esclusivamente del corpo come unità biologica. E questa dimensione della difficoltà ad accettare la vita, la dimensione laica del corpo, non caratterizza solo i familiari, cosa che potrebbe essere, o i cosiddetti aventi diritto, cosa che potrebbe essere in qualche modo prevedibile, ma in realtà contraddistingue una buona parte dei professionisti che vivono la sanità tutti i giorni.
0: Questo che
1: perché noi dobbiamo immaginarci un mondo eterogeneo.
0: Certo, ma questi contenuti sono emersi anche dai, cioè anche immagino oltre dall'osservazione, dai focus group ad esempio interdisciplinari, quindi con medici, infermieri.
1: Sì. Sono emersi in maniera molto, diciamo, sono emersi attraverso un ragionamento complesso e la comparazione di più, diciamo, documenti. Da una parte sicuramente le interviste, da una parte i focus group, dall'altra per esempio l'analisi dei dati che il sistema informatico ci forniva, che erano dati appunto tendenzialmente privati di tutto ciò che era sensibile, ma che per esempio ci permetteva di andare a studiare i tempi di attesa dalla, per esempio, l'intervento delle ambulanze, i tempi di attesa che riguardavano un primo reparto che doveva poi coinvolgere e avvertire in qualche modo tutta l'organizzazione relativa ai trapianti, e, insomma, diciamo, c'erano tutta una serie di fattori che anche solo banalmente andando a comparare tempi, spazi, modalità di contatti, cose che effettivamente attraverso le schede noi potevamo andare ad analizzare ci permettevano di rinforzare queste visioni, queste rappresentazioni che noi abbiamo ascoltato tramite le interviste. Il tutto poi rinforzato da quelle che erano i racconti, le narrazioni, le memorie dei familiari che ci spiegavano in che modo spesso le richieste, la dichiarazione di morte cerebrale avveniva, insomma tutta una serie di questioni che facevano emergere dei veri e propri cortocircuiti che stavano tanto dentro il sistema sanitario quanto poi ovviamente nella relazione con le persone, con le famiglie. E inutile quindi dirti che quando si apriva questo discorso con familiari, con persone decedute con background migratorio, in assenza di una mediazione specializzata sul tema, quindi non di una persona che traduceva letteralmente, questa cosa chiaramente diventava diciamo esponenzialmente evidente. Ma la cosa che ci ha colpito è che paradossalmente i dati ci mostravano che questo aspetto era tanto presente presso, diciamo, le famiglie, i contesti e gli ospedali italiani, quindi laddove, diciamo, non c'era un problema di mediazione linguistica, quanto ovviamente in altri contesti.
0: Ah, oddio, quante domande ti vorrei fare adesso che mi hai aperto questo file. Questo file sulla migrazione, ma mi fermo un secondo, resto un attimo su una domanda che avevo da farti, che mi ronzava in testa da qualche minuto, e cioè prima di chiederti in effetti come poi senti che l'antropologia abbia inciso tutto questo, ma me lo stai dicendo in realtà da quando abbiamo iniziato a parlare, ti volevo chiedere se i risultati che poi avete pubblicato, che ho avuto opportunità di leggere, insomma, se tu sappia se sono stati in qualche modo utilizzati e quindi applicati anche per rispondere alle domande che lo stesso dipartimento ti ha fatto.
1: Allora, io su questo temo di no, ma è veramente una mia percezione, perché purtroppo veramente l'incidenza diciamo quello che è accaduto con la pandemia ha in qualche modo creato una sorta di grandissima distanza tra quello che noi stavamo facendo, anche le problematiche che stavamo cercando di affrontare, i protocolli di ricerca che provavamo via via a rinnovare, perché tra l'altro tutta questa ricerca è avvenuta sempre in collaborazione con una infermiera specializzata, con tutta una serie di referenti all'interno del CT, con una psicologa e con un collega antropologo, quindi c'era un lavoro di equipe e anche di confronto costante con il gruppo dei medici che stavano dentro l'organizzazione Toscana Trapianti. Però veramente la pandemia ha rappresentato probabilmente mi verrebbe da dire ha anche cambiato un po' quelle che erano le priorità, e contemporaneamente sono cambiati anche i referenti, e questo spesso purtroppo significa anche che magari nuovi referenti hanno modalità e approcci di tipo diverso. Quindi nello specifico, ahimè, io ho sempre la percezione che per riuscire a portare avanti e a valorizzare veramente il contributo che la ricerca antropologica può dare in ambiti come questi, c'è bisogno di più tempo, sempre di più tempo. E quindi io non ti nascondo che ho l'idea che prima o poi il lavoro prezioso che abbiamo svolto in equipe potrà essere effettivamente valorizzato di più.
0: Beh, io veramente me lo auguro, perché sono anni che sto dietro a questo, che ho l'idea di che voi possiate continuare questo lavoro eccezionale che avete iniziato e che è rimasto lì, che ha dato comunque dei risultati interessantissimi. E adesso prima di andare avanti, passiamo al blocco operatorio ispanofono. Siamo quasi arrivati alla fine della nostra puntata, avrei tantissime cose da chiederti, quindi devi tornare, perché facciamo tipo una Caterina di Pasquale bis. E te l'avevo già preannunciato, Mattela, quando ti ho pronunciato questo pezzo, io non sapevo che alla fine l'avrei trovato. Invece, questa volta ricercando nei blocchi operatori ispanofoni, guarda che t'ho trovato.
2: E a te frio, quando si acaba?
3: Yeah. Nueva York.

0: Ed eccoci tornate ad Antropologica con Caterina Di Pasquale, antropologa culturale e professora all'Università di Pisa. Caterina, siamo arrivate alla fine, caspita, io ti vorrei chiedere un sacco di cose ancora, invece mi devo limitare. Quindi ti chiederò brevemente, molto brevemente, il ruolo che ha avuto la nostra disciplina, quindi l'antropologia, in questa ricerca. Ce l'hai narrata, ci hai accompagnato fino a qui. A me è molto chiaro, ma affinché coloro che ci ascoltano possano comprendere ancora meglio, ti pongo questa domanda.
1: Cercherò di essere incisiva e sintetica. Dunque, il contributo è stato per me ovviamente fondamentale, ma come dire, gioco a favore della disciplina per la quale ho studiato, e quindi questo è abbastanza scontato. Avrei trovato delle piccole definizioni. L'antropologia è stata fondamentale intanto perché è una disciplina che abitua a usare ogni fessura, ogni interstizio come prospettiva dalla quale guardare i fenomeni e le realtà che si stanno osservando e che si sta cercando di comprendere. E questo fatto di abitare le fessure è stato fondamentale perché appunto fare ricerca in un'istituzione in generale come la sanità pubblica e nello specifico all'interno di reparti particolarmente delicati come le terapie intensive è particolarmente difficile, e quindi avere la possibilità di, diciamo, nascondersi, di trasformare ogni dialogo, ogni confronto, ogni documento in qualcosa da diciamo intervistare con modalità e linguaggi diversi, ovviamente è stato fondamentale, e io credo che questo solo l'antropologia culturale possa diciamo fornirlo, cioè avere la capacità di trasformare una fessura in metodo. E la seconda cosa che secondo me è stata fondamentale è quella slogan con cui ci rientrano nei primi anni dell'università, no? L'antropologia è una disciplina che ti abitua ad ascoltare il punto di vista di. Questa capacità di ascoltare realmente il punto di vista di, e poi di farlo proprio, no? Di rifletterci e in qualche modo di traghettarlo, è stata fondamentale, soprattutto per me che vivevo costantemente questa dimensione di ricerca, cercando di mettere insieme il punto di vista dell'istituzione che finanziava, il punto di vista dei medici che magari ne avevano mille da fare e che ritrovarsi l'antropologa che li intervistava, diciamo, era probabilmente una delle loro ultime priorità, e mettere insieme il punto di vista delle famiglie che in quel momento rappresentavano il bacino, diciamo, il bacino regionale toscano, e che rappresentavano in realtà tra le più variegate. Ecco, saper ascoltare il punto di vista delle altre persone, saperlo in qualche modo spiegare e mettere insieme tutte queste prospettive, secondo me è stato un altro, diciamo, degli elementi vincenti. In ultimo c'è l'aspetto critico e riflessivo, cioè quella postura che l'antropologia ha di ragionare costantemente sui processi conoscitivi che vengono creati e che si realizzano, e in qualche modo trasformare questa riflessione in qualcosa di molto prezioso che può essere condivisa. Questo secondo me, ecco, è uno dei risultati preziosissimi che quella ricerca ha dato, cioè abituare anche queste equipe, questi professionisti a prendersi un minuto al giorno per poter analizzare insieme, ragionare insieme tra di loro su alcuni aspetti che precedentemente non avrebbero mai reputato importanti. Banalmente come dialogano con le persone, oppure come si pongono all'interno di uno studio, come occupano lo spazio, tutte cose, che tipo di gergo usano, tutte cose che magari fino a quel momento davano per scontate perché facevano parte della loro quotidianità, del loro modo di vivere il lavoro, e che insomma con il nostro incontro non hanno più date totalmente per scontate, hanno cominciato a capire che effettivamente, per esempio, guardare una persona negli occhi può fare la differenza.
0: Grazie Caterina, sei stata veramente, veramente puntuale, oltre che preziosa, ma veramente puntuale ed estremamente difficile in un minuto, in due minuti, essere così concisa e riuscire a rimandare delle complessità così importanti della nostra disciplina. Senti, a questo punto, prima di salutarci, io ti chiedo allora, questo antropologo non è un lavoro per...
1: Ho però due risposte, non sono riuscita a scegliere la migliore, non ce l'ho fatta.
0: Le voglio tutte e due.
1: Allora, c'è la risposta, la prima che mi era venuta, non è un lavoro perché si prende troppo sul serio.
0: E questa ci siamo assolutamente dentro tutte e tutti, secondo me.
1: E la seconda, che invece è un po' più, diciamo, ragionata, non è un lavoro per chi sovrappone l'ideologia personale con il posizionamento, la critica e l'autoriflessività.
0: Ma grazie Caterina, grazie di tutto per essere stata con noi qui stasera, per averci veramente portati in nei meandri, negli interstizi delle complessità. Insomma, non abbiamo parlato del dono e della donazione, non abbiamo parlato delle persone migranti, non abbiamo parlato della questione appunto un po' più ideologica. Anche prima filigrana credo tu hai nominato il corpo laico, quindi ti volevo poi porre tutta una serie di questioni intorno anche a degli elementi più spirituali, più religiosi. Avremo modo, lo troveremo il modo, perché poi alla fine un'ora è veramente poco per riuscire a ragionare intorno ad ambiti così complessi. Quindi grazie ancora per essere stata con noi e a presto.
1: Grazie a voi davvero per questa splendida occasione.
0: Grazie, a presto. Presto. Ciao.
2: Grazie, ciao, alla prossima.
0: E noi con Antropologica invece ci vediamo fra un mese.
2: Sì, sei contenta di come è andata?
0: Molto.
2: Dottoressa Miriam, sei contenta?
0: Sono molto felice, Caterina, è meravigliosa. Avevo veramente voglia di condividere con te, con tutte noi e tutti noi questa preziosità, perché la sua ricerca è stata veramente eccezionale. Ed è, lo è ancora, nel senso, io continuo a sperare che poi possa andare avanti, che possano invece trovare altri finanziamenti, che si possa riproporre in questi tempi, che certamente non sono tempi di pace, ma insomma.
2: Certo, è un tema interessante questo del fatto che l'antropologia, stiamo scoprendo, no, in questi anni ormai di trasmissione, che insomma riciccia.
0: Come riciccia?
2: nel senso che è molto presente in tutte le, cioè può essere dove la metti sta, nel senso che
0: non
2: vengono cose interessanti ma non mi vengono metafore intere, però è questo, nel senso che tutti gli ambiti dell'espressione umana, da quella sanitaria a quella più culturale, sia anche la parte scientifica, ma poi magari ci è capitato di meno, possono essere tutti giustamente, no, da definizione oggetto dell'antropologia. Ma invece quando stavamo all'università, una certa antropologia che era più limitata non si permetteva forse di allargarsi così tanto. Invece ultimamente, anche grazie agli antropologi e alle antropologhe tipo tutti e tutte quelle che intervistiamo e tutti quelli che intervistiamo, si scopre che invece piano piano questa passione per l'antropos e quindi per tutte le categorie dell'espressione umana effettivamente si è di fatto realizzata, mentre invece mi ricordo, ma questo che l'antropologia, diciamo, accademica era un po' più autolimitata.
0: Certo,
2: si autolimitava.
0: Ma infatti secondo me la ricerca di Caterina, a parte il lavoro etnografico pazzesco e fantastico che l'hai fatto e che ci ha raccontato, ma anche il fatto che l'università sia stata interrogata da questa istituzione toscana, quindi regionale ovviamente, per i trapianti, ce la dice lunga. Evidentemente sapeva di potersi aspettare delle risposte, e questo l'ho trovato eccezionale sin dal principio.
2: No, certo, mi ha fatto venire in mente quel discorso che abbiamo fatto a proposito dell'energia geotermica. Pensa un po' sul ruolo terzo che dovrebbe assumere, e quindi anche di indirizzo che dovrebbe assumere la scienza, quindi non da parte di uno o dell'altro, così, ma che invece dovrebbe assumere la scienza e quindi pure l'antropologia, quindi l'accademia, tutti quanti, il rispetto alle decisioni umane, in quel caso lì erano energetiche, così, e in questo caso mi sembra un'applicazione proprio in questo senso, in cui la politica, diciamo, evidentemente oculata, va a chiedere a chi lo sa.
0: Ma certo, perché lì poi tra l'altro la lungimiranza qual è stata? Quella che ci raccontava Caterina è stata: se il problema è nella relazione, a chi posso chiedere se non a chi di relazioni umane si occupa?
2: Esatto.
0: E quindi è lì che noi possiamo veramente proporre e intervenire. Lo facciamo costantemente in campi più o meno conosciuti. Questo che abbiamo ascoltato stasera era ed è, a mio avviso, uno dei casi veramente eccezionali di applicazione della disciplina. Ne abbiamo ascoltati altri, ne continueremo ad ascoltare, continueremo a riflettere con colleghi e colleghe proprio su queste possibilità di azione, sui nostri campi d'azione rispetto proprio agli esseri umani, a noi esseri umani.
2: Va bene, io direi che ci possiamo salutare, che dici?
0: Io direi che ci tocca, mannaggia,
2: la prossima
0: ancora,
2: certo, vabbè, questo è il vizio della radio. La prossima settimana c'è, non è il 15 giugno, stavo guardando il calendario, la prossima settimana c'è lunedì 20 aprile, previsto estrattivismo dei dati, lunedì 27 aprile emergenza 0 e il 4 maggio ritorna antropologica, invece io e il comandante Jacopo saremo l'11 maggio addirittura.
0: Vabbè, ma non lo dici come vi chiamate tu e il comandante Jacopo?
2: Libera scienza e libera stato, ma è più il comandante Jacopo che la definisce. va bene.
0: Allora, grazie dell'ascolto.
2: E grazie a tutte e a tutti, fratelli e sorelle, come al solito compagni e compagne. Vi ricordiamo, come sempre, che la radio, che quest'anno compie 49 anni e che quindi andrà festeggiata nel fine settimana del 24 maggio, insomma quel fine settimana lì, 22-24 maggio, e quindi vi preghiamo di ascoltare i vari appuntamenti. La radio però, a parte festeggiata, va anche sostenuta, e chi la sostiene? La radio Onda Rossa la sostiene, chi se la sente, e quindi vi invitiamo ad andare su ondarossa.info, dove potrete riascoltare qua tutte le trasmissioni della radio, sia quelle musicali che quelle d'approfondimento come questa, e soprattutto cliccare su sostieni e individuare il modo migliore per sostenere appunto la vostra radio preferita. Con questo noi lasciamo il campo all'automatico, ecco, vediamo se sono riuscito a riaccenderlo, e salutiamo tutte e tutti all'ascolto.
0: A presto.

Che 9 dicembre del 2025 inizia Disorder anche per oggi. E lo facciamo naturalmente sugli 87.9 in modulazione di frequenza e tripla www.ondarussa.info. Spazio di circa 90 minuti, quindi fino alle ore 23, che andrà a chiudere la diretta di Radio Onda Rossa. Saluto Anna qui a Roma, Ernesto Brusati. Tiziano Zero Farinacci di Pi Greco, Flavio Derbecante, Reagna degli Lombardo di Noise Cluster. A Berlino abbiamo Sara Boy, la salutiamo caldamente. Ricordiamo la nostra autoproduzione più nota, che è la Scarceranda, che si può trovare qui in radio. Diamo inizio alle danze facendolo con questa rivisitazione dei Diaframma. Siamo andati a ripescare il materiale targato 81-83, dove alla voce c'era il compianto Nicola Vannini, scomparso recentemente. Lo ricordavamo anche al comando della Contempo e dell'Audio Club, oltre che come appunto voce iniziale dei Diaframma, successivamente sostituita da Miro Sassolini e ancora più là da Fiumani, Federico Fiumani.

Una parte di questo materiale datato a quegli anni è presente anche su una compilation dal nome Gli Albori, che va dal 1979 al 1983. Questa sera ho scelto due tracce, Soul Dade e Circuito Chiuso. Quest'ultima uscì anche su un 45 giri gestito a metà con i Pankow, un'altra parte importante della Firenze di allora.

Allora, erano diaframma, intanto vado a salutare Mariano Ritterri, sempre qui da Roma, Serena, anche lei all'ascolto. E con lei peraltro si parlava anche dei Chlorofolk, cioè l'ultimo brano che ci siamo ascoltati dal cosiddetto compagno automatico, era la banda Bellini che molti di voi conosceranno. Ma tornando a diaframma, questo era lo storico 45 giri di allora, 7 pollici, chiamiamolo meglio così, dal nome Circuito Chiuso e Wither. Quest'ultimo brano ad appannaggio di Pankow, il lato B, mentre il lato A per l'appunto trovavamo i diaframma, che allora erano al basso Leandro Cicchi, alla batteria Gianni Cicchi, chitarra Federico Fiumani e appunto la voce, il compianto Nicola Vannini. Uscì attraverso le industrie discografiche L'Acerba, un pezzo di storia della discografia italiana, proprio della New Wave di allora. Ricordiamo anche la Ira Records, che nacque da lì a poco.

la parte migliore del diaframma, secondo il mio modestissimo giudizio, quella parte più valida, più spicolosa, più oscura e nervosa, la new wave nervosissima del diaframma, che arrivò fino al 1984 con Siberia. Poi ci fu un cambio musicale e la deriva verso l'idi più decisamente rock. Saudade invece, come avrete anche intuito, era uno spezzone live. Andiamo avanti e torniamo decisamente ai giorni nostri, e lo facciamo con questo progetto proveniente dal Lussemburgo dal nome Rom. Una vastissima discografia per quanto riguarda Jerome Reuter, e questo è uno dei quattro album che sono usciti in questo 2025, un album interessante che alternava neofolk, passaggi dark wave e anche elettronici. E quindi The Western Wall, White Flags e Jupiter.

Allora, l'ascolto di Disordere questo ultimo lunedì del 2025, quindi l'ultimo appuntamento per quest'anno, e poi ce lo daremo direttamente il primo lunedì del prossimo anno, credo il 5 gennaio, se non erro. Allora, questo era Room, Jerome Reuter, chissà se gioca con una parte del suo nome, andando poi a coniugarlo con un'evidente, diciamo, ammirazione per la nostra città. Room, con questo Civitas Solis, un Jerome Reuter assolutamente eclettico che riesce ad esprimersi al meglio con queste sonorità varie. Lo ricordiamo anche in altri contesti, in una dimensione anche industrial, agli inizi, ma poi di tanto in tanto va ad alternare album dal profilo anche sperimentale e martial. Come ho già detto, quest'anno ne ha fatti in ben 4, gli ultimi 2 li devo ancora ascoltare, chissà se appunto saranno somiglianti a questo oppure ci daranno una visione diversa come quelle già citate orora. Una Disordere questa sera particolarmente vario, giacché dopo Diaframma e Rom torniamo in Italia e lo facciamo con Eight e Merda, un combo fiorentino che va ad alternare noise e sonorità quasi metal. I componenti tra virgolette sono misteriosi, diciamo così, e noi siamo andati a riprendere un live del 2015 dal nome Live and Destroy, diviso a metà tra loro e Iloia, che invece era una realtà più votata verso il punk. Il materiale qui presente si riferisce soprattutto all'anno dell'odio, che uscì nel 2014, e quindi ci ascolteremo ascoltare con dolore e carne gotica.

0: parlando di vedere questo. Chi è cazzo? Girati!
1: Che?
0: Il cazzo, porca puttana, dico sul serio. Fammi vedere come succhi il cazzo. Hai mai succhiato? Ti chiedo, ti sbatto dentro, capito? Hai mai succhiato?
2: E questi erano Hate e Merda, estratti da questo Live and Destroy registrato a Firenze nel 2015. Un inizio con del malsano post rock che poi si è trasformato in una bordata di punk e metal e noise. E lo abbiamo fatto, l'abbiamo ascoltato attraverso Ascoltare con dolore e Carne gotica. Vi consiglio di andare sul loro profilo Bandcamp, già che gran parte del loro materiale è peraltro anche in free download, quindi si può scaricare a gratis, come si suol dire. Uno dei progetti più interessanti degli ultimi anni, questi Hate e Merda da Firenze. In queste settimane abbiamo visitato assai spesso il profilo Bandcamp e parlato molto della Final Music, etichetta fondata da Gianfranco Santoro, una etichetta che ha sfornato lavori abbastanza variegati tra di loro. E questa sera ci andremo a riascoltare tre passaggi da Psyche, gli Psyche, progetto canadese, con questa compilation dal nome di Influence, in questa versione estesa. E ci ascolteremo Illusion, Misery's Return e Haunted.

Ancora Psyche dal Canada, da questa compilation dal nome Influence 2222, Radio Onda Rossa in diretta con Disorder.

Erano dunque gli Psy che abbiamo dedicato ampio spazio a questo progetto canadese, credo ormai non più attivo, o quantomeno in latenza. Illusion, una traccia addirittura che vedeva delle tracce dei Simple Minds più elettronici, per poi passare invece ad atmosfere decisamente più synth-pop ed EBM, caratteristica comunque portante del loro suono. La Funnel Music ha avuto il merito di ristampare questo album, che uscì tanti anni fa, ma che appunto si può trovare ristampato ed esteso anche nella piattaforma Bandcamp. Per quanto riguarda la Funnel Music, questa etichetta fondata da Gianfranco Santoro, un'etichetta di Udine. Intanto vado a salutare il medico della peste, Giuliana DJ Banshee, Niccolo Locci della Sardegna, Stigmate e Hexagonal, un affezionato di questi spazi. Sentite quanto è anche qui diversificato, qui addirittura una traccia dall'inizio quantomeno acustico. Invece noi andiamo avanti e andiamo un po' ad analizzare la scena sotterranea electro proprio qui di Roma, e cominciamo con CPX di Ladder Blissett, dal quale è uscito un ultimissimo lavoro dal nome Escape from Mars. Anche lui, questo lavoro e questo artista rintracciabile su Bandcamp, e un album che esce per la londinese Hotwork. E allora ci ascoltiamo il brano di apertura, la title track Escape from Mars, e il successivo Robots.

0: chiama Escape from Mars, appartiene a CPX di Luther Blissett, che andiamo anche a salutare. Progetto proveniente dall'Interland romano, esattamente i Castelli Romani. Chi è più, diciamo, di queste latitudini sa esattamente di quale parte del Lazio sto parlando. Ce l'ha chiesto Mariano Niterri. Un ottimo progetto di retro, synth-pop e IBM.
1: Transhuman people, where is...
0: Eleganti anche le linee sintetiche, il cantato robotico e le partecipazioni anche alla voce femminile di Urania Stein nel brano iniziale che ci siamo ascoltati.
1: Transhuman.
0: E negli altri anche di Nala Kami, due belle voci.
1: Transhuman people.
0: Il supporto viene dalla Hotwork, un'etichetta inglese. Non lontanissimo da questi intendimenti è anche Birubrum, anche lui romano. Magari più decisamente elettro, e ci ascolteremo un lavoro del 2024, anch'esso in free download, proprio dalla pagina Birubrum su Bandcamp. Si chiama De Electro Obscura et Rubra, e ci ascoltiamo Trappola gravitazionale e Acque contaminate.

Il sottobosco elettro, dunque romano, rappresentato anche da Birubrum, molto materiale sulla sua piattaforma Bandcamp, in parte anche free download. Salutiamo Birubrum e anche Bruno Pallotto all'ascolto, detentore del progetto. Ottima questa elettro scura per chi ama soprattutto quei suoni un po' la Anthony Rother e dintorni. E quindi abbiamo fatto una panoramica su questa scena romana, appunto con Birubrum e CPX. Cosa che ripeteremo la prossima settimana, il prossimo lunedì, il primo del 2026. Adesso una compilation dal nome Acufene, che è anche una fanzine molto interessante a livello di fumetti, di storie, e ogni fumetto e storia di questa fanzine è collegato al brano di questa compilation che contiene questo CD. Questa sera è il turno di Anna Ruggine con il gusto ferroso del terriccio. Siamo sempre nel campo dell'elettronica.

E sta sfumando questo il gusto ferroso del terriccio per quanto riguarda Anna Ruggine, presente in questa cufene, questa compilation e fanzine con fumetti, storie, molto interessante, si può trovare su SoundCloud. E adesso andiamo in Canada, andiamo dagli Orphex, un gruppo storico della scena elettronico industriale. È uscito un 6 tracce dal nome Takeos, dal quale estraiamo il brano omonimo e Intercession.

in passato erano inseriti nel filone, diciamo, più industrial e sperimentale, ma da molti anni ormai gli Orphex, i canadesi Orphex, ci deliziano con queste dinamiche, diciamo, trance, che si vanno a sposare con anche con dinamiche rhythmic noise. Anche questo Takos è un ultimissimo 6 tracce, anche esso rintracciabile sulla piattaforma Bandcamp. Orphex, Richard Oddie e Christina Seeley dal Canada. Saluto Chris Florido intanto del Canto di Vesta, anche lui ha pubblicato un nuovo lavoro, un 4 tracce se non erro. Saluto lui e saluto tutti quelli all'ascolto fino ad ora, già che siamo arrivati al termine di Disorder di oggi 29 dicembre 2025, ultimo appuntamento, e come si usa in queste circostanze vi vado ad augurare un buon anno, un buon finanno e un possibile inizio ancor meglio. E quindi una buonanotte ovunque voi siate. Per quanto ci riguarda, il prossimo appuntamento è direttamente lunedì 5 gennaio 2026. Rinnovo dunque la mia buonanotte, finiscono qui le trasmissioni in diretta di Radio Onda Rossa, che riprendono domani mattina con la rassegna stampa.

0: In Italia almeno 9 persone sono inquisite in diversi processi giudiziari per essere palestinesi. L'antisionismo non è antisemitismo, ma lotta per la liberazione dei territori palestinesi.
1: Castelli Romani per la Palestina organizza a Marino il 18 settembre, venerdì, dalle ore 19, concerto a sottoscrizione per sostenere le spese legali.
2: Si esibiranno Assalti Frontali e Mario Pio Mancini degli Indaco, più cena buffet al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2, Marino.
3: Daje, tutte e tutti liberi, ci vediamo il 18

0: Il 26 agosto il governo Trump ha sanzionato il collettivo autistici Inventati. Il giorno dopo il PIR, l'autorità che gestisce il .org, gli sospende il dominio. 5 giorni dopo è Banca Etica a sospendere il conto corrente.
1: Non riguarda solo autistici Inventati e non è limitata a chi fa politica su internet. Da questa ondata repressiva dobbiamo difenderci collettivamente.
0: Mercoledì 16 settembre, ore 19, al CSOA Forte Prenestino, assemblea cittadina per capire i prossimi passi e costruire la giornata di mobilitazione del 25 settembre.
2: Siate bravi!

0: Ai America, se avessi rifiutato caravelle dallo sconosciuto.
1: Il 26 agosto il governo Trump ha sanzionato il collettivo autistici Inventati. Il giorno dopo il PIR, l'autorità che gestisce il .org, gli sospende il dominio. 5 giorni dopo è Banca Etica a sospendere il conto corrente.
2: Non riguarda solo autistici Inventati e non è limitata a chi fa politica su internet. Da questa ondata repressiva dobbiamo difenderci collettivamente.
1: Mercoledì 16 settembre, ore 19, al CSOA Forte Prenestino, assemblea cittadina per capire i prossimi passi e costruire la giornata di mobilitazione del 25 settembre.
0: Siate bravi!

0: Radio Anderusso.
1: La voce
2: della cultura antagonista.

0: dallo sconosciuto.
1: 26 agosto, il governo Trump ha sanzionato il collettivo autistici Inventati. Il giorno dopo, il PIR, l'autorità che gestisce il .org, gli sospende il dominio. 5 giorni dopo, è Banca Etica a sospendere il conto corrente.
2: Non riguarda solo autistici Inventati e non è limitata a chi fa politica su internet. Da questa ondata repressiva dobbiamo difenderci collettivamente.
1: Mercoledì 16 settembre, ore 19, al CSOA Forte Prenestino, assemblea cittadina per capire i prossimi passi e costruire la giornata di mobilitazione del 25 settembre. Siate bravi, non fate.

0: Ai America, se avessi rifiutato caravelle dallo sconosciuto.
1: 26 agosto, il governo Trump ha sanzionato il collettivo Autistici Inventati. Il giorno dopo, il PIR, l'autorità che gestisce il .org, gli sospende il dominio. 5 giorni dopo, è Banca Etica a sospendere il conto corrente.
2: Non riguarda solo Autistici Inventati e non è limitata a chi fa politica su internet. Da questa ondata repressiva dobbiamo difenderci collettivamente.
1: Mercoledì 16 settembre, ore 19, al CSOA Forte Prenestino, assemblea cittadina per capire i prossimi passi e costruire la giornata di mobilitazione del 25 settembre. Siate bravi, non

0: Dallo sconosciuto.
1: 26 agosto, il governo Trump ha sanzionato il collettivo Autistici Inventati. Il giorno dopo, il PIR, l'autorità che gestisce il .org, gli sospende il dominio. 5 giorni dopo, è Banca Etica a sospendere il conto corrente.
2: Non riguarda solo Autistici Inventati e non è limitata a chi fa politica su internet. Da questa ondata repressiva dobbiamo difenderci collettivamente.
1: Mercoledì 16 settembre, ore 19, al CSOA Forte Prenestino, assemblea cittadina per capire i prossimi passi e costruire la giornata di mobilitazione del 25 settembre. Siate bravi!

0: Ai America, se avessi rifiutato caravelle dallo sconosciuto.
1: 26 agosto, il governo Trump ha sanzionato il collettivo Autistici Inventati. Il giorno dopo, il PIR, l'autorità che gestisce il .org, gli sospende il dominio. 5 giorni dopo, è Banca Etica a sospendere il conto corrente.
2: Non riguarda solo Autistici Inventati e non è limitata a chi fa politica su internet. Da questa ondata repressiva dobbiamo difenderci collettivamente.
1: Mercoledì 16 settembre, ore 19, al CSOA Forte Prenestino, assemblea cittadina per capire i prossimi passi e costruire la giornata di mobilitazione del 25 settembre.
0: Siate bravi!